0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dal lato corto di Danilo Vega. Cambiaghi ce l'ha sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, toc toc alla telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino dal fondo la sua terra. Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter. Presentato da
3: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
4: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e 2 minuti.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gemma Montecatini. Presentato da
0: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
2: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
1: Tutte le partite della Fortitudo. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dal lato corto Danilo Vega. Cambiaghi ce l'ha sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, tocca la telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo la sua terra. Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter. Presentato da
0: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
3: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: la giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera le risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 15 ottobre, continua questa fase di tempo stabile, l'alta pressione tiene botta e avremo cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Le temperature si mantengono decisamente gradevoli per essere a metà ottobre, con delle massime che arrivano anche a 22-23 gradi, e per domani si replica, altra giornata sostanzialmente di bel tempo, tempo asciutto, non piove da nessuna parte, con temperature gradevoli. Anche al mattino non fa più così freddo, perché le minime potrebbero essere anche di 12-13 gradi, quindi unite ai 23 del giorno sono, diciamo, temperature decisamente calde per il periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gema Montecatini. Presentato da
9: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
10: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
0: Tutte le partite della Fortitudo. In esclusiva. Go! Su Nettuno Bologna 1.
11: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
12: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
11: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
12: E cosa fanno?
11: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
12: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
11: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai!
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendeva l'offerta!
18: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, sono le 7.04. Aspettate che correggo una cosa su questo file di lavoro, che sennò poi me lo scordo perché non ho mai preso questa modifica. Prendi questa modifica quando te lo dico, se no non ne sono un po' nervosetto in questi giorni e ve lo dico nel caso in cui abbiate, insomma, vi avviso, ecco, anche quei messaggi al 366-402-4022, perché stavo contando ieri alla fine, a consuntivo della giornata iniziata alle 5 del mattino e finita a mezzanotte, e ho contato che ho interagito con, via chat, WhatsApp, eccetera, con 47 persone, 47 chat diverse, e più dal vivo, diciamo, due incontri di lavoro, più almeno due, sì, più, vabbè, un paio d'ore di lezione all'università come studente, no? Come professore, e poi tra le interazioni ho organizzato anche una partita a padel oggi, e ho contato che sto lavorando contemporaneamente su 17 iniziative diverse. E la domanda è, non è, oh, quanto sei bravo, ma considerando il conto in banca, che forse a Natale riesco manco ad andare da nessuna parte, e o almeno dove volevo, insomma, volevo fare un viaggio molto costoso, troppo, e quindi non si fa. E secondo voi 17 iniziative tutte insieme, da qui nel raggio di 2 mesi, possono essere fatte tutte bene? E quindi me la dico e me la suono in testa da solo. Vabbè, però, insomma, l'importante è partecipare, e più o meno si diceva, ah beh, oltre alle 17 ci sono, aggiungiamo pure questo appuntamento con voi tutte le mattine e la collaborazione con Repubblica, il Bologna, eccetera, le partite, eccetera, eccetera.

E quindi auguri a tutte le tecle all'ascolto. Io poi sta cosa di tecle, secondo me c'è più di una santa tecla, perché ho la sensazione di aver fatto gli auguri alle tecle già un'altra volta, neanche tanto troppo tempo fa. Oggi è la giornata mondiale della pulizia delle mani e vi ricordate quando c'è stato il periodo, quel triste, strano, assurdo, indimenticabile, speriamo non torni mai più, periodo in cui a un certo punto abbiamo dovuto imparare a lavarci le mani all'età, alla tenera età di 50, 60, quelli che avevamo, coi tutorial su internet su come lavarsi le mani. Bene, perché abbiamo scoperto in molti che non lo sapevano neanche fare, però vabbè, questo è un altro discorso. Mi va di dare un'occhiata. Il 15 ottobre il reale gol su punizione di Pierre Roumet. Nell'ottobre del 2000 la terza giornata apre la goleada. Poi doppietta di signori, prima gioia di Cruz, 5-1 a Napoli, dove Bologna non vinceva dal 1977, quindi dopo 23 anni, nel 2000, 26 anni fa. Questo chi lo ricorda? Lo ricorda Leo Vicari. Nel suo calendario Gol del Bologna, che è sempre in vendita, edito da Minerva, calendario ovviamente del 27, ma nulla ci vieta di leggere il 15 ottobre. Quest'anno cade di giovedì, l'anno prossimo cadrà di venerdì, e pazienza, va bene, però insomma, sempre quella la ricorrenza è. Nel 1900, fammi vedere che è. Allora, intanto nel 70 avanti Cristo, il 15 ottobre, nacque ad Andes, dalle parti di Mantova sul Mincio, Virgilio, l'autore dell'Eneide, Mantuam genuit Calabri rapuerunt tenet nunc Partenope. Nel 1872 Giuseppe Perrucchetti, il 15 ottobre, fondò il Corpo degli Alpini. Nel 1940 uscì, il 15 ottobre, 86 anni fa, al cinema Il Grande Dittatore. Chaplin fu incapace di prendere così per i fondelli il regime nazista nel 40, non alla fine, non dopo, proprio nel suo massimo momento di tra virgolette splendore. Nel 1967, il 15 ottobre, Fidel Castro annunciò la morte di Ernesto Che Guevara, de su querida presencia. Nel 1993 Nelson Mandela e Frederick de Klerk ricevettero a Stoccolma il premio Nobel per la pace per aver liberato il Sudafrica dall'apartheid, stesso premio, ma non per il Sudafrica, ma per gli sforzi nel andare a chiudere la guerra fredda ed aprire la sua nazione al mondo, l'Unione Sovietica. Quindi Michael, anche fosse americano, Mikhail Gorbaciov. Ricevette appunto questo Nobel per la pace. E dubito che, per quanto seriamente invece, ad esempio, Trump ci sia rimasto male perché pensava di meritarselo, dubito che gli eredi, l'ultimo erede di Gorbaciov possa ambire allo stesso titolo, sebbene come Trump magari non riesca a comprenderne proprio le motivazioni e la differenza. E vabbè, pazienza, eh? Allora. Un po' no, gli appuntamenti da ricordare no, dopo dai, adesso cominciamo come al solito con la lettura dei giornali, qua cosa è successo? È sparito tutto, allora il numero di telefono ve l'ho dato, sì, va bene, ci siete vivi, mi dite qualcosa, allora qui si apre questa, benissimo, funziona, è incredibile, poi, insomma, fatto già che funzioni, mi sembra un ottimo motivo, un momento per partire, ecco. Allora, abbiamo visto sul resto del Carlino, mi pare pagina 24, eccolo qui, intanto diamo notizia di questo hype, scritto HIP, che sbarca a Bologna Fiere. Che cos'è? Dalla ristorazione all'ospitalità, ecco i nuovi modelli di consumo. Ci saranno più di 220 aziende espositrici in vetrina dal 19 al 21 ottobre, da lunedì a mercoledì. Attesi 10.000 professionisti, confronto con chef e imprenditori sul cambiamento delle abitudini alimentari dei clienti. Ne scrive Mattia Grandi. Il mondo dell'ospitalità sta cambiando rapidamente e Bologna si prepara a diventare per 3 giorni uno dei luoghi in cui osservare più da vicino questa trasformazione. Dal 19 al 21 ottobre Bologna Fiera ospiterà la prima edizione italiana di HIPE, Horeca Professional Expo, una manifestazione di respiro internazionale dedicata a ristorazione, hotellerie, bar e nuovi

0: modelli di consumo. Un debutto che porterà in città oltre 10.000 professionisti. Tassisti, siete avvisati, e anche insomma tutti i limitrofi della fiera, vabbè, sono fiere che hanno un impatto ancora più grande, questa però è al debutto. Tassisti, un debutto che porterà in città oltre 220 aziende espositrici. Il congresso sarà articolato in oltre 20 summit, facciamo incontri dai, dedicati ai diversi segmenti dell'Horeca, cioè hotelleria, ristorazione, catering, non so cosa voglia dire, della gestione alberghiera e la ristorazione, passando per i segmenti della pizza, del caffè, del gelato, della mixologia. E poi dopo ho visto un'altra cosa, dopo che andiamo a leggere sul Carlino, a proposito di cibo, ricordate la classifica dei panettieri, senza dimenticare l'uso delle moderne tecnologie e il marketing sempre più rilevante nelle strategie settoriali. Con Hype vogliamo portare Bologna a un luogo di confronto costruito attorno alle esigenze concrete di chi lavora nell'ospitalità, spiega Manuel Bueno, è quello di Kinder probabilmente, no, è direttore di Hype Italia. Il settore sta attraversando una trasformazione importante, oggi essere competitivi significa saper unire qualità e organizzazione, innovazione e identità, sostenibilità, ecco, mi pareva strano che non ci fosse quella, e capacità di creare nuove esperienze per il cliente. Cioè, prima si facevano le cose, no? C'è stato un tempo in cui faccio cose, vedo gente, adesso si fanno esperienze. L'omologazione del linguaggio è una delle piaghe del millennio. Comunque, tra i protagonisti Davide Oldani, Cristina Bowerman, Dario Cecchini, e poi ancora ci saranno Alessandro Condurro, e poi che è quello della pizzeria da Michele, poi Ciro Cristiano, Michele Pascarella, Peppe Cutraro sulla pizza, Enrico Porzio, Luigi Vincenzo Capuano, Pier Daniele Seu, anche qui pizzerie contemporanee. Poi abbiamo ancora chi è, vediamo un attimo, Nightlife Summit, il Night Entertainment and Nightlife Summit. Dio mio, mi ricopro di bolle adesso, se leggo ancora un po' di queste robe qui. E comunque, tra tutti questi vari partecipanti, espositori eccetera, io vi segnalo anche Max Poggi, il nostro Max, lo super chef di Bologna. Poi andiamo avanti a sfogliare Le Carlin, eccoci qua. Allora, pagina di Bologna, apre con Case Popolari si cambia, è polemica. La regione per l'accesso stop al requisito dell'anzianità di residenza decideranno i comuni. Lega e Fratelli d'Italia cosa fanno? Vanno all'attacco. E poi sull'inchiesta di Suviana, foto grande, andiamo avanti, decisione dopo il summit, un sacco di summit oggi già in 15 minuti, in procura tra magistrati, ASL e vigili del fuoco, si farà l'ultimo tentativo di accedere ai piani ancora allagati, ai livelli meno 8 e meno 9 ci sono cellulari, PC e tablet ritenuti utili all'indagine. Vi ricordo, stiamo parlando dell'esplosione, della tragedia sul lavoro di 2 anni fa al bacino di Suviana. C'è un articolo di uno che ne capisce, che è l'economista Luca Dondi, esperto di abitare e abitazioni, e dice: il caro affitti e le risposte che non arrivano, è il titolo del suo commento che adesso andiamo a leggere. Come ormai consuetudine, scrive sul Carlino Dondi, l'arrivo dell'autunno porta con sé l'amara constatazione che la competitività del territorio bolognese rischia di essere minata alla base dalla onerosità dei servizi abitativi per poterne fruire. È un tema cruciale sia per le imprese, già penalizzate dall'impennata dei costi di approvvigionamento di energie e materie prime, sia per l'università, insidiata dalla competizione di contesti meno qualificati dal punto di vista accademico, ma più accessibili da quello economico. Eh sì, perché così tu perdi gli studenti, ma perdi pure i professori, e manca i professori, c'hanno i soldi per pagarsi le case se costano così a Bologna. Senza raggiungere i livelli di partecipazione registrati in altri paesi, la voce che si leva dalle manifestazioni racconta il malessere e la frustrazione di chi ha già compresso ogni eccesso pur di provare a restare a galla. La forzatura dell'angusto confine comunale rappresenta l'ultima possibilità di reperimento di quell'ossigeno che sembra mancare, cioè andare verso i paesi dell'Interland, dove peraltro le case non è che te le tirino affatto dietro, anzi. Nella consapevolezza che il costo reale ed emotivo del pendolarismo è destinato a peggiorare ulteriormente una qualità di vita già non eccelsa. Chiaro che se tu vai a risparmiare 200 euro d'affitto al mese, poi dopo te le spendi non solo in salute ma anche in biglietti di autobus o in benzina, Alla fine, boh, che affare hai fatto? L'accresciuta sensibilità politica degli ultimi anni non ha fin qui partorito apprezzabili risultati in termini di risposta alle esigenze, seppure non siano mancate le occasioni per innovare un modello che continua ad essere pressoché integralmente incentrato sulla proprietà. La ritrovata esuberanza edilizia recente, peraltro non sempre di pregevole fattura, tradisce un evidente difetto di coerenza rispetto a fabbisogno e proclami. E anche il supporto arrivato dalla componente degli studentati si è rivelato nel complesso inferiore alle attese, non unicamente per ragioni quantitative. Il posizionamento in termini di prezzo, in media superiore del 30%, se rapportato all'offerta privata, colloca tali soluzioni, scusatemi, gli studentati, stiamo parlando, su fasce di utenza alto spendente, cioè gli studenti ricchi, che sono una minoranza, più affini al mondo alberghiero che a quello residenziale. Le aspettative erano altre e le proteste ce lo ricordano. Non sarà facile chiedere altro tempo quando questo avrebbe dovuto essere già il tempo delle risposte, scrive e conclude così Luca Dondi il suo intervento sul Carlino, che con Nicola Smasetti scrive: cambia l'accesso alle case popolari, stop la residenzialità storica, ora è tutto nelle mani dei comuni. La delibera regionale recepisce le sentenze della Corte Costituzionale, italiani e stranieri trattati ugualmente. Protesta il centrodestra, fiazza della Lega, dice i sindaci sono stati lasciati soli. Bocchi di Fratelli d'Italia dice che c'è un problema di equità. Lepore ribadisce che serve un fondo europeo per l'abitare. Cavedagna di Fratelli d'Italia dice che il sindaco attacca la proprietà privata. E poi c'è il presidio dei collettivi per evitare uno sfratto e un blitz in rettorato. Questa è la cronaca di ieri. Sui prati di Caprara, invece, il futuro. Qui edilizia sociale a servizio del maggiore. Hanno firmato un protocollo d'intesa il comune e Invimit per rigenerare. Qui c'è l'assessore Laudani con l'amministratore delegato Stefano Scalera che fanno la foto ricordo, si stringono la mano, hanno stretto questo patto per rigenerare l'area dei prati di Caprara. Vi ricordate? Se ne parla da circa 10 anni di rigenerare quell'area storica di Bologna. L'ASL di Bologna è in pole position per i canoni convenzionati rivolti ai sanitari, quelli che personale maggiore. L'assessore Laudani dice che immagina un Naturpark analogo a quello di Berlino. L'assessore all'immaginazione. Chi è che la fa? Cioè, è anche esistito l'assessore all'immaginazione, non mi ricordo, ma era anche famoso da qualche parte, non so se fosse proprio Roma. E questo è tutto spiegato nell'articolo di Filippo Donati. Insomma, ai prati di Caprara cosa succederà? Succederà che Invimit, che è proprietaria dell'area, è il demanio, in sostanza, è una delle società che gestiscono i beni demaniali, i beni di Stato. Un Naturpark sul modello delle grandi capitali europee, ma anche un nuovo quartiere dedicato a dare una parziale risposta alla domanda che numeri alla mano si pongono 9 bolognesi su 10, quella cioè relativa ad una casa di nuovo accessibile. È stato firmato ieri questo protocollo d'intesa per dare un futuro ai prati di Caparara. Occhio ai comitati dormienti che possono, come gli zombie, risvegliarsi, uscire dalle loro catacombe. La colossale area che è verde che sorge a est dell'ospedale maggiore, qualcuno ha avuto anche il coraggio di definirlo il bosco urbano, oggi inaccessibile quella società, quell'area per via dell'inquinamento riscontrato nei terreni, ma vabbè, il bosco urbano. A siglare il documento l'assessore all'urbanistica Laudani e Stefano Scalera, amministratore delegato di Invimit. Quello dei prati di Caprara sarà un doppio futuro: ala ovest, dove sorgono edifici a lungo utilizzati come depositi dell'esercito, adesso totalmente in malora da tempo, da decenni, sarà quello oggetto della trasformazione urbanistica maggiore. Qui Comune e Invimit intendono dare vita a insediamenti caratterizzati da un mix funzionale con spazi dedicati a salute, formazione, cultura e ricerca, ma anche ambiti residenziali, e questo sarebbe veramente salvifico, a canone convenzionato e a supporto degli operatori sanitari e dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali come quote di ERS, edilizia residenziale sociale. Allocazione permanente, ma anche come strutture per soggiorni temporanei a servizio del maggiore. Non a caso, insieme alla Fondazione Golinelli, la prima a manifestare il suo interesse è stata l'ASL di Bologna, decisa a correre ai ripari, come già fatto da Sant'Orsola con una foresteria in collaborazione con ASPI, dinanzi ad un mercato della casa che rischia di rendere Bologna off limits per infermieri e OSS. Si interverrà sulle volumetrie e i sedimi già esistenti, evidenzia Laudani. Vogliamo inoltre capire se esiste la possibilità per dare vita ad una nuova scuola che possa senza superare i limiti dei plessi della zona, siamo aperti a tutte le manifestazioni di interesse che arriveranno, eccetera, eccetera. Buona parte delle aree sono tutte tuttora di proprietà del Ministero della Difesa, qui c'è una sede anche della Croce Rossa Italiana, piano casa, in proposito ha dato alcune indicazioni su come intervenire. Canone calmierato, bonifiche da mettere in campo importanti, materiale rotabile che nel corso degli anni è stato buttato lì, non andrà portato via. Ci vorrà un anno e mezzo per arrivare a un piano, assicura l'assessore, sul lato est dove c'è il bosco urbano che intendiamo tutelare, la giungla urbana che però complica gli interventi di bonifica, i quali talvolta richiedono anche la rimozione dell'intero strato superficiale di terreno, cioè cosa fa? Scotennano il bosco urbano, opzione che il comune non intende prendere in considerazione. Ah, ecco, proprio a tutela delle alberature del bosco urbano. Insieme al CNR avvieremo una sperimentazione volta a capire quali parti possono essere fruibili senza interventi massicci di bonifica. 2 metri quadrati, dicono a Roma. Il modello è quello del Naturpark di Berlino, qualcosa di sostanziale, non ci sono mai stato, non lo so, eccetera, eccetera. Non è chiaro se l'area potrà interamente diventare di proprietà del comune. Invimit, per voce di Scalera, si è già detta disponibile a cederla a Palazzo da Curzio. Adesso un po' di pacco doversi comprare una cosa che è già tua. Comunque, vabbè, di fatto, insomma, su tutto il terreno. Infatti, come se arrivasse uno e dice: adesso da oggi cioè, questa è casa tua, sì, però ti vorrei vendere il salotto, ma io ci sto già dentro, sì, no, ma non ti preoccupare, e poi te lo ristrutturi anche tu. Allora, il 2 agosto. Sepolto ai prati i resti della strage. L'associazione dei familiari dice: ora riportiamoli in città. Stiamo parlando dei prati, anche qui dei prati di Caprara. Ci sono i resti abbandonati i rottami vari del 2 agosto. Il presidente Lambertini, Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage, per farli rivivere, diamo voce agli artisti d'Europa. Bella idea. Nel 23 il Carlino fece riemergere le macerie depositate nel 1980, i pezzi di vagoni, frammenti ossei, pezzi della stazione. I prati di Caprara non sono solo, scrive Filippo Donati, una delle più vaste aree verdi della città, tra la vegetazione sono custoditi. Immagino che è stato alcuni dei frammenti della giornata che più ha cambiato la storia di Bologna, quel 2 agosto del 1980, che segnò una prima e un dopo nell'esistenza di chi vive sotto le due torri. Fu proprio il Carlino a ritrovare i resti della stazione ferroviaria dilaniati dall'esplosione tra le boscaglie dei prati di Caprara, 3 anni fa, nel culmine del processo che vide poi confermata la condanna dell'ex NAR Cavallini. Un viaggio indietro nel tempo attraverso il bosco, un tipo cappuccetto rosso, da cui riemersero porzioni della pavimentazione originale della stazione, un cerchione di ferro riconducibile ad un vagone ferroviario, traversine, ruote, una targa con scritto Transport, reperti che per anni hanno riposato fianco a fianco, come anche i frammenti ossei, così come ha ricostruito nel 2018 una perizia ordinata dal tribunale. E qui mi si è zompato tutto, che bello! Oh, che piacere! Adesso ricerchiamo di riaprire tutto il Carlino, dove non ci vedo più niente. Allora, niente, non funziona più. Vabbè, qui c'è poi qualcuno, se, niente, adesso poi facciamo i conti poi un'altra volta. Allora, adesso poi lo recuperiamo, state tranquilli. Ciao anche a te Fabrizio, buongiorno, sì. Scambiamoci pure un segno di pace anche questa mattina. Allora, intanto andiamo a fare una cosa qui, vediamo un secondo se riusciamo una buona volta. Ci siamo? Funziona? Un momento. Allora, abbiate pazienza che sapete, gli abbonamenti digitali stanno come le foglie sugli alberi d'autunno. Eccolo qua, allora riproviamo, eccetera. Insomma, stavo leggendo questo pezzo sui reperti che sono ancora lì nell'area dei prati di Caprara. Alcuni di questi resti potrebbero essere il cuore del Polo della Memoria Democratica, che è uno dei progetti che si intende fare nel futuro a Bologna. Tra le tante ipotesi si ipotizzò un tempo un'esposizione da far viaggiare addirittura in Europa. Con questi frammenti, personalmente sogno un museo diffuso per la città, dice Lambertini, credo che per la seconda vita di quelle macerie l'ipotesi migliore sarebbe un bando rivolto agli artisti di tutta Europa in modo che siano loro a trasformare quei resti di nuovo in qualcosa di vivo. In stazione non, credo non debbano mancare elementi che parlino del 2 agosto anche a chi passa di lì senza fare il suo ingresso nella sala d'aspetto, c'è poi un ulteriore luogo a Bologna che potrebbe ospitare quei resti, che è appunto il polo della memoria democratica, è entrato nella sua fase operativa nell'area del Ravone, lì ovviamente. Il racconto del 2 agosto dovrà essere centrale, dicono e dice Lambertini, così come quelli della strage di Ustica e dell'attentato al treno Italicus e al Rapido 904. Sarebbe un luogo in cui unire le tessere del mosaico della strategia della tensione, un baricentro di caratura nazionale per il coordinamento di chi si occupa di memoria anche negli altri luoghi, teatro delle stragi come Milano, Brescia e Palermo. Poi andiamo ancora sul Carlino, una tragedia al parco Lunetta Mariotti, trovata morta a 27 anni, giallo, procura dispone l'autopsia, la vittima è una ragazza, scrive Francesco Zuppiroli, senza fissa dimora, che avrebbe trascorso la notte con un amico, aperta un'inchiesta, chi era con lei è un coetaneo, poi denunciato per spaccio, oggi ci sarà l'accertamento giudiziario, aiuto, la mia amica non respira più, è partita così ieri mattina verso le 9:30, la richiesta da parte di un uomo che si è appellato all'intervento del 118 all'interno del parco Lunetta Mariotti, che è quello in via della Beverara, in zona Lame, segnalando che la donna che si trovava con lui dalla sera prima non dava più segni di vita. Se ne è accorta alle 9:30 del mattino. Immediatamente la situazione è stata segnalata anche al numero unico per emergenze, dopo che sarebbe stato riferito sempre dall'uomo poi identificato, un italiano di 27 anni. Ieri prima mattina i due avevano trascorso una notte movimentata insieme. All'arrivo dei soccorsi, la ragazza, che è una cittadina albanese di 27 anni senza fissa dimora, era già senza vita. Sono scattati quindi anche gli accertamenti giudiziari del caso da parte della Polizia di Stato, una volta allertato il sostituto procuratore di turno, gli agenti dei volanti della questura, giunti al parco coi sanitari, hanno individuato subito l'amico della donna, autore della telefonata, ascoltato dagli inquirenti. Il 27enne italiano ha ripercorso le ultime ore della giovane, lo stesso però ha rifiutato di fornire agli agenti le generalità di altri conoscenti con cui lui e la donna avrebbero interagito la notte prima e che, stando alla sua testimonianza, avrebbero anche fornito medicinali alla coppia. Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente dopo essere stato trovato in possesso di metadone. E noi adesso andiamo in pausa.
1: Serie A Eni Live. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dall'alto corto Danilo Vega. Cambiaghi c'era sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, tocca Orsolini che si accentra dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo verso terra, grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Inter, presentato da
3: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
4: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
1: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 7:31 minuti.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 15 ottobre, continua questa fase di tempo stabile, l'alta pressione tiene botta, ne avremo cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Le temperature si mantengono decisamente gradevoli per essere a metà ottobre, con delle massime che arrivano anche a 22-23 gradi, e per domani si replica, altra giornata sostanzialmente di bel tempo, tempo asciutto, non piove da nessuna parte, con temperature gradevoli. Anche al mattino non fa più così freddo perché le minime potrebbero essere anche di 12-13 gradi, quindi unite ai 23 del giorno sono, diciamo, temperature decisamente calde per il periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
10: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
11: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
12: Fermati, non serve andare nel panico.
11: E cosa facciamo?
12: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
11: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
12: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
11: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
15: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono le 7.35, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, la nostra rassegna stampa quotidiana da lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30, messaggi se volete al 366-402-4022, ho lasciato in sospeso qualcosa da ieri promettendo poi di leggerla oggi, lo faccio, ad esempio il messaggio di Jonathan. Ieri parlavamo del fatto che i ragazzi soffrono sempre più di depressione, addirittura sono aumentati del 440% negli ultimi anni in Emilia Romagna, e scrive Jonathan: come potrà mai essere depresso un giovane con un mondo che vive solo di online, guerra nucleare ogni 3 minuti, femminicidi, lavoro, mondo del lavoro orrendi, futuro inesistente, gli abbiamo lasciato un bello schifo, poveri ragazzi, eppure ci salveranno. E aggiungo anche, saputo Plumone che ci sta sempre. Poi c'è Alessandro che dice: sul tram a Corticella avrei numerose domande a livello progettuale e dubbi, non so se qualcuno all'ascolto sia in grado di rispondere a queste domande, così le lancio nell'etere o nel vuoto, dipende. Ho fatto, dice, l'umarel durante tutti i lavori andando avanti e indietro per osservare l'operato, Abbiamo del tempo libero, Alessandro. La prima all'altezza dell'incrocio via Saliceto Corticella, subito dopo le Aldini, all'altezza del supermercato Cadoro. Il tram viaggia in corsia centrale con le macchine a destra e a sinistra. Poi, improvvisamente, all'imbocco del sottopasso, la corsia delle automobili verso Corticella sparisce. Cioè, cosa fa? Entra nel supermercato? No. Bisogna incrociare i binari del tram, portarsi tutti sulla sinistra. Non si poteva fare diversamente? Mi verrebbe da rispondere no, però così è, sulla sfiducia, diciamo, o sulla fiducia, e quindi dipende appunto dai punti di vista. Alessandro conclude con un ma. Poi, Marco, ti ricordi le lamentele per il Bologna che con un punto in due partite comprometteva il ranking UEFA delle italiane, quello che l'anno seguente sarà l'ultima squadra italiana ad essere eliminata nei tornei europei, eccetera. Quest'anno Inter e Napoli, dopo due giornate assieme, ne hanno fatti zero di punti. Ebbene, oh, poi c'è, allora vediamo un po' se sei ancora all'ascolto, caro, caro te, come ti chiami? Aspetta un attimo, dove sei? Massimiliano. Allora, i giocatori, stiamo parlando, il problema di tutti quei giocatori che non hanno mezze misure, magari non vengono considerati delle, cos'è sta roba qua? Westbrook ha avuto anche riconoscimenti altissimi individuali, ma non è riconosciuto tra i top 50. Ah, pensavo fosse un sito di scommesse Westbrook, invece è un giocatore. Pensa un po' quante ne sanno e tu ti rivolgi a me, se, quante ne so. Orsolino, uno di quei giocatori che se gli monti un video con i suoi 20 migliori giocati sembra un pallone d'oro, poi guardi l'intera carriera, capisci che tra essere capaci di giocate da fuori classe ed essere un fuori classe c'è una differenza enorme. Ma infatti secondo me Orsolini è un ottimo giocatore, ai miei occhi è un grande giocatore, diciamo pure ottimo, e mi basta e mi avanza. Parlando di calcio italiano, Chiesa aveva molto più hype. No dai, non mi dire che Chiesa c'aveva l'hype, su, se no io poi mi deprimo, non so se vado avanti se mi dici che Chiesa aveva hype. E anche talento di Orso, ma gli infortuni l'hanno condizionato, possono, ma lui si parla di Mertes e Calleon, che Andrea Mandragora, Camoranesi. Ma sei molto carino ad avermi mandato ieri questo messaggio, ma io non ho neanche parlato di calcio, però si vede che avevi bisogno di sfogare questa cosa. E nell'NBA un paragone centrato possono essere i nomi di Carmelo Anthony, ma con chi? Oppure una lunga lista di altri giocatori con picchi spettacolari, poi non con... Vabbè, niente, grazie per il messaggio. Poi, boh, ma di che e niente, va bene, questi erano più o meno questi i messaggi che avevo lasciato in sospeso da ieri. Bene, non ci siamo persi, non ci siamo persi, ma... Torniamo alla lettura del resto del Carlino, sono le 7.39, sì, il progetto del tubone va avanti, De Pascale dice non c'è un piano B al tubone, Evangelisti di Fratelli d'Italia dice la regione valuti anche l'idea di acque sicure, va avanti il lavoro di progettazione del cosiddetto tubone per mettere in sicurezza il torrente Ravone a Bologna, resta da sciogliere però il nodo dei fondi, se cioè sia più funzionale utilizzare le risorse della regione o il finanziamento statale, non ci sono piani B, avverte il presidente della regione Romagna Michele De Pascale, è un'opera che realizzeremo. De Pascale ne ha parlato ieri mattina a margine di un convegno sulle recenti alluvioni organizzato in regione assieme all'esercito e alla presenza del commissario Fabrizio Curcio. Il progetto c'è, è attuale ed è importantissimo, stiamo lavorando con l'autorità di bacino, sono in corso tutte le attività preliminari di progettazione, si tratta di un'opera assolutamente prioritaria a nostro avviso, è un'opera che realizzeremo appunto con l'autorità distrettuale del Po e il ministro dell'ambiente, in particolare stiamo verificando se il finanziamento statale, la forma che può essere utilizzata, se dobbiamo finanziarla con fondi regionali. In ogni caso, per noi non ci sono piani B, mettere in sicurezza Bologna è una priorità assoluta. Nel frattempo, sottolinea il governatore, stanno andando avanti tutti gli iter progettuali. Entro il 30 ottobre dovremo destinare i primi 470 milioni. Stiamo lavorando con il MASE in materia, in maniera positiva. Poi ancora. Al Galliera torna in streaming e anche in sala al Galliera appunto il film di Giuliana Fantoni che si chiama Ravone, documentario che racconta i fatti di quei giorni attraverso le testimonianze di chi li ha vissuti e vive lungo il torrente bolognese, tra immagini del presente e riprese d'archivio, 2 anni esatti dall'evento, lunedì 19 ottobre il documentario sarà disponibile online su OpenDB. Mentre sarà protagonista della proiezione speciale al Cinema Galliera giovedì 15 ottobre alle 21 con la regista in sala e poi in replica anche martedì 20 alle 19. La rinascita dell'edicola, qual è questa? Simone Matteo, via Massarenti, 27 anni, il chiosco non si limita ai quotidiani, ah beh, se no chiude, grazie, quindi ci sarà anche copisteria, cancelleria e digitale, sono molti ragazzi che cercano di salvare le edicole e è una mission quasi impossible, ma insomma va naturalmente a loro in bocca al lupo e anche un grazie da parte di chi fa questo mestiere come il sottoscritto, quello cioè di imbrattare della carta, che ormai carta non c'è più, si imbrattano soprattutto digitalmente i fogli virtuali su internet, però insomma quell'è. Un nuovo piano per le oasi feline, miau, il comune pagherà luce e acqua, l'obiettivo è valorizzare il sistema di accoglienza e cura dei gatti, le aree sono concesse a titolo gratuito. Con questo pacchetto di misure il comune dimostra la vicinanza, almeno quel piano, quell'abitare lì l'abbiamo risolto, ma la casa per i gatti la troviamo, visto che per noi, se non altro, è importante anche loro. Si vuole garantire la cura e la gestione dei felini, sono le parole di Lorenzo Cipriani, che è il delegato del sindaco ai diritti e al benessere degli animali. Immagino quel giorno, dice Matteo, lo chiama, dice: senti Lorenzo, vieni qua un attimo, che c'è? No, ti volevo dare una cosa importante, oh, finalmente, no, guarda, una roba, ma proprio cioè, ci tengo a darti questa delega, sì, dai, dimmi, no, ma guarda, veramente, sì, no, cioè, i gatti, occupati dei gatti. Il gattaro comunale, insomma, presenta il nuovo piano Oasi e Benessere Felino, la giunta l'ha approvato lo scorso martedì, io scherzo, ma ho due gatti, quindi so benissimo insomma, che è una cosa, un tema importante. Numeri alla mano, sul territorio si contano 140 colonie feline, ma manco Mussolini in Riviera. Sono luoghi, precisa Cipriani, che non so con che espressione, ma insomma, dove ai gatti liberi sul territorio viene dato da mangiare, vengono censiti ed eventualmente sterilizzati anche tramite servizi veterinari che mettiamo a disposizione. Al quadro si aggiungono poi 6 oasi feline, che sono colonie un po' più strutturate, presenti praticamente in tutti i quartieri della città, che accolgono anche le casette dove i volontari tengono in gestione i gatti, che possono essere riscaldate o raffreddate, spiega il delegato al gatto, il micio delegato, il delegato felino. Infine sul territorio si aggiunge il gattile, che è una struttura pubblica comunale destinata al ricovero dei gatti. Partendo da questo scenario, l'obiettivo del piano era quello di riordinare e valorizzare il sistema di accoglienza, gestione e cura dei gatti domestici e liberi. In base alla delibera, in particolare, il comune riconosce la finalità di pubblico interesse delle OSE e si impegna quindi non solo a concedere a titolo gratuito le aree, ma quindi anche a pagare tutte le utenze, acqua e energia. Pagare le bollette ai gatti va bene, perché abbiamo visto che sono molto impegnative per le associazioni che danno una grossa mano sia nella gestione, sia nel piano adozioni sia nella cura di questi animali. I gatti e alla fine a volte possono essere abbandonati, segnala il delegato, o ci possono essere situazioni in cui magari il proprietario viene a mancare, quindi questi felini spesso e volentieri non sanno dove andare, e quindi insomma prendiamoci cura dei gatti, che è cosa buona e giusta. Poi vediamo ancora che cosa c'è da raccontare oggi dal Carlin. Il mambo nel bianco, rivoluzione tra le nuvole con Cuoghi Corsello. Il duo artistico è al centro di un avvenimento espositivo in due atti, dai graffiti a P-Brain, il loro linguaggio nasce a Bologna, nella Bologna degli anni 80 e 90, ed è Benedetta Cucci che ne scrive sul Carlino. Dalla seconda metà degli anni 80 hanno riempito i muri di Bologna con arte personalissima e poetica. Monica Cuoghi, Claudio Corsello, famosi con la sigla Cuoghi Corsello, non hanno mai snobbato gallerie o musei, arrivando fino ad oggi con l'inaugurazione della mostra Tra le nuvole al Mambo, di cui hanno ripensato la sala delle ciminiere. L'occhetta naif dalle lunghe zampe snodate, P-Brain, è stata la prima firma di Monica Cuoghi, che è originaria di Sermide, Mantova. Dalla seconda metà degli anni 80, chi entrava al Link negli anni 90 la trovava disegnata all'ingresso, cioè avevo anche un servizio di piatti io con quell'occhetta lì stilizzata, la trovava come un'insegna, e chi arrivava in stazione veniva accolto da una fila di occhette. Per il bolognese invece Claudio Corsello la città diventava una tela attraverso la sua firma figurata Cane Cappotto, K8, e invece insieme veleggiavano nel mondo urbano dei segni, tra i centri sociali, le occupazioni, notti infinite, tanta fantasia concettuale, una voce molto originale rispetto alla scena writing e street art dell'epoca. Le loro tag erano altro. Nel 2011 poi Cuoghi creò Suf, la bimba con gli occhioni bianchi sgranati e le orecchie da topolino, dipinta in nero sul telo che ricopriva i lavori di restauro di San Petronio, cioè insomma si ripercorre tutta la loro carriera artistica fino ad arrivare a questa manifestazione, oggi è visitabile questo primo atto fino al 22 novembre. Il pavimento della sala delle ciminiere è ricoperto di moquette bianca, due colonne di pelo nero profumato. L'architettura museale si traveste così in due esemplari di quadrupede, iconico animale del grande grugno nato nel 24. Il pubblico entra senza scarpe, che vengono riposte in una sportina di plastica realizzata appositamente, può sostare, meditare, perché lo spazio è davvero accogliente. Quindi andiamo a meditare allora sulla moquette del mambo, se non sappiamo dove andare. E poi ancora archivio aperto, Radio Alice nel sottosopra, nella nuova edizione, scrive sempre Benedetta Cucci sulle pagine del Carlino, nella nuova edizione del festival anche un filmato inedito, apertura al modernissimo con Carla Lanzi di Francesca Archibugi. Di cosa stiamo parlando? Verrà presentato anche un video inedito di un'ora su Radio Alice alla 19ª edizione di Archivio Aperto, che comincia il 22 ottobre. È stato ritrovato alcuni anni fa alla Bibliothèque Nationale de France, realizzato dall'artista François Penn nel 76 a Bologna, Roma e Parigi. Tra Bologna, Roma e Parigi, quest'anno hanno certamente ispirato alcune delle scelte tematiche di questo festival, che è promosso dalla fondazione Home Movies, quelli dei cinema, i filmini di casa, i casali di Super 8, no? Per riscoprire il patrimonio audiovisivo privato e di piccolo formato, sempre con letture nuove. La nuova edizione, sempre con la direzione di Giulia Simi e Sergio Fanta, si intitola Upside Down, sottosopra Upside Down. Invito a rovesciare il mondo aprendo attraverso l'immaginazione nuovi varchi nella realtà. Una parte importante la giocano gli archivi dei movimenti che vanno fino al G8, compresi quelli della controcultura bolognese degli anni 90 e le nuove acquisizioni dal fondo di Orfeo TV, la prima televisione di strada al mondo, nata a Bologna nel 2000 e credo morta un quarto d'ora dopo. Tanti fili di una parabola che vengono riannodati e che, come spiega Paolo Simoni, che è il direttore di Home Movies, archivio nazionale dei film di famiglia, vanno al di là di quella che è stata la diffusione del formato ridotto in Italia, quindi della pellicola fino agli anni 80, ma rappresenta un'altra epoca, quella del video, a cui Home Movies si sta avvicinando sempre più, perché si tratta di materiali storicizzati sui quali ugualmente lavoriamo, seppure con strategie e modalità diverse. Il video su Radio Alice verrà mostrato venerdì 23 ottobre nell'ex chiesa di San Mattia e vedrà in dialogo Payne, Andrea Zanobetti, Franco Berardi detto Bifo con Mirko Santi, mentre nel pomeriggio ci saranno le presentazioni della rivista Che non era un giornale, fanzine memoria delle culture giovanili italiane 92.000, eccetera eccetera. Insomma, ci sono vari appuntamenti e vi invito a seguire, cercare il programma. Poi c'è anche A caccia di abiti e oggetti d'epoca all'Antoniano, è vintage e non. Da oggi a domenica torna lo storico mercatino allestito negli studi dello Zecchino d'Oro. Il ricavato andrà al centro terapeutico. E con il Carlino direi che è tutto. Voliamo, visto che stiamo dando gli appuntamenti del fine settimana, a Repubblica Bologna, che il giovedì mattina esce sempre con l'inserto weekend, per avere due o tre dritte su quello, anche di più, su cosa fare nel fine settimana. Weekend di oggi apre su appunto la bontà vintage dei mercatini solidali e dall'Antoniano all'Agiap, un fine settimana di banchetti e stand per fare acquisti tra seconda mano, second hand. Ho scoperto anche, grazie alla mia amica Giorgia Palmirani, che si può dire pre-loved, che qualcuno cioè lo ha amato prima di te, un po' come gli esseri umani. Oggetti d'arredo e artigianato vari, e questo è l'articolo principale. Vestiti e non solo, ne scrive Sabrina Camonchia, quando lo shopping aiuta gli altri, tra Antoniano e Agiap, due storici mercatini vintage nel nome della solidarietà. Quindi mercato della montagna vintage non, appuntamento promosso dall'Antoniano insieme, eccetera eccetera. Winnie Sally 11 dalle 10 alle 18:30. E poi ancora abbiamo detto che c'è il mercatino dell'Agiop, 29ª edizione di Bric-a-Brac, da domani venerdì e sabato, mercatino vintage del riuso solidale che Agiop ricerca organizza in via Siepelunga 810, sede di una delle case d'accoglienza aperte dall'associazione Bolognesi. Poi ancora cosa c'è da fare? Beh, ci sono gli Strokes con l'unica data italiana sabato all'Unipol Arena e tutti i loro successi in scaletta, ne scrive Luca Bortolotti. Poi c'è l'Oktoberfest all'Estragon da stasera domenica, birra, stinco e wurstel nel club di via Stalingrado. E poi, già che ci sono, allora vi do anch'io qualche appuntamento che è, questo che cos'è, un attimo, Ultima Spiaggia, una mostra, si chiama Ultima Spiaggia, il Mediterraneo di Italo Rondinella, dal 17 ottobre lo trovate a Imola al Museo San Domenico. Allora, gli appuntamenti invece che volevo darvi io sono, vediamo un attimo se me li ricordo tutti. Intanto stasera chi vuole, cioè ovviamente chi vuole, perché chi non vuole sta a casa, volendo insomma si può andare alla cena di solidarietà per la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche del Bellaria, che lavora con su un progetto per il Bellaria Research Center, e c'è una cena alle 19:30 con, di beneficenza, l'ho detto anche ieri, con Malandrino e Veronica, e aspetta un attimo che cerco al volo esattamente il posto, abbiate pazienza, e così se volete ci sarò anch'io, parteciperò e ci facciamo due chiacchiere se ne avete voglia. Aspetta un attimo che dov'è? No, siccome ci devo andare sarebbe bene che sapessi anche dov'è, può essere utile avere l'indirizzo per arrivare da qualche parte. No, niente, l'ho perso, ma dov'è finito? Non me l'aveva mandato, ma dice vai qua, sì ci vado, dov'è? Dove sei? No, questo ti tac toc, nulla, niente. Oh signore, sveglissimo, vabbè. Nulla, però mi era stata mandata, lo assicuro, un attimo che ci arrivo, che brutta figura. Ma perché uno non si può preparare meglio le cose, deve fare sempre tutte le cose così alla alla boia? Questo di quando, no, niente, boh, me la so persa, vabbè, l'ho cancellata per sbaglio, ma per la miseria, ma che figure barbine che mi tocca fare. Una più una meno, certo, no? Qua poi mi incaponisco, fermi tutti, state fermi che adesso questa cosa se non la trovo poi dopo non riesco a venirne fuori, niente, cioè, boh, bah, pazienza. E è a San Lazzaro, però questa è l'unica cosa che mi ricordo, un attimo che allora facciamo una ricerca al volo. Vabbè, intanto volevo dire che sentite qua sotto, ma com'è? Volevo anche ricordarvi un altro appuntamento che si tiene invece in sala borsa, verrà presentato domani dal sindaco eccetera, ecco, alle 19:30 a Circolarci di San Lazzaro, via Bellaria 7, ce l'ho fatta, grazie, ok, qualcuno mi ha raggiunto in soccorso nel frattempo, non lo so, sì esatto, bravo, grazie, vedi, e grazie mille, chi sei tu? È molto gentile, aspetta un attimo. Ecco, vedi, bravo Adriano, grazie. Allora, sì, San Lazzaro, quella lì, 19:30. Hai avuto pietà di me. L'altro appuntamento che volevo dare viene presentato domani, riguarda la sala borsa, comincia alle 19:30 di sabato sera, quando fino alle 23:30 si terrà una music parade, cioè tanta musica di tanti ragazzi giovani bolognesi, talenti emergenti, musica giovane, che festeggiano che cosa? L'apertura di una sala di registrazione, o meglio c'era già, ma ne fanno una ancora più bella e grande che pria, come diceva Petrolini, una sala di registrazione vera, di incisione vera, dove uno va lì, suona e incide le proprie cose, i propri dischi, le proprie canzoni, ma anche i podcast se vuole, con un sistema ovviamente di prenotazioni che riguarda, che si possono fare insomma normalmente andando in sala borsa senza avere particolari iscrizioni o privilegi, si va lì, si prenota e ci si organizza, si va a suonare, si registra, oppure si fanno i podcast, ed è una cosa che viene messa a disposizione dall'amministrazione, si chiamerà OAR, Officina Adolescenti Records, e appunto inaugurazione sabato sera, e tutto ciò sono strumentazioni di massimo livello, di roba di chi allestisce anche, non so, l'amplificazione dell'Unipol Arena, come DB Technologies, che hanno messo insieme questa cosa per gratuitamente per i ragazzi, offrendo la loro competenza, e il Laboratorio delle Idee organizza la serata di sabato sera per festeggiare i suoi 30 anni di attività su Bologna. Questo è un appuntamento che volevo dare su sabato. L'altro appuntamento è quello per domani sera al Battirame 11 con sottoscritto Giorgia Palmirani, l'ospite sarà Mimì Clementi. A proposito di musica, il cantante bassista di Massimo Volume, scrittore, classe 63, si racconterà attraverso 5 oggetti che ci ha mandato e che già io so quali sono, ma non ve li dico. Venite a scoprirlo alle 19 se volete, domani sera al Battirame. E poi mi sono dimenticato qualcosa, sicuramente sì, chissà se poi mi verrà in mente. Ah sì, una cosetta che può essere interessante per qualcuno. Allora, se siete abbonati del Bologna, probabilmente domani o comunque nell'arco del weekend o al massimo lunedì vi arriverà un invito che spero vogliate accogliere, certo non tutti che siete 20.000, ma insomma qualche centinaio di voi, perché fino a 860 posti ci sono, quando lunedì sera 26 ottobre, non questo, il quello dopo ancora, il 26 ottobre all'Arena del Sole alle 20.30, il sottoscritto insieme, anticipo, a Fernando Pellerano offriranno un'anteprima di un reading, di una lettura, show, di un, non lo so, insomma non esageriamo, però vi raccontiamo che cosa? La costruzione di un amore, Bologna 1926, 100 anni di stadio a teatro, come, perché, chi, quando, in quale contesto è stato costruito il Dall'Ara, e allora ovviamente si chiamava Littoriale, lo sappiamo, compie 100 anni il 31 ottobre, noi il 26 lo festeggiamo raccontando come è stato realizzato, come è stato costruito, con varie notizie ma soprattutto aneddoti, racconti legati anche alla Bologna di quel tempo. Avremo la collaborazione musicale dal vivo, niente po' di meno che, di Federico Poggi Pollini, il chitarrista di Ligabue, e poi il tappeto sonoro, la colonna sonora curata live da Chicco Giuliani, e altri interventi, altre collaborazioni, tra cui quella di Pierluigi Pardo, e questo sarà offerto agli abbonati del Bologna in anteprima, verranno contattati direttamente dalla società per potersi prenotare. E quelli che restano fuori, se avanzano dei posti, magari ci sarà un modo di poter accedere all'Arena del Sole appunto alle 20.30 per questo spettacolo. Se no, l'auspicio, ma diciamo anche una certezza, grazie anche all'aiuto, al contributo di Pelliconi, questo spettacolo girerà anche in altre situazioni, altri teatri, altri cinema di Bologna e provincia, che vi comunicherò ovviamente, sarà mio interesse tempestivamente, per tempo, proporvi questa situazione, così come poi ci sarà un'altra situazione che vedrà sempre il sottoscritto e Pellerano, i due piccoli buffoni di Bologna, i piccoli buffa insomma, che faranno anche un racconto sull'anno di Baggio in anteprima assoluta, pure quello, l'anno di Baggio, l'anno prossimo, 97, 2027, sono 30 anni dalla stagione di Baggio a Bologna, e questa anteprima invece la presenteremo, ma ve lo ricorderò più volte, c'è anche lo spot radio che ve lo anticipa e ve lo ricorderà ancora meglio più volte. Lì aperta a tutti, ci si può prenotare al Modernissimo il 26 novembre, facciamo questa in occasione del premio Civolani organizzato da Mattei Plast, lì si potrà poi dopo la premiazione si potrà anche assistere a questa lettura, reading, questa narrazione, come si dice adesso, del sottoscritto. Però intanto, primo appuntamento il 26 ottobre all'Arena del Sole. Credo, a proposito di quello che dicevo all'inizio, del fatto che in questo periodo ho appunto 17 progetti aperti, speriamo di farne bene almeno uno. Intanto noi andiamo in pausa, GR e meteo.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 8.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di oggi. L'accordo non è affare di Meloni, replica il governo russo. Pioggia di messaggi di auguri per il Papa, rompe il silenzio il vicepresidente americano Vance, peraltro cattolico. Prego per la buona salute e la guarigione di Leone XIV, messaggio di auguri anche da Re Carlo III. Va avanti la protesta dei lavoratori ex Silva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura, gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva, proteste anche a Taranto. Champions, in 7 minuti la Roma incassa 3 gol da Real Madrid e perde in casa 4-3, il mea culpa di Gasperini.
5: 3 gol uguali su corner, è stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio.
2: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
24: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 15 ottobre, continua questa fase di tempo stabile, l'alta pressione tiene botta, ne avremo cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Le temperature si mantengono decisamente gradevoli per essere a metà ottobre, con delle massime che arrivano anche a 22-23 gradi, e per domani si replica, altra giornata sostanzialmente di bel tempo, tempo asciutto, non piove da nessuna parte, con temperature gradevoli. Anche al mattino non fa più così freddo perché le minime potrebbero essere anche di 12-13 gradi, quindi unite ai 23 del giorno sono, diciamo, temperature decisamente calde per il periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gema Montecatini. Presentato da
21: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
25: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
1: Tutte le partite della Fortitudo. Go! In esclusiva. Go! Su Nettuno Bologna 1.
26: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
27: Buongiorno, ingegnere.
28: Buongiorno. Bella questa pergola. Ne vorrei una così nella mia azienda per creare uno spazio esterno per i miei collaboratori. Ma tra burocrazia e costi non ho mai tempo.
27: Io ho fatto tutto con Infissi Group. Hanno seguito pratica, progettazione e posa. E con il noleggio operativo pago in comode rate.
28: E ne è valsa la pena?
27: E come? Io ho recuperato l'investimento con questi 30 coperti.
28: Infissi Group. A Casalecchio, via del Lavoro e Castenaso, via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
29: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
30: Quello famoso per gli abiti da sposa.
29: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
21: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
31: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Profit! Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
3: Fanno finta ma lo sanno.
31: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
3: Grazie, ma no, grazie.
31: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
10: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
7: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
10: E cosa fanno?
7: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
10: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
7: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
11: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli.

parte, scrive Simone al 366-402-4022. Hype, ma che vordì? Ecco, vorrei saperlo anch'io, non lo so. Poi Franco, c'è stata una frattura, ci avvisa, nello spazio-tempo, ieri si è gustato gli ultimi 10 minuti di Roma-Real Madrid, 3-4 nel finale, ho ricordato qualcosa di lontanissimo nel tempo, verifica e scopre Roma-Bologna 3-4, ottavi di Coppa Europa League nel 19 marzo dello scorso anno 2026, cioè poi siamo sulla scorsa stagione, non anno, pochi mesi fa, sembrava una cosa perduta nel passato, roba del secolo scorso, invece soltanto pochi mesi, che strani scherzi fa il calcio che vive le sue epoche slegate dal tempo, è vero? Poi vediamo, Pierpaolo dice, oltre a dare le aree gratuitamente, il comune per i gattini non potrebbe dare un contributo anche per il portierato delle oasi feline? Mi sa che hai qualcosa a che fare con il portierato delle oasi feline. Ti risulta che ci sia un fondo arabo interessato al Bologna? Non lo so, lo scrive il Carlino, ne parleremo, verrà approfondito questo tema nei prossimi minuti, ore, oggi, durante tutta la nostra giornata di programmazione dedicata allo sport. Io non ne so mezza di questo. Quando si parla di autorità di bacino, chiede questo ascoltatore, si parla di Shakira, poi... Teresa mi scrive, Claudio si è emozionata molto vedendo Balcanica, sono contento per Teresa, e si tratta di un film che è stato presentato con presentato anche da Matilde De Angelis sabato sera a Bologna, a Lodo se non sbaglio, io però onestamente non l'ho ancora visto. E poi ancora bello questo messaggio delle 7.54, lo leggo insieme a voi, cercate di aiutarmi a capire. Questo messaggio è stato eliminato. Quando arriva quella cosa lì, questo messaggio è stato eliminato, uno pensa sempre a chi voleva scrivere, prima cosa, oppure cosa si è pentito di dirmi, due, oppure perché mi voleva insultare e poi ha cambiato idea, tre. Queste sono le cose che penso io nell'ordine. Secondo me la funzione cancella messaggio, che io uso spesso, andrebbe proibita. Poi bisogna essere responsabili dei propri pensieri in consulti. Ogni mattina passo dall'ex BFC Store, scrive Enrico, fino a 3 settimane fa mi motivavo per la fede rossoblu, ma senza dimenticare la mia amata Fortitudo, adesso lì c'è il Virtus Store e anche avendo ascoltato Tempo Perso non posso più iniziare così bene le giornate. Posso, ma ti ringrazio, non so se iniziano bene le tue giornate grazie a me, non sono giornate così, insomma. Mi dispiace, posso uscire prima di casa e allungare il tragitto per evitare di passarci accanto, ma perderei 20 minuti di tempo perso. Perché scusa, esci di casa prima e ascolta per radio, non hai un autoradio? Non capisco, io uscirei prima e ascolterei Tempo Perso in radio, in autoradio. Ma poi dice, arrivi prima e ti perdi gli ultimi 20 minuti, in quel senso lì, ok, beh, ci sono le cuffiette. Emilio, quindi stasera il Bologna non gioca? No, confermo, neanche questa sera, caro Alberto, giocheremo in Europa League. Poi, solo essere d'accordo con l'ascoltatore di prima, non ho capito. Ah, ok, sì, quello era il messaggio, la spiegazione del messaggio cancellato, va bene. Poi 366-402-4022, dove eravamo rimasti? All'apertura di Repubblica Bologna, Nomis, ma anche qui poche case care, sindacato dice lavoratori espulsi, l'emergenza alloggi fotografata dal centro studi con una tendenza simile a Milano, secondo i dati del SUNI, sindacato degli inquilini, sono quadruplicati in 10 anni gli sfratti per finita locazione. Il mercato immobiliare di Bologna si sta milanesizzando, spiega Chiara Pellizzoni di Nomis, ma scorrendo gli ultimi dati su affitti e prezzi nel capoluogo emiliano che testimoniano, scrive Marco Bettazzi su Repubblica, una tensione soprattutto sul fronte della locazione, mentre il SUNI, sindacato inquilini, nelle stesse ore analizza i dati degli sfratti e avverte in atto un'espulsione dalla città dei ceti meno abbienti, si moltiplicano i segnali che certificano una situazione complessa. Repubblica se ne occupa a pagina 2. Poi c'è una notizia così curiosa, tra virgolette, insomma, rubano una cassaforte ma è piena di fucili e li abbandonano in un campo, erano convinti di aver portato via una refurtiva incredibile da una bella villetta nell'Appennino, ma lungo il percorso i ladri hanno fatto una scoperta inquietante che li ha derubati di ogni speranza di ricchezza. La cassaporte era piena di armi e li hanno buttati alla fine, li abbandonati nei campi a Castiglione dei Pepoli. Poi c'è invece un'altra curiosità, che è la dinastia dei Gasbarrini che cura i papi, e c'è a pagina, dov'è? Non lo trovo più, pagina 9, l'articolo di Eleonora Cappelli, dinastia

0: Gasparini, medici dei pontefici da tre generazioni. Avete sentito, ieri il Papa è stato operato, è stato asportato un tumore, se non sbaglio, tra Bologna e Roma. Il nonno Antonio Gasparini iniziò con Pio XII, poi toccò al figlio Giovanni, ora il nipote che è al gemelli con Papa Leone. Oggi per Papa Leone, come nel 1950 per Pio XII, il medico del pontefice si chiama Antonio Gasbarrini, nonno e nipote, con lo stesso nome, fanno parte della famiglia di professionisti che da tre generazioni offre consulti specialistici al Santo Padre. Anche Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Francesco, sono stati auscultati da loro, punti di riferimento per la clinica medica, partiti dall'Università di Bologna. Niente, stamattina non ce la possiamo fare con questo. Adesso troviamo il modo, eccoci qua. La pazienza. Non sta. Vabbè. Allora, ricominciamo a leggere, ricominciamo. No, non posso restare questo. Siccome non ho il mixer per mettervi sulla musica, ve la canto io, è la stessa cosa tra me e Pappalardo. Conservare la memoria di questo compito così delicato, affidato da sempre alla sua famiglia, adesso il decano Giovanni, novantenne, che ha lo studio in via Murri e a Roma, che ieri aveva in agenda 5 pazienti per un consulto gastroenterologico. Questo rapporto risale a mio padre Antonio, nato in Abruzzo nel 1882, che nel 1923 ottenne l'incarico a Bologna, spiega il medico. Aveva stretti rapporti con Roma, conobbe il Papa durante un ciclo di conferenze. Io all'epoca ero studente in medicina e ricordo che mio padre aveva una vera intimità con Pio XII, che lo chiamava anche solo per passeggiare con lui nei giardini vaticani. Io ricordo che raccolsi le lenzuola macchiate dopo un consulto che non lasciò spazio a dubbi sulla sua malattia. E schifo questo aneddoto. Comunque, oggi gli aneddoti di Giovanni Gasbarrini vengono raccontati a decine di nipoti, ma all'epoca il giovane studente di medicina accompagnava suo padre soprattutto per guidare l'auto, cosa che lui non faceva volentieri. Così conobbe anche Giovanni XXIII, anche egli assistito da Antonio Gasbarrini, così come del resto Paolo VI. Anche Papa Wojtyla ebbe modo di Wojtyła. Si diceva, ricordate, ebbe modo di interloquire con Gasbarrini figlio, che nel frattempo era entrato alla Cattolica e aveva avuto l'occasione di presentargli il premio Nobel della medicina. Ora il testimone è passato al figlio Antonio, specialista come il padre in medicina interna e gastroenterologia, già preside della Cattolica e oggi direttore scientifico al Policlinico Gemelli. Un'intera dinastia di cui parte integrante è anche il chirurgo ortopedico Alessandro Gasbarrini, che è quello del Rizzoli, che poi opera anche a Vilalba, quello che ha operato un mese fa Vasco Rossi, che ha avuto un papa, cioè, tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto in lista, questo è il motto di famiglia, dal Papa Vasco. Allora, il chirurgo ortopedico ha avuto il suo fulcro all'Università di Bologna, punto di riferimento di nonno e nipote di questi grandi medici. Il Papa Francesco ha conosciuto molto bene mio figlio Antonio, spiega ancora il decano dei Gasbarrini, tanto che durante un ricovero gli lasciò sul comodino un'immagine di Santa Teresa, a cui è molto devoto. Il Papa volle tenersi vicino a quell'immagine sacra. In questo modo si arriva fino al ricovero di Leone XIV con tutti gli occhi del mondo puntati su quel policlinico Gemelli di cui Antonio Gasbarrini Junior è uno dei principali responsabili. Quello che posso dire dopo averne visti tanti è che sicuramente Pio XII era il padre papa più austero, dice Giovanni Gasbarrini. Giovanni XXIII il più simpatico, è il famoso papa buono, come appunto a conferma che tutti gli altri, insomma, la bontà non è sinonimo di papa, ecco, diciamo così. Sempre piaciuta questa cosa del papa buono, che gli altri erano tutti e scherzava sempre con mia madre e con me, Giovanni XXIII, poi c'è Giovanni Paolo II, il più brillante, Francesco il più buono, quindi ancora più buono di Papa Giovanni XXIII. Ora tocca a Leone collocarsi nella classifica di Gasbarrini, da sempre al capezzale dei papi, non so, il più americano, potremmo definirlo per il momento. Che cosa abbiamo ancora da dirci? Da Repubblica, dunque, arrestato per gli scontri su Fakir, c'è cioè una condanna a 2 anni e 2 mesi per un 27enne accusato di oltraggio a pubblico ufficiale che ha scelto il rito abbreviato. Stasera ci sarà una fiaccolata per ricordare Abderrahim, poi ancora carta di credito copiata da un'impiegata della telefonia, anziano col conto azzerato. 274 transazioni digitali tra novembre 25 e inizio gennaio 26 scoperte dalla polizia, che ha denunciato chi le ha eseguite, e così sono finite nei guai una 39enne impiegata in un punto vendita di una compagnia telefonica di Bologna e il suo compagno 43enne. Alla coppia di agenti sono arrivati grazie alle indagini sviluppate dalla denuncia di un 81enne che a metà gennaio si è rivolto al commissariato Bolognina Ponte Vecchio per riferire di una anomala serie di addebiti non autorizzati sulla sua carta di credito. E non si fa così. Poi anche altri clienti erano stati ciucciati di qualche decina o centinaia di euro da privati alleggeriti da questa coppia di rivenditori telefonici. Cosa? Anche qui c'è il tubo del Ravone di De Pasquale che va avanti. Il Navile piace a chi investe, scrive Repubblica, via a 117 appartamenti, zona, dicono, diventata attrattiva. C'è anche un bel rendering. Poi del futuro dei prati Caprara, Bosco, Case e Golinelli, l'accordo comune Invimit, anche su Repubblica. Abbiamo però riferito testé dal Corriere di Bologna, adesso testé non è vero, dal Carlino, poc'anzi. Adesso andiamo a vedere un attimo se riesco ad aprirvi il Corriere di Bologna. Aspetta un attimo, come si fa qui? Esco da qua, rientro da là, vediamo se riesco a rientrare da là. Fatti più là, così vicino mi fai sfogliare. Corriere di Bologna, eccolo qui, vediamo, ce la facciamo. Allora, ecco qui l'apertura. Bologna espelle i suoi lavoratori, e qui, anche qui abbiamo le notizie date dal Sunia. 10 anni sono quadruplicati gli sfratti per finita locazione, ne scrive Daniela Cornella. Poi anche dei prati di Caprara ne parla Fernando Pellerano. Accordo con l'Invimit, Bosco e nuove residenze sociali. Andiamo a vedere poi se c'erano grandi differenze con l'idea dei prati di Caprara di qualche tempo fa. Certo, lì c'era anche l'idea di un centro commerciale, che forse qui invece non sembra essere previsto da questo nuovo piano. Vi ricordate, se ne parlò a lungo di questi prati come area compensativa per lo stadio, progetto che poi venne fatto saltare per aria dall'opposizione, dalla contestazione all'idea da parte dei comitati e dei cittadini, che devo dire, insomma, centro commerciale, in effetti forse la storia ci insegna lì non sarebbe servito molto, però sono passati quasi 10 anni, adesso vediamo se finalmente si riuscirà a dare prima o poi una nuova vita a questo pezzo di città che è, boh, insomma, abbandonato a se stesso in realtà. Bologna espelle chi non può più pagare, boom di sfratti per finita locazione. In regione i casi sono quadruplicati in 10 anni, l'anno scorso 162 solo a Bologna. Si specula sugli affitti brevi, agli inquilini si propone un nuovo contratto che non possono permettersi. Ciao Roberto, buongiorno. Poi Lepore, dare più poteri ai sindaci sui B&B, dice a Bruxelles per conto dei sindaci europei e italiani, la nostra ossessione è il diritto all'abitare, qui stiamo lavorando per il regolamento sulla limitazione degli affitti brevi, afferma il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, con un video spedito sui social dalla sede del Parlamento europeo, da cui si parte perché l'Europa deve intervenire dando ai sindaci la possibilità di normare gli affitti brevi. Questo provvedimento è necessario non per dare limitazioni ai piccoli proprietari e alle persone che arrotondano a fine mese. Questo mi sembra giusto sottolinearlo, e lo fa il sindaco, ma per fermare la speculazione finanziaria dei grandi fondi che si vogliono mangiare le città. Cioè, se uno ha una seconda casa che la vuole mettere a reddito come B&B, ha anche ragione, cioè in fin dei conti c'è richiesta. Tu paghi le tasse, siamo a posto così, ci guadagni di più e hai anche meno problemi. Certo, un po' più di sbatto nell'organizzazione, però poi comunque magari non hai i problemi che derivano dai lunghi affitti, no? Compreso per primo quello di chi non paga. Ma quello da evitare, figli, non c'è mica niente di male, c'è da evitare che il 70-80% delle case sfitte di Bologna vengano gestite a B&B da chi invece su questo specula, le grandi finanziarie, i grandi immobiliari, istituti immobiliari. Ancora, vediamo sul Corriere di Bologna che altro abbiamo. Gli elettori PD e il nodo sicurezza: per il 52% degli elettori PD la sicurezza deve essere la priorità, e hanno ragione. Sondaggio Dem, oltre 1600 risposte. Secondo me, più che della sicurezza, io penso che invece la casa sia il tema principale in questo momento a Bologna, però è vero che anche la sicurezza è un tema che non va Certo, trascurato, non è un tema che va lasciato soltanto ad una parte politica. La sicurezza deve essere importante e lo è per tutti, perché il degrado e il fatto di potersi sentire non più sicuri camminando per le strade della propria città è qualcosa col quale bisogna assolutamente fare i conti. Io ho sempre pensato, amato questa città perché mi sembrava, dicevo sempre, di ovunque andassi, ovunque camminassi, mi sembrava di stare nel corridoio di casa mia. Adesso non è più così in tante zone, diciamo che ci sono zone della casa che non sono più tanto frequentabili, e questo comunque è qualcosa che dispiace, è qualcosa col quale fare i conti. Il bilancio della festa dell'unità, tra l'altro, 937.000 euro con 80.000 visitatori e 100.000 piatti serviti nei ristoranti. Se non sbaglio, volevano superare il milione, mi sa che però, quindi non ce l'hanno fatto, però insomma hanno presentato i dati che mi sembrano positivi. Lele Roveri dice che la festa è stata un successo, ipotizzando un utile vicino agli 87.000 euro dell'anno scorso, vicino però, quindi forse non superiore. C'è stato anche un altro incidente, visto ieri abbiamo parlato a lungo anche di Città 30, un 19enne gravissimo al maggiore si è schiantato in moto sui viali, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo martedì notte in Viale Carducci, finendo contro un cordolo, è in rianimazione, Comitato per l'Ordine Pubblico sulla sicurezza stradale, ancora un incidente gravissimo, scrive Federica Nannetti sul Corriere di Bologna, sulle strade della città proprio nei giorni in cui si è tornati a parlare di sicurezza stradale, di Città 30, di rispetto del codice della strada e di controlli, con il Comitato Bologna 30 che torna a chiedere interventi più rapidi, più controlli e vigili sulle strade, nonché investimenti mirati per non vedere sfumare gli obiettivi del progetto che ha portato la giunta di Lepore all'abbassamento dei limiti di velocità su buona parte delle strade cittadine, diciamo pure su tutte o quasi. Lottare tra la vita e la morte dopo uno schianto che l'ha sbalzato per diversi metri, c'è un ragazzo adesso di 19 anni residente in città, nella notte tra martedì e ieri ha perso il controllo della propria moto in curva su Viale Carducci. Naturalmente, si può dedurre trattasse di un problema di velocità, lì sai, Città 30, Città 50, Città 80, di notte sui viali la gente corre, e quindi come potrebbe correre di meno la gente di notte sui viali? Non credo, mettendo tante pattuglie notturne, insomma, adesso bisogna anche essere realistici, ma che vi piacciono mettendo degli autovelox. Lo so che non vi piace, ma non vedo tante altre soluzioni perché sì. Allora, di controllo ed educazione della strada si è parlato anche ieri durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto di Bologna Enrico Ricci, scrive il Corriere di Bologna, con tutti i vertici provinciali, locali delle forze dell'ordine e polizie locali a San Giovanni in Persiceto, ordine del giorno, sicurezza stradale, diversi comuni del Bolognese, eccetera. Sant'Agata, Argelato, bla bla bla, tutti, c'è un progetto che si chiama Mobilità Sicura che riguarda tutti questi comuni della città metropolitana. Analizzando i dati sull'incidentalità, la polizia stradale elaborerà un piano di controlli ai quali parteciperanno carabinieri e vigili con velox, laser, test, alcol e droga. Ovviamente campagne di sensibilizzazione, questo ha deciso il Comitato per la Sicurezza, e poi anche il Corriere di Bologna si dedica alla mostra Tra le nuvole di Cuochi Corsello, che è inaugurata al Mambo, il bianco domina l'esposizione, scrive il Corriere con Maura Pozzati, cognome che insomma a Bologna Pozzati con l'arte richiama subito un rapporto diretto reale dell'autrice con Cetto Pozzati, grande artista bolognese. Il bianco domina, l'esposizione curata da Balbi e Chimento, abituati alle creazioni diffuse in città, appare un'operazione concettuale, il quadrupede in un luogo istituzionale. E quindi abbiamo dato anche questo appuntamento culturale, direi che siamo abbastanza pronti per poterci salutare, no? Che ne pensate? Direi proprio di sì. Oggi lo facciamo anche così, in modo puntuale, stranamente puntuale. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, passo la palla a Lora Dario e Dario Ronzulli. Noi, se vi va, ci ritroviamo domattina dalle 7 alle 8.30 con tempo perso. Buona giornata.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Serie A Eni Live. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dal lato corto Danilo Vega. Cambiaghi ce l'ha sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore, Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, toc toc alla telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo la sotterra, grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
2: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter. Presentato da
4: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
5: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
2: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
7: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.

0: quanto sa di felicità.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
11: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1 in questo giovedì 15 ottobre alle 8:32 minuti, quasi 33. Partiamo con l'ora Dario, partiamo con questa mattinata insieme. Un saluto a Emilio Marrese, che ritroviamo domattina con Tempo Perso, e noi invece come sempre fino alle 12 per parlare di tante cose. In primis la serata, l'ennesima serata di questo inizio di stagione virtussina in Eurolega, una vittoria ancora una volta al Cardiopalma in una partita folle, veramente folle, corse folli e forsennate per praticamente 40 minuti. Ha vinto chi ha corso un po' meglio rispetto all'altra, anche se il divario insomma è stato alla fine della partita decisamente minimo. Una vittoria però importante, anche solo per sfatare il tabù Parì, che non era stato mai battuto dalla Virtus in Eurolega. Nelle quattro precedenti, quattro vittorie per la formazione transalpina. Ieri invece è successo per la Virtus, ancora una volta in volata, ancora una volta con una gestione del finale che è stata molto positiva, sia per qualità delle scelte che per poi esecuzione. È tornato il Derrick Colston Jr. che abbiamo conosciuto soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, quindi prestazione nettamente la migliore della sua stagione. Il solito Diarra, sempre molto solido soprattutto a rimbalzo e a livello di intimidazione difensiva. Il finale di Moore, che nel primo tempo ha fatto così così, nella ripresa sicuramente meglio, e poi il canestro decisivo l'ha messo Frazier, che guardi le statistiche e dici sì, vabbè, non è che ha fatto sta gran partita, va bene, ma poi il canestro decisivo l'ha messo lui, e questo certamente è il dato interessante, ecco, mettiamola così, della sua partita. L'analizziamo tra poco anche con i vostri messaggi naturalmente al 366-402-4022. Per quanto riguarda poi il resto del programma di questa mattinata, andremo anche a parlare di calcio naturalmente. Oggi non parlerà Raffaele Palladino, un'eccezione rispetto al suo schema, parlerà domani nel pomeriggio, per meglio dire alla vigilia, quindi di Bologna-Inter, e non due giorni prima, cambio di programma rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi dal Bologna, quindi dobbiamo aspettare domani per conoscere le parole del mister rossoblù in vista della sfida di sabato alle 18 contro l'Inter. Torneremo anche naturalmente sulla due giorni di Champions e sulla serata di ieri delle italiane, altre due sconfitte. Mai successo che le nostre quattro squadre tornassero a casa dopo un turno di Champions con tutti i KO. Hanno perso anche il Como 3-2, Rotterdam con il Feyenoord, e la Roma che avanti 3-1 contro il Real Madrid di Mourinho, dominando in lungo e in largo la partita, molto più anche di quello che dice il risultato. Alla fine ha perso esattamente come l'Inter 4-3, dinamica molto diversa, con 3 gol subiti in 7 minuti, sempre da calcio d'angolo, quindi con sicuramente una grande amarezza per i tifosi giallorossi. Oggi c'è l'Europa League con il Milan a Salisburgo alle 18.45, la Juventus a Vigo alle 21 e poi l'Atalanta in Conference sempre alle 21 contro il Pafos. Oggi peraltro riparte anche l'Eurolega, c'è il doppio turno, domani la Virtus in campo col Baskonia e ci arriviamo tra poco. Parleremo anche di Fortitudo con sempre le questioni Fossa in primo piano, ma anche con le parole a TRC di Todor Radonjić, che ha parlato martedì sera a Basket City, e ve lo riproponiamo nel corso della, della puntata di questa mattinata. E poi gli altri temi dal mondo dello sport, come sempre, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sulle tematiche di questa mattina, o naturalmente anche per proporne di altre. Andiamo allora sul Virtus e su questa vittoria di ieri, 96-94 in casa di Parigi, una partita forse nata veramente una partita da campetto, c'è andata a prendersi il mal di testa a seguire la, il modo in cui le due squadre a un certo punto correvano in maniera, possiamo dirlo, tendenzialmente scriteriata, perdendo palloni, buttandoli via, regalandoli, recuperandoli, regalandoli di nuovo, trovando canestri, rimbalzi in attacco, contropiedi, contropiedi. Insomma, le due squadre hanno fatto quello che ci si aspettava sostanzialmente. Avevamo detto un po' in sede di presentazione che per la Virtus sarebbe stato quasi come trovarsi allo specchio, e non ci siamo andati molto lontani. Certo, l'assenza di Fii, che peraltro ieri mattina giustamente un ascoltatore sottolineava, reduce da un acciacco in campionato, e che però da Parì avevano sostanzialmente con pretattica, mi sembra evidente, mascherato un po' la problematica, l'assenza di Fii non so dire quanto abbia pesato in realtà, perché poi chiaramente c'è stata la partita di Etienne, la partita di Warren. Come ha detto anche Mumbrù nel post gara, quando manca il tuo miglior giocatore e può accadere, è facile che accada, che tutti gli altri si sentano più responsabilizzati e non si piangano addosso perché manca appunto il tuo miglior giocatore, ed è un po' quello che è successo ieri a Parì. E quindi al di là dell'assenza di Fi è stata una partita giocata davvero punto a punto, con Etienne che ha avuto anche la palla della vittoria e non è entrata, e prosegue di fatto questa Eurolega un po' sul filo per quanto riguarda la Virtus, parlando dal punto di vista dei risultati, perché è innegabile che la classifica in questo momento sia una classifica onestamente, non dico impronosticabile, però è certamente molto positiva. 3 vittorie, 2 sconfitte, la Virtus in questo momento è nona, è nel gruppetto delle quinte, però, se vogliamo essere pignoli, e va ad affrontare domani il Baskonia, che ha appena cambiato allenatore, sono arrivato Galbiati, richiamato Perasovic, questo eterno loop per cui Baskonia possono andare sostanzialmente solo Perasovic e Ivanovic durante la stagione. È una Virtus che, come detto, vive in questa stagione di Eurolega, a parte la prima partita col Fenerbahce, sostanzialmente sempre un po' sul filo. Non vince di autorità le partite, non le vince di forza, non le vince di predominio, le vince sui nervi, naturalmente, nervi nel senso positivo, no? Che si picchia selvaggiamente, le vince anche sulla qualità dei suoi singoli, certamente, le vince anche sulla capacità nel finale di prendere le scelte giuste, o meglio, le scelte più logiche, poi se sono giuste o meno si vede in base al risultato, però sono scelte tendenzialmente logiche, e questo è già un passo positivo. Poi siamo in presenza di un record che sì, poteva essere anche 4-1 se Hall non avesse segnato il canestro decisivo con Milano, ma poteva essere tranquillamente anche 1-4 se Carr non avesse segnato con l'Olympiacos e se ieri Etienne avesse segnato con la tripla finale. Quindi non guarderei molto quello che sarebbe potuto essere, perché non necessariamente sarebbe stato un record più positivo, poteva essere anche un record decisamente più negativo, ma al di là del record, al di là del numero di vittorie, quello che secondo me è da sottolineare è il modo in cui la Virtus sta giocando questa Eurolega, e la sta giocando bene, perché di fatto per essere competitiva anche contro squadre alla sua portata, come appunto Parì, che non ha certamente stazza e talento di altre squadre, ma anche per giocare contro squadre alla propria portata, non ha alternative al essere al giocare così, a giocare a mille all'ora, a giocare sempre a ritmo alto, a giocare sempre aggressiva soprattutto. Da qui anche i cambi profondi di Mumbrù, che ha bisogno di avere la squadra sempre sul pezzo, ruotando anche a 12 nel primo tempo, poi magari riducendo un po' il minutaggio di qualcuno. Ieri alla fine sostanzialmente la rotazione nel secondo tempo è stata a 10, perché Cochile e Casarin hanno giocato poco, quindi tutto va nella stessa direzione. Cioè, questo è il modo in cui la Virtus può essere competitiva in Eurolega. Siamo sempre lì, ragazzi, e quanto può durare così, quanto potrà quando dovrà, anzi, Mumbrù porre prendere delle contromisure, non lo so, non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Intanto direi che però la Virtus e i virtusini si possono sicuramente godere questo inizio di stagione, perché comunque il fatto di aver vinto delle partite non è certamente un caso. Ribadisco, piuttosto che stare sul ma potevamo essere 4-1, oppure anche con i pessimisti più cosmici, ma potevamo essere anche 1-4. Avete ragione entrambi, ragazzi, ve lo dico. E avendo ragione entrambi, si annulla e quindi si va avanti vedendo quello che è successo, che è un 3-2 assolutamente soddisfacente. Ma ribadisco, al di là del record in classifica, al di là del nono posto totalmente parziale dopo 5 partite, è il modo in cui la Virtus ha approcciato l'Eurolega che secondo me va evidenziato e sottolineato. Non è diventata una squadra da Final Four, non è diventata una squadra da playoff, è però una squadra che rispetto alle previsioni sta facendo anche meglio di quello che ci si aspettava. Cioè, una Virtus battagliera, io all'inizio stagione, ricorderete, l'ho definito una banda di pirati all'assalto dei velieri nemici. Ci siamo capiti, una banda di pirati che va all'attacco e non può fare altrimenti, non può aspettare, non può fare le barricate, e sta facendo esattamente questo. Cioè, lo spirito con cui la Virtus sta affrontando l'Eurolega è quello giusto. Non porterà le Final Four, non porterà i playoff, vediamo dove porta, ma intanto sicuramente per la Virtus vale la pena goderselo, ecco, questo momento, e sfruttarlo e cavalcarlo il più possibile per accumulare vittorie in vista poi di magari quello che potrebbe essere anche un momento, diciamo, un po' più complicato da questo punto di vista. Allora, abbiamo già un po' di messaggi. Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022, anche sul calcio, ma li teniamo un attimo in stand-by, restiamo più sulla Virtus in apertura. Ho visto l'ultimo quarto in pneumologia, io sti ritmi non li tengo fino a fine stagione, scrive Lello, ti capisco assolutamente. La giocata è un pelo impegnativa ieri sera, a un certo punto sono sbottato. Ho detto, ma ragazzi, ma basta, ma datevi una calmata. Ma ci sono stati dei momenti in cui, con tutto che sono due squadre, anche Parì naturalmente, che ha bisogno di correre, ha bisogno di alzare il ritmo, eccetera, ma a un certo punto, ma datevi una calmata, ragionate, fate una rimessa, aspettate un secondo in più prima di fare la rimessa. Ma per tutte e due ci sono stati momenti di totale delirio, totale confusione, altro che campetto. Al campetto sono più lucidi quando giocano, è una roba a volte un po' esagerata, ecco, devo dire la verità. Ieri sera era un pochino esagerato a un certo punto, però va bene perché ribadisco, è quello che la Virtus deve fare, quello che Parì deve fare. Al momento credo che nessuna delle due abbia la capacità di fare qualcos'altro, e quindi si sono trovate due squadre che amano giocare in questa fase soprattutto sullo stesso terreno. E allora giochiamo sullo stesso terreno. Sono stato impegnativo, non ve lo nascondo, ieri sera la radiocronaca, molto impegnativo. Domenico, finale di partita della Virtus, la grande squadra, difesa rocciosa e nessuna palla persa, anche stavolta come convenienza concessi solo 4 liberi, segno di una gran difesa. Tutto vero, Domenico, e torno al discorso di prima. È questo discorso che fai, Domenico, che è giustissimo, è quello che avremmo dovuto fare anche se Tien avesse segnato la tripla nel finale. Questo per dire che l'Eurolega della Virtus sta viaggiando su un filo dal punto di vista dei risultati, ma torno a ribadire, quello che conta di più è il modo in cui la Virtus sta in campo, e quello che dici, Domenico, è giustissimo, e sarebbe stato ugualmente valido anche in caso di 97-96 per Parigi. Non so se ho reso l'idea, cioè è importante questo. Poi è ovvio che il tifoso giustamente esulta, sventola bandiere, fa caroselli, fa quello che gli pare, ci mancherebbe altro, è giustissimo, e siamo rimasti tutti contenti della vittoria, del fatto che la Virtus abbia vinto a Parigi, e anche noi dalla radio ovviamente, quando Virtus, Fortitudo e Bologna vincono, per noi è meglio, decisamente meglio, stiamo meglio tutti. Ma andando oltre il risultato, ecco che c'è anche quello che scrive Domenico, cioè il modo in cui la squadra è stata in campo. In Eurolega le trasferte sono sempre fatte con famiglie al seguito, tipo Parigi, scrive Stefano. Qualche volta sì, capita, non sempre, ma capita, assolutamente. E poi Valerio, ieri sera ti ho sentito in difficoltà, la tua voce non riusciva a stare dietro la palla. Ah, neanche i cambi, neanche i cambi, perché sono a un certo punto, ecco, non siamo a livelli di Tabellini che ne cambiava 5 alla volta, però non ci siamo andati neanche troppo lontani, ciao ragazzi, buongiorno, una bella Virtus, anche Parigi non mi è dispiaciuta, due squadre senza grandi nomi, però più lo guardo più questo tipo di basket diverte. Credi che Olson si sia sbloccato prendendo i tiri che deve prendere? Ma secondo me Andrea, mettendo i tiri che deve mettere più che prendendoli, perché quei tiri lì se li è presi in questo inizio di stagione e non li ha messi, e poi è andato spesso a incaponirsi in situazioni complesse, difficili e senza costrutto. Ieri invece ha cominciato a mettere i tiri suoi, e metterli è come il centravanti nel calcio, metterli l'ha sbloccato probabilmente dal punto di vista mentale. È stato anche molto più lucido ieri nelle scelte, oltre a essere più preciso al tiro naturalmente, ma soprattutto lucido nelle scelte. Non ha mai forzato ieri una conclusione, mentre col Bayern e col Venezia tanto partiva, non si capiva bene cosa volesse fare e dove volesse andare. Ieri invece bene, cioè è chiaramente quello di ieri sera lo Stone Junior che serve alla Virtus. Non c'è alcun dubbio che serve quello. Poi sul fatto che questo tipo di basket diverta, Andrea, sì, io sono d'accordo con te, ora, al di là delle battute e delle ironie, è un basket che diverte. Poi capisco che magari quelli un po' più legati al basket di una volta possano storcere il naso, questo lo capisco, ci mancherebbe. Dopodiché ragazzi, il basket è anche questo. Se non hai stazza fisica per stare sul campo contro certi giocatori, se non per qualcuno in roster, devi far così. Devi far così. Partendo dallo status di agnello sacrificale previsto, io sono contento di vedere questa Virtus Corsara, scrive Francesco. E poi dovevamo essere al Cenerentola dell'anno. Piano Roberto, pianino ragazzi, pianino, pianino. È la quinta giornata, non mi costringete a fare il pompiere, a spegnere tutto, pianino. Però dovevamo essere la Cenerentola dell'anno, invece siamo una squadra sorprendente con ampi margini di crescita e ottimi protagonisti. Poi mi pare un grande allenatore tecnicamente e mentalmente, è tutto giusto Roberto, però siamo alla quinta giornata di Eurolega, pianino. molto pianino. No, perché poi vi conosco, lo so che quando capiterà, se dovesse capitare, ci auguriamo di no, ma se dovesse capitare che la Virtus imbocca un filotto di 4-5 sconfitte consecutive in Eurolega, beh, Mumbrù, insomma, tutto sto grande coach non mi pare. Ecco, siccome vi conosco ormai, pianino, pianino, molto pianino, ecco. Simone non è male, seguo la Virtus ormai da 40 anni, però adesso sto guardando lo sport che non è basket, ma mi diverte moltissimo. Se qualcuno mi spiegasse anche le regole di questo sport, anche perché non capisco nemmeno gli arbitraggi, e poi dopo 10 minuti viene venuto male al collo a forza di guardare a destra e a sinistra. È un po' un tennis accelerato, possiamo dire, Simone, però che no, mi piace la tua ironia. Sì, è molto diverso evidentemente dal basket dei nostri padri e anche dei nostri nonni, ma il suo perché, ecco, non è un basket sconclusionato. Ora, al di là di qualche momento ieri veramente serviva qualcuno e dicesse oh calma, piano, però è un basket che ha il suo perché, assolutamente il suo perché. Considerato che la Virtus non è una squadra dei playoff, è giusto che affrontino le partite a mille all'ora, correndo, divertendosi e divertendo il pubblico. Sono totalmente d'accordo con questo messaggio, proprio totalmente. Senza pensare al futuro della stagione. Pazienza se prima o poi finiranno la benzina. Aspetta, qui parliamone.
0: aggiungo, poi da sotto c'è un DR che per gli avversari sembra il mostro finale dei giochi da console anni 90. Prima e terza parte condivido tutto di quello che hai scritto, amico, che non ti firmi, come sempre. Vabbè, pazienza, andiamo avanti, non vi firmate. Vabbè. Detto ciò, quello in mezzo invece è, parliamone, perché la Virtus in Eurolega è un conto. Cioè, se a un certo punto finisce la benzina in Eurolega e i risultati peggiorano e la classifica peggiora, non è un problema. Il problema è se per il campionato invece, e lì la Virtus non può permettersi di finire la benzina. Dobbiamo distinguere le due cose. E la gestione di queste due cose è uno degli aspetti cruciali della stagione. Perché in campionato non possiamo pensare che la Virtus possa accontentarsi di finire nelle prime otto, fare i playoff, arrivederci, grazie. No, no, no, lì è diverso, lì cambia. Quindi va bene il discorso benzina, ma solo ed esclusivamente riferito all'Eurolega, questa è una precisazione che secondo me va fatta. Non ho ancora visto la Virtus quest'anno, ma se ne parla un gran bene. A tuo parere è la più bella da vedere degli ultimi anni? Sicuramente la più divertente. Sicuramente la più divertente, sotto tanti punti di vista è la più divertente. Poi la più bella è ancora più soggettivo della divertente. Magari qualcuno non si diverte neanche a vedere questa Virtus, e lo capisco, ribadisco. La più bella, non lo so. Lascio il giudizio ai tifosi, che sono più coinvolti anche dal punto di vista umorale, ecco. Però sicuramente è molto divertente da vedere. Sto valutando di comprare un defibrillatore e insegnare a mia moglie su come utilizzarlo, scrive Max. E poi queste velocità, quanta fatica fa il radiocronista, nessun rispetto per lui. No, Francesco, guarda, nessun rispetto, zero respect, proprio come dice Mourinho, no respect. Poi ne parliamo di Mourinho, è stato discreto protagonista ieri sera. Ciao Dario, sono Lucas. Io credo che la Virtus abbia il pacchetto di pivot tra i più forti di tutta l'Eurolega. Tu cosa ne pensi? Lucas, no, proprio no, decisamente no. Ma, Diarra e Diouf, e aspettiamo Cochilla di vederlo con più continuità, sono giocatori funzionali al tipo di gioco che la Virtus ha impostato. Non è poco. Dopodiché, no, non sono i più forti dell'Eurolega. No, proprio no. Sono squadre che sotto hanno giocatori più forti di Diarra e Diouf, che però, ribadisco, sono funzionali a quello che Mumbrù chiede alla squadra. E non è poco. Cri, Bascone, si è allenato Galbiati, chi è al suo posto per Asovic, già ufficiale da ieri. Mike, si parla poco di Diarra. Beh, non so dove, Mike, forse in trasmissioni di cucina. In questo momento si parla poco di Diarra perché ne parliamo di continuo, giustamente anche. Giocatore che sta facendo vedere che a certi livelli ci può stare anche la grande. Stiamo parlando in continuazione, Mike, di Diarra. Non so quali programmi ti riferisca, forse nel meteo. Cioni non ne ha parlato ancora di Diarra, vediamo se magari ne parla tra poco nell'appuntamento del meteo. Ecco, no, per dire che ne abbiamo parlato a voglia, assolutamente. Maso Cochila, come l'hai visto? Ancora indietro, mi pare evidente. Ha bisogno di giocare, ecco perché non sarei affatto sorpreso che domenica contro Scafati ci sia lui e non Diarra, per dare anche fiato un po' al Maliano e per dare minuti a Cochila. Ha bisogno di giocare, mi pare evidente. Poi sicuramente qualcosa di interessante l'abbiamo visto, però quanto ha giocato ieri? 5 minuti? 5 minuti e 9 secondi. No, c'è bisogno di vederlo con più continuità e di vederlo ovviamente anche in condizioni sempre migliori, condizioni da partita migliori. Poi, secondo me stiamo guardando un basket contemporaneo, ritmo NBA, intensità d'Eurolega. La verifica vera sarà febbraio-marzo. Gli unici che non vedo evolversi sono gli arbitri. Anche ieri un paio di errori gravi al nostro discapito. Vedi, canestro di Olson non dato, scrive Domenico. Sì, grande ritmo, intensità soprattutto, sì, ci sta, sono d'accordo. Per ora è una via di mezzo. Secondo me già a gennaio possiamo cominciare ad avere un po' di verifiche in tal senso. E poi sugli arbitri, ragazzi, siamo sempre lì. quello, la stoppata su Holston sicuramente è un errore grave. Non so perché, questo non l'abbiamo ancora ricostruito, non sia stato chiamato challenge, forse perché l'azione è proseguita, non c'è stato il tempo di chiamarlo, non lo so, dobbiamo ricostruire il motivo per cui Rito Senin non si sia giocata un challenge, che secondo me ci poteva stare, però a parte questo, poi sì, un po' di contatti, un po' di fischi così fantasiosi, però da entrambe le parti, ragazzi, cioè non ho visto onestamente un arbitraggio casalingo, no, ieri proprio no. Possiamo dire che comunque, a parte il piacere o meno, questo tipo di basket, gli interpreti che la Virtus sta proponendo mi sembrano ottimi. Talento, garra e personalità sono qualità piuttosto diffuse, scrive Daniele. Sul finiranno la benzina non sono d'accordo, bello è un anno, è un classe 2003, la benzina calerà, ma la carta d'identità è quella, e non c'entra nulla però la carta d'identità, amico mio, abbi pazienza, c'entra nulla la carta d'identità del singolo. È chiaro che è una squadra giovane, è chiaro che è una squadra con un'età media bassa, è chiaro che non c'è, diciamo, nessun, a parte Hackett, nessun super veterano, quindi è ovvio che questo tipo di basket è anche percorribile in un periodo più lungo di tempo anche per questo motivo qui. Ma la squadra è corta, la squadra è corta, il roster è corto, c'è poco da fare, ragazzi, non arrampichiamoci sugli specchi, il roster è corto, e quindi per quanto siano giovani e baldanzosi, e sicuramente questo aiuta, e poi a una certa però bisognerà fare i conti con un calo di forma che magari non sarà repentino, ma quasi sicuramente no, non sarà diffuso, ma ci sarà, perché è inevitabile. È inevitabile. Gianni da Modena, il campionato dipende molto dagli italiani, verissimo, assolutamente. E poi Steve, buongiorno Dario, negli ultimi anni la benzina è sempre finita, con squadre molto diverse, questo va detto ovviamente, una volta l'ha vinta Tocco da solo, però penso che Milano e adesso Napoli siano inferiori, quindi per lo scudetto più degli... No Steve, scusami, ti manca forse qualche parola, non ho capito il messaggio. Quindi non so se vuoi riscriverlo, perché secondo me ti sei perso qualche parola nello scrivere, quindi no, riscrivilo, così lo commentiamo per bene. Io per compensare oggi mi riguardo i VHS con le partite del Limoges anni 90, scrive Paolo Alberti, ma l'unica squadra di basket che abbia fatto catenaccio nella storia, l'unica, credo, l'unica. E poi conosco amici tifosi Virtus che sono entusiasti di questo gioco e poi dicono sia inguardabile la Summer League NBA. Cosa fa il tifo? Ah vabbè, certo. No, aspetta, non è solo il tifo, il fatto che la squadra vinca, quello aiuta, è chiaro. Perché se la squadra, ribadisco, giocando così fosse invece che 3-2 1-4, e stamattina sicuramente il tono dei messaggi, non di tutti, sarebbe stato diverso. Non è solo il tifo, è anche il risultato. Ma è normale, è assolutamente normale. Allora, di nella regia adesso, GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco. Resta in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. Più 3 Virtus. E ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, finta consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet, Frazier si alza per il tiro da 3! La rimessa nelle mani di Etienne, poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 pari. Carr in lunetta, primo assegno, più 2. Si sbaglia! Rimbalzo Cavaliere e possesso Parì sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Ovviamente attenzione a Etienne che va a ricevere il pallone. 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Parigi ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
11: Virtus.
10: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 9.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre, gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, le parole della mamma del sedicenne. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Meteo.
18: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 15 ottobre, continua questa fase di tempo stabile, l'alta pressione tiene botta e avremo cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Le temperature si mantengono decisamente gradevoli per essere a metà ottobre, con delle massime che arrivano anche a 22-23 gradi, e per domani si replica, altra giornata sostanzialmente di bel tempo, tempo asciutto, non piove da nessuna parte, con temperature gradevoli. Anche al mattino non fa più così freddo, perché le minime potrebbero essere anche di 12-13 gradi, quindi unite ai 23 del giorno sono, diciamo, temperature decisamente calde per il periodo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
10: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
19: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30, in diretta dal Paladozza, Flat Service Fortitudo Bologna di Gemma Montecatini. Presentato da
13: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
14: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
10: Tutte le partite della Fortitudo, in esclusiva, go! Su Nettuno Bologna 1.
15: Ho una sorpresa.
14: Un viaggio?
15: No, ho chiamato Polisi.
14: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
15: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
14: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
15: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
20: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Open weekend 17 e 18.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79 euro, All Body per tutto il corpo a 3,99 euro, e con due prodotti Dove ricevi la travel size del deodorante spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatola sono a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
25: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
26: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.

0: 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
1: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
2: Dai allora!
1: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
2: Sono qui per voi!
1: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
2: Vi aspetto!
1: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
2: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, compresa la Virtus e non soltanto, visto che tra poco con Leo Bacello andiamo anche a parlare dei temi legati al Bologna, ma anche alla serata Champions di ieri. Ci torniamo, visto che sono arrivati un po' di messaggi al riguardo. 366-402-4022 per le vostre considerazioni. Oh, beh, Mar, che firma sta? Si può dire che questa pallacanestro non mi piace. Certo, sono anzianotto, poi meglio vincere che perdere. E questo è il pragmatismo del tifoso. Ma va benissimo, Mar, ma va benissimo. No, non è che vi deve piacere per forza. Non sta scritto da nessuna parte, lo dico subito. Non è che tutti dicono che è bello e divertente. Beh, allora devo dirlo anch'io. No! Se non vi piace e non vi divertite, siete mica obbligati, ci mancherebbe. Dopodiché però, appunto, come dicevo prima, questa è una squadra che va bene perché sta vincendo. Adesso mi sembra evidente. E il pragmatismo del tifoso, ben sintetizzato da Mar. Ma è giusto così, ma va bene così, ragazzi, è normalissimo, ecco. La squadra più bella è sempre la più vincente. E anche qui sono d'accordo, è il pragmatismo del tifoso. Sono assolutamente d'accordo. Poi si può andare anche oltre, pensare magari a squadre che hanno giocato molto bene e che hanno espresso un bel basket, un bel calcio, un bel quel che vi pare, e che però non hanno vinto. Ma quello arriva dopo. Poi nell'immediato c'è appunto il pragmatismo del tifoso, senza dubbio. Marco di Arrai, ragazzi, è un atleta pazzesco, tempismo sulle stoppate che non si vedeva da anni. Aggiungo anche Marco, contro qualunque tipologia di avversario, piccolo, lungo, in penetrazione, in palleggio, arresto e tiro, in qualunque contesto ha una qualità non solo nel tempismo ma anche nelle letture che è notevolissima, notevolissima. Ed è ancora più notevole pensare, qui c'è un enorme merito dello staff tecnico Virtus, enorme, di quello che c'era l'anno scorso, di quello che c'è quest'anno, con molti punti di contatto evidentemente perché qualcuno è rimasto. E c'è un enorme merito dello staff tecnico nella crescita di Diarra. Cioè, un anno fa Diarra non era questo giocatore qui, era molto grezzo, si vedeva che poteva fare un certo tipo di percorso, però poi quel tipo di percorso bisogna farlo e bisogna avere anche chi ti guida. E questo è un dato che non va assolutamente messo in secondo piano. Il lavoro di crescita con Diarra è un lavoro pazzesco del ragazzo e dello staff. Assolutamente. Steve ha chiarito il messaggio. Ok, per lo scudetto sostanzialmente, insomma, ci sarà più da battagliare, se ho capito bene, Steve. Sì, sono d'accordo, ma soprattutto 15 ottobre è presto, è veramente presto. Certo, possiamo dire che Venezia, al di là della sconfitta, resta una squadra con cui fare i conti. Napoli è una squadra che promette di essere una con cui fare i conti. Milano, al di là delle problematiche che ha con Poeta in questa fase, è chiaramente resta la favorita, non c'è dubbio. E la Virtus è lì, assolutamente lì. Tutto però potenziale, ragazzi, tutto potenziale. Io capisco che ci sia così l'adrenalina, no? delle partite vinte, ed è giustissimo, non c'è assolutamente nessun tipo di problema su questo. Dopodiché però, mente fredda, dobbiamo sempre guardare il calendario. Non è passato neanche un mese di stagione. Certo, sono giocate già 85 partite e va bene, ok, 85 a testa, però è presto ancora, tutto molto molto presto. Ecco, ok, un altro messaggio che è chiarito da Nick sul discorso della carta d'identità che facevamo.

0: in precedenza, calerà il roster corto, ma rispetto agli anni scorsi la carta d'identità potrebbe aiutare. No, su questo sono d'accordo, allora, chiarisco anche ulteriormente il mio pensiero. In che senso il roster è corto? Nel senso che la Virtus al momento ha 14 giocatori, tolgo Baiocchi perché non lo stiamo vedendo per nulla, quindi ha 14 giocatori. E di questi 14 giocatori ce ne sono in questo momento due che sono, dal punto di vista dell'Eurolega, dell'impatto dell'Eurolega, più indietro rispetto ad altri, che sono Casalin e Ferrari. Casalin peraltro ha fatto l'esordio ieri, quindi è indietro anche perché non abbiamo visto giocare, e ok, in campionato il roster, considerando anche che Baiocchi il campo non lo sta vedendo, è di 11 senza tre stranieri, cioè in prospettiva per la stagione è corto, magari non dal punto di vista prettamente numerico, perché ci sono altre squadre che hanno 14-15 giocatori, ma vuoi per la qualità più diffusa, anche legata ovviamente al portafoglio, ci mancherebbe, e vuoi anche per le regole che sono diverse rispetto a quelle che abbiamo in Italia, ecco che diventa per alcuni allenatori in giro per l'Europa diversa la gestione. Se volete anche più semplice, ecco, in questo senso il roster è corto, ma sono d'accordissimo con Nick, è un roster fatto di gente più fresca, meno usurata, che vive anche molto di adrenalina e di entusiasmo, e questo aiuta, quindi non c'è dubbio. Dopodiché non è che a un certo punto finisce la benzina e non si rimette più, arrivederci, grazie, la stagione finisce a gennaio, chi si è visto, ci vediamo a settembre. Ovviamente no. Ovviamente no, e il lavoro che dovrà fare la Virtus sarà quello poi di ricaricare le pile o rimettere benzina, forse con quello che costa meglio le pile, in vista poi del rush finale di stagione. Ma è una roba normalissima, ma non si tratta di fare le Cassandre o di fare gli uccelli nel malaugurio, è una roba che accade durante le stagioni di qualunque squadra, anche quelle più attrezzate, anche quelle più profonde, anche quelle che hanno più talento o semplicemente più giocatori. Quindi non c'è nulla di strano in tutto questo. Il vantaggio qual è, e torno al messaggio di Nick, è che questa è una squadra che ha dei giocatori che sono molto meno usurati dal punto di vista del chilometraggio, e quindi si può lavorare potenzialmente meglio rispetto a quanto è stato fatto invece con altre Virtus, in cui il lavoro era di tipo diverso. Tutto qui, vediamo poi, ribadisco sempre il discorso, febbraio per la Coppa Italia ci mancherebbe, che è importante anche perché non la vince da una marea di anni, è ok, però poi conta soprattutto che la squadra arrivi al top a maggio, e ci può arrivare, cioè non è che se continua a giocare così non ci può arrivare in automatico, no, assolutamente, tutto qui. Spero insomma di aver chiarito il mio pensiero su questo. Credi ci siano le condizioni per l'arrivo di un play italiano? E che te ne fai, Mauro? Che te ne fai? No, se vai a prendere un italiano ti serve un lungo, uno sotto, diciamo almeno un 4, se vuoi andare a prendere un italiano. Che te ne fai di un altro play italiano? Non vedo la necessità, onestamente. Ciao Dario, la Virtus si è già trasformata in un supermarket per le big, si aspetta almeno gennaio. Questo, Barbara, è un messaggio calcistico. Questo è un messaggio calcistico. Vabbè, no, a parte le battute, guarda, mi hai fatto venire in mente che dobbiamo andare a vedere quando finisce il mercato di Eurolega, perché lo sapete, il mercato all'interno dell'Eurolega non è eterno, non è tutta la stagione, a un certo punto finisce. Vabbè, qui finché l'Eurolega carica le bylaws della stagione. Vabbè, andiamo, poi vado a vedere, dovrebbe essere, se non ricordo male, a fine dicembre, ma poi vado a rivedere le date per essere precisi. E mercato all'interno dell'Eurolega non dura per sempre, ecco questo. Poi, dopodiché, capisco anche il messaggio di Barbara, anche ironico, visto ci sono anche faccine sorridenti a scanso di equivoci. Però ecco, no, onestamente durante la stagione non penso proprio. Poi a fine anno si penserà, ma a fine anno, ragazzi, mancano almeno 4 vite cestistiche. Credo proprio che la Virtus andrà oltre le 8-10 vittorie da 3 pronosticate. Ah beh, se fa di più, a me fa solo che piacere, amico che scrivi, senza dubbio. Certo, me lo ricordo quel pronostico lì, io dissi che per me la Virtus poteva ha ancora assolutamente tutto per arrivare in doppia cifra di vittorie. Poi vediamo un po' come procede, ma a 10 ci può arrivare. E mi ricordo benissimo quel pronostico, nato dal fatto che un ascoltatore scrisse: secondo me non arriviamo a 5 vittorie. Insomma, direi che è andata peggio a lui che a me come pronostico, no? Beh, insomma, poi se lo canno e va in tripla C, no, tripla non si può, ma in più di 10. Ah, ragazzi, noi della radio siamo solo che contenti, ci mancherebbe. Pubblicità, torniamo tra poco. Resta in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayè che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. Tre Virtus, e ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, finta consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayè. Frazier si alza per il tiro da tre. La rimessa nelle mani di Etienne e poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 pari. Carri Lunetta, primo assegno, più 2. Che sbaglia, rimbalzo Cavaliere, e possesso pari, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Ovviamente attenzione a Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayè che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Parigi ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
1: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.
2: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: sa di felicità.
1: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
2: Fanno finta ma lo sanno.
1: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
2: Grazie ma no, grazie.
1: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'Ario, 9:24 minuti in questo preciso istante, giovedì 15 ottobre. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare anche al nostro Leo Bosello. Ciao Leo, buongiorno.
7: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
6: Allora, apriamo con te il capitolo football. Intanto diciamo che Bosello, che Palladino ci ha rovinato i programmi che ci eravamo fatti per questi due giorni, perché parlerà domani e noi avevamo già tutto pronto per scaletta, invece parlerà domani. Allora, grazie mister, grazie, mi raccomando, vabbè.
7: Non dovrebbe infangare la nuova norma di una conferenza che sarà sempre a due giorni dalla partita, però la conferenza pre Bologna-Inter sarà domani, non oggi.
6: Vabbè. A parte questi discorsi, guarda, vado subito sui messaggi Champions, perché ce ne sono tanti dopo la serata di ieri, soprattutto Roma-Real, che io ho intravisto e poi visto in quello che negli Stati Uniti si chiama condensed, cioè gli highlights allargati, quindi mi affido a te. Davide, Roma in ritmo insostenibile per 60 minuti, una Roma spettacolare, quando sono calati sono usciti loro, poi brucia perché sugli angoli è una questione di attenzione. Nel mio calcio contro il Real, su calcio d'angolo a 10 minuti alla fine si marca uomo e non a zona.
7: Credo anch'io, poi sono angoli battuti benissimo da Arda Güler, c'è qualche errore di marcatura singolo dentro l'area di rigore, c'è sicuramente una scarsa lucidità e brillantezza nel finale, perché è vero, però obiettivamente il calcio d'angolo dovrebbe essere un momento in cui senti meno le fatiche di 70 minuti effettivamente giocati a un ritmo alto. Però neanche da dire che è stato un ritmo che la Roma non ha le sue corde, cioè penso che sia stato molto dentro al classico DNA gasperiniano di uomo su uomo a tutto campo, anzi nel primo tempo, nonostante la Roma abbia comunque giocato meglio del Real Madrid, nelle uscite degli attaccanti in pressione uomo su uomo comunque c'era anche quell'attesa in più di temporeggiare in più per non farsi infilare, ma perché io credo che a nomi davanti la Roma ieri sera avesse la squadra più forte del mondo, a nomi, una squadra che ieri non ha mandato in campo neanche per un minuto Camavinga, Alexander Arnold, Hausen, questi tre giocatori non hanno neanche visto il campo da subentrati nella ripresa.
6: Se li vogliono dare a Bologna,
7: esatto, sì, esattamente. Entra Arda Güler che, francamente mi sembra uno dei centrocampisti più tecnici del mondo, entra Hendrik che va bene, abbiamo visto, c'è Espi che mi sa che poi abbiamo capito perché è andato al Real Madrid, nel senso ci sono giocatori di un livello formidabile, la squadra titolare penso che si faccia fatica a dire che in ogni posizione quei calciatori lì non siano dei campioni per quello che rappresentano in ogni singola posizione del campo, perché anche ieri veramente, insomma, una squadra che si presenta con Vinicius, con Mbappé, dall'altra parte questo Diomandé che mi sembra molto forte. La Roma ha giocato il suo calcio molto meglio, ha impattato meglio la partita, l'ha gestita meglio anche dopo aver subito il gol su un errore di Hermoso, poi dopo ha continuato meglio, e nel finale veramente, cioè, sicuramente un po' di scarsa brillantezza, però sono marcature dentro l'area, cioè sono momenti dentro l'area in cui sei in tanti e salta un giocatore più in alto di tutti, Hendrik, che è il più basso della compagnia, Kulierakis commette un errore sicuramente sul secondo gol, sul terzo Molina, che forse è stato quello che ha giocato peggio, Gollini non esce mai, sui primi due sinceramente non credo potesse veramente provarci neanche lontanamente ad uscire, su quello di Rudiger magari dentro l'area piccola lì magari si può piazzare meglio, però veramente sembravano a fotocopia, guadagnavano l'angolo e sembrava che potessero segnare, paradossale perché veramente questo Real l'ho visto non solo nella partita di ieri, ma anche in un paio di partite di campionato e di quelle di Champions, mi sembra una squadra che per adesso ha raccolto molto di più di quanto avesse meritato, perché così, e tante volte l'ingresso di Espi ha tolto le castagne dal fuoco a Mourinho, tantissime, in campionato due partite le ha vinte con gol al 90esimo di Espi, ieri Espi segna il gol del 3-2, anche l'ingresso di Hendrik lo aiuta, però in questo momento i finali di partite Mourinho li riesce a riacciuffare non grazie ai suoi campionissimi ma più alla sua banda di ragazzini, e francamente non mi sembra un Mourinho in versione dominante, ecco, non lo è mai negli ultimi anni, però ecco, non mi sembra un Real super, super forte in questo momento, mi sembra la squadra più forte del mondo per nomi, però come gruppo sta dietro a diverse altre.
6: Io guardo solo il dubbio sul messaggio di Davide, il discorso che calcio d'angolo a 10 minuti dalla fine si marca uomo, non a zona, se hai lavorato e se lavori su un tipo di marcatura cambiarlo per una squadra rischia di fare più danni che altro. Certo, tu dici hai preso tre gol su tre calci d'angolo, quali danni peggiori puoi avere, e siamo d'accordo, però cambiare così radicalmente poi il modo di difendere secondo me non lo fa nessun allenatore. E poi, come hai detto tu, c'è anche il discorso che il Real Madrid ha gestito quei calci d'angolo in un modo in cui in Italia non siamo abituati, cioè tanti uomini a ridosso dell'area piccola, noi non lo facciamo. E invece in Inghilterra tantissimo, l'Arsenal ci ha vinto un titolo, e in Spagna certo, comunque sta prendendo, e quello secondo me è anche una questione di abitudine, noi non ce l'abbiamo quella cosa lì di ammassare gente nell'area piccola tendenzialmente, certo. Poi dovrei cercare una statistica riguardo, però secondo me a naso la Serie A è un campionato dove ci sono molti più angoli corti battuti, quindi con più tocchi che angoli diretti, ma vado così a naso,
7: Sì, e anche penso ultimamente non così tanti gol da calcio d'angolo,
6: tra l'altro,
7: rispetto a un po' di tempo fa, è una percezione, poi magari mi sbaglio, però io ho questa percezione, però sì, è paradossale vedere tre gol presi in 7 minuti, 83, 85, 90, così, credo anche poi dopo in tanti tifosi, leggevo sotto i commenti che se la sono presa con i cambi di Gasperini, però Mancini aveva preso il giallo e comunque stava giocando una partita tendenzialmente fallosa come spesso fa, quindi penso fosse giusto sostituirlo, ed Hermoso per l'ingresso di questo giocatore greco Kulierakis che aveva fatto pochi minuti fino adesso. Hermoso in quegli ultimi minuti non stava letteralmente vedendo Hendrik, cioè gli stava andando via da tutte le parti, magari poi invece se tenevi Hermoso e Mancini sulle palle native andava meglio.
6: Fatto gol Espi, pensare che poteva essere qui, così abbiamo fatto anche prima col messaggio di Fabio, siamo sicuri che Piccoli valga soltanto 5 milioni meno di Espi, rischia di essere un altro bel rimpianto di mercato, ragazzi, però è andato al Real Madrid,
7: sì, è un po' dura, è un po' dura, cioè, aveva la corte dietro della Premier, poi a un certo punto è spuntato fuori Real, cioè è chiaro che se uno dice potevi andarci forte sopra, magari sì, subito, però
6: certo,
7: il Bologna,
6: la tempistica era importante.
7: Sì, certo, il Bologna però ha iniziato ad andare forte su SP quando ha avuto la certezza di vendere Castro, e nel giro di una settimana poi SP è andato a Real Madrid, cioè non, e quando è arrivato Dovbyk non era esclusa la pista SP, fatto sta che poi il Bologna ha speso poco meno per un altro attaccante, per Piccoli, però sì, cioè, obiettivamente l'attaccante ex Levante aveva una corte già di un pedigree un po' più alto in questo momento, poi magari un Bologna che fa l'Europa League poteva magari avere un pedigree di un certo tipo, però ecco, aveva squadre forse in Inghilterra che potevano fare le coppe. Poi vabbè, il Real credo si sia interessato ad Espi una sera alle 21 e la sera alle 24 era arrivato l'Erwigo, una cosa del genere.
6: Quindi capisco il rimpianto, ragazzi, però appunto è andato al Real Madrid, non è andato al Paphos, che salutiamo, no, che ci ascoltano sempre.
7: Che oggi gioca con l'Atalanta, sì.
6: Ecco. Va bene, e senti, due giorni di Champions da dimenticare, vediamo se in qualche modo si risollevano un po' Milan, Juventus e Atalanta oggi, e il tutto mentre mancano due giorni alla partita contro l'Inter, e domani, a parte le battute, parlerà Palladino, quindi dobbiamo aspettare prima di capire, ad intuire magari quelle che possono essere le scelte di formazione, con parecchi dubbi cioè, stamattina alle 9.33 ci sono parecchi dubbi
7: alle estremità, mi verrebbe da dire, soprattutto,
6: esatto,
7: cioè alla porta, all'attacco, in porta sicuramente il ballottaggio è serratissimo, veramente non mi voglio esprimere, non saprei veramente dove spingere quella percentuale in più da una parte o dall'altra, complicatissimo, e in attacco credo che Piccoli sia leggermente favorito, però penso che sia anche giusto provare a pensare di cavalcare un entusiasmo da parte di un giocatore forte, giovane, come Enem, che ha impattato bene, che ha dimostrato di avere qualità, che ha dimostrato di avere fisicità, ha dimostrato soprattutto di essere già ben inserito dentro a questo contesto tecnico, nelle idee, nei movimenti. Non è banale quando un giocatore arriva in Italia subito, che ha 23 anni, con anche l'idea di essere un super marginale, perché obiettivamente Enem arriva con questo, poi dopo, una volta finito il mercato e la scelta di tenerlo, arriva con l'idea che chissà quanti minuti riuscirai a fare, vediamo poi a gennaio cosa succede, quindi anche questo magari non è che ti aiuta tantissimo a inserirti con certezze, con fiducia massima, e invece questo potrebbe essere anche un motivo per provare a cavalcare quest'onda, quindi sono due dubbi che secondo me sono molto importanti, poi ce ne sono altri nei ballottaggi difensivi, però credo che ci siano un paio di certezze, cioè se Teat sta bene giocherà il belga a sinistra, mi immagino di nuovo assolutamente Darmian a destra, proprio abbastanza sicuro, e poi al centro della difesa uno tra Elland e Eggem, non so se rigiocherà Casale, però potrebbe essere uno tra Elland o Eggem, e niente, a centrocampo direi ancora Pobega, Ferguson e Miranda Zortea sulle fasce, con Bernardeschi e Cambiaghi dietro la punta, forse qualche dubbio lì dietro tra i difensori centrali da scegliere, però sì, grosso modo i ballottaggi, quelli un po' più tosti da decidere, sono all'estremità.
6: Buongiorno ragazzi, Claudio. Io, vedendo ieri sera Roma Reale e altri gol, non posso non fermarmi sulla delicatezza e difficoltà del ruolo del portiere. Gollini non esce, Pessina esce male, Gigio para un rigore, ma prende un paio di forse l'avrei parato anch'io, è tirato un po' malino, ma prende un paio di gol evitabili. Ma ci aggiungo anche Okoye nel tourbillon di portieri, e anche il portiere dello Slavia Praga, Markovic, che non so dove volesse andare a un certo punto, impazzito, non so, l'ho visto un amico in tribuna.
7: Così li vediamo. Li vediamo
6: poveretti, ultimamente. Solidarietà, queste... solidarietà ai portieri.
7: Tranne Sommer, che ha parato tutto.
6: Ah, è giusto, c'era anche Josep Martinez, dimenticavamo. Certo.
7: Quello puoi dimenticarlo. Secondo me neanche una partitissima ieri di Sanchez, a difendere i pali della porta del Como, poi uno dice incolpevole, siccome sul primo gol sbaglia, fa un passo da una parte, poi dall'altra parte, non, poi vabbè, ok, prende un gol abbastanza bello da fuori, però secondo me può anche pararla un portiere quel tiro lì, sfortunatissimo sul terzo che gli sbatte il pallone sulla schiena, e sul secondo prende sul primo palo, non lo so se Buttez li avrebbe presi tutti e tre quei gol, e niente, poi vabbè, una volta parleremo anche del Como, che ieri non ho capito le scelte che ha fatto Fabregas, e soprattutto ieri non ha dominato, cioè ieri il Como ha perso 3-2 meritatamente ed è stato messo in difficoltà veramente tanto, era un sacco di tempo che non vedevo il Como a questi livelli di anche no, difficoltà di dominare le partite, di gestire il pallino, sinceramente non ricordo una partita del genere del Como l'anno scorso, forse proprio col Bologna l'italiano, ecco, perché poi in tante partite con le big l'anno scorso il Como le ha dominate, magari poi le ha perse, però le aveva controllate, ieri non è riuscito a controllare la partita, non lo so, anche questo è un po' un campanello d'allarme, ma vediamo se la prossima giornata continuiamo con questo record negativo di sconfitte, vabbè, il ranking non so se ciao. Guardarlo ancora o no, ciao, vabbè, esatto.
6: Ciao, tante care cose. No, ha fatto mea culpa Fabregas, anche su Caichi e sulla tre quarti, Duvicas in panca, insomma tante scelte che non hanno pagato, e a differenza di altri allenatori, devo dire, almeno Fabregas ha detto: ah, signori, ho sbagliato. Che sì, non è una frase che sentiamo spesso dagli allenatori, eh? No, si arrampicano un po' sugli specchi, lui no, devo dire.
7: No, meno male, credo che sia stato bravo ad ammetterlo. Poi in una partita in cui riesci a dominare da un punto di vista del palleggio ci può anche stare, magari che non metti una prima punta perché vuoi totale tecnica e controllo, però nella partita in cui non riesci a far salire la squadra e a volte sei un po' in apnea, non avere la punta fai ancora più fatica. E poi sì, vabbè, un terzino come ala d'attacco è una scelta che non ha pagato, però è una scelta tattica che si può anche capire, però Fabri è un allenatore molto ambizioso però anche molto bravo, quindi immagino che da questo apprenderà, ma io ho fiducia che il Como possa passare tra i 24 comunque.
6: Guarda, allora prossimo turno ci sono 4 partite casalinghe per le italiane, con squadre insomma che vanno dall'abbordabile al molto abbordabile, cioè lo Slovan Bratislava che ospita la Roma, lo Shakhtar casa dell'Inter, va bene, e poi il Manchester United in casa del Como, quindi molto abbordabile per il Como. La ridi?
7: Sì, sì, sì. No, è vero. Allora. In questo momento è vero, però. È vero che manca solo una settimana. Vabbè, però. No, non poi, sai mai.
6: No, a parte le battute, ovviamente, che sfida di grande fascino. E poi c'è Napoli-Bodø/Glimt. E il Bodø ha appena battuto il Borussia. Quindi,
7: questa è sicuramente la peggiore. Più di Como Manchester United. Assolutamente. Tra l'altro, il Bodø è in pieno rush stagionale. Cioè, quindi hanno anche una condizione estremamente diversa dalla nostra, poi loro viaggiano veloci, giocano, palleggiano, attaccano contro Napoli di Allegri.
6: Auguri, sì, molto meglio il Como con lo United, è molto più facile l'impegno, devo dire.
7: Sì.
6: Va bene, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina naturalmente.
7: Certo, ci sentiamo domani, ciao, dare
6: buona, e buona giornata. Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, ripartiamo tra poco.
0: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
8: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'1 contro 1 dal lato corto Danilo Vega. Cambiaghi c'era sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, toc toc alla telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino dal fondo, la sua terreno! Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
0: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Inter, presentato da
9: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
10: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
0: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
11: Oh,
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: No, io lassù non ci salgo.
17: Neanche io, soffro di vertigini.
18: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
19: Dal 15 al 18 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno, Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla festa della birra al Parco Cevenini, in via Biancolelli. Ristorante con menù tradizionale e specialità bavaresi aperto dalle 19. E tutte le sere musica dal vivo dalle 21.30. E per i tifosi rosso-blu, una sorpresa. Se hai l'abbonamento del Bologna o il biglietto della partita del 17 ottobre, hai diritto al 10% di sconto. Vi aspettiamo al Parco Cevenini, in via Biancolelli a Borgo Panigale. A tutta birra Borgo Fest.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba.
20: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Alle 9.45 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 con tanti temi sul piatto. Prossimo blocco andiamo a parlare anche di Fortitudo. Vi faccio riascoltare le parole di Todor Radonic, microfoni di TRC. Martedì sera a Basket City ha parlato il giocatore montenegrino di formazione italiana e ormai di fatto italiano, sono 10 anni che qua a bazzicare i campi di tutta Italia e anche quest'anno con la maglia della Fortitudo, e lo andremo, come detto, a sentire tra poco. Intanto un po' di messaggi li recupero anche per rimanere sul calcio, poi torniamo anche sui temi basketari e sulla Virtus. Sul discorso calcio d'angolo che Davide faceva ed è interessante sicuramente, sul discorso marcatura, cambia l'interpretazione, a zona sono io che cerco di prendere la palla, a uomo non voglio che tu prenda la palla, ma sono d'accordissimo Davide, sono d'accordissimo, e di base sono due modalità molto diverse naturalmente di difesa sui calci d'angolo, nessuna delle due ha solo pregi o solo difetti, quindi dipende naturalmente da quello che un allenatore vuole dai giocatori e in che modo anche vuole responsabilizzare i suoi calciatori. Dopodiché, appunto, se una squadra è abituata a difendere in un modo, si è allenata in un modo e prosegue in un modo, in una partita per di più contro il Real Madrid in casa, avanti 3-1, non cambi la struttura difensiva, non improvvisi la struttura difensiva. Ribadisco, ma hanno preso tre gol, ho capito, li ho visti che hanno preso tre gol su calci d'angolo molto simili, e siamo d'accordo, però non ha senso cambiare l'impostazione difensiva così delicata. I gol non sono arrivati perché la Roma difende a zona in quella circostanza, non è quello il punto, perché in altri calci d'angolo la Roma non ha subito gol, quindi non è quello il punto, che il calcio, la difesa zona o la difesa uomo sui calci d'angolo presuppone sempre comunque concentrazione e attenzione ovviamente, e grande fiducia reciproca tra i compagni, soprattutto nella difesa zona evidentemente, scusami, soprattutto nella difesa uomo, perché tu dai per scontato che il tuo compagno tenga il suo uomo, ma il discorso è un altro, è la tipologia di calci d'angolo su cui noi non siamo abituati, noi calcio italiano, cioè ne vediamo pochissimi di calci d'angolo con l'ammucchiata in area piccola, che ormai è una delle mosse tattiche su cui tanti allenatori stanno lavorando, noi ne vediamo poche, non siamo abituati. E poi secondo me c'entra anche un altro discorso psicologico. Preso sul 3-1 la Roma era in totale controllo della partita, era proprio il Real Madrid in bambola. Ho recuperato anche una chat in cui ci sono con dei miei amici, tra cui un tifoso del Real che ha condizioni pietose. E poi prendi il 3-2. Prendi il 3-2. 7 minuti alla fine. E secondo me alla Roma è venuto il braccino. Lì è venuto il braccino del tennista. Del tennista, se buonanotte, scusate, è venuto il braccino corto, cominciato a fare come quel ciclista che avanti tanti chilometri, tanti metri di vantaggio, vede il traguardo e poi comincia a girarsi una volta, due volte, tre volte, e gli altri, come gli inseguitori, si avvicinano e lui invece di spingere di più si pianta, e la Roma ha fatto uguale. Non c'entrava niente il tennis, da dove è uscito fuori il tennis? Vabbè, scusate, e la Roma ha fatto uguale ieri. Quindi sono arrivati sì su calci d'angolo, in situazioni sicuramente gioco da fermo, particolari, non c'è dubbio, però c'è anche quell'aspetto lì, secondo me, cioè che alla Roma è venuto il braccino, e quando ti viene il braccino e di fronte hai quella squadra lì e quei giocatori lì, è finita, ti mangiano, in casa, in trasferta, non cambia. E certo, lo stiamo dicendo con comodità, seduti, radio, 12 ore dopo la partita, in amicizia, eccetera, eccetera, quindi sicuramente è più facile, poi stando lì è certamente più complicato mantenere i nervi saldi e mantenere la retta via, però lo devi fare, se vuoi portare a casa le partite che hai meritato di portare a casa, cioè non è un 3-1 casuale, era comunque un risultato meritato, però le partite durano 90 minuti, anche qualcosa in più, ultimamente. Domenica forse gioca Castro. Bel Gasper, non sta spremendo troppo i vari male né compagnia cantante, scrive Steve. Ah, guarda, ieri Dybala si è fatto male, credo, no? Se non ho letto male, Dybala che le ha giocate tutte. Bisogna vedere come sta, è uscito all'intervallo. E mi pare... Scusatemi, vado a controllare... Sì, si è fatto male anche Dybala, si è fatto male anche Coné, che detto Gasperini che è più pesante rispetto a Dybala. Coné ha un problema muscolare, Dybala un risentimento al polpaccio, e probabilmente sì, sta spremendo un po' troppo, poco turnover in questa fase, e non so se è un problema di fiducia che Gasperini ha sulle seconde linee, oppure volontà da parte del mister di cavalcare buon inizio di stagione, però sì, poi il rischio appunto che giocatori tendenzialmente fragili come Dybala poi a un certo punto si rompano, e beh, intanto credo toglierei il forse per domenica, no? Giocherà Castro, credo, col Genoa, assenza animale, non so cos'altro possa inventarsi come centravanti. Quindi la Roma mi ha ricordato Bologna-Juve 3-3, scrive Marco. E, o comunque una squadra che subisce una rimonta dopo aver dominato la partita, prendi il primo gol dagli avversari, magari anche in maniera casuale, e però di fronte comunque a una squadra, quella Juve non aveva certamente la qualità del Real Madrid, ma aveva qualità espressa poco e male, ma aveva qualità, Sì, e ti fai venire il braccino. Succede, ragazzi. Succede. Poi è chiaro che una squadra deve lavorare anche su questo aspetto qui, sull'aspetto mentale. Saluto l'amico Davide che scrive: anche gli angoli corti mi fanno soffrire fisicamente. Bene, lo capisco. Soprattutto, guarda, io non sono un ayatollah sugli angoli corti, cioè a me sta anche bene che le squadre provino a destrutturare la linea difensiva avversaria con i calci d'angolo, mi sta bene, mi sta bene. Dopodiché ci sono momenti in cui sono veramente proprio estenuanti, basta. Ma butta dentro sto pallone, buonanotte al secchio. Quindi mi sta bene farlo, ma con moderazione. Con moderazione. Come tutte le cose nel calcio, c'è anche la costruzione dal basso. Beh, è ovvio che se hai gente come quella che è il PSG, poi il gol ti arriva anche più facile, come è successo ieri. Costruzione dal basso, 1-0 del PSG. Grazie al Ciufolo, Dembélé, Vitigna, Due, e vabbè, ti piace vincere, Hakimi, e vabbè, ok. Ma al di là di questo, ci sono tanti gol che nascono su costruzioni dal basso o su passaggi verticali. Però se devi fare la costruzione dal basso, a prescindere dalla situazione, senza leggere quello che la difesa ti offre e ti dà come opportunità, e lo devi fare perché lo devi fare, no, lì non va bene. E gli angoli corti uguale. Negli angoli corti va bene, cioè ogni tanto evitare di buttare la palla in aria a caso, vedere che succede e provare a muoverla la difesa, ci sta, ci sta. Lo devi fare però in maniera rapida, efficace, non lenta e macchinosa, ecco, tutto lì. Ogni tanto ci sta, appunto. Boscov avrebbe detto: difesa buona e se avversario non segna. Non so, è una frase apocrifa di Boscov, ma ci sta benissimo che l'abbia detta lui, assolutamente. Poi altri messaggi sulla Virtus. Abbiamo il tempo? Sì, facciamo in tempo. Allora, però devo recuperarli. Non è proprio la cosa più semplice del mondo, perché WhatsApp ogni tanto mi boicotta. Oh, eccola qua, Gianluca: questa Virtus ha raggiunto un'identità di squadra che non mi aspettavo così presto. Anche ieri grandissima giocata difensiva di Frazier quando va a strappare la palla a Holmes. Questo gioco a volte entusiasma, a volte ti mangeresti i giocatori, ma va bene. Comunque sto facendo fatica a mantenere il doppio impegno, partita a tennis e partita della Virtus, rischio le coronarie a 61 anni. No, Gianluca, però non ci fa stare in pensiero, non ci fa stare in pensiero. Parlerò con la Virtus, con chi di dovere, per cercare di abbassare un po' il ritmo, ecco, per tenere, diciamo, le coronarie a posto. Ecco, vedo cosa posso fare. Per il futuro sarà quel che sarà, intanto divertiamoci. Poi Nick da Cade Fabri: un roster che ha fame, non c'è dubbio. E poi proviamo a pensare a questa squadra con Paiola e Niang, tanta roba, scrive Ibra da Bologna. Sì, guarda, c'era un messaggio anche su Morgan, anche lui è tipologia di giocatore che in questa squadra ci poteva stare, pur avendo anche magari, per esprimersi al meglio, bisogno di un'area ancora più larga, più ampia, più spaziosa, però ci poteva stare. Ma sono tanti giocatori che ci potevano stare in questa Virtus, assolutamente. Oh, messaggio di Alex. Questo è molto molto intrigante, Alex. Sono un po' ignorante in fatto di basket. Sento di questo gioco della Virtus, frenetico e veloce. Si può paragonare a una squadra di calcio che lo fa o l'ha fatto? Se si può fare una similitudine? Guarda, Alex, con tutte le cautele del caso, perché ovviamente parliamo di sport diversi, epoche diverse, però personalmente questo modo di stare in campo della Virtus, questa necessità impellente di giocare a ritmo alto, a me ricorda, lo so, adesso giustamente riderete, va bene, lo accetto, però a me ricorda il Foggia di Zeman. Primo Foggia di Zeman, quello in Serie A per intenderci, era una squadra formata da ragazzi affamati, a proposito di fame, e che giocava mille all'ora e che se abbassava il ritmo era spacciata e poi ottenne ovviamente bei risultati, belle prestazioni, anche partite rocambolesche, perse in maniera improbabile o avanti 4-1, pareggiato 4-4, quindi ecco, però come se proprio vogliamo trovare una squadra calcistica, a me la prima che viene in mente è quella, anche perché avendola vissuta dal vivo, pur essendo bambino, la ricordo bene. E mi ricorda un po' quella, Alex. Cioè quel tipo di calcio lì, che poi possiamo ritrovare anche in tante altre squadre, che giocano oggi a ritmo alto, a ritmo forsennato, aggredendo, recuperando palle il prima possibile, alzando anche il ritmo, ne troviamo tante di squadre, però ecco, con tutte le cautele del caso ovviamente, con tutte le molle del caso, ci mancherebbe altro, però se ti devo dire una squadra di calcio che mi ricorda questa Virtus, io ti dico il Foggia di Zeman. E soprattutto quello del primo anno, quello di Rambaudi Baiano Signori, tanto per intenderci. Sì, anche gli altri poi andavano su quella falsariga lì, però quel Foggia lì, il primo anno ovviamente di Serie A, giocava proprio in questa maniera qua, veramente una banda di pirati anche lì. E poi ne possiamo trovare altre di squadre di calcio. Tu pensa, Alex, a una squadra che gioca un calcio appunto aggressivo, a ritmo alto, cercando più rapidamente possibile la verticalizzazione. Prende palla, no, non la gestiamo, avanti, subito, verticale, a cercare gli esterni, magari in uno contro uno. Ecco, quel tipo di calcio lì. E lo fanno tante squadre. Più o meno, molto più o meno, siamo su quella falsariga lì. Ovviamente, ma tutto da prendere molto con le molle, perché parliamo di sport diversi, quindi partiamo sempre da questo presupposto. GR pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali sul fronte opposto. Droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera: Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
27: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
28: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
29: In tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
28: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare, secondo l'onorevole Scuderi.
29: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli Stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
27: In collaborazione con ADN Cronos.
26: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
3: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
0: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
3: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it. Dalla gestione dei rifiuti alle bonifiche ambientali, affidati a Tedeschi Autospurghi. Bonifiche di siti contaminati, serbatoie e cisterne, interventi in ambienti confinati, risanamenti e collaudi delle reti fognarie.
8: Tedeschi Autospurghi, noleggio cassoni, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi anche secondo normativa ADR e consulenze tecnico-normative.
3: Tedeschi Autospurghi, dal 1962 a Bologna e provincia.
8: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Sul web tedeschiautospurghi.com.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
19: Dal 15 al 18 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno, Porto Saragozza di Bologna, vi invitano alla festa della birra al Parco Cevenini, in via Biancolelli. Ristorante con menù tradizionale e specialità bavaresi aperto dalle 19. E tutte le sere, musica dal vivo dalle 21.30. E per i tifosi rosso-blu, una sorpresa. Se hai l'abbonamento del Bologna o il biglietto della partita del 17 ottobre, hai diritto al 10% di sconto. Vi aspettiamo al Parco Cevenini, in via Biancolelli a Borgo Panigale. A tutta birra Borgo Fest!
11: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
12: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
11: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
12: E cosa fanno?
11: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
12: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
11: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
13: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Ah, adoro le carezze.
14: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni, in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su bononiarevisioni.it.
15: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
16: Hai la passione per i motori e cerchi una crescita professionale concreta? Trasmatic, da oltre 50 anni punto di riferimento nell'assistenza ai cambi automatici auto, ricerca una figura specializzata per gestione reparto service, collaudo veicoli, diagnostica, assistenza clienti. Se i motori sono la tua passione e hai già maturato una solida esperienza nel settore, metti il turbo e salta a bordo. Range retributivo da 40.000 a 50.000 euro lordi annui. Trasmatic SRL, in via Baravelli 4 a Calderara di Reno. www.trasmatic.com.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:07 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, tra poco andiamo a sentire Todor Radonic per quanto riguarda la Fortitudo, i microfoni di Basket City su TRC, un po' di concetti variamente assortiti, espressi dal montenegrino di formazione e ormai di adozione italiana. Prima però spazio al Bologna, perché poi la commentiamo anche insieme a Pippo Cotti. È uscita la nuova maglia, la terza, color oro, come preannunciato anche oggi sui giornali, presentata sui social del Bologna, quindi se volete sbirciarla la trovate appunto su tutti i canali social dei rossoblù. Nuova maglia che dovrebbe essere anche utilizzata già nella gara di sabato contro Inter, maglia appunto color oro con bordini rosso-blu e di fatto poi tenuta che credo sia tutta dorata per l'appunto per quanto riguarda il Bologna, anche per quanto concerne calzettoni e calzoncini. E infatti sì, confermo, quindi color oro per la terza maglia del Bologna, presentata quest'oggi con quattro testimonial che sono Orsolini, Pobega, Dovbik ed Enem. E di solito i testimonial serve per capire chi gioca, chi no, chi resta.

0: primi due quarti eravamo a pari, contro Caserta abbiamo vinto nel finale, anche contro Rimini abbiamo avuto delle difficoltà, poi abbiamo vinto nel finale. Diciamo che in questo campionato ci sono vittorie scontate, specialmente volevo dire la vittoria a Caserta è stata una vittoria preziosissima, penso che le vittorie che fanno differenza sono quelle che faremo in trasferta, non dando per scontato le partite che poi vinciamo in casa. Quindi diciamo che è cioè, importante 3 su 3, stiamo facendo bene, abbiamo tanto potenziale, abbiamo però tanto ancora da lavorare. Quindi per adesso siamo stati molto bravi e positivi.
1: Tre vittorie molto diverse fra di loro, passando anche da momenti complicati, quelle con Ruvo, a Caserta e con Rimini. Secondo me il filo d'Arianna, vedendolo da fuori, è che avete comunque sempre giocato con enorme fiducia nel vostro piano partita. Non è così scontato a inizio stagione che la squadra sia già così seguace e che sia capace poi di eseguire il piano partita. Però dimmi la tua da interno.
0: No, sì, no, hai detto molto bene, nel senso che noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Quando abbiamo dei momenti di difficoltà durante la partita è perché noi stiamo facendo le cose che dobbiamo fare bene. Questo si poteva vedere adesso, ad esempio, anche nel secondo quarto contro Rimini. Se tu ci fai caso nei schemi che facevamo, cioè come giocavamo in attacco e gli errori che facevamo in difesa, è perché no, quando poi dopo abbiamo rianalizzato la partita, abbiamo visto che comunque non seguivamo il nostro piano partita. Una volta tornati a fare le cose nostre, abbiamo iniziato a far girare bene la palla, tirare con tanti metri di spazio in difesa, comunque siamo stati poi più solidi e quindi diciamo che noi sappiamo cosa dobbiamo fare in campo, ci prepariamo molto bene alle partite, coach che ci tiene molto, quindi già inizio settimana iniziamo a vedere tutti i schemi dell'altra squadra, quindi praticamente noi quando arriviamo a domenica, quando chiama uno schema già sappiamo cosa accade, chi si deve muovere in certo modo, quindi diciamo che siamo molto preparati.
1: Tu sei stato capitano a Brindisi, eri anche capitano giovanissimo, quanto avevi? 18 anni alla Stella Azzurra,
0: Alla Stella Azzurra,
1: quando eri capitano di un gruppo di ragazzi e quindi sei abituato, diciamo, a fare anche un po' il leader della squadra, anche senza avere i gradi. Ti senti già leader di questo gruppo in qualche modo?
0: sì. Mi hanno già fatto questa domanda qua, io ti dico la verità, non mi piace dire che io sia un leader o che qualcun altro sia un leader, ognuno di noi ha le proprie qualità e le caratteristiche, ma anche il carattere che poi dopo magari nel proprio modo si fa, diciamo, seguire in campo, si fa valere in campo. Quindi io ti dico la verità, non mi piace etichettarmi di essere qualcosa o quant'altro. Io ti dico, quando entro in campo cerco di dare una mano sia a me stesso che anche agli altri, sia parlando, mettendo energia o ecco, facendo altro, quindi questa è la risposta.
2: Se
0: Non mi occupo di un leader o altro, ecco.
2: ho notato che diceva che è importante le vittorie esterne, reduci dall'anno scorso che la Fortitudo ha fatto molta fatica a vincere fuori, nonostante tutto è arrivata a un passo dalla promozione. Quest'anno, se visto contro Caserta, che secondo me c'era un po' di titubanza, però le vittorie fuori sicuramente vi danno una spinta in più, perché se si parte con quella diciamo vantaggio in più, perché in casa avete un uomo in più, il palazzetto dei vostri tifosi, avete un uomo in più in casa, questo oramai è già notoriamente si vede,
0: È una
2: c'è una
0: certezza.
2: certezza, diciamo che normalmente accade questo, quindi se riuscite a mantenere le vittorie in esterna, diciamo che cominciate a mettere il piede avanti per far capire chi ha probabilità di andare su, e io mi auguro che sia l'anno giusto.
0: Grazie, sì, confermo. L'anno scorso ti dico, non soltanto la Fortitudo ha avuto difficoltà di vincere fuori casa, ma anche nel senso io che stavo a Brindisi facevamo veramente tanta fatica a vincere fuori casa. Quindi per quello che ho detto che vincere in trasferta sarà veramente fondamentale. Poi la partita a Caserta è stata una partita molto particolare, secondo me. E questi due punti valgono come sei, secondo me, perché comunque Caserta è diciamo che è la neo promossa, c'è tanto entusiasmo, la prima in casa, quindi non era affatto scontato vincere questa partita. Quindi ecco, diciamo che ti confermo, vincere fuori è fondamentale, ma la partita che abbiamo vinto a Caserta è stata veramente

0: fondamentale.
1: Leviamoci il dente, visto che Guglielmo parlava di ambiente, di tifosi, non ti chiedo ovviamente di entrare in quella che è stata la polemica tra Fosse e società, ti chiedo solamente qual è stato dal punto di vista proprio del giocatore in campo la sensazione che avete avuto domenica in un palazzo che era sempre pieno come al solito, ma con meno tifo, perché sappiamo che c'era lo sciopero, quindi insomma immagino che per la squadra sia molto importante avere quel sostegno solito che domenica per altri motivi è mancato.
0: Sì, infatti diciamo che l'ho detto anche in altre interviste, è stata un'atmosfera un po' diversa rispetto al solito al Paladozza. Sicuramente noi comunque durante la partita abbiamo sentito la vicinanza dei tifosi, il calore, perché comunque ogni volta che facciamo una cosa positiva sia in attacco che in difesa sì. Si sentiva l'incitamento e gli applausi, quindi anche questa cosa qua comunque ti dà delle energie. E quindi sì, speriamo, cioè nel senso, io adesso non conosco bene la questione, altro, io spero solo che si risolve, perché comunque si è giocato in un'atmosfera un po' diversa.
2: Tu sei stato in tante piazze, anche molto appassionato, Roseto è un'altra piazza sicuramente di grande passione, sì, per il basket, conosci il campionato, conosci il nostro basket, cos'è che ti piace della 2 di questo campionato, tu che l'hai vissuto appunto in a tante latitudini, anche con obiettivi diversi poi a seconda della tua carriera, c'è un aspetto però che ti piace tanto del giocare in questo campionato?
1: Arrosticini esclusi, ovviamente.
2: A parte gli arrosticini e le fritture di pesce, naturalmente.
0: Grandi. Vabbè, ti dico la verità, sono tanti anni che gioco in Serie A, è un campionato che, cioè, io ho giocato anche in Serie B e ti dico, è il campionato che, nel senso, mi piace, perché mi piace l'intensità, l'energia, comunque lo conosco molto bene, quindi mi trovo a mio agio, diciamo, quindi... Secondo me, per un vero appassionato di pallacanestro, seguire la Serie A2, specialmente negli ultimi anni, adesso che è cambiato anche il format, ci sono più squadre, è lunga, e ci sono tante squadre, diciamo, che tentano a salire in Serie A, è diventato molto più interessante seguire la Serie A2, nel senso che, perché tu ogni partita, specialmente l'anno scorso, ti faccio l'esempio, cioè non è detto che la prima che era in classifica andava a giocare contro l'ultima e vinceva la partita, quindi per un appassionato di pallacanestro secondo me è favoloso guardare la Serie A2.
1: Vedo un futuro nella comunicazione, ha fatto più marketing lui in questi 3 minuti per la 2 che...
2: No, ma poi sì,
0: ma io sono uno, allora, a me piace la pallacanestro, quindi anche nel tempo libero, nel senso, quando magari mi riguardo qualche partita che qualcuno ha giocato, vedo un po' i risultati e quant'altro, perché proprio mi piace guardare, analizzare altro.
1: Segui l'Eurolega a proposito?
0: Diciamo un pochettino sì. Seguo la mia squadra, che è Partizan.
2: Infatti, ti volevo chiedere se avevi visto la gara di stasera col Pana. Zelko non è stato molto carino.
0: Lo so, però c'è la squadra che veramente c'è poco da dire, sono fortissimi. Vabbè, ci sta, però comunque è stata veramente una bella partita. Zelko che tornava al palazzetto, le ovazioni, cioè la gente che suonava il suo nome come sempre, è stato bello.
1: Quindi sei un fan di Alessandro Paiolo, lo possiamo dire?
0: grande. Io contro lui ci ho giocato nelle giovanili, nel senso, un giocatore comunque seguo con tanta stima, perché comunque, nel senso, è uno, diciamo, che lo vedevo da avversario e poi dopo è finito a giocare in Serie A, fare bene, nazionale, tutto, quindi sicuramente, ecco, mo che sta al Partizan, tifa anche Paiolo.
3: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gemma Montecatini. Presentato da
4: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
5: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
3: Tutte le partite della Fortitudo. Go! In esclusiva. Go! Su Nettuno Bologna 1. Go!
6: Buongiorno, ingegnere.
7: Buongiorno. Bella questa pergola. Ne vorrei una così nella mia azienda, per creare uno spazio esterno per i miei collaboratori. Ma tra burocrazia e costi non ho mai tempo.
6: Io ho fatto tutto con Infissi Group. Hanno seguito pratica, progettazione e posa. E con il noleggio operativo pago in comode rate.
7: E ne è valsa la pena?
6: E come? Io ho recuperato l'investimento con questi 30 coperti.
7: Infissi Group. A Casalecchio, via del Lavoro, e Castenaso, via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
8: torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Open weekend 17 e 18.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Hai la passione per i motori e cerchi una crescita professionale concreta? Trasmatic, da oltre 50 anni punto di riferimento nell'assistenza ai cambi automatici auto, ricerca una figura specializzata per gestione reparto service, collaudo veicoli, diagnostica, assistenza clienti. Se i motori sono la tua passione e hai già maturato una solida esperienza nel settore, metti il turbo e salta a bordo. Range retributivo da 40.000 a 50.000 euro lordi annui. Trasmatic SRL, in via Baravelli 4 a Calderara di Reno. www.trasmatic.com.
16: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
3: Ho un piccolo problema con i rifiuti.
4: Quanto piccolo?
3: Diciamo che mi servirebbe un cassone.
4: Allora chiama Tedeschi Autospurghi.
3: Si occupano anche di rifiuti?
4: Certo! Tedeschi Autospurghi, noleggio cassoni, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, anche in ADR.
3: E per le bonifiche?
4: Ci pensa Tedeschi Autospurghi, dal 1962 a Bologna e provincia.
3: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Sul web tedeschiautospurghi.com.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90 euro. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore cancella età a 8,90 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 10 e 24 minuti, ripartiamo con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo ascoltato le parole di Todor Radonjić per quanto riguarda la Fortitudo, poi domani con Luca Bolognesi andiamo a presentare la sfida di sabato sera contro Montecatini, 20:45 palla 2, e ve la raccontiamo naturalmente in diretta e in esclusiva come sempre. Pippo Cotti, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Allora, ripartirei dalla strettissima attualità, visto che è stata presentata la terza maglia del Bologna, color oro, con Orsolini, Pobega, Dovbyk ed Enem protagonisti, o meglio modelli. Oh, Enem sta prendendo sempre più piede, eh?
8: Sì, sì, sì, attenzione. È un ragazzo, diciamo, che viene utilizzato anche nei social, è un ragazzo giovane, moderno, di bella presenza, quindi sicuramente è una persona che può essere utilizzato anche come modello, quindi ci sta che poi adesso ha fatto un gol pesante, insomma, sì, calza bene questo nuovo spirito del Bologna, moderno, europeo.
7: Ma ha tolto il posto a Piccoli anche nel video? No, spero di no, povero Piccoli.
8: No, Piccoli è titolarissimo.
7: Ecco, meno male. Vabbè, no, meno male, cioè nel senso, povero Piccoli, insomma, sfrattato dal campo, sfrattato anche dal video, mi pareva un po' troppo. No, a parte le battute, le fesserie, le tue sensazioni, ti piace? Vista così, così.
8: È una maglia che mi ricorda un po' quella che poi utilizzò anche un Intertoto quando giocò contro il Fulham di Al-Fayed, indossata da Locatelli. Sì, è una maglia bella, una maglia che sicuramente ha della suggestione. La voglio vedere dal vivo, però adesso le foto, sai, a volte possono trarre in inganno, certo. Però sicuramente fa parte, diciamo, dell'alternanza delle terze maglie, perché insomma va soddisfatto anche il merchandising, anche il marketing.
7: Assolutamente. Vediamo sabato? La vediamo?
8: Sabato, sì, sabato sì.
7: Quindi vediamo anche come va il risultato, perché poi quello condiziona il giudizio estetico sulla maglia, lo sai meglio di me.
8: Condiziona moltissimo. Se Bologna vince con l'Inter, quella maglia lì diventa una maglia fantastica da andare a comprare subito allo store da mio amico Rocco.
7: Ecco. va bene, vedremo soprattutto anche chi la indosserà, la maglia. Come detto, Palladino non parlerà oggi, diciamo, facendo una deroga alla sua tradizione di parlare 2 giorni prima delle partite. Parlerà domani, quindi dobbiamo aspettare ancora domani di capire dal mister qualche indicazione in più su chi possa effettivamente fare il portiere domani, chi gioca in mediana, chi gioca in difesa.
8: Ci sono tanti dubbi, sì. Non so se li svelerà tutti, comunque.
7: No, vabbè, certo.
8: Andiamo per intuizioni.
7: E la tua intuizione che ti dice sul portiere? Che mi sembra quello uno dei temi più caldi.
8: È un bel tema, sai, è un bellissimo tema. perché sicuramente Pessina, se mette a posto le uscite, è il futuro che avanza, 18 anni, è un portiere che il Bologna vuole tenere, coccolare e far crescere. Skorupski è un campionato terribilmente lungo, hai bisogno di lui, della sua esperienza, non è che si è, tra virgolette, imbrottito subito. Io ti dico, farei giocare Skorupski per cercare di recuperarlo, sperando che ci dia dei segnali importanti.
7: Quindi turnover ancora, c'è cambio ancora tra Skorupski e Pessina, ti aspetti questo?
8: Sì, se no decidi di andare avanti con Pessina, però poi perdi Skorupski, eh. Cioè, nel senso che credo che un portiere come lui abbia bisogno anche di riprendere fiducia.
7: Io non vorrei che il Bologna poi si infili, Palladino in primis, in un cul-de-sac da quale poi è difficile uscire, ti dico la verità.
8: Ma sai, se non azzecchi anche con un po' di fortuna la scelta giusta, diventa un cul-de-sac terribile, perché quello del portiere è un tema molto particolare, anche perché è un ruolo molto particolare, è un ruolo che necessita anche un grande equilibrio, mi serve la testa. Il portiere è un po' come il tennista, è da solo, è vero che gioca con gli altri, ma è da solo lì, e quando sbaglia tutti lo guardano, tutti lo giudicano. Un gol sbagliato, un passaggio sbagliato in mezzo al campo è un'altra cosa. Il portiere è bravo quando pare, somaro quando sbaglia, e non ha alibi, non dice sempre là davanti, magari uno ha fatto una scivolata sbagliata, una roba, no, rimane l'errore del portiere, punto. Quindi anche mentalmente devi essere molto, molto forte.
7: Guarda, non è un periodo positivissimo per i portieri in generale, no. Stefano da Trebbo, no, per esempio, scrive: ho visto errori da parte dei portieri in Champions, quasi sorpreso Stefano, con punti esclamativi. È cambiato qualcosa? No, forse il pallone, no, che io sappia no, il pallone è quello,
8: no,
7: però non è un portiere, non è un momento positivo, mettiamola così.
8: Sì, i portieri, no, poi ci sono quelli che parano, ci sono quelli forti, certo, ci sono quelli che fanno le grandi parate, Courtois fa le grandi parate, poi ogni tanto magari anche lui è umano, anche Donnarumma è umano, cioè, quindi a volte sbagliano, cioè, forse sbagliavano meno una volta perché erano meno coinvolti i portieri, adesso sono più sollecitati, non lo so, però ultimamente il ruolo del portiere ha una bella narrazione di errori, questo sì.
7: Sì, anche ieri ne abbiamo visti un po', hai sbirciato anche la Roma ieri, un po' di Champions.
8: Ho sbirciato un po' di Roma, un po' di...
7: Braccino corto per la Roma alla fine.
8: Braccino corto in Europa, però sai, è così, noi eravamo additati come i somari, come quelli che buttavano giù il ranking, come quelli che rovinavano tutto, quindi alla fine poi in Italia noi abbiamo cercato di fare il nostro, però le italiane in Europa fanno molta, ma molta fatica, l'Europa è molto complicata, non è per tutti.
7: Allora, un po' di messaggi al 366-402-4022. Gioca Skorupski, l'ipotesi dell'ascoltatore, perché contro l'Inter si può perdere con tanti gol presi, e facendo così salvi il Cinno da doverlo bruciare.
8: No, il Cinno è una gran testa, molto mentalizzato, e non è vero che Bologna prenderà tanti gol per me, perché comunque è una squadra di calcio, il Bologna attrezzata, organizzata, l'Inter è forte, fortissima, e sicuramente vorrà in qualche modo riprendersi dalla scoppola, però poi l'Inter deve giocare con lo Shakhtar anche, qualche giorno dopo, quindi deve stare attenta. Cioè, è una partita complicata per l'Inter, che ovviamente non ci starà, fa brutta figura.
7: Mauro si chiede se avessero deciso che con le big gioca il più esperto e con lo abbordabili gioca il giovane. Mi piace pensare che il Torino sia una big per Mauro.
8: No,
7: saranno contenti gli amici Granata, guarda.
8: No, non tirano i dadi, non è così, esatto. No, non è così. Anche l'Inter ha problemi di portiere, deve decidere chi fa giocare, quindi non è solo un affar nostro.
7: Il sogno era vedere una serata con Real Madrid a Bologna. Ho provato un po' di invidia vedendolo ieri sera a Roma. Purtroppo il sorteggio è stato solo Birmingham e Lisbona, scrive Fabio. Beh, Real Dallara era bello,
8: Dall'Ara è stata tanta roba. Peraltro abbiamo portato i discendenti del nostro fondatore.
7: Mica male. Ci sono state le Legends del Real Madrid, non è la stessa cosa, con tutto l'affetto.
8: Lo so bene, sono andato anche dentro a vedere il collegio di Spagna, il collegio spagnolo, no, quella, le Legends con Roberto Carlo Sidorf, no, la partita che ho organizzato io con il Bologna, mi ricordo bene, però era un altro Real Madrid.
7: Sì, era un altro Real Madrid. Senti, questo è un messaggio impegnativo di Marco. molto
8: impegnativo.
7: Enem è come Zirze, ma più forte muscolarmente. Te l'ho detto che era impegnativo.
8: Allora, tanto devo vederlo ancora, perché io ho visto qualche scorcio del ragazzo, ho visto qualche cosa. Zirze forse amava di più andare incontro alla palla dentro il campo, giocare anche da tre quarti, poi buttarsi dentro. Questo mi sembra più attaccante, però fisicamente...
7: Più centravanti d'aria, dici?
8: Più centravanti d'aria, esatto. Più rapace, più attento ad andarsi a prendere i palloni. Zirze mi sembrava più uno che amasse andare anche a centrocampo, giocare, fare anche qualche passaggio, fare qualche giocata di questo tipo.
7: No, impegnativo comunque il paragone di Marco, perché dire che, no, Zirze, che come Zirze va più grosso, più forte, beh, insomma.
8: Zirze qua ha fatto molto bene.
7: Sì, va bene, in bocca al lupo a Enem.
8: Ci manca.
7: Lo vedresti bene qua, ci credo.
8: Sì.
7: Ci credo. Vabbè. Poi vado ancora con i messaggi al 366-402-4022. Anche Mirko sostiene che Enem ha il tocco felpato di Zirze.
8: Ma sì, è un giocatore di grande prospetto, di grandissima qualità e anche potente. Potrebbe anche ricordarlo, però per me questo, da quello che mi dicono, è più bomber ancora.
7: Poi sulla partita di sabato alle 18 contro sì. L'Inter, scrive un ascoltatore a proposito anche di quello che può essere l'andamento della partita: peccato non avere Orsolini, è un tipo di giocatore che secondo me mette in difficoltà Di Marco. Ci può riuscire anche Bernardeschi, che ha caratteristiche diverse da Orso? Te lo chiede Marco.
8: Sì, per me sì, ci può mettere in difficoltà anche Bernardeschi, assolutamente sì. Ha più colpi, anche più estro, più giocate Berna. Orso ha classe, più potenza, però Berna lo può anche psicologicamente spaventare.
7: Oh, vediamo anche, abbiamo detto giustamente dei dubbi del Bologna e hai ricordato anche quelli dell'Inter per la porta, ma in generale poi bisogna capire quanto turnover vorrà fare sabato,
8: Per me un po' lo fa. Può rischiare qualche giocatore si faccia male. La gara è importante per loro, mercoledì.
7: Quindi giocherà più Esposito in attacco, io lo do per scontato, onestamente. Poi vediamo magari dietro e in mezzo cosa cambia. C'è Carlo Sagusto che può giocare magari al posto di Marco.
8: Sono sempre giocatori importanti.
7: No, beh, certo, ci mancherebbe. Non è messo male, nelle scelte, no. Tendenzialmente. Però magari, in un momento così, dopo una sconfitta così, che fai, Pippo? Fai turnover o ti affidi a quelli comunque che ti danno più garanzie?
8: Turnover.
7: Non parlare da bolognese, perché lo so che tu da tifoso del rossoblù.
8: È importante la Champions. Per loro è importante la Champions, È importante.
7: Quindi pensi comunque più alla partita di mercoledì, insomma.
8: Sì, non possono lasciarsela sfuggire così, Cioè, inizia a essere critico e la loro posizione in classifica se non fanno punti.
7: E poi, questo sicuramente, tra l'altro dopo una serata, due serate così, è bene che anche le altre si diano una mossa settimana prossima con le varie partite. Sul discorso invece Bologna e i centravanti, ma voi escludete proprio che Dovbyk possa partire titolare? Prima o poi dovrà farlo, si chiede un ascoltatore.
8: Con l'Inter non parte titolare, non è ancora pronto, è prontino.
7: Non per partire dall'inizio, però
8: esatto.
7: Va bene, quindi dobbiamo aspettare un po'. Va bene. Poi ci sarà anche il mini tour de force con tre partite in una settimana. Cagliari, Milan in trasferta, esatto, Monza in casa, lì bisognerà attingere alla panchina, credo. No?
8: Anche noi, sì, anche noi faremo turnover lì.
7: Per forza,
8: assolutamente sì.
7: Va bene, Pippo, ti saluto con questo messaggio. Claudio, il Real Como in Europa fa più fatica. Sono poi sarcastico il messaggio del nostro ascoltatore.
8: Vabbè, sicuramente anche per loro adesso l'Europa, poi Fabregas ha voluto fare un po' così il mago, ma dal suo cilindro non è uscito neanche un coniglio, zero. Quindi anche per loro una batosta sana gli fa bene, così imparano a capire anche come si sa in Europa, insomma, lezioncina di calcio presa.
7: Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
8: A domani.
7: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, ripartiamo tra poco. Resta in campo Fraser con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. 3 la Virtus, che ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, tutto è consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet, Frazier si alza per il tiro da tre! La rimessa nelle mani di Etienne e poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 Parì. Carr in lunetta, primo assegno, più 2. Si sbaglia, rimbalzo Cavaliere e possesso Parì, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera a effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua, sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua, sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Mi mette attenzione Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Parì ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
3: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
10: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Adoro le carezze.
12: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su bononiarevisioni.it.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Da McDonald's sono arrivate le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
18: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
5: Ciao! Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sunsilk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 10:43, eccoci qua ancora in diretta con l'ora d'Ario. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco Manuel Minguzzi per chiacchierare anche con lui, ovviamente, dei temi rosso-blu e non soltanto. Prima però un messaggio, un audio di un ascoltatore. Vabbè, lo sentiamo.
21: Il centro Viera con l'altro allenatore gli faceva fare 3 minuti, qui ne gioca 15-20, è devastante sotto il rimbalzo ed è devastante con delle schiacciate strepitose. Con l'altro allenatore giocava 3 minuti in tutta una partita. Viera micidiale. Oltre a tutta la squadra e tutto l'organigramma.
7: Allora, io a volte mi chiedo, questi commenti che fate, che fa il nostro ascoltatore, da dove saltano fuori? Nel senso, Diarra ha chiuso la stagione l'anno scorso con Ivanovic giocando tanto perché se l'era meritato e giocando e diventando già l'anno scorso un giocatore importante per la squadra, per la Virtus. Quindi 3 minuti quando? Un anno fa di questi tempi, che non sapeva neanche dove fosse il canestro, che aveva bisogno di Google Maps per muoversi sul campo. Un anno fa. Quindi, cioè, onestamente, ma questo messaggio, amico caro che scrivi, ma che mandi l'audio, ma di che sa? Questo sforzo mentale per mandare un audio su una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma perché? Perché? Grazie al Ciufolo che giocava 3 minuti di Arra un anno fa a inizio stagione, che doveva giocare di più, non parlava neanche una parola d'inglese, faticava a comunicare, faticava a capire dove mettersi. C'erano i compagni che lo muovevano col joystick per farlo stare in campo. La cosa è enorme, e ribadisco, è il lavoro fatto in questo anno, cioè nel giro di un anno, 12 mesi, forse anche meno, Aliu Diarra è diventato un giocatore così, giustamente come scrive l'ascoltatore, determinante. Però non potete arrampicarvi su ste cose per dire cosa? Che Ivanovic non faceva giocare Diarra? Ma non è vero, ma non è vero. Non lo faceva giocare quando non poteva giocare. Ha impiegato poco però Diarra a prendersi spazio, Ha impiegato poco. Tutto questo per dire che va benissimo che ci scriviate tutto quello che vi passa per la testa, i vostri commenti, non c'è dubbio. Dopodiché, ragazzi, mi piacerebbe che foste un po' più concreti, un po' più aderenti alla realtà, quantomeno coi fatti. Poi le opinioni ovviamente sono liberissime, ci mancherebbe. No, insomma, 3 minuti, ma quando? Che quando si è fatto male nei playoff, diceva Ivanovic disperato, proprio disperato. Vabbè. Allora, altri messaggi anche sul calcio, ma li tengo un attimo in stand by, visto che tra poco abbiamo Manuel Minguzzi e quindi sentiamo anche lui su questo. Intanto recupero un messaggio sul basket. Alessandro, questo ritmo della Benetton di D'Antoni, allenatore, vinse uno scudetto negli anni passati. Sì, D'Antoni giocava così, ha giocato così ovunque, ha cercato di giocare così ovunque, a Phoenix, a Houston, in qualunque contesto. Poi in Italia questo sistema è stato ripreso da Varese solo recentemente. Onestamente non so il motivo, tu cosa ne pensi? Guarda Alessandro, secondo me c'entrano una serie di fattori, un po' che è un tipo di basket che, diciamo, per quello che faceva D'Antoni non è stato l'inventore, perché c'erano sicuramente altri allenatori che lo facevano prima e che cercavano di farlo prima. Forse D'Antoni è stato uno dei primi a farlo ad alto livello, a cercare proprio quel tipo di basket ad alto livello, che peraltro era molto in linea con le sue corde da giocatore. Parliamo di un basket degli anni 80 che si muoveva a ritmi più lenti, ovviamente anche fisicità e spazi diversi, però ce l'aveva un po' già nelle corde da allenatore D'Antoni, quel tipo di basket lì. E quindi secondo me è un po' questo il punto, cioè sono mancati allenatori che ce l'avevano nelle corde questo tipo di basket. E ovviamente anche un basket molto dispendioso, molto dispendioso dal punto di vista fisico all'interno della partita, quindi devi avere come Mumbrù una squadra con 12 giocatori pronti per l'uso, o almeno 11 pronti per l'uso, e quindi non sempre riesci ad avere, soprattutto se sei una squadra di livello più basso, un roster così lungo e profondo per poterlo fare con continuità. Ci metterei anche il fatto che l'aumento del numero di partite ha portato un po' di squadre magari a ragionare su ritmi più bassi per restare un po' in scia per tutta la stagione. Direi che sono un po' queste le motivazioni. Dopodiché però, Alessandro, io francamente non mi sento di escludere che questa strada qui possa essere percorsa anche da altri allenatori. Certo, è un basket che richiede, oltre che grandi sforzi fisici e che vanno distribuiti sul maggior numero di giocatori, conta anche molto il fatto di avere giocatori che ce l'abbiano nelle corde anche loro e che soprattutto abbiano qualità, perché se tu fai questo tipo di basket con gente che non ha qualità non vai molto lontano, perdi solo una valanga di palloni. La Virtus ne perde tanti, però è anche in grado di giocarne tanti, di gestirne tanti, perché comunque Carr, Frazier, Moore sono tutti giocatori di qualità, e questo questo aiuta ovviamente. Quindi è un mix di cose per cui non è un basket molto semplice da attuare, soprattutto a livello in cui gioca la Virtus, cioè Eurolega e campionato. Poi di base c'è anche secondo me un problema di mentalità, che qui da noi è un basket ancora visto in maniera, insomma, non particolarmente positiva, tant'è vero che se ci pensi gli allenatori che l'hanno fatto sono tutti stranieri, sia Varese che qua Mumbrù, non sono allenatori italiani, e forse anche quello incide. Però ti ripeto, potrebbe anche essersi ormai aperta una strada da percorrere anche per altre squadre e altri coach, con magari i dovuti cambi in base a quelle che sono le caratteristiche della squadra e dei giocatori, ecco. Francesco, una domanda senza risposta. Senza risposta, Francesco, però ne parliamo. Con i fin in campo avremmo avuto più difficoltà, o secondo te Mumbrù aveva preparato qualcosa in difesa su di lui? I fi è stato di fatto in dubbio fino all'ultimo, almeno formalmente. Quindi mi viene da pensare che lo staff Virtus avesse preparato la partita con i fi e senza i fi. E anche per quello che Parì, come una marea di squadre, tutte no, ma insomma una marea di squadre, ha fatto anche un po' di pretattica sui fi, giustamente, fa parte del gioco, nessun problema. Quindi mi viene facile da pensare che la Virtus abbia preparato la partita con e senza i fi. Poi avremmo avuto più difficoltà, ti chiedi, non lo so, onestamente non lo so. Proprio qua non c'è risposta. Certo, Parì avrebbe avuto più qualità nel reparto esterni. Etienne però non avrebbe fatto la partita che ha fatto, avrebbe avuto meno palloni da gestire e meno possibilità di gestire così tanti palloni in prima persona. Però onestamente non lo so, Francesco, magari sarebbe stato i fi avrebbe giocato e avrebbe vissuto una serata negativa in cui sbagliava tanto al tiro e condizionava tanto l'attacco di Parì, perché no? E allora a quel punto per la Virtus sarebbe stato anche più semplice, oppure avrebbe fatto una partita in cui ogni pallone che gli passava dalle mani diventava un canestro o suo o dei compagni, e allora sì, più difficoltà. Quindi onestamente non lo so, però sulla seconda mi sento di dirti, Francesco, che la partita preparata dalla Virtus andava comunque in entrambe le direzioni. Più che altro questo messaggio è anche uno spunto interessante per domani sera, perché domani sera c'è il Baskonia e il Baskonia ha cambiato allenatore. tra l'altro facendolo anche in mezzo a un doppio turno di Eurolega, è una scelta forte. Non so da quanto covasse, probabilmente da un po', ma io sono del, per quanto sia particolarmente restio a esonerare gli allenatori all'inizio stagione, e lo sapete, però decisamente meglio chiudere il rapporto piuttosto che trascinarselo se nessuna delle due parti è convinta. Ora, non so se è il caso del Baskonia, tutte e due le parti, sicuramente il club non lo era, ecco, questo mi pare assodato. La squadra è un po' quella che è, non ha insomma questa grande profondità di talento. Io non so per Asovic in due giorni che cosa possa cambiare, qualcosina magari proverà a mettere, però non è che ci sia tutto sto tempo per. E allora sarà interessante poi vedere un po' come si muoverà la Virtus nella preparazione della partita, fermo restando che il Baskonia, anticipiamo un po' di temi che poi andremo a trattare nella fattispecie domani in maniera più approfondita, Baskonia ha delle caratteristiche ben definite, soprattutto la capacità di giocare sotto canestro con Marcio Santos, che è appena arrivato, Sedekerskis, che è un giocatore di grande conoscenza cestistica, grande QI cestistico, ha giocatori come Stuart Duarte che sono in grado di improvvisare e di uscire dallo spartito. Joksimovic è un talento strepitoso, ma è ancora molto giovane, bisogna vedere per Asovic quante responsabilità gli vorrà dare. Spagnolo lo conosciamo, cioè al di là dell'allenatore, Baskonia ha dei punti di riferimento in campo, e su quei punti di riferimento ovviamente la Virtus lavorerà per cercare di toglierne più possibile dalla partita. Non credo che ci siano stati così. Non ci sia proprio il tempo per Perasovic di cambiare chissà quanto, ecco. Però magari domani poi approfondiamo anche meglio il discorso. Massi che scrive: questi mi fanno venire le vertigini, ti capisco Massi. Pensi che la marea di palle perse senza senso sia dovuta al tipo di gioco frenetico o a una scarsa qualità di qualche giocatore? Guarda, andiamo anche con i numeri, perché secondo me i numeri ci aiutano a capire meglio quella che è stata la partita di ieri dal punto di vista delle palle perse. Allora, vi ho messo la musichetta di attesa. State in attesa, la vostra chiamata è importante per noi. Eccoci qua. Allora, recuperato tutto. Primo quarto, 8 palle perse. Secondo quarto, 3. Terzo quarto, 5. Quarto quarto, 0. La statistica è quella dal sito di Euroleague, quindi è evidente come il numero di palle perse si sia concentrato soprattutto nel primo quarto, e nel primo quarto si è concentrato perché ci sono stati più momenti confusionari della partita per il Paris e per la Virtus. La Virtus ha buttato via un bel po' di rimesse. Il fatto poi che il numero di palle perse sia crollato, cioè sia stato legato solo per lo più, quantomeno, la metà delle palle perse la Virtus ha fatta nel primo quarto, mi viene facile risponderti, Massi, che più che un discorso di qualità dei singoli sia un discorso legato proprio a come è andato il primo quarto, al tipo di gioco che c'è stato nel primo quarto. E il tipo di gioco nel primo quarto è stato fin troppo frenetico. Buon per la Virtus che lo è stato anche per Paris, e che le 8 perse non abbiano portato nulla di preoccupante, o nulla di, non di preoccupante, chiedo scusa, di irrimediabile, più corretto. Quindi sì, Massi, più che una qualità più o meno bassa dei giocatori, secondo me per la partita di ieri in particolare il discorso è legato alla troppa frenesia, alla grande confusione che c'è stata, che a un certo punto bisognava mettere un po' a posto. Anche pensando alle palle perse di altre partite mi viene da fare lo stesso discorso, cioè più che un discorso di qualità è un discorso proprio di troppa frenesia che questa squadra ogni tanto ha, e su quello bisogna lavorare. Ma non è facile, perché la frenesia è parte integrante di questa squadra, e il rischio, togliendo la frenesia, è che questa squadra perda un possibile riferimento, e bisogna gestirla con equilibrio. Non è facile, non è facile assolutamente. Aver vinto le partite tendenzialmente aiuta. Pubblicità adesso col GR Sport e poi torniamo.
0: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
1: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dal lato corto Danilo Vega. Cambiaghi ce l'ha sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore, Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, toc toc alla telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo la sua terra, grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
0: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
22: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
23: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
0: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 10 e 58 minuti.
29: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
30: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
31: È stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, abbiamo fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
32: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
30: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
33: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continuiamo a imparare. Sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
30: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le bulgare si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo, massima Roma, Tenerife meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
29: Nettuno Bologna 1.
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.

0: Stato sa di felicità.
1: Dal 15 al 18 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno, Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla festa della birra al Parco Cevenini, in via Biancolelli. Ristorante con menù tradizionale e specialità bavaresi aperto dalle 19 e tutte le sere musica dal vivo dalle 21.30. E per i tifosi rosso-blu, una sorpresa. Se hai l'abbonamento del Bologna o il biglietto della partita del 17 ottobre, hai diritto al 10% di sconto. Vi aspettiamo al Parco Cevenini, in via Biancolelli a Borgo Panigale. A tutta birra Borgo Fest!
2: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
3: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
6: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
11: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
10: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
11: E cosa fanno?
10: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
11: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
10: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Torniamo in diretta con Laura Dario, 11 e 5 minuti, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a Manuele Minguzzi, Tutto Bologna Web. Manuel, buongiorno.
15: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
14: Beh, abbiamo un bel po' di cose di cui parlare con te questa mattina, partendo dalla due giorni Champions e partendo dall'Inter ovviamente, perché sabato arrivano i nerazzurri al Dall'Ara, quindi ripartirei da loro e ripartirei dalle impressioni che ti hanno fatto dopo la sconfitta di martedì sera con il Brugge.
15: Beh, in generale mi è piaciuto il titolo di Gazzetta stamattina, cioè Champions, sì. Che effettivamente, insomma, 0 su 4, e vabbè. Ma l'Inter è un po' sempre la solita squadra, cioè con un potenziale offensivo sterminato, ma con difetti difensivi, insomma, che si ripropongono con costanza. Più volte in stagione ha dovuto rimontare due gol. In campionato ce l'ha fatta, le rimonte in Champions non sono riuscite, però insomma è una squadra che crea tanto, segna tanto, ma concede anche tanto, e solo che in ambito europeo, soprattutto in una competizione di qualità come la Champions, ovviamente l'avversario con qualità ti può fare molto male, e magari in Italia su alcune partite quell'aspetto lì, insomma, riesci a nasconderlo un po' meglio, magari l'avversario un po' più debole qualitativamente non ti fa quel gollettino e quindi tutto è un po' più facile. In Champions League
14: magari non tutti hanno l'attaccante tifoso del Milan.
15: Esatto, tutti hanno tre soldi, neanche Virgili, neanche, insomma, ce n'erano diversi, sì. Bruges buoni, sai, quindi quando la qualità comunque di fronte te la ritrovi, devi stare un po' più attento. Ecco, mi ha stupito molto proprio questa mancanza di attenzione difensiva che hanno avuto, perché poi nel complesso bastava anche prendere un gol in meno, che almeno un pareggio lo potevano portare a casa, cioè proprio prendere quattro gol, alcuni anche molto, molto brutti per come sono nati, l'ultimo poi insomma con la palla persa di Spence, cioè tante disattenzioni che temo, ecco, dopo una partita così non faranno sabato a Dallara. Ecco, mi aspetto una Inter che insomma verrà qui con le antenne dritte, insomma due partite steccate non sarebbe da Inter, ecco.
14: Anche se mercoledì c'è la partita con lo Shakhtar, che a questo punto diventa cruciale per la Champions dei Nerazzurri e potrebbe portare magari Chivo a forzare alcune scelte per la partita di sabato, perché poi un po' il dibattito che possiamo fare verte lì.
15: Beh, inevitabilmente qualcosa cambierà. Çalhanoğlu ha giocato in campionato, ha giocato anche l'altra sera, quindi potrebbe non giocare con noi, ci sarebbe Sucic, hanno chiaramente delle rotazioni, ho visto una fase difensiva insomma difficile. Vero è che manca anche lì qualcuno, però insomma qualcosa potrebbe cambiare anche in difesa. Akanji l'ho visto stanco, Bissek ha finito stremato, vediamo. Certamente quando devi incontrare una big, meglio avercela a cavallo tra due partite di Champions. Questo è banale, però insomma un po' ci siamo passati anche noi sulle fatiche infrasettimanali, consumando un po' i viaggi, neanche tanti insomma.

0: due giorni è andata malissimo, il ranking manco lo guardiamo più, che tanto meglio, non ci facciamo, non ci malinconiamo ulteriormente. È vero che sono state quattro sconfitte anche molto diverse fra di loro,
1: Sì. Guarda, adesso non ho visto con attenzione il Como, però insomma ho letto non aver fatto una grandissima partita. La Roma forse si è un po' suicidata, insomma Mourinho alla fine in un qualche modo la scampa, un po' questo suo pregio incredibile, però ecco, comincia a essere pesante un po' questo trend. Adesso, poi ho letto anche le dichiarazioni del ministro Abodi, che ultimamente interviene un po' troppo spesso, dire ah ma le altre corrono di più. Sì, certo, lo sappiamo ministro, però sa, lei non è un allenatore, quindi comunque dovrebbe forse rimanere un attimo sull'uscio, però va bene, capisco che ormai tutto sia politica e quindi qualsiasi cosa bisogna entrarci, no, però ecco, è un po' preoccupante, devo dire la verità, nel senso che si percepisce come anche formazione, adesso chi ha incontrato Real Madrid, ok, insomma mettiamo un po' tra parentesi, però si percepisce il fatto che anche le formazioni non di vertice assoluto della Champions possono mettere in grande difficoltà invece le formazioni di vertice della Serie A, e quindi questo è un po' un problema.
0: Sì, poi come dicevo, scusate, sono sconfitte anche molto diverse fra di loro, cioè la sconfitta della Roma è pur con lo stesso risultato ovviamente molto diversa rispetto a quella dell'Inter, con braccino corto che è venuto ai giallorossi nel finale.
1: Capisco, nel senso, se mi metto nei loro panni, Bologna-Real 3-1, insomma, diciamo che gli ultimi 10 minuti un po' di batticuore mi potrebbe venire, ecco, se fossi in campo, però ecco, dalla Roma mi potevo aspettare una gestione un po' diversa, però insomma sappiamo che quando incontri degli squadroni così il gol può saltare fuori da un momento all'altro, magari con Bruges e Feyenoord si poteva gestire un po' meglio, ecco.
0: Sì, sì, quello sicuramente. Va bene, senti, andiamo invece in casa Bologna, poi andiamo con i messaggi anche dei nostri ascoltatori. Paladino parlerà domani, lo ribadisco, beneficio dei nostri ascoltatori, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per capire come il Bologna quantomeno ha vissuto questa settimana. Non credo Paladino si sbilancerà molto sulle scelte che farà domani, anche se ce ne sono alcune che chiaramente sono, possiamo dirlo, delicate, a partire dal portiere.
1: Ce ne sono diverse delicate, nel senso che insomma, davanti lo sappiamo, manco Orsolini, però qualche un po' di materiale c'è, dietro se in difesa si importa, lì bisogna fare la scelta giusta, ovviamente Pessina Skorupski è la prima, scelta che Paladino deve sbrigare. Io continuerei su Pessina, nel senso che per me è il momento di stabilire un titolare e provare ad andare avanti e difendere la scelta fatta a Lecce, e poi l'altra scelta, secondo me delicata, è in difesa. Rientra Teat, c'è un Egg in forte calo, a Lecce c'è stato un buon Casale, Darmian ha debuttato subito, tra l'altro Darmian, essendo un ex Inter, conoscendo molto bene alcune cose, per me è difficile che Paladino lo possa togliere, però il perno lo facciamo fare a Casale o lo facciamo fare a Egg con Teat braccetto, sono tutte scelte che Paladino deve un po' anche stabilire sulla base di cosa gli dicono gli allenamenti. Insomma, mai come questa settimana, bisogna vedere chi è più in forma, chi è più sereno, chi invece continua a sbagliare. Insomma, Egg non mi dà una grande fiducia, insomma, Casale però lo stiamo rispolverando dopo un biennio in cui ha giocato pochissimo. Ci sono tante incognite oggettivamente. In attacco invece, al di là di qualche assenza, però insomma, un reparto di qualità lo caviamo sempre fuori, in difesa facciamo un po' fatica.
0: Sì, questo mi pare piuttosto evidente, e vediamo un po' Paladino come vorrà risolvere. È chiaro che torna Teat, quindi do per scontato che poi uno dei tre sia lui. C'è anche Darmian, che è arrivato come vice Zortea, ma in realtà pronti via, ha giocato braccetto.
1: No, beh, Darmian io penso che sabato giocherà, un po' per vissuto con l'Inter, insomma conoscenza anche un po' dei punti deboli, anche se poi le squadre evolvono, cambiano.
0: E anche per un gol dell'ex, che ogni tanto Bologna potrebbe anche prendersi,
1: esatto,
0: diciamolo.
1: Anche per un gol dell'ex, ecco. Assolutamente sì, quindi Darmian per me è l'unico certo. gli altri due

0: Penso che insomma, un giocatore come Theat nel Bologna alla fine debba giocare quasi sempre. Il perno centrale, lo dicevamo prima, Hegg non dà grossissime certezze e garanzie, nemmeno Casale, anche se ha fatto bene a Lecce, ma è ovvio che il reparto attaccanti dell'Inter ti mette a dura prova ed è nettamente superiore a quello del Lecce, quindi bisogna capire anche se la prestazione di Casale a Lecce può essere sufficiente per affrontare l'Inter.
1: E questo è naturalmente uno degli altri temi che ci portiamo dietro. Allora, un po' di messaggi, cominciamo anche con i nostri ascoltatori. Per l'Inter è più importante la Champions o il campionato? Secondo me, visto l'andazzo, dovrà gioco forza concentrarci sulla Serie A se vorrà ottenere risultati quest'anno.
0: Ma guarda, io non credo che un club di quel genere possa fare una scelta già a ottobre. Cioè, si parte per andare in fondo un po' in tutte e due, anche se poi oggi vige sempre il mantra, pensiamo partita per partita, però insomma, tu sei l'Inter, inizi il campionato per vincerlo e inizi la Champions per andare più avanti possibile. Quindi non si fanno scelte a ottobre, però a fronte di due sconfitte, il match con lo Shakhtar, se non fai 3 punti lì, non solo l'Inter non rischia di non entrare nelle 8, ma rischia anche di star fuori dalle 24, quindi
1: Davvero.
0: si sommano esatto, le pressioni, le tensioni, quindi sarà una settimana delicata, però no, non penso proprio che l'Inter farà al 15 di ottobre una scelta su una delle due competizioni.
1: E poi c'era un altro messaggio. Ah, eccolo qua. Buongiorno ragazzi, secondo voi Odgaard quando può rientrare operativo?
0: Odegaard è già rientrato in gruppo, quindi è disponibile. Non penso partirà titolare, perché insomma un po' di ritmo partita e un po' di minutaggio dovrà metterselo dentro, però insomma già averlo a disposizione in panchina sabato è un aiuto in più, soprattutto in una fase in cui non c'è Orsolini, perché insomma in questo schema che prevede i due uomini sotto punta, magari un po' più stretti, soprattutto quello di destra, perché Cambiaghi tendenzialmente largo ci va, ma Orsolini a Lecce abbiamo visto un po' più stretto. Beh, quello è un ruolo che Odgaard potrebbe fare molto bene, quindi posso immaginare una staffetta Bernardeschi-Odgaard sabato, insomma, magari per l'ultima mezz'oretta, 20 minuti, avere Odgaard in panchina può dare una mano.
1: Resta lì Manuel, diamo la linea alla regia, ripartiamo tra pochissimo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua, da grande.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
8: Quando andiamo a giocare a padel?
9: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
8: Gratis?
9: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
8: E dopo la partita?
9: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
8: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
7: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
10: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, alle 11.22 minuti, sempre con Emanuele Minguzzi, tutto Bologna Web collegato con noi. Messaggi al 366-402-4022. Allora, Emanuele, mettiti comodo, perché arriva un messaggio molto interessante, molto interessante. Guardando il PSG, mi sono chiesto, ma siamo sicuri che Yamal è meglio di due? Prego.
0: Come posso io rispondere a questa domanda?
1: Che ne so, è un problema tuo, io te l'ho fatta, me ne lavo le mani, sì. Arrivederci.
0: Si può davvero stabilire un migliore tra i due, nel senso... cioè,
1: mettiamoli insieme, dici?
0: Sì, anche, oppure si casca in piedi, insomma, se scartate uno io prendo l'altro, cioè, non è un problema. Però devo dire che anche con un rimpallo l'assist di Yamal, tanta roba, cioè Rabona, insomma, ha fatto una serie di robe devastanti, insomma, direi che ragazzo c'è, cioè, poi... ho notato anche che il Barcellona sentiva particolarmente la partita per quello che era successo la notte prima, però
1: sei d'accordo con me, scusami, parentesi, sei d'accordo che fare casino nell'albergo agli avversari porta sfiga?
0: Sì, ah, ecco, assolutamente.
1: Questi continuano, cioè, a farlo, contenti loro, dobbiamo fare. Vabbè. Prego, Manuel.
0: Lo so, però evidentemente in Turchia va avanti un po' così, ma però vabbè, sì, insomma, quel gesto tecnico lì, cioè io l'ho rivisto 7-8 volte, poi certo in mezzo c'è anche un mezzo rimpallo, è stato un po' fortunato, però anche solo pensarla una roba del genere, insomma, fa capire che, insomma, vabbè, non c'è bisogno che lo dica io, ma il ragazzo è abbastanza forte, si farà, ecco.
1: Sì, mettiamola così. È un dibattito che possiamo tranquillamente aprire, ecco, quello tra Yamal e i due. Insomma, poi ognuno, come detto, sceglie anche in base al proprio sentimento e tendenzialmente si casca in piedi, sono d'accordo con te. Andrea, invece, tornando sul Bologna, quanto sarà importante provare a tenere ritmi alti per tutti i 95-98 minuti e un più alto possibile livello di concentrazione? Almeno il Bologna adesso è più sereno con la vittoria a Lecce. Quindi presumo che ipotizzava fosse più fattibile.
0: Beh, diciamo che è fondamentale cercare di tenere un ritmo alto il più lungo possibile ed essere al contempo attenti in fase difensiva, insomma, contro l'Inter. È ovvio che devi riuscire in un qualche modo ad abbinare un po' le due fasi di gioco, nel senso che non puoi arroccarti dietro sperando di cavartela, devi essere coraggioso e puoi fare delle letture importanti sulle preventive, sulla fase difensiva. Insomma, il Bruges ha preso 3 gol e quindi Bologna certo non può prendere 3 gol perché è difficile che ne faccia 4, mettiamola così, però ha dimostrato che, insomma, attaccando l'Inter, pressandola, mettendola in difficoltà su alcune prerogative, insomma, puoi riuscire a fare cose interessanti. Poi il risultato è sempre, cioè, siamo noi in una fase oggi dove, un po' mi dispiace dirlo, però ecco, non abbiamo ancora il Bologna degli anni precedenti, pur a fronte della vittoria di Lecce che un po' ci solleva, ma abbiamo quel Bologna che sapevamo essere in grado, no, di fare partita pari, di non aver paura con nessuno. Bologna-Inter in questo momento, in questa epoca qui, insomma, in queste settimane, in questa fase, è più una partita che dipende dall'Inter, cioè se l'Inter fa l'Inter non c'è scampo. Se l'Inter gioca un qualche difettuccio, il Bologna può andare, no, a mettere lì un po' di sale sulla ferita.
1: Ma guarda, in realtà la soluzione ce l'ha Vita, che scrive: ragazzi, sabato il Bologna dovrebbe giocare come il Brugge. Facile.
0: Prendiamo anche i giocatori del Brugge momentaneamente, facciamo un prestito di una settimana di tutti,
1: esatto,
0: o almeno di alcuni, e poi vediamo cosa salta fuori.
1: Mi sembra la soluzione ideale. No, aggiunge anche faccine sorridenti, Vita, quindi anche autoironico ovviamente nel messaggio. Però in realtà, ora, a parte le battute, poi lo dicevamo anche in precedenza con te, Manuel, cioè il Brugge ha avuto l'abilità che altre squadre, il Parma per esempio, non ha avuto, di sfruttare quella che è una difesa dell'Inter quest'anno partita in maniera un po' più traballante, ecco, cioè le occasioni l'Inter le concede anche in campionato.
0: Sì, guarda, questo è l'aspetto che a me, diciamo, conforta un po' di più, perché insomma il Bologna davanti la qualità ce l'ha in un qualche modo, quindi il Bologna il gol all'Inter lo può fare, dopo il resto si gioca su come riesci a proporti in maniera coraggiosa dentro la partita senza prendere 4-5 gol. Questo è, perché sappiamo che Palladino cercherà di giocare un po' più in avanti, quindi andare a pressare un po' tutto campo uomo su uomo. È ovvio che questo comporta scoprire del campo alle spalle, dove poi l'Inter va a nozze, quindi va un po' trovato l'equilibrio tra queste due fasi. Però insomma, che il Bologna possa avere davanti delle armi per mettere in crisi la fase difensiva dell'Inter sono abbastanza sicuro. Poi il problema viceversa è che l'Inter ha tantissime armi per mettere in difficoltà la difesa del Bologna, che non è di certo la migliore dell'ultimo triennio o quadriennio. Purtroppo lì abbiamo un punto debole, c'è poco da fare.
1: Vediamo, sicuramente avere più lucidità sotto porta sarà evidentemente fondamentale, e ogni riferimento alle necessità che Roberto Piccoli trovi la porta è puramente voluto. No, a parte le battute, Enem è il nuovo Zirze, ormai l'abbiamo assodato, te lo dico, perché stamattina
0: andiamoci piano.
1: No, guarda, ormai abbiamo deciso stamattina con gli ascoltatori che hanno scritto in tanti: Enem è il nuovo Zirze, ecco, anzi un po' più forte.
0: Guarda, io i paragoni, insomma, li aborro sempre.
1: Chi sei? Mughini? Sì, aborri.
0: Sì. Perché insomma partono subito immediatamente, ma per farle bisognerebbe avere un campione di partite più ampio. Poi che il giocatore, rispetto a Piccoli e a Dovbyk, possa darti caratteristiche diverse, possa essere anche più esuberante su alcune fasi di gioco, soprattutto rispetto all'ucraino che è ancora giù di forma, inevitabilmente, visto che non ha toccato campo a Lecce. Questo sì, ecco, però fare un paragone con Zirze io aspetterei un attimino, perché insomma Zirze di cose ne ha fatte, Enem per il momento ne ha fatte 1-2 a Lecce, vediamo cosa salta fuori. Non sto dicendo che sia scarso, però ecco, io mantengo un attimo di prudenza. A me è piaciuto molto per come è entrato, perché si vede che insomma sa giocare a calcio, sa toccare il pallone. A me è piaciuto molto, al di là dell'oraccio di Siebert, che non so dove stesse andando, però mi è piaciuto il fatto che lui sul gol sia andato proprio incontro alla palla, percependo che sarebbe arrivata lì, quindi un movimento da attaccante d'area importante. Però dobbiamo aspettare un po' di tempo, qualche settimana, almeno, o forse un paio di mesetti, per provare a fare un paragone. Però ecco, l'inizio è certamente buono.
1: Sì, un po' di vedere, un po' di indizi buoni ce li abbiamo, vediamo, insomma, soprattutto ecco, in questo momento ha lo stesso numero di gol degli altri due attaccanti, questo è il dato statistico su cui ci poggiamo in questo inizio di stagione. Oh, tra l'altro, tante difficoltà sicuramente in questo inizio di campionato per il Bologna, ha segnato solo il reparto offensivo, non so se la possiamo leggere come una cosa più positiva che negativa.
0: Sai che non lo so, perché...
1: oggi solo domande semplici per Manuel Minguzzi.
0: Infatti, perché insomma effettivamente, cioè, da un lato vuol dire che insomma abbiamo diversi giocatori davanti che fanno gol e va benissimo, me lo tengo stretto. Dall'altro significa che forse negli altri reparti insomma non abbiamo proprio gente col gol in canna, e quindi questo è un po' più un problema. Poi io mi aspetto sempre ogni tanto qualche gol dai centrali difensivi su qualche insomma calcio d'angolo, dove noi tendenzialmente non segniamo mai, però insomma qualche incornata qua e là mi piacerebbe vederla, o di Teato, di Elland, non so, di Casale, di Egem, di qualcuno. Più difficile che possa segnare magari gli esterni a tutta fascia, anche se a Lecce dal punto di vista del riempimento dell'area il Bologna ha fatto anche cose buone. Però sì, ecco, vediamo se magari con l'Inter si sblocca qualcuno degli altri reparti.
1: Commento sulla nuova maglia, un ascoltatore ha mandato un peperone nel senso che il colore gli ricorda quello, è un po' più scuro però di un peperone.
0: Ma allora, diciamo che a me l'oro come colore non mi fa impazzire, però capisco anche il Bologna che non è che possa fare sempre la terza maglia uguale alle altre, quindi una volta l'ha fatta azzurrina, una volta l'ha fatta nera, poi non mi ricordo, una volta grigia mi pare. Questa mi, credo sia una riedizione anche di quella oro dell'Intertoto,
1: sì.
0: 2002 era quell'anno lì, sì, il mitico Inamoto, quindi neanche un bel ricordo se vogliamo, però insomma ci sta un po' variare, ecco. Io sono più attento sulla prima e sulla seconda, perché la terza inevitabilmente propone una colorazione diversa, nuova, anche fa qualcosa di differente. Io sulla seconda invece insomma non mi fa tanto impazzire, perché io sono un po' tradizionalista, vorrei sempre la banda diagonale rosso e blu, ma anche qui capisco che Bologna non può fare tutti gli anni e quindi mi devo accontentare.
1: Vabbè, però ti sento comunque positivo. Io resto dell'idea che la maglietta vada a vista dal vivo, perché ovviamente è una maglia fatta per giocare e non per essere indossata di base, quindi va vista dal vivo. E poi se è una maglietta di una squadra che vince, va bene. La Celestina per esempio ha dato ampie serate soddisfacenti.
0: Esatto, vediamo sabato, quindi bellissima se vinciamo, bruttissima da non vedere più se perdiamo, è chiaro.
1: E male anche, quindi se perdiamo male, basta, le bruciamo tutte, mi dispiace, ma non facciamo noi le regole. Allora, non riesco a capacitarmi di come certi allenatori, come Nicola, riescano a trovare... a Nicola numero uno? No, aspetta, aspetta, scusami Manuel, pensavo di si riferisse a Nicola, ma non credo. Non riesco a capacitarmi di come certi allenatori riescono a trovare sempre una panchina addirittura per due anni, dopo la sezione del Milan dov'è che ha fatto bene. Ma che c'entra Nicola? Non lo so, vabbè, Massimo, spiega meglio il messaggio che non ho compreso, ne approfitto per chiederti di Nicola, nuovo allenatore del Venezia.
0: Beh, allora, dal punto di vista tattico è un cambio radicale rispetto a Stroppa. Dal punto di vista pragmatico, insomma, Nicola è un allenatore che ha dimostrato di saper salvare delle squadre, non sempre, spesso sì. Detto che poi guardando i numeri, il Venezia di Stroppa avrebbe anche meritato qualcosa in più. Quindi insomma lì dopo scatta sempre il meccanismo del se non tieni i risultati salti, ci sta. Nicola, sai, già in ritardo, adesso il ritardo non è così evidente e abbondante, però insomma 0 punti, 6 giornate diventa un po' più complicato. Però sai, bisogna capire, cioè, Nicola è un buon allenatore, la sua proposta di gioco, pur se, avendo spesso visto su, insomma, in squadre modeste, quindi si fa anche un po' fatica. A me piace, diciamo, molto la persona Nicola, l'allenatore, forse a Bologna non lo prenderei, però ecco, al Venezia può sicuramente mettere lì due concetti un po' più semplici. Quando si semplificano le cose, magari la difesa va un po' meglio, davanti segni il gollettino che ti fa vincere una partita che magari con Stroppa, creando 25 occasioni ma segnando 0, la perdevi. E Stroppa è un po' questo, è un po' sfortunato. Magari sì, può Nicola cercare il miracolo, però mi sembra sempre un po' un miracolo salvare il Venezia.
1: Mai nessuno si è salvato in Serie A partendo con 6 sconfitte nelle prime 6 partite.
0: Già questo potrebbe fare di Nicola il salvatore, che se c'è uno in grado di fare queste robe qui è lui. Vediamo, ecco, però alla fine ad un certo punto conta sempre anche la qualità dei giocatori. In Venezia ci ha provato, ci sta provando a fare una rosa per stare in Serie A qualche anno. Beh, però, cioè, non mi sembra così inferiore a Lecce, per esempio. Però alla fine, vuoi o non vuoi, salvare Venezia diventa sempre complicato, perché poi alla lunga i valori vengono fuori, quindi è probabile che ci siano delle squadre più forti di te.
1: Ok, no, intanto ho risolto il problema, che Massimo ricorda un Davide Nicola al Milan. No, proprio no, no. Anzi, forse il, non so se sia un cruccio onestamente per Davide Nicola non aver mai allenato una big, ma proprio no, cioè proprio no, ti confondi assolutamente. Quindi da qui è l'equivoco sul messaggio. Insomma, lui non si capacita del fatto che Nicola continui a trovare una panchina dopo l'esonero al Milan, ma non è mai stato al Milan, ecco, povero Nicola, insomma.
0: No, beh, adesso Nicola, secondo me, insomma, una panchina in Serie A, cioè è un allenatore che ci sta in Serie A. Poi, vabbè, cos'era l'ultima, la Cremonese?
1: Giusto? Cremonese, sì. Cremonese.
0: Insomma, lì non è andata benissimo, però sai, cioè, dipende sempre anche un po' i giocatori che hai a disposizione. Lo abbiamo spesso visto in queste situazioni di classifica, forse solo al Genoa poteva avere qualcosa di un po' più qualitativo, adesso così a memoria, ecco.
1: Scusami, creato Cremonese al posto di Stroppa, non, esatto. Cioè, a inizio stagione, durante l'estate, ma comunque al posto di Stroppa.
0: Tra l'altro me la ricordo questa, perché la Cremonese che vinse al Dall'Ara tipo aveva già quasi 20 punti ed era dicembre.
1: Sì.
0: I colleghi da Cremona cominciavano ad azzardare un po' qualche domanda sul salto di qualità. Poi alla fine non è andata benissimo, ecco. Però può succedere nel calcio, ci sono i trend, i momenti della stagione in cui sei a mille, al primo gol vinci le partite, poi invece ci sono le fasi dove magari crei di più ma perdi, succede.
1: Sì, lui quando è subentrato poi il compito di salvare la squadra l'ha sempre fatto, questo va detto, quindi in questo senso, anche solo per scaramanzia, parlavamo, no, del dato statistico sulle 6 sconfitte, però in realtà Nicola, quando arriva a stagione in corso, tendenzialmente poi la squadra la porta in salvo. Questo dice la sua carriera, quindi magari Venezia si è affidato anche a questo. Ah, ecco chi era, Giampaolo. Il nostro amico si confondeva con Giampaolo. Sì, Giampaolo è stato al Milan, certo.
0: Il maestro Giampaolo, non toccatemi, maestro Giampaolo.
1: Senti, ma non senti la mancanza di D'Aversa in Serie A?
0: No.
1: Come no?
0: No.
1: Ecco, grande amicizia.
0: Con massimo rispetto, o no?
1: No, vabbè, niente. Allora, con questo tono malinconico, direi che ti possiamo salutare. Ma Manuel, ti leggiamo su tutto Bologna Web e ci sentiamo martedì.
0: A martedì, ciao Dario, grazie.
1: Grazie mille, Manuel Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
14: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gemma Montecatini. Presentato da
15: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
16: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
14: Tutte le partite della Fortitudo. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
17: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Ah, adoro le carezze.
18: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su boniarevisioni.it.
19: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
21: Fanno finta ma lo sanno.
20: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
21: Grazie, ma no, grazie.
20: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
22: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
23: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
26: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
27: Ma che meraviglia!
28: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
27: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
28: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
27: E quanto costa?
28: Meno di quello che pensi.
27: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
29: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del Lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
30: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:44 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, l'ultima parte di questa mattinata insieme. Tra poco arriverà Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu per tenervi compagnia come sempre fino alle 14, poi via via tutto il resto del palinsesto di Nettuno Bologna 1, a partire da Leo Vicari, poi Francesca Bolognini, poi Lui è peggio di me con Simone Nestini e Frank Loreti, e poi alle 19 arrivano i poteri forti, quelli contro cui non c'è assolutamente nulla da poter fare, ovvero Fantamatte, che vi beccate assolutamente. È così. Babini. Allora, recuperiamo un po' di messaggi in questa mattinata. Lo so, vi ho messo un velo di tristezza per la giornata, però ragazzi è importante che lo sappiate prima, ed è importante che ve lo dica io prima, e non che lo scopriate poi alle 19 sintonizzandovi, ma questa volta metterà il jukebox. No, Fantamatte, pure sto giovedì. Quindi, secondo me è più utile che lo sappiate da me. Ecco, lo sappiate da prima. Vabbè. Roberto al 366-402-4022. Torniamo sulla Virtus. Vorrei segnalare la partita di Bello di Fraser, che ieri sera hanno dato un forte contributo a vincere la partita unitamente ad Alston Junior. Alston Junior, sì, assolutamente. Bello, forse la partita più convincente. Non so se è un caso che è stata la partita a tratti anche più confusionaria, in cui lui si è trovato più a suo agio. Non vorrei che sia anche un po' quello. Sicuramente non è un giocatore di raziocinio, non lo è ancora, magari lo diventerà, però non è un giocatore di raziocinio, di lucidità, è un giocatore elettrico, un giocatore che ha bisogno di vivere anche la partita ad altissimo voltaggio, e tutto sommato ieri, ecco, forse era quello che si è trovato più a suo agio. Poi saluto Paolo, sì, mi è piaciuto da matti ieri quando hai detto nel secondo quarto basta, fermatevi. Sì, ogni tanto mi concedo qualche battuta, qualcosa un po' più ironica durante la cronaca, anche per divertirci un po', insomma. Per evidenziare la velocità del gioco Virtus, che in quel momento portava molte palle perse. Comunque bene così, prendiamo quel che viene, probabilmente i tempi magri arriveranno. Sì, non sappiamo quando, non sappiamo quanto dureranno, soprattutto potrebbero anche durare poco, assolutamente, però sicuramente vale la pena veramente godersi il momento, carpe diem davvero per la Virtus. Ecco, viene da pensare anche un'altra cosa, che una gestione del pallone come c'è stata ieri in certi momenti contro un altro tipo di squadra sarebbe stato probabilmente pagato caramente. E mentre Parì invece ha detto giochiamo così, va benissimo, anche per noi è perfetto, e quindi alla fine è andata bene così. Ma fa parte del processo di crescita della squadra, anche quello di adeguarsi alla partita e al tipo di partita che tutto sommato la Virtus sta provando a fare, anche con buoni risultati, direi. Non parlo delle vittorie, perché poi, come abbiamo detto stamattina, il discorso 3 vittorie e 2 sconfitte va sicuramente bene, ci mancherebbe, però non ridurrei tutto lì, perché davvero in queste partite la Virtus è 3-2, poteva essere 1-4, poteva essere 4-1, quindi quello conta relativamente. Certo, fa piacere, ovviamente, si lavora meglio, tutto quello che vogliamo, però poi nell'analisi delle partite bisogna tener conto di questo, cioè non ci sono state vittorie d'autorità della Virtus in dominio sull'avversaria. Questo vuol dire che ha saputo comunque lottare fino all'ultimo, essere magari più lucida delle altre nei momenti caldi della partita, quindi ci sono tante cose positive, ecco, questo è evidente, altrimenti non porti a casa le partite, banalità, ma è così. Porca miseria, Dario, mi ero dimenticato che oggi fosse giovedì, vedi? Però secondo me meglio che ve l'abbia detto io, meglio che ve l'abbia ricordato io, e non che invece abbiate dovuto scoprire, ricordarvelo d'impatto con la sigla dopo il GR delle 19. Quello secondo me sarebbe stato molto, molto brutto, ecco, proprio sì, rovinare proprio la serata. No, non posso permettervi, non posso permettermi di rovinarvi la serata, e quindi vabbè. Comunque, Fantamatte oggi alle 19, per tutti i consigli del fantacalcio, rigorosamente da non seguire, naturalmente, perché altrimenti di che parliamo? Cioè, perché seguite anche i consigli? No, non lo so, chiedo, seguite anche i consigli di Matte? Boh. Vabbè, contenti voi. Allora, notizia fortitudo, che in realtà avevamo già anticipato questa mattina, ovvero il cambio di orario per la gara di sabato contro Montecatini alle 20:45 la palla 2 era alle 20:30, ma la società aveva chiesto alla FIP e anche a Montecatini naturalmente di posticipare l'inizio della gara di un quarto d'ora, perché appunto alle 18 c'è Bologna-Inter e quindi per agevolare chi dal Dall'Ara vorrà andare al Paradozza a vedere la partita. È un po' vecchio stampo, no? Questa doppietta si faceva all'epoca alle 14:30 o alle 15 e poi alle 18:15, sono cambiati gli orari, è cambiato anche il giorno, però intanto per i tifosi rosso-blu e bianco-blu la possibilità di farlo con la partita tra Fortitudo e Montecatini che inizierà un quarto d'ora più tardi. Ovviamente ci riguarda anche da vicino per quanto riguarda poi la programmazione di Nettuno Bologna 1 con la radiocronaca di Luca Bolognesi che comincia appunto alle 20:45, va da sé, quindi cambio di orario per la sfida di sabato sera per la Fortitudo che seguirà la gara del Bologna alle 18, mentre per quanto riguarda la Virtus, vi ricordo il doppio appuntamento domani sera dalle 20:10 con il pregara di Virtus Baskonia, quindi parliamo di Eurolega, e poi in realtà partiamo prima perché c'è alle 19 buzzer beater, quindi di fatto il prepartita comincia già prima con Alessandro Ribari ed Eugenio Petrillo che appunto partiranno in anticipo con il consueto appuntamento di buzzer beater, e poi a seguire diciamo il prepartita più tradizionale e alle 20:30 il racconto del match di Eurolega della Virtus in diretta alla Paradozza, a seguire naturalmente il post gara con tutte le interviste e i commenti. Per quanto riguarda invece c'è la giornata di domenica, la Virtus torna in campo sempre al Paradozza contro Scafati, palla 2 alle 18:30, quindi ci sentiamo dalle 18:10, il racconto del match, il post partita, come sempre, tutto nella norma, ecco, mettiamola così per quello che riguarda il discorso legato alla diretta su Nettuno Bologna 1. Allora, recupero altri messaggi per quello che riguarda anche i temi di questa mattina, i temi calcistici. Lorenzo, per esempio, ma non ho capito, Lorenzo, a cosa ti riferisci con Cilindro? Non so se sei ancora all'ascolto, spero di sì. Chiedo se qualcuno farebbe cambio di Cilindro con Fabregas, sì o sì. Buona giornata. In che senso? Non lo so. Faresti cambio di allenatore con Fabregas? Ma io onestamente, Fabregas, è vero che ieri ha sbagliato le scelte, o meglio, le scelte non si sono rivelate produttive, non si sono rivelate proficue. Chiaichi sulla tre quarti, Paz centravanti finto, insomma, quindi non è andata benissimo. Dopodiché però che facciamo, lo crocifiggiamo per una partita sbagliata? A quanto pare sì, quelli che sono un po' i commenti. Io resto l'idea che Fabregas sia un buonissimo allenatore, soprattutto uno che sta portando nel nostro calcio una ventata di novità che ci voleva, che è ovviamente molto peculiare, molto contestualizzata all'interno del Como e di quello che succede a Como, quindi chiaramente difficilmente anche ripetibile altrove, però quantomeno vediamo una squadra che si muove sul campo in maniera diversa rispetto a quello a cui siamo abituati. Però onestamente mi sembra che questo sia, invece che essere un motivo di orgoglio, però comunque di approvazione, se non altro perché c'è appunto un allenatore che prova a fare qualcosa di diverso rispetto al solito, in realtà buona parte della critica è lì col ditino pronto: hai perso, perso, sei un fesso, roba del genere, che francamente non mi trova particolarmente d'accordo, nel senso che è un allenatore che sta provando a fare appunto cose diverse, e che perda Rotterdam contro il Feyenoord ci sta, o che non vinca lo scudetto ci sta, onestamente. Io cercherei di prendere invece cose positive che Fabregas sta portando, parlo dal punto di vista del campo, perché poi la gestione del Como, abbiamo detto, è molto peculiare, difficilmente ripetibile, anzi se non impossibile per tanti motivi. Sul campo però almeno stiamo vedendo una squadra che prova a fare qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siamo abituati nel nostro campionato, e tutto sommato non mi sento di gettare il dito oppure star lì ad aspettare che passi la sconfitta sul fiume e aspettare sulla riva. non lo trovo un atteggiamento particolarmente positivo e soprattutto produttivo per il nostro calcio, che in questo momento mi sembra abbia necessariamente bisogno di risollevarsi un po' e di avere soprattutto una visione diversa di quello che è il calcio oggi, di quello che serve per vincere, di dove sta andando il calcio e di non restare ancorato a vecchie idee che non portano da nessuna parte. Ecco, ci vorrebbe un po' più di coraggio. Lo stiamo vedendo un po' in questo inizio di campionato. Alla fine 0-0 l'unico è stato tra Como e Roma, e tutto sommato, se ci pensiamo, è stato anche uno 0-0 abbastanza casuale, nel senso che le occasioni sono state create, non è stato lo 0-0 scialbo a cui siamo abituati in Serie A. Però le due giornate di ieri sono state pesanti, sicuramente da gestire, pur di ieri e dell'altro ieri, naturalmente, pur, come dicevamo prima con Manuel, anche in presenza di sconfitte che hanno modalità diverse e che hanno anche ripercussioni diverse sulle ambizioni delle singole squadre. Vediamo un po' quello che fanno le tre squadre tra Europa League e Conference League, con un livello evidentemente più basso da affrontare: il Milan a Salisburgo, la Juventus in casa di un Saltavigo che non c'entra granché con la squadra l'anno scorso, almeno dal punto di vista così del rendimento in campionato, anche se a metà classifica, insomma, squadra che sta per il momento per lo più pareggiando, e poi l'Atalanta che ospita il Pafos. Se neanche l'Atalanta vince, sto ranking possiamo veramente buttarlo. Ma togliamoci una curiosità: come stiamo messi? Andiamo a vedere, andiamo a sbirciare. Allora, dov'è? Niente, neanche sto giro i colleghi hanno voluto lavorare al ranking, sono messi le mani nei capelli, hanno detto giustamente, ma non ci pensiamo neanche. Vabbè, l'Azerbaigian è sempre avanti, no? Grazie al Saba. Beh, spero proprio di sì, se no che l'abbiamo chiamato a fare il Saba. Vediamo, ranking. Crollo totale dell'Italia, vabbè, e questo lo sapevamo già, grazie gentilissimi. Allora, Inghilterra, Portogallo, poi la Spagna, poi l'Azerbaigian. Guarda, se l'Azerbaigian prende il secondo posto in Champions, sarebbe clamoroso. Norvegia, Germania, Turchia, Austria, Grecia. Per trovare l'Italia dobbiamo andare al decimo posto, ovviamente lontanissimi dal Portogallo. Abbiamo un punto e sei di distanza dal Portogallo. Vabbè, facciamo che non lo guardiamo più, ragazzi, dai. Facciamo veramente che non lo guardiamo più. Avvisami però, Dario, avevo messo via da anni la calcolatrice, ma guarda, puoi anche lasciarla lì, non c'è bisogno di riprenderla, direi. Siamo assolutamente in linea con l'abbandonare qualsiasi tipo di calcolo. Bene, detto ciò, chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario. Tra pochissimo Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu. Noi ci ritroviamo domattina alle 8.30, puntuali come sempre con l'Ora Dario, con l'ultima puntata della settimana. Ci sarà naturalmente anche Nicola Sbetti con A Gamba Tesa, appuntamento legato a quanto accaduto in settimana tra sport e politica. Non so se riusciremo a trovare modo di parlare di Infantino, perché da un po' di puntate che con il prof non parliamo di Infantino, e non vorrei che poi ci mandasse delle PEC di protesta dall'ufficio legale, perché non stiamo più parlando di lui. Vabbè, adesso magari oggi pomeriggio col prof Sbetti proviamo a capirne di più su quello che sono state le ultime cose di Infantino, e proviamo a infilarlo in qualche modo nella puntata di domani, anche solo per dargli il contentino ed evitare appunto beghe legali. Detto ciò, vi aspetto domani alle 8.30. Vi lascio con Manfredi Campione e con Mezzogiorno Rosso-Blu, e poi tutto il resto della programmazione di Nettuno Bologna 1. Grazie per essere stati con noi in questa giornata, e rimanete naturalmente qui sempre fissi su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti e buona giornata.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Resta in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. Più tre Virtus. E ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, filtro consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet. Frazier si alza per il tiro da tre! La rimessa nelle mani di Etienne, poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 Paris. Cari Lunetta, primo assegno, più 2. Che sbaglia, rimbalzo Cavaliere e possesso Paris, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Mi mette attenzione Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3 sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Paris ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
14: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Bologna 1. È mezzogiorno.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Sagra del porcino malefico. E quest'anno c'è una novità. 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre, dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, alla Casa del Popolo Calari, in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352-055-5693.
9: Renault. Non tutti i libri ti sono uguali.
4: A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austra, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Open weekend 17 e 18.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro, fino a 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Profit!
32: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
33: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
34: Hai la passione per i motori e cerchi una crescita professionale concreta? Trasmatic, da oltre 50 anni punto di riferimento nell'assistenza ai cambi automatici auto, ricerca una figura specializzata per gestione reparto service, collaudo veicoli, diagnostica, assistenza clienti. Se i motori sono la tua passione e hai già maturato una solida esperienza nel settore, metti il turbo e salta a bordo. Range retributivo da 40.000 a 50.000 euro lordi annui. Trasmatic SRL, in via Baravelli 4 a Calderara di Reno. www.trasmatic.com.
35: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
36: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
39: Questo programma è presentato da...
40: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
41: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
40: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
42: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
39: Nettuno Bologna 1. Mezzogiorno rosso-blu. Con Manfredi.

Buongiorno a tutti, buon giovedì, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Come ogni giovedì, oggi apriremo anche una finestra dedicata ai giovani del Bologna, alle giovani del Bologna, al calcio femminile e al settore giovanile. Oggi però avremo un tradunion, mettiamola così, tra prima squadra e percorso nel settore giovanile, perché chiuderemo la puntata con una bella chiacchierata con Marco Libra. E insieme a questo cade a fagiolo questo giovedì con la giornata più cupa nella storia della Champions League delle italiane. Sono cadute tutte e quattro. Ieri sera la Roma, in un modo incredibile, butta al vento una partita pazzesca, 85 minuti giocati a bomba e benissimo, senza dubbio, da squadra molto forte, poi tre calci d'angolo

0: però Norvegia, Turchia, Austria, Grecia, in questo momento sono partite meglio, perché di questo si può parlare, delle italiane. E che dire allora? Allora, sicuramente dovremmo avere in archivio qualche contributino, magari vi facciamo sentire oggi. Un po' di Gasperini e Fabregas.
1: Adesso io ci guardo.
0: Forse ci sta, dai, non posso non parlarne.
1: Ci guardo, non sono un tecnico favoloso, però qualcosa magari.
0: No,
1: c'è.
0: Nell'archivio, secondo me, dovresti trovare qualcosina di Dario Di Chicche, vedrai che le ha collezionate. Allora, intanto vi do i risultati. Tra l'altro, 46 gol. 46 gol in 9 partite? Penso di sì. E quindi difese che non esistono più. Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, esatto. 46 gol, risultati tennistici, 6-0 dell'Aston Villa a Fenerbahce, 3-2 la vittoria, tra l'altro bella partita, del Betis contro il Porto, il Bodo che vince in casa contro il Borussia Dortmund e si conferma un dentino da togliere, non male.
1: Soprattutto
0: il City
1: in casa.
0: Che perde contro il PSG, 4-2, con un PSG che fa un secondo gol da PlayStation, un 1-2 dentro l'area, lunghissimo, praticamente da linea a linea laterale dell'area di rigore. Poi Roma-Real Madrid, appunto, 4-3 per il Real. Shakhtar che vince contro l'AEK 3-1, prossimo avversario dell'Inter. Lo Stoccarda che vince a Bratislava per 3-0. Il Feyenoord che batte il Como 3-2. Anche qui forse Fabregas, qualche cosina, Dovicas, cioè giocare senza punta in Champions l'ha un po' pagata. Però
1: ha fatto
0: succede,
1: un azzardo, poi lì posso dirti, lì è veramente difficile.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: storicamente difficile, poi hanno dei, cioè, hanno, dei buoni, hanno dei buoni.
0: Il Liverpool che vince 6-3 con l'ASC, che segna 3 gol comunque al Liverpool, secondo me è incredibile. E poi basta, perché poi si ritorna alle partite di ieri, dove anche lì una caterva di gol. Siamo a sfiorare 70 abbondanti, credo. Cosa aveva detto Dario in tutto?
1: 78?
0: Può essere, può essere. Ieri comunque imbarazzate. Comunque le difese non esistono più. Bene. Allora.
1: Prima cosa da dire è una, dai.
0: Che è tornato Teate ed è tornato Odgaard,
1: no,
0: nel gruppo.
1: No. Dai, te lo faccio dire a te.
0: Allora, l'ultima notizia che ci arriva dalle infermerie, visto che è una mattanza, anche Lautaro paga l'obolo per lui, il risentimento al flessore della coscia.
1: Guarda un po' il flessore.
0: Sempre quello. E per Lautaro è uno stop simile a quello di Orsolini. Saranno circa 3 settimane. Anche l'Inter parla di un possibile ritorno dopo la seconda sosta delle nazionali. Speriamo. Beh, tanto noi l'Inter ormai l'abbiamo fatta e non facciamo la corsa all'Inter. Quindi comunque spero per Lautaro che torni prima, e spero per Rosso quindi che torni prima della pausa, ce ne sarebbe bisogno. Ci ho detto sempre da infermeria, lasciano lì anche Coné, che si è fatto male abbastanza, mi sa. Vedremo. E Dybala, che anche lui ha avuto un piccolo risentimento, però ho parlato con Gasperini di un indurimento del solio del polpaccio, l'hanno messo giù subito, forse si è salvato.
1: Però ecco, sono giocatori quelli che hai citato te.
0: Si è rotto anche Diao. Questo lo dico per Matte, domani lo chiamo Matte,
1: esatto.
0: Per il Fantamatte dico,
1: e c'è anche stasera, poi c'è anche stasera, esatto. Fantamatte. Però questi sono giocatori, perché ci metto anche Diao, che l'hai tirato fuori, che sì. Si è fatto male ieri, è uscito subito, cioè praticamente ha segnato, è uscito.
0: Si è fatto male segnando.
1: Esatto. Che si fanno male sempre. Cioè questi sono giocatori, Coné uno che è incline ai infortuni, Lautaro anche negli ultimi anni uno che uno o
0: senza
1: anche
0: dubbio.
1: Due li fa. Dybala, vabbè, è uno da 50% di partite in una stagione,
0: sì.
1: E Diao anche è uno che di infortuni ne sa qualcosa. Quindi
0: sì.
1: Sono sempre giocatori, spesso sono giocatori che si fanno male, spesso.
0: E,
1: ho ripetuto spesso, brutta roba.
0: altra cosa. E per quello che riguarda Bologna, però, dicevamo, recuperato Teate che è in gruppo, recuperato Odgaard che è in gruppo, quindi comunque qualche buona notizia c'è nonostante quella brutta di Orso. E in vista della partita di sabato rimangono però dei grossi dubbi. Allora, intanto su fronte Inter togliamo Lautaro, che lo mettevamo comunque in ballottaggio. No, Balottaggio non c'è più, scusate, la sua galera.

0: via dimenticata.
1: No, secondo me sarebbe partito titolare.
0: Non lo so, ieri ci eravamo un po' così per parlare, no?
1: Sì, certo.
0: Domani dovremmo avere qualcuno in fronte Inter, ci dirà meglio un po' come sono le sensazioni. Però ieri avevamo messo dentro tutti. Ci aveva messo anche un Bonnippio Esposito, per dire. Ma giusto perché, perdendo l'Inter contro il Bruges e avendo due sconfitte, adesso con lo Shakhtar, loro è la partita da vincere per forza.
1: Sì.
0: Perché ce l'hanno in casa, due di fila.
1: Sì, se vuoi anche mantenere la possibilità di andare tra le prime otto, ecco, anche quello. Cioè, puoi ancora coltivarlo comunque, dai.
0: Ma senza dubbio, però il problema qual è? Che poi alla fine, giocando mercoledì, allora magari qualche sacrificio forse Chivulo potrebbe anche fare. Tutto qua, quindi aveva messo proprio anche formazioni estreme, cioè dicendo super turnover. Bisogna vedere cosa in testa Chivulo e che cosa vuol fare. E cosa scrive Kita? Ma quante squadre hanno fatto la preparazione con Tedesco? Beh, in effetti di problemi muscolari nelle prime quante sono? Sei giornate?
1: Sei partite, sì.
0: Bisognerebbe vedere quanti sono. Sono tantini.
1: No, sono tanti.
0: Onestamente, il Bologna ne ha avuti veramente tanti, Però è anche vero che bisogna vedere chi li ha avuti. Quindi Orso, qualche tiro. Adesso forse due partite, due tirotti è un po' tanto. Però Orso, possiamo dire che ogni tanto qualche problema, soprattutto al flessore, ce l'ha.
1: Sì.
0: Per muscolatura, per tanti motivi. Odgaard,
1: anche lui.
0: Sì, perché poi soprattutto da quando si è operato all'ernia, sì, inguinale, adesso non mi ricordo, era un'ernia, sì, all'inguine, no?
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi anche lui possiamo metterlo nel conto. E poi c'è i soliti, cioè Casale aveva avuto un problemino e ne ha avuti diversi. Vabbè, Teat una contusione, quindi niente di questioni che riguardano quella roba lì, anche perché Teat poi la preparazione l'ha fatta fondamentalmente da un'altra parte.
1: Sì.
0: E vabbè, adesso non me ne ricordo più.
1: Bangula ha avuto un problemino, anche lui
0: con la nazionale, però anche lui è arrivato alla fine.
1: Esatto, che ha fatto la preparazione da un'altra parte. Poi c'è stato, mi pare, Zortea, ma lì è stata una partita, però vado a memoria.
0: Un fastidio, sì. Sì, roba leggera. Mitic qualcosina durante la preparazione, si parla ormai di eoni fa.
1: E poi ce n'è un altro che mi sta sfuggendo.
0: Erano una decina. Berna, che è uscito per il tirotto, poi per fortuna c'era la pausa e ha fatto due settimane di riposo. Poi chi? Vabbè, senti, adesso non dov'è che dobbiamo fare il conto del Lazzaretto, perché comunque non porta neanche bene. Olm sicuramente, però Olm è una rottura. Olm alla fine non è neanche una questione proprio muscolare, lì gli è partito,
1: è traumatico, tendine. Cioè è traumatico.
0: Sì, che poi l'abbia fatto da solo, perché è una rottura che ti fai da solo. È una rottura comunque, per una volta non è muscolare. Non so quanto i muscoli
1: magari
0: incidano nel tipo di infortunio.
1: Credo che incida.
0: Non lo so.
1: Credo che incida, come può incidere sul legamento, la muscolatura.
0: Vabbè, però anche la Zuzzi non possiamo non metterlo nei cagionevoli.
1: Esatto.
0: Quindi
1: era quello che mi mancava, la Zuzzi.
0: Sì, il problema forse del discorso Casale l'abbiamo menzionato. Non so se siete preparati, però bravi sul pezzo. E poi andiamo in pausa. Il tema della preparazione di Tedesco, più che gli infortuni, che secondo me, ripeto, bisogna andare a vedere poi lo storico, no? Secondo me non è stato quello. Siamo partiti piantati, su questo secondo me ci sta, bisogna più capire. Partiti piantati, forse anche Palladino ha un po' portato tutti a pensare, no? Dicendo ho bisogno di un altro tipo comunque di lavoro alla base, no? Quindi facendo due cose diverse, probabilmente chiedendo cose diverse, forse siamo arrivati un po' tutti sempre lì a girare attorno a sto discorso della preparazione.
1: Però quali squadre, andiamo in pausa, quali squadre vanno forte, se ci pensi?
0: Italiane? La Roma nelle prime cinque.
1: La Roma?
0: E anche ieri.
1: Il Frosinone?
0: Il Frosinone sicuramente.
1: Il Como?
0: Forse il Cagliari?
1: Il Como?
0: Probabilmente.
1: Ma non mi sembra che le altre siano dei razzi,
0: Ci sta. Andiamo in pausa, però, e torniamo subito. Arriviamo subito.
2: Serie A Anylive. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dall'alto corto. Danilo Vega, Cambiaghi c'era sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7. col campo aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo raso terra, grande giocata Orsolini, Cambiaghi.
2: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Inter, presentato da
4: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
5: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
2: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Che silenzio e che comfort.
7: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
8: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
7: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
8: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
12: people. Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99 € e non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99 €. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
15: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
17: Dai allora!
16: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
17: Sono qui per voi!
16: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
17: Vi aspetto!
16: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
17: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Dobric. Santa pazienza, cioè
1: ex Virtus, tra l'altro. No, ex Virtus.
0: Abbiamo preso un serbo. Va bene, Dobic, amico mio, te lo scrivo, guarda, così almeno te lo ricordi. Dobic, così. E allora stavamo parlando, e quindi dicevamo di questi benedetti infortuni, falcidiate le italiane in generale. Certo, anche Bologna, mettiamola così, si poteva partire meglio. Io un po' di dubbi ce li ho, non ve li nascondo. Detto ciò, bisogna sempre rapportarli un po' alla, appunto, noi dicevamo un po' alla storia dei giocatori che sono stati messi in mezzo. Bene, stavo guardando un Guardiola, tra l'altro, a vedere la partita del City col PSG, con una bella coppola, bella tra l'altro, molto. E
1: sei fatta della coppola?
0: Io sì, sì, sì. E da prima di Sinisa, devo dire, perché con Sinisa poi è partita la moda,
1: è diventato,
0: no?
1: Un trend.
0: Anche con Peaky Blinders probabilmente è partita un po' la... Sì, c'è un negozio fantastico a Bologna, non posso dire quale, ma che le ha ovviamente le più belle del mondo.
1: Ma dillo.
0: No, dai, non si può. Va bene, non si può, ma se vuole che lo dica, eh? Così mi radiano dall'ordine. Va bene. E, buongiorno Manfred, mi piace. Ah, è vero, anche oggi tra l'altro è venuto fuori quello che era stato un po' anticipato.
1: Hai sentito?
0: Sì, un suono curioso. Non credo che stiano evacuando.
1: Preoccupante però.
0: Non credo stiano evacuando. È la terza maglia. Com'è sta terza maglia? Allora, in foto non rende, speriamo. Perché...
1: Io infatti rimando il giudizio. Cioè, io do il mio giudizio sulla maglia è sempre quando la vedo dal vivo.
0: Sono d'accordo.
1: Meglio se la vedo da un metro proprio, cioè non per forza allo stadio con i giocatori che la indossano, meglio se la vedo proprio da vicino.
0: Questo sicuramente sì. Poi in particolare questa, stavo guardando se trovavo. Eccolo qua. Ah, è lunga però da leggere. Vabbè, ve lo leggo, dai, che vediamo un po' come, perché tra l'altro io ho solo visto veramente l'immagine mentre venivo qua. Presentano il nuovo, la nuova terza maglia per la stagione 26-27. Il colore oro è protagonista di una divisa che richiama la storia e l'identità rossoblù attraverso elementi grafici che celebrano i 100 anni dello stadio Renato Dallara. Nello specifico, il design della maglia si caratterizza, oltre che per la tonalità oro, anche per il girocollo e bordi delle maniche blu rifiniti da una sottile linea rossa. La stessa combinazione cromatica caratterizza gli inserti presenti sui fianchi, definendo un equilibrio visivo essenziale e riconoscibile. Sul fronte e sulle maniche, una grafica in rilievo tono su tono riproduce alcuni simboli del club, un dettaglio dello stemma sociale, il motto We Are One e la sagoma della torre di Maratona, che un po' si ripete, no? Nelle diverse maglie, anche la prima e la seconda. Elemento distintivo dello stadio è già protagonista delle altre, appunto, lo dicono loro, delle divise della stagione 26-27. Il richiamo allo stadio Renato Dallara si ritrova anche sui bordi delle maniche, dove, come per i Kitom e fuori casa, un motivo tono su tono riproduce gli archi del porticato di via de Coubertin. Ai piedi della torre di Maratona, va bene, infine la silhouette della torre di Maratona è presente nel retrocollo come per le altre, sul petto. Così vi leggo tutta la descrizione, siamo perfetti nei dettagli, spero che siano contenti tutti. Sul petto a destra è presente il blu di macro nero, mentre a sinistra compare il dettaglio dello stemma del Bologna FC 1909, con l'acronimo BFC è l'anno di fondazione. All'interno del colletto un'etichetta personalizzata riporta il motto We Are One, il macro nero e la scritta Designed in Bologna. La divisa è completata da pantaloncini oro con cordoncino blu e terminali rossi e calzettoni oro con bordo superiore blu rifinito da una sottile linea rossa. Sul davanti dei calzettoni la scritta Bologna e il macro nero sotto entrambi blu. La maglia è realizzata in Ecolite Sirena, tessuto della gamma Ecofabrics, ottenuto dai filati derivati al 100% da plastica riciclata dopo l'uso. Buono, bello questo. Il pennello posteriore in Eco Mesh James, gli inserti in Eco Mesh, vabbè, favoriscono, scusatemi, non perché, ma non capisco di cosa, favoriscono la traspirabilità e la leggerezza, assicurando comfort e resistenza durante l'attività sportiva. La nuova terza maglia del Bologna è disponibile per l'acquisto negli store online macro.com e bolognafcstore.com, negli store ufficiali del Bologna, nel Macron Sports Hub di via Stalingrado e nei Macron Store Galleria Cavour, Gran Reno, Aeroporto e Rastignano.
1: Perfetto.
0: O lunga, però almeno avete la descrizione, se non l'avete ancora vista l'avete ascoltata. Mi piace questa cosa. E ecco, ovviamente i paragoni col tram erano già di casa. Per stare in trema col tram, ciao Sandro, sì, in effetti ci sono un po' delle assonanze di colore cromatiche. E
1: l'Iron Man.
0: Sì. Sì. Ma a me non dispiace quel colore del tram. Mi piace.
1: No, non è male, infatti.
0: Va bene. E ciao ragazzi, Kissen è quest'anno del ranking UEFA alle 67.
1: Vabbè dai, per parlare anche un po' delle altre squadre, cioè se parliamo solo 100% del senza Bologna
0: Europa, senza Europa, sennò diventa difficile.
1: No, vabbè, ma non è oltre al fatto che vabbè diventa difficile e comunque, però dai, è bello ogni tanto parlare anche di qualche
0: secondo
1: altro.
0: Secondo me il giovedì fare un salto a vedere come è andata in Europa le diverse cose, il settore giovanile e il calcio femminile, ci sta. Cioè è una finestrina, una boccata d'ossigeno, dai, ci sta. E l'unica cosa che si può dire però del ranking UEFA, io non so che fine farà Bologna quest'anno, però occhio, perché io continuo a dire, cioè ieri per esempio ricordavano di quando Mourinho va in strino con i Friedkin, loro vanno in strino perché dopo la partita di coppa Mourinho sbotta, fa Mourinho e picchia duro sull'UEFA. I Friedkin non la prendono bene perché in quel momento stavano trattando con l'UEFA il loro rientro da tutti i problemi finanziari che c'erano sui parametri UEFA, no? E salta, poi da lì incomincia a incrinarsi la cosa, non salta per questo ma anche per questo, comunque il rapporto si deteriora. La Roma sono anni che va avanti questa storia e quest'estate ha tirato la corda, cioè non ha presentato, fondamentalmente ha dato i compiti in bianco. Devono decidere fra, tra l'altro, poche settimane, saranno due, non credo di più, perché tra ottobre e novembre deve arrivare la decisione. Da Roma ovviamente tutti i colleghi dicono no, ma arriva una multa. Io non ne sono così convinto, quindi sai, un posto in più nel ranking e una Roma che magari rischia di non accedere alle coppe porta la sesta in Europa. Ma in Europa che conta, cioè in Champions. Beh?
1: Un posto in più, sì, perché la quinta diventa la sesta.
0: Se la Roma entra nelle cinque col ranking,
1: sì. La quinta diventa la sesta.
0: Un miracolo,
1: e la nona diventa la settima, tra virgolette.
0: Già.
1: Col posto in più nel ranking.
0: Già.
1: Se cominci, posso dirti?
0: Quindi io comincerei un attimo a ragionarci.
1: Lo so, ma se cominci così, mi sa che il ranking, l'ottavo posto, il posto in più in Champions lo vediamo col binocolo.
0: Allora, il posto più in Champions, sono d'accordo con te, non lo prenderemo mai. Non c'è proprio, per me non c'è il livello. L'ammetto, poi tutto è possibile, l'abbiamo preso forse con squadre peggiori di quest'anno.
1: Sì, per me sì.
0: Il problema è che le altre sono... Non lo so, vediamo adesso, vedendo un pochino le prime, siamo soltanto comunque solo ad ottobre, è un po' presto, quindi vediamo un po' come
1: mi
0: va.
1: Pare,
0: però io ecco il ranking
1: l'anno...
0: lo guarderei in realtà, sono più scettico sinceramente sulla Roma, perché per me poi alla fine prenderanno veramente una multa. Non so con quale faccia si salverà il UEFA, ma l'esclusione dalle coppe, che è accaduto più volte però, perché sento dire ma quando mai, se andate a vedere ci sono una decina anche di più di casi, ma anche il Milan è stato escluso dalle coppe sempre per questioni legate a fair play, la Juve sicuramente solo per le italiane, la Roma ci potrebbe cadere. Questo lo dico perché io comunque le dita incrociate le tengo. A quel punto l'ottavo posto sarebbe buono per un posto probabilmente in Europa, probabilmente perché ci vogliono le combinazioni con la Coppa Italia. Io perché non ci dovrei guardare? Insomma, sono ottimista per natura. Bologna potrebbe anche finire nelle 8-9. Poi non lo so, dipende da Dobbic, dipende, ci sono tanti se, dipende che cosa, come riesce a mettere a posto Paladino. Ci sono tante cose. A proposito di Paladino,
1: non voglio spegnere l'entusiasmo.
0: Secondo me è tutta aperta. Però ognuno deve pensare come vuole. Voglio recuperare un po' di messaggi, perché oggi poi continuerete dall'una con Frank. Siete in ottime mani, ovviamente. Kissen, questo l'abbiamo letto. Lautaro K.O., speriamo anche Pio, Turam e Bonny. Va bene, sportivo. Il PSG ci ha messo un po' ad arrivare, ma quando è arrivato, mamma mia, Lorenzo. E pensate che il PSG quest'anno ha chiuso a zero. Per la prima volta. Mm-hmm. Sono riusciti a non andare in rosso, probabilmente perché hanno trovato la quadra, però riescono tra uscite, per la prima volta tra uscite e entrate hanno fatto un pari. Olm. Questa era Kita che abbiamo letto perché per le preparazioni. Cosa dite delle notizie che ha dato Giordano sul fondo interessato al Bologna, sul fondo arabo, per sì, quella roba legata allo stadio, gli intrecci sul sì, fatto della... Allora, sicuramente Marcello, Marcello Giordano del Resto del Carlino, se avete, alle sue fonti, e devo dire la verità, io non ho chiesto riscontri. Per me tutto è possibile. Non sono sicuro che possa essere un asset così interessante con una redditività così bassa, lo stadio in fiera, per quello che sarà, per convincere, per tentare un fondo a metterci dentro del suo, però
1: no, diciamo,
0: uno sviluppo
1: che lui,
0: in crescita di un...
1: lui la mette, lui l'ha messa, perché ovviamente anch'io ho letto la, quello che ha scritto, lui la mette anche considerando che i vari fondi arabi, comunque, che alla fine poi è uno, che è PIF, sperava di avere un
0: indotto maggiore della
1: sì,
0: Saudi,
1: esatto,
0: League.
1: Esatto. Sì, quindi lui però... la mette sotto questo piano qua, riguardo al fatto che potrebbe effettivamente questa cosa qua spingere il fondo a cercare fortune fuori da quel contesto lì.
0: Un amico mi scrive: inutile sognare, il ranking è già scritto, UK e Spagna. Ci sta, però perché non sognare? Dai, un minimo, tanto non costa tanta fatica, piuttosto che viverla ogni giorno con la scimmia sulla spalla. Per me, perché no? Grande exploit del Como, grande exploit della Roma, grande exploit dell'Inter, e poi il Napoli, secondo me, è quella un po' più così, un po' più, non lo so, anche se è una squadra forte. Vabbè, ciò detto, ritorno sul discorso di... Quindi Marcello ha le sue fonti, quindi io immagino che abbia, prima di scrivere una cosa così, sicuramente avrà lavorato bene e avrà le sue ragioni. Io, ripeto, non cercherei troppo nello stadio un asset, però magari la percezione che ci sia da lavorare è un percorso in crescita dal punto di vista più che altro di strutture, quindi finanziario, e poi, perché no, anche sportivo, si spera. Bene, se dovesse arrivare un fondo legato a PIF a Bologna che si dice ci abbiamo qualche centinaio di milioni da mettere, io gliela porto confezionata, mi incateno a Casteldebole finché non glielo danno, questo è sicuro. Sono un saputiano, sono un saputo boy, me ne sono sentite dire di tutti i modi, però sono il primo che dice: se arriva un'azienda o un fondo che dice abbiamo mezzo miliardo da mettere dentro, ma prego, prendere immediatamente, io con un abbracciatone li vado ad accogliere, hai capito? Carissimi,
1: vabbè, cioè.
0: Carissimi, vediamo, dai, speriamo che lo stadio, comunque, felice che Marcello abbia raccolto queste percezioni, speriamo che abbiano,
1: che per,
0: che trovino poi sostegno. Sì, il gol di Lautaro, devo dire la verità, quello dell'1-1 è bellissimo, un po' la Santi, mi viene in mente quello che ha segnato a Torino l'anno scorso.
1: Beh sì, è molto simile, quello di Castro è più bello,
0: anche secondo me, perché è un po' più difficile, però movimento, protezione, no, bravo, alla Santi, dai, ci sta. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
18: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
22: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Ah, adoro le carezze.
5: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su bononiarevisioni.it.
23: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione. Anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
27: Fanno finta ma lo sanno.
26: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
27: Grazie ma no, grazie.
26: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
28: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
29: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
30: Quando andiamo a giocare a padel?
31: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
30: Gratis?
31: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
30: E dopo la partita?
31: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
30: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 12.44, mezzogiorno rosso-blu, un volo Vicari ci dà un feedback che è andato sul posto? Vista. In generale speravo meglio, ma rispetto alle foto credevo peggio. Infatti dalla foto non si notano i dettagli. Prima abbiamo letto il comunicato, giusto perché, cioè il comunicato, la news del sito che presenta meglio la c'è anche Rocco, siamo Marti e Rocco dello store. Volevamo dirti che forse dalle foto su internet non si vede bene, ma il logo Macron e il logo BFC sono di colore blu, non nero. Buona giornata. Ok, ho detto nero? O forse era scritto?
1: Ah, non lo so, non mi ricordo.
0: Beh, una certa. Ci ho detto, vi saluto tanto, un bacio grandissimo.
1: Anche io.
0: E vengo a vederla. Però ecco, nella foto che ci mandi è bella, più bella, sicuramente. Quindi insomma andate da Rocco e la Marti o dove volete voi insomma a vederla, che secondo me dal vivo, come dice il buon Leo Vicari, ci dà più... più un'idea. Buongiorno, secondo voi l'Inter viene a Bologna pensando di fare una passeggiata in infradito invernali? Saluti.
1: No.
0: E anche secondo me.
1: No, e tra l'altro non sono mai fautore del preferisco giocare contro chi ha vinto, preferisco giocare contro chi ha perso. Di base a me non interessa mai, soprattutto perché l'Inter è una squadra che gioca per vincere tutte le partite.
0: Allora, qua è partito il Toto Coppola. Però vedo che c'è qualcuno che a uno gli ho dato la dritta. E Aldo, grandissimo comunque, gran negozio. Ci vado anch'io. Quando il Bologna andò in Champions, i media nazionali preoccupati per il rating, visto che doveva... Allora, quando il Bologna andò in Champions, i media nazionali erano preoccupati per il rating, visto che dovevamo essere la Cenerentola. Complimenti ai grandi squadroni che stanno onorando il ranking da 2 anni, Fabrizio da Modena. Ma sì, ma non... È una disgrazia sta roba, cioè, oggettivamente, cioè, me scende se le italiane vanno male.
1: Anche perché poi c'è da quando c'è questa cosa del posto aggiunto, cioè, è importante che le italiane vadano bene, a prescindere da
0: soprattutto
1: tutto,
0: per quelle che galleggiano lì come noi, perché esatto, ragazzi, cioè, è una chance in più. Cioè, se l'anno scorso avessimo avuto quel posto, noi saremmo in Europa, oggi almeno in Conference. E quindi, insomma, dipendiamo.
1: No, cambia.
0: Dipendiamo anche dalle altre. L'anno scorso dipendevamo anche da noi. E va bene, Antonio. Da Chitto, non si può guardare. Poi puntini. Non ho capito. Penso
1: la maglia. Sì, la maglia.
0: Buongiorno, la maglia del Bologna deve avere lo stemma del Bologna, non quella scrittina che lo sostituisce. Saluti.
1: No, terza, per me no, per me tra l'altro no, anche la prima. Cioè, poi questo per me,
0: io sulla prima sono, cioè, un po' più biblico.
1: Avere un po' di rebranding anche per il futuro non è male, ragazzi,
0: No.
1: Non è male. Ho visto
0: sulla terza, per me possono fare quello che vogliono.
1: Ho visto tanti, ma guarda, anche sulla prima, per quanto mi riguarda, ho visto video di una pagina di ragazzi specializzati su queste cose qua, su loghi, maglie, feed, che parlano di come negli anni tante squadre, Milan compreso, Roma compresa, abbiano tirato fuori degli stemmi che adesso sono fighissimi, che magari nel 1980, quando è uscito lo stemma del Milan, io non so se ce l'hai presente, quello del diavoletto, sì, bianco, sì, cioè è favoloso, in quel momento lì non era bello, adesso è una cosa fotonica, cioè è bellissimo. Quindi avere un certo tipo di restyling anche in maglie come la prima, anche la seconda, per me non è una cosa da escludere a priori.
0: Ciao Frank e ciao Manfred, sono d'accordo che non bisogna godere delle sconfitte altrui, però a Gasperini questa doccia gelata gli sta come un vestito nuovo. Sorrido.
1: A me dispiace. Oh.
0: Ognuno di Gasperi
1: la Roma non mi sta, allora, non mi sta
0: l'allenatore
1: simpatica,
0: più per me Gasperi è l'allenatore italiano più bravo che c'è adesso,
1: a numero uno,
0: però devo dire che non riesce ad entrarmi dentro
1: a nessuno che non
0: talmente
1: lo tifi.
0: Bravo che se mi dicono viene Gasperini a Bologna sarei veramente molto combattuto, perché io non lo,
1: no, dai Manfred, no,
0: ah, ma
1: dai,
0: ti spacca una squadra, la squadra fuori, non dentro.
1: Beh,
0: ah, guarda cosa è successo a Massara. Insomma, ragazzi, poi ognuno deve farsi le idee che vuole, eh? E i Fredkin per me hanno fatto una scelta. Loro vogliono vincere per forza, non ci riescono. E alla fine hanno fatto una scelta provando quella strada lì.
1: Posso dire che fino ad ora ha ragione lui, comunque.
0: Secondo me c'è modo e modo. Però veramente, siccome parliamo di cose che sono cose che non ci riguardano, e poi per giunta vengono comunque da racconti, quindi non mi metto dentro questa brutta pesca. A me non piace.
1: No, ma ci sta. Ma io non sta simpatico a nessuno, che non lo tifi.
0: Ma non è simpatico, cioè proprio non mi piace.
1: Sì, è simpatico per non dire altre cose.
0: Però è il migliore allenatore italiano, non si discute. Quindi bisogna riconoscere, poi al di là delle... Quindi sarei combattuto, ecco. Comunque il problema non si pone. Tanto Gasperini la carriera, l'ha già detto, la chiuderà al Genoa. Bologna, bella la terza maglia, sembra la seconda dorata del Barcellona 22-23. Vedi che c'è qualcuno che gli piace. Fino a che mettono quello stemma, non avranno, sì, i miei soldi per la maglia.
1: È così, molti la pensano così sullo stemma.
0: Sì, però sulla terza per me si possono anche divertire, provare, tentare, sperimentare. Magari viene fuori invece qualcosa che piace.
1: Ti ricordi la polemica della stagione 17-18.
0: Non la scorderò mai.
1: Quella...
0: Però lì era la prima maglia, eh?
1: Lo so. Ma
0: la seconda, se non sbaglio, era quella bianca.
1: No, era la prima. Anche. Tutte. Avevano tutte il tono su tono.
0: E lì invece lo capisco di più.
1: Sì, però secondo me non è una cosa. Cioè, non cambia una stagione, uno stemma.
0: Ah, sono d'accordo. Però capisci che il tifoso. Ciao Manfred, ciao Frank. La maglia non mi dispiace, aspetto di vederla dal vero. Manfred. Ah, eri uno di quelli che è venuto a fare quella serata balorda al Codivilla. Non in via di Codivilla, giù al chioschetto. La foto la conservo con piacere, Mickey 77. È stato un piacere conoscerti, Mickey. Da parte mia e di tutti, quelli che c'erano. Me lo immagino, l'omino che scrive all'intelligenza artificiale, aiutami a scrivere una super cazzola per descrivere la terza maglia giallo e oro con bordini rossi e blu. Bene, non ti è piaciuto?
1: No, mi dissocio.
0: Vabbè, ma poi lì chi lo scrive l'ufficio stile di Macron, che insomma c'è stata dietro tutto un anno. Può piacere o non piacere, questo sicuramente. Però invece andava raccontata. No, come nasce una maglia, quali sono le idee che la portano fuori. Secondo me ci sta, è bello. Quando il Bologna andò in Champions, i media nazionali preoccupati per il rating, visto che dovevamo, questo l'avevamo letto. Anche se uno arriva e dice che c'è,
1: che se c'è una multa,
0: che
1: per,
0: se
1: aver
0: c'è una multa per aver sforato il fair play finanziario, non c'è problema, mi va bene uguale. Anche a me. Posso dirti? Anche a me. Cioè, questo lo dico per coerenza. A me che uno giochi stando alle regole, soprattutto non solo alle regole generali, ma anche a delle proprie regole che si deve autoimporre, ci può stare, l'ho sempre detto. Poi mi arrivano gli Artono e mi dicono: sforiamo, ma che problema c'è? Pago, va bene a lui, e lui diventa il mio eroe, lo santifico. Sei d'accordo?
1: Sì, a me non è una cosa che piace
0: starti
1: troppo
0: sulle palle. Cioè, fuori può starti sulle palle, ma però diciamoci la verità, siamo onesti. Se arriva uno splendido e dice io pago tutto, punto, non me ne frega niente, ma interessa solo ed esclusivamente vincere.
1: È che comunque
0: stiamo in un binario, perché
1: c'è la possibilità di fare la differenza anche senza dover sforare. Io personalmente qua porto un esempio senza sapere i conti della squadra di cui sto portando l'esempio. Però il Bruges l'hai visto martedì contro l'Inter,
0: sì,
1: che comunque ha sfruttato prevalentemente gli errori dell'altra squadra pur avendo fatto una gran partita, e hanno vinto.
0: Sì.
1: Hanno dei giocatori fortissimi e non penso che quei giocatori loro li abbiano pagati chissà quanto.
0: Alcuni in Italia però non ci vengono, lo sai?
1: No, ok, ma ti sto dicendo proprio il loro esempio. Cioè loro vanno a Milano, a San Siro, contro la più forte del nostro campionato e vincono 4-3. Basta, cioè spazzano via la squadra più forte che abbiamo noi.
0: Sono d'accordo, ma anche
1: e
0: il
1: non
0: modo
1: credo
0: che vince di nuovo con,
1: esatto,
0: il Borussia,
1: okay,
0: ieri.
1: Non credo che loro abbiano quella la situazione finanziaria come può averla la Roma. Ok?
0: No.
1: Quindi ti dico,
0: no, anzi,
1: perché
0: il valore,
1: loro...
0: guarda, te lo dico anche, i valori, adesso io non so bene i ricavi fissi, ma non credo che siano oscillazioni così, sono quelli del Bologna, del Bruges.
1: Sì, con la differenza che loro a fine anno... Sì, no, è così, ci avevo guardato anch'io, ma lascia un po' il tempo che trova, secondo me quella cosa lì, anche perché a fine anno credo che loro avranno un valore un po' più alto rispetto a quello che sarà invece quello del Bologna. In ogni caso, loro fanno...
0: tra i 65 e i 100 milioni di ricavi fissi l'anno.
1: Ah, ok, no, parlavi di ricavi, credevo ti riferissi al valore della squadra.
0: Oscillano tra i 40 e i 60 milioni di diritti TV, ricavi da stadio fanno circa 18. Poi queste sono prese veramente al volo alla vecchia, dopo ci guardo magari.
1: Questa è l'intelligenza
0: però
1: artificiale.
0: Siamo lì attorno, dai, non è che tanto.
1: No, ma io credevo ti riferissi al valore della rosa.
0: Dall'Europa sicuramente, invece sul variabile loro vanno sempre fondamentalmente tra Europa League, oscillano adesso in Champions, l'anno scorso Europa League mi sembra.
1: Dici? Secondo me anche, anche per me è anche l'anno scorso Champions. Sì, sì.
0: E quindi forse da quel punto di vista, però sul fisso viaggiano così. Però c'è un problema, Yashari a Bologna 3 anni fa, 4 ormai, non c'è voluto venire, preferito rimanere lì. Hanno più chance, un calcio meno tattico. In Europa comunque ormai la vetrina è allargata.
1: C'è meno pretesa, Manfred. C'è meno pretesa. Cioè il Bologna si sente, tra virgolette, per me non dovrebbe, ma si sente, Bologna come può anche essere un'altra squadra, si sente, tra virgolette, in dovere di portare determinati nomi alla piazza. Loro no. Manfred, loro no. Loro prendono Forbes, che chi lo conosceva Forbes? Poi io è un giocatore che avevo già conosciuto, ma loro prendono Forbes, che alla maggior parte è sconosciuto, e cosa ha fatto martedì?
0: Partitone.
1: Devasto. Virgili è un altro giocatore che fa il devasto. Tre soldi, vabbè, non ne parliamo, ma hanno tutti i giocatori, oltre a un impianto di squadra che è più o meno sempre lo stesso per alcuni da tanti anni, Van Aken, Mekele e altri giocatori come Sommer, che è arrivato quest'anno, giocatore esperto, ma hanno giocatori sempre giovani che loro pescano e che rendono assolutamente appetibili per le big anche europee. Cioè Tre Soldi, la prossima squadra di Tre Soldi, io credo che sarà o una big europea o comunque ci andiamo vicini.
0: Ci sta.
1: Quindi è quella la differenza, secondo me. E non credo che loro abbiano i problemi di conti come li può avere la Roma, che rischia di essere esclusa dalle coppe il prossimo anno.
0: No. Vabbè, ma ce ne sono mille di esempi. C'è anche Attà, che arriva alla... Attà è arrivata all'Udinese a 8 milioni. Io lo dico sempre, perché certo, dico che poi alla fine giocatori forti in giro ci sono. Bisogna essere molto bravi, un po' di fortuna per l'adattamento. E poi però c'è un problema che vale per tutte, però. Perché va bene, Yashari va al Milan più maturo, ma va al Milan. Per la Fiorentina, per il Bologna, per il Torino, forse alcuni giocatori convincerli a venire qua giovani.
1: No, è che non li devi prendere là, Manfred. Cioè non li devi prendere dal Bruges. Devi prendere prima che vadano al Bruges.
0: Dipende, dipende. Ci sono anche poi situazioni e situazioni. Qualcuno, ecco, qualcuno più volte, non l'ho sentito veramente dalla parrocchia di casa, dice che ultimamente arrivare a prendere e convincere un giovane a venire a giocare in Italia, i procuratori sull'Italia rompono di più i coglioni. Quindi o li paghi di più oppure non vengono. Faccio pratica.
1: Ma anche a 18 anni?
0: È un calcio tattico, in Italia comunque è difficile, e per la crescita l'Italia non è vista benissimo da alcuni, non da tutti. E infatti qualche ragazzo forte, grazie a Dio, anche qua viene. E basti pensare appunto a Tal Udinese, ma a Bologna grazie a Dio qualcuno è passato di ragazzo forte, che è venuto, si è messo in gioco e ha risposto. Ci sono un po' di varianti, certo. Certo, tu vai a vedere il Bruges, prendi giù la rosa, che gli vuoi dire? Sono fortissimi.
1: Punto. E bravissimi.
0: Li metti in Italia e se la giocano. Il Bruges in Italia, per me, per un posto in Champions. Magari non ci arriva alla distanza, però se la gioca. Cioè nelle sette entra.
1: No, nelle sette entra, sai con cosa?
0: Con la paglia.
1: Sì.
0: Sono d'accordo.
1: Però, altra cosa, la Serie B, Manfred. Serie B ci sono tanti giocatori bravi che per me meriterebbero una chance. E dato che sono già in Italia, credo che avrebbero anche la voglia di arrivare alla massima serie italiana, sia stranieri che italiani. Quindi, quello è un campionato che viene ormai proprio trattato, cioè proprio quasi non ce ne frega niente. Ma dalla B ci sono tanti giocatori forti ogni volta. Andiamo.
0: Ci sta, ci sta. Allora, diamo in pausa, bravo, e torniamo.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
6: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
7: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30, in diretta dal Paladozza, Flat Service Fortitudo Bologna di Gemma Montecatini. Presentato da
9: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
10: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
16: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
17: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
18: Quello famoso per gli abiti da sposa.
17: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
19: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
20: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su omino bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
22: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su Iliad.it.
34: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
35: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
36: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna stile Pepè.
37: Dai allora!
36: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
37: Sono qui per voi!
36: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
37: Vi aspetto!
36: Bella Bologna stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dallara.
37: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Questo.
38: Buongiorno ragazzi,
1: Bella trasmissione, Massimiliano da Bologna. Io onestamente guardo solo il Bologna, le altre squadre in Coppa mi interessano così così, poi a pensare agli strisciati, no no, io se vado in Coppa ci vado per merito del nostro piazzamento del campionato, a me delle altre non mi interessa.
0: Ok, poi ce n'era un altro, vabbè, adesso intanto vado questo, dai.
3: No, ma io volevo sapere soltanto se quel logo è stato, cioè la macro. Beh, c'è da un bel cambia po'. Il Bologna, perché è veramente orrendo.
0: Lo condividono.
3: È da, non so, da un, sembra un giornalino di Topolino. Cioè il marchio è storia e deve rimanere la storia, punto. I rendering lo fanno poi allo stadio, nuovo. Ciao ciao.
0: Allora, c'è chi è ancorato alle tradizioni e tutto quanto, e chi molto meno. Quel logo lì comunque c'è da bel po', che gira nel kit, nelle diverse, nell'abbigliamento comunque sportivo del Bologna, nelle maglie d'allenamento.
4: Quella scritta lì è dentro il nostro stemma,
0: D'accordo.
4: Con lo stesso font, tra l'altro, mi pare.
0: Penso di sì, sì. Buongiorno, considerando che quest'anno difficilmente si arriva nelle 9, se le italiane in Coppa perdono, a me va benissimo. Luca, va bene. Anche a me dispiace se le italiane vanno male, questa è la mia parte nazionale, poi a volte in partite come quelle appena giocate mi scappa una risatina che cerco di reprimere, ma scappa.
4: Vabbè, quello certo, ci mancherebbe altro, però se noi finiamo decimi quest'anno, undicesimi, quello che è, comunque fuori dalle nove, se abbiamo il ranking che ci spinge un po' più in alto, quindi abbiamo quel posto in più che noi non sfruttiamo perché siamo undicesimi, quello che è, non ci sprona anche a noi il fatto che le squadre ottengano risultati ottimi in Europa a elevare il livello del nostro campionato? Non sprona tutte le squadre questo? Cioè non è un obiettivo?
0: Ci sta.
4: Cioè secondo me se una squadra, se vedo tutte le squadre in Europa che fanno la differenza, magari qualcuna vince addirittura, dico oh, abbiamo il posto in più quest'anno, magari il prossimo anno c'è ancora questo posto in più, magari io lavoro, cerco di lavorare meglio, sono spinto da una cosa ulteriore per poter lavorare ancora meglio e così sempre meglio. Cioè secondo me è un obiettivo che uno deve sempre avere.
0: Sì, poi io non generalizzo. Allora, ieri è andata malissimo, è stata la prima volta che tutte e quattro perdono in Champions, va bene, finora è andata male perché ha vinto solo un'italiana in Champions su due turni, 8 partite, va bene. Però
4: e contestualizzalo poi, perché il Como perde a Feyenoord, il Napoli perde a Villarreal, la Roma perde in casa con Real, la cosa scandalosa, molto tra virgolette, è la sconfitta dell'Inter in casa contro il Bruges. Le altre tre sconfitte non dico che ci stanno, sono matematiche, però possono succedere, secondo me.
0: Possono succedere, cioè. Sì. Poi il Napoli, per me, che parla con Villarreal, forse un po' ti scombina. Devo dire che ci ha messo del loro, Politano.
4: Sì, sì. Però il Napoli quest'anno l'hai visto, Manfred.
0: Ma anche l'Inter ci ha messo del suo, ovviamente. Comunque sono d'accordo e stavo dicendo proprio questo, cioè, comunque riprendiamo il percorso delle italiane in Europa negli ultimi 5 anni, non è che abbiamo fatto così male, Gli ultimi 2 anni, questo e il precedente, questo non è iniziato bene, il precedente è andato male perché siamo usciti noi ai quarti con l'Aston Villa, l'Inter agli ottavi col Bodo, sì, agli ottavi, e la Fiorentina esce in Conference col Crystal Palace ai quarti, se non ricordo male, mi sembra di sì. Quindi l'anno scorso è andato malino.
4: Chi dicevi, scusami?
0: La Fiorentina esce ai quarti col Crystal Palace o in semifinale?
4: Sai che non mi ricordo.
0: Vabbè.
4: Secondo me ai quarti.
0: Anche per me. Perché mi sembra fosse il nostro stesso turno.
4: Sì, sì.
0: Mi sembra.
4: E poi non mi sembra di aver sentito parlare di semifinali.
0: Quindi l'anno scorso, prima abbiamo avuto la finale dell'Inter in Champions, va bene, asfaltati dal PSG, che poi abbiamo scoperto hanno asfaltato tutti per sempre, cioè per tutto l'anno seguente. E l'anno precedente, sempre l'Inter semifinale in Champions? Con Inzaghi? Sempre?
4: No.
0: Prima della finale? No?
4: Secondo me no.
0: Ok. La Roma un giro di Conference se l'è fatta, la finale, tre finali perse dalla Fiorentina in Conference, insomma, non siamo andati poi così male. L'Atalanta che vince l'Europa League, quindi se vai a prendere lo
4: quando
0: storico
4: noi, quando noi andiamo in Champions loro danno la, la spinta finale,
0: esatto.
4: Cioè, ricordo che la loro vittoria a Liverpool dà una gran spinta per quella, perché loro vincono con Liverpool nel doppio confronto e vincono là, tra l'altro, quella cosa lì dà un bel boost per il ranking.
0: Quindi insomma non pigliamo tutto, certo che il presente è un...

0: È vero. Gasp, Conte, Sarri, Spalletti. È vero. È vero. È un... Anche Tiago non era un mostro di simpatia, però bravo. Ciao Manfred, dico la mia, il Gasp non è un simpatico, ma non importa. Importa che sia bravo. Bravissimo. Se dovesse arrivare a Bologna io sarei contento, ma credo che soprattutto lo sarebbero i giocatori. In certo senso essere stati allenati dal migliore in Italia è certamente un orgoglio. Saluti da Forlì, Chris. Questo è vero. Però voi sapete io cosa invece penso. Io dico che il gruppo, in certi contesti, per me il gruppo fa la differenza. Però vediamo. È altresì vero che l'Atalanta, se la prendiamo adesso ad esempio, poi vedremo, per me anche con Sarri troveranno prima o poi l'equilibrio, non l'hanno forse ancora trovato, non è il 3-1 col Venezia che te lo toglie questo no. dubbio. E se c'è una partenza che ha sofferto l'Atalanta, quella di Gasp, non ci sono dubbi. Sartori l'ha smaltita bene, non ci sono stati grossi traumi. Hanno continuato a fare quello che facevano prima. Questo va detto.
1: Ah no, ha vinto un'Europa League. A me Gasperini... Ha vinto il primo trofeo.
0: Ci sta. A me Gasperini piace come Fabregas solo per il fatto che vince la faccia delle strisciate. Forma a parte.
1: I vincenti non sono mai simpatici.
0: Forma a parte, i vincenti non sono mai simpatici. Alessandro del Castel San Pietro. Sono d'accordo. Però Fabregas, che sta sulle balle a tutti, per me ha un modo di fare. Nel contesto dove lavora, diametralmente opposta da Gasp. E a me Fabregas piace, Gasp no.
1: A me fa impazzire Cesc.
0: Sulla terza si può giocare un po' con il logo. L'importante è che sia chiaro che sia una maglia del BFC. Chiaro. Propongo una nuova trasmissione Bastian Contrario, dove il contrario è Loretti. Perché?
1: Non lo so.
0: Scusa. Io leggo tutto a volo.
1: No, vabbè, ma si può leggere. Cioè, non mi ha dato. Non mi ha insultato totalmente.
0: Non capisco perché. Vabbè, ieri sera 4 sconfitte. Non piango. Queste squadre devono essere meno arroganti. Spendono e poi 0 punti. Fanno la voce grossa in Italia, ma in Europa, come sempre, forza Bologna. Geo Valerio. Sì, Insto Buridone, riprendiamo a parlare un po' di Bologna. Adesso abbiamo parlato sì. di Bologna tramite la maglia e tutto. Allora, Frank, vabbè, io su Pessina Skorupski, che penso che tu la pensi come me, 50-50, io non so chi sceglierà. Per te sceglie in base a cosa vede sta settimana? O farà
1: teoricamente dovrebbe essere così.
0: Cioè.
1: Io lunedì ho detto che forse sarebbe dato l'errore di domenica, sarebbe meglio mettere Skorupski per un discorso che Skorupski comunque ha le spalle belle larghe, però solo per questa partita. Cioè l'alternanza dei portieri è una cosa che io non ce l'ho. Cioè una partita uno, una partita l'altro, per me non è fattibile. Però ti dico, per questa partita chiudo un occhio, perché comunque il rischio, è brutto parlarne, però il rischio di prendere un po' un'imbarcata ci può essere contro la squadra più forte di tutte. No, considerando che noi non stiamo bene,
0: no, è che arrivano succedere... anche, guarda, io invece credo, cioè loro dovranno spazzare via subito tutte le storie che sono venute fuori a Milano. Sai, questa sconfitta è venuta fuori, oh, sette sì, sconfitte certo. nelle ultime 8 partite giocate in certo. Champions,
1: 4 di fila, insomma,
0: esatto. Quindi loro verranno qua per cercare di chiudere subito il discorso e quindi molto mentalizzati, ecco. Non penso che sbaglieranno l'approccio. Tu pensi?
1: A differenza penso possano aver imparato da, che è tutta la stagione che sbaglia esatto, l'approccio. Cioè esatto. i primi 20 minuti sono horror esatto. per l'Inter, tutte le partite
0: esatto, esatto
1: contro il Parma che loro non prendono gol e il Bilal Touré ha due occasioni clamorose.
0: Sono d'accordo.
1: Sostanzialmente ti dico, Skorupski per me 3 gol li può prendere meglio rispetto a Pessina. Cioè se Pessina prende 3 gol li prende peggio rispetto a Skorupski. Credo, poi è un ragionamento che...
0: Ci sta, io non so se ragionerà così oppure... Non lo so, quindi dico 50-50. Dietro, per me, Teate da un lato, Darmian dall'altro e in mezzo... Può anche starci Casale,

0: continuità.
1: Io ti dico Elland, Casale e Teat.
0: Casale
1: Darmian, Darmian alto.
0: Con Di Marco? C'è Di Marco. Quinto su quinto.
1: Metti Zortea?
0: Se c'ho Darmian come, come braccetto, io sì.
1: Sì?
0: Sì. Sì, se ho Darmian braccetto, sì. Braccetto è brutto, lo so, però se ho Darmian nei tre, da quel lato, forse sì. Però anche lì, non lo so cosa farà. Però dico, se Bologna ha dei problemi adesso un po' in uscita, perché deve oleare la macchina e quant'altro, Darmian ha un buon piede, Teata ha un buon piede, nei lati sei abbastanza a posto. Per me Bologna ne uscirà così. Cioè, per impostare un po' il gioco di Paladino ci vorrà tempo, perché è cambiato tutto. Ok, lo accettiamo, però per facilitare un po' la corsa, avere due comunque dei tre che sul piede forte sono bravini, per me gli dà una mano.
1: No, no, ma ci sta.
0: Anche per evitare sta palla lunga continua sempre dietro a Piccoli, perché adesso Bologna esce dalla pressione così. Sei d'accordo?
1: Ah, sì. Il problema, cioè, è che poi quando hai quella palla lì, quando hai quella palla lì, tu devi fare in modo di arrivare sotto di lui veloce, fortissimo,
0: infatti,
1: cosa sì, che sì, non riusciamo, noi non siamo riusciti a fare.
0: Lui è un po' da solo, sono d'accordo. Poi centrocampo, Pobega, Ferguson, confermati? Ah, Moro.
1: Sì.
0: Ma Moro nei due tu lo vedi? Vediamo.
1: No.
0: Neanch'io.
1: No. L'unico che vedo lì è Amondarain o è Lazzuzzi.
0: E davanti obbligati, Cambiaghi, Bernardeschi, Piccoli.
1: Sì.
0: Ok, abbiamo già fatto l'11. Signori, io vi lascio.
1: Miranda mancava, Miranda e Zortea.
0: Ah, scusa,
1: per te Miranda e
0: Zortea.
1: Io
0: sono...
1: per me Darmian e Zortea.
0: Okay.
1: Cioè per me Darmian, cioè Darmian alto e Elland basso.
0: Ok. Allora, io vi lascio al buon Frank. Facciamo una bella finestra sulla sul BFC Women adesso.
1: Sì. Che
0: chiuderemo,
1: gioca,
0: state
1: gioca
0: con noi, perché
1: 15.
0: Frank si farà una one to one con Libra, Marco Libra. Parleremo un po' della sua storia, da dove arriva. Secondo me viene fuori una cosa carina nell'ultimo blocco, quindi 20 minuti e facciamo anche questa. Io invece con voi vi ritrovo domani. Buon proseguimento, ciao a tutti.
2: Resta in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro, Diarra che lo stoppa, lo mura. Tre Virtus e ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, tutto è consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet. Frazier si alza per il tiro da tre. La rimessa nelle mani di Etienne e poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 Parì. Carinonetta, primo assegno, più 2. Che sbaglia, rimbalzo Cavaliere e possesso Parì, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua, sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua, sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Ovviamente attenzione a Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Parì ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
3: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Open weekend 17 e 18.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
8: Fanno finta ma lo sanno.
7: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
8: Grazie ma no, grazie.
7: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 089 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Sto pensando di cambiare furgone.
13: Perché?
12: Non ci sta più niente dentro.
13: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
14: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
13: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
15: Oh no! Ho gli pneumatici a terra!
16: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
20: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
22: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
21: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
22: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
23: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati, Mezzogiorno Rossoblu, sono Frank Loreti, salutando ancora Manfredi Campione, ma abbiamo la nostra prima intervista della giornata che è Nicola Arcangeli del Bologna Women. Ciao Nicola, benvenuta a Nettuno Bologna 1.
0: Ciao ciao, grazie.
1: Beh, inizio dal farti complimenti per il tuo primo gol con il Bologna, che è arrivato 2 settimane fa perché c'è stata la sosta delle nazionali, quindi non posso che cominciare da questo, chiedendoti di descrivercelo e poi insomma che emozione hai provato, dato che poi è stato un gol importante, perché è un gol che poi ha portato i 3 punti. Ecco, ovviamente la partita era già sul 2-0 dopo la doppietta di Diluzio, però tu hai messo il risultato, ecco, al sicuro ulteriormente contro il Venezia 2 settimane fa.
0: Sì, sicuramente sono felicissima del gol, ma soprattutto della vittoria. E in quella partita sono subentrata e poi ho segnato poco dopo, e sì, questa cosa mi ha dato la giusta carica, ecco, per poi finire al meglio la partita e nulla, portarla a casa è stata sicuramente la cosa più importante rispetto sicuramente al gol, ed è stato il primo e sono molto felice di questo, sì.
1: E tra l'altro sei subentrata in quella partita, tu che eri partita titolare, sì, nelle 3 partite insomma di campionato, l'ultima tra l'altro quella giocata a Granarolo, purtroppo è stata una sconfitta contro San Marino Academy, sconfitta che sinceramente non ci aspettavamo, penso non vi aspettavate anche voi, ma questo sta a significare quanto comunque sia difficile e competitivo il campionato di Serie B femminile. Siete state bravissime comunque a ritrovare subito la vittoria in un campo dove avevate già vinto tra l'altro in Coppa Italia, quello del Venezia, vittoria importante perché vi porta al 3° posto in classifica, ecco, quindi è una vittoria che dà di nuovo morale per una stagione che sappiamo avere un unico obiettivo, Nicole.
0: Sì. Diciamo che è un campionato molto competitivo, siamo tutte buone squadre e puoi perdere e fare punti con qualsiasi squadra, penso questo, e nessuna partita è scontata. E sicuramente la vittoria ci ha dato la giusta carica per affrontare adesso anche la prossima partita contro Frosinone sabato. Il nostro obiettivo certo è quello, lo sappiamo tutti.
1: Però non lo diciamo, lo sappiamo che è quello, ma non lo diciamo.
0: Siamo scaramantici. Non lo diciamo, però è quello e sicuramente ce la metteremo tutta ogni partita e ancora il campionato è lungo e per adesso abbiamo avuto insomma quel passo falso, però la vittoria comunque a Venezia ci è servita tanto e continuiamo così, noi siamo positive, ci siamo e pensiamo al meglio, ecco.
1: Ti chiedo adesso qualcosa di più relativa a te, proprio la tua individualità, perché comunque magari c'è qualche ascoltatore che non ti conosce come ruolo all'interno del campo, ti volevo chiedere se ci puoi spiegare quello che fai in campo, tu sei un attaccante esterna tra l'altro, almeno a me è sembrato di vedere così nelle partite che abbiamo commentato, e le tue esperienze, ecco, prima di arrivare al Bologna, perché comunque vanti già tanta presenza nelle giovanili italiane e dell'Italia proprio nazionale, e poi insomma passaggi alla Juventus, il Parma, i tuoi inizi, comunque anche se ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso da calciatrice.
0: Va bene, allora io ho iniziato a Riccione, e qua vicino, sono di Rimini, e ho iniziato a giocare a calcio là, poi all'età di 15 anni sono andata alla Juventus, ho fatto tutto il settore giovanile e sono arrivata poi in prima squadra dove ho fatto i primi 6 mesi e poi ho iniziato ad andare in prestito in altre società per trovare spazio, comunque giocare, fare esperienza e ho fatto Parma, Pomigliano, Como e Samp. Ho girato un po' insomma l'Italia,
1: certo.
0: E poi l'anno scorso sono andata in Svizzera, ho giocato un anno al Grasshopper e ho fatto questa esperienza fuori e poi è arrivata l'opportunità di Bologna e l'ho colta, diciamo, sono molto contenta di essere qua e sono tornata in Italia e per ora va benissimo, devo dire, mi trovo molto bene. E allora in campo sì, sono un attaccante esterno ma anche in altre posizioni, diciamo, più che altro qua sto giocando più sulla tre quarti, comunque abbiamo un modulo in cui ci muoviamo tanto, ecco, quindi più un tre quarti, sì, esterno, dipende, però insomma sì, attaccante, e la posizione è quella.
1: Quanto è importante per te fare gol, ecco, aver trovato il gol, anche per magari sbloccarti, anche se comunque eri stata importante anche in altre partite, anche dove magari non avevi segnato, però ecco, sappiamo quanto sia per un attaccante, anche un attaccante esterno, comunque che gioca un po' dietro la punta, trovare la rete per avere stimoli nuovi all'interno della stagione.
0: Sì, la rete è sicuramente importantissima per un attaccante e ti mette anche all'appunto serenità mentale, o comunque ti dà quella cosa in più, e arrivare da un gol è sicuramente bello per un attaccante, e è bello anche perché aiuta la squadra, ecco, e come dice il mister è importante fare gol per vincere le partite, ecco, quindi se posso comunque dare una mano a vincerle con un gol è importante quello, assolutamente. Penso sempre prima comunque alla squadra in generale che a me. Poi sicuramente il gol è importante per un attaccante, assolutamente, e quindi sono felicissima di essermi sbloccata e insomma sempre, penso sempre al meglio e vediamo alle prossime partite.
1: Ecco il mister, e qua voglio arrivare col tuo rapporto con il mister Leandri, che tra l'altro penso che tu lo conoscevi già il mister, giusto?
0: Sì, lo conoscevo dalle nazionali.
1: Esatto, quindi insomma, sì, un allenatore che ti conosce già a livello calcistico. Lui ha tante richieste per voi, anche soprattutto in fase di riconquista palla, perché col Bologna Women ha questa caratteristica che quando perde il pallone cerca di riacciuffarlo subito, anche in punteggio, anche su una situazione di punteggio già compromessa per l'altra squadra. Mi riferisco quando siamo sul 3-0 col Venezia, comunque abbiamo visto tutti che cercavate di recuperare subito il pallone, mettere pressione, quindi sulle richieste, oltre al rapporto che hai con lui, anche a voi attaccanti, cosa vi chiede di mettere, cosa dovete mettere in campo quando dovete recuperare il pallone?
0: Allora, sì, il mister punta tanto sulla riaggressione, la chiamiamo così, e sul fatto di perdere il pallone e recuperarlo subito nei primi secondi in cui dopo che comunque l'hai perso, e è comunque un approccio positivo a recuperare il pallone dopo averlo perso, ecco, questo è un po' in generale, se hai notato qualche riaggressione eccetera, certo. È per questo ecco.
1: No, sul rapporto poi che hai con lui, ecco, poi ovviamente vi tratta tutto allo stesso modo.
0: Col mister, ovviamente, allora, io lo conoscevo, sì, già da un po'. Sì, lo conoscevo già da tanto tempo e possiamo dire che mi ha cresciuto, anche se in nazionale ci sono stata due annetti. E, insomma, lo conosco da un po'. E quando mi fece la prima convocazione in nazionale ero ancora riccione, quindi per farti capire un po' quanto tempo è passato. E quindi sì, lo conosco. E, sicuramente c'è un bellissimo rapporto di stima e reciproca. E, tra l'altro, è di qua, di queste parti.
1: Sì.
0: E, sì. E, quindi sì, lo conoscevo già.
1: Sul gruppo invece è un gruppo che funziona molto molto bene, lo vediamo soprattutto quando giocate in casa, c'è un legame con i tifosi, tra l'altro molto molto assodato da diverse stagioni, e tra l'altro vi seguono veramente dappertutto. Per una casualità non sono riusciti ad arrivare a Catania, ma sarebbero arrivati anche a Catania a vedere la vostra partita, però ecco, il gruppo è veramente la vostra forza. È chiaro che qua si cade, si rischia di cadere sempre in banalità che ogni tanto stuccano anche un po', però ecco, non è una banalità in questo caso, perché il vostro gruppo veramente si vede che vi aiuta tanto a superare momenti di difficoltà. Ci sono stati l'anno scorso, che comunque tu non c'eri, ma ci sono stati momenti di difficoltà, ci sono stati anche quest'anno, perché la sconfitta non ce l'aspettavamo contro San Marino, comunque arrivata probabilmente più per casualità che per altro, perché avete dominato la partita, non siete riusciti a fare gol, però ecco, questo è il motore di questa squadra, perché si vede tanta collaborazione all'interno del campo tra di voi.
0: Sì. Io penso che il gruppo sia in una squadra molto, molto importante. E, il rapporto comunque tra ragazze, incitarsi, credere nella compagna, penso sia una delle cose, o comunque tante cose importanti per arrivare anche all'obiettivo. E, sicuramente in campo siamo un bellissimo gruppo, e dentro e fuori dal campo, e abbiamo anche tifosi che ci seguono ed è una cosa bellissima, soprattutto nel femminile, avere comunque tifo, e lo sentiamo, lo vediamo, e ci hanno accompagnato sempre, a parte Catania che insomma vabbè è un po' lontano, però sì, siamo un bel gruppo, sono contenta e nulla, vediamo le prossime partite. Sì, contro San Marino diciamo che è stato, come hai detto tu, più penso una casualità, perché le partite le stiamo dominando, le dominiamo tecnicamente, e pensiamo al futuro, ecco, noi questo.
1: Pensiamo a sabato adesso in questo momento, perché sabato. Esatto, perché tornate in campo contro Frosinone, che tra l'altro è al secondo posto in classifica, con voi al secondo miglior attacco del campionato, quindi tu fai parte del secondo miglior attacco del campionato di Serie B. Ti chiedo come l'avete preparata, ecco, questa partita che è uno scontro diretto di fatto per questa stagione.
0: Sì, noi non vediamo l'ora, perché sicuramente sono una squadra tosta che gioca e non vediamo l'ora di metterci in gioco assolutamente. E, vediamo perché noi le partite le prepariamo sempre bene e siamo lì, siamo connesse comunque in allenamento e quindi poi arriveremo sicuramente al top sabato e vediamo come andrà. Noi sicuramente l'obiettivo è quello di vincere, di vincerle tutte le partite, questo è l'obiettivo comunque che ci diamo sempre, e stiamo bene fisicamente, mentalmente, quindi non vediamo l'ora.
1: Noi saremo in diretta sabato a commentare la partita tra Bologna Women e Frosinone, è alle 15 al Bonarelli di Granarolo. Ti chiedo, salutandoti, di lanciare un appello ai tifosi che arriveranno per invogliarli a venire, nel caso in cui non lo fossero già abbastanza, ecco, perché comunque ci si diverte a guardare il Bologna Women, e ve lo assicuro proprio in prima persona. Vai pure, Nicole.
0: Certo, noi vi aspettiamo e speriamo di vedervi numerosi, perché sarà una bellissima partita e sarà uno scontro diretto, e quindi vi invito a tutti che state ascoltando a vederci, e vi aspettiamo assolutamente, saremo felici di vedervi, di salutarvi.
1: Grazie mille Nicole, grazie davvero della tua partecipazione,
0: e
1: in bocca al lupo. Grazie a Nicole Arcangeli, attaccante del Bologna Women. Ricordo ovviamente l'appuntamento di sabato alle ore 15 qui su Nettuno Bologna 1 per la partita tra Bologna Women e Frosinone. Ovviamente anche vi invito ad andare al Bonarelli di Granarolo per sostenere le ragazze. Adesso qualche minuto di pausa, torniamo tra pochissimo anche con l'intervista a Marco Libra, che tra pochissimo sarà con noi in collegamento telefonico.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
8: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.
9: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Ah, adoro le carezze.
10: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su boniarevisioni.it.

0: 378 sa di felicità.
1: Sto pensando di cambiare furgone.
2: Perché?
1: Non ci sta più niente dentro.
2: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
3: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ultima parte di Mezzogiorno Rossoblu, tra pochissimi minuti anche Marco Libera collegato con noi per qualche domanda, ovviamente tanta curiosità per quanto riguarda il centrocampista del Bologna classe 2008, italo-venezuelano comunque, che è rientrato da poco a Bologna dopo le due, anzi le tre settimane con la sua nazionale. Lui ha giocato tra l'altro contro il Giappone in questa finestra. Vado con un po' di messaggi, dato che ce ne sono veramente tanti, quindi proviamo ad esaurirli prima di Libra. Intanto rispondo a Stefano da Imola: ci saremo sabato a Granarolo, sì, come Nettuno Bologna 1, quindi ci saremo, come ci sarete spero anche voi, a vedere le ragazze, dato che comunque è alle 3, il Bologna gioca alle 18, quindi si fa in tempo, dai, si fa in tempo da Granarolo al Dallara per vedere entrambe le partite. Poi, ciao, buongiorno, ti rimando un messaggio che non avete letto: iniziano ad essere un po' tanti gli infortuni muscolari per essere solo all'inizio. Anche Palladino ha visto deficit di condizioni. In cosa non ha funzionato le preparazioni di Tedesco? Voi che eravate in ritiro, cosa avete visto di diverso rispetto agli anni precedenti? Scrive William, tifoso Bologna e Arsenal. Guarda, la cosa che è saltata all'occhio è sicuramente un grande lavoro di fondo da parte della squadra, dei giocatori, compresi anche i portieri, quindi questo assolutamente sì. Io non ho visto così tante preparazioni a livello di ritiri, anche se qualcuna l'avevo vista anche da tifoso, che andavo a vedere i ritiri da tifoso, quindi ho negli occhi quelle di Delio Rossi e di Donadoni, ecco, per essere chiari. Molto fondo, molta corsa per i giocatori. Devo dire che io non riesco e non riuscirò e non lo farò mai, non associerò mai tutti questi infortuni alla preparazione di Tedesco, semplicemente perché gli infortuni che hanno avuto i giocatori del Bologna sono infortuni che hanno avuto sempre questi giocatori nel corso degli anni. Cioè Odgaard è un giocatore che si infortuna, Orsolini anche, lo stesso Casale, comunque un giocatore che di infortuni ne ha avuti parecchi, quindi non riesco a fare questa associazione qua, non la farò mai e non gli darò mai la colpa, ecco, per ridurre la cosa in maniera molto molto vicina. Comunque, allora ce l'abbiamo, quindi adesso arriviamo con Marco Libra, se mi date un attimo facciamo la chiamata. Vediamo, eccolo qua, tra pochissimo con noi, veramente questione di secondi. Marco Libra, centrocampista classe 2008 del Bologna, qua a Nettuno Bologna 1. Vediamo, ce lo dovremo avere. Pronto, Marco?
8: Pronto, buongiorno.
7: Ciao Marco, piacere di averti qui con noi Marco Libra del Bologna FC, benvenuto a Nettuno Bologna 1. Marco, io ti parto da lontano, perché comunque tu ormai hai la maglia del Bologna cucita addosso, perché hai fatto tante giovanili, sei arrivato qua tanti anni fa. Ti chiedo, quando sei arrivato qua? Te lo lascio dire a te, guarda, poi ripercorriamo il percorso delle tue giovanili fino alla prima squadra.
8: Sì, intanto buongiorno a tutti, sono arrivato a Bologna nell'Under 14, mi sa nel 2020 più o meno.
7: Insomma, sono
8: no, under 13, scusa.
7: Under 13, sì. Vedi, quindi sono tanti anni, comunque tu sei ancora giovanissimo, quindi dicevi 2020, alla fine si sono 6-7 anni comunque che sei arrivato a Bologna e a giocare per il Bologna. Ti chiedo un po' la tua esperienza, ecco, magari anche come, se è cambiato il tuo ruolo, se ti sei se hai avuto un'evoluzione proprio per, in termini di ruolo all'interno del campo, dato che sei arrivato qua veramente quando eri ancora molto piccolo.
8: Allora, io mi ricordo che io ho fatto sempre il centrocampista, più una mezzala, poi ho fatto il play, ho fatto il tre quarti, diciamo che ho un po' sempre girato nei ruoli da centrocampo, però ho sempre rimasto lì in quella zona.
7: Perfetto. E riguardo invece agli ultimi anni, ecco, quelli dove sei veramente cresciuto tantissimo, c'è stato un momento in cui tu ti sei sentito veramente più forte, non dico più forte, però ecco, convinto di potercela fare, di poter arrivare veramente a livelli alti, dove comunque sei arrivato perché sei stato chiamato dalla nazionale?
8: Di sicuro l'anno scorso, comunque, che ho fatto quel salto lì andando in primavera da sotto età e avendo comunque, ricevendo anche quella chiamata lì in nazionale maggiore, lì ci ho creduto di più, ma io ci ho sempre un po' creduto, dai. Secondo me chi non ci crede non ce la fa, dai.
7: Sono d'accordo e sei pragmatico comunque e lo capisco. Riguardo invece alla scorsa stagione, perché ecco, l'anno scorso a cui ti riferivi tu poco fa è la stagione della tua consacrazione, tra virgolette, soprattutto a livello giovanile, con un grande campionato under 18, con la tua grande esperienza anche in primavera, veramente facendo tanti minuti e guadagnandoti la chiamata del Venezuela. Ecco, voglio chiederti cosa hai provato quando è arrivata la chiamata della tua nazionale.
8: No, per me è sempre un orgoglio rappresentare il mio paese, comunque dove sono nato, e ho provato tanta felicità, tanto orgoglio, e per me è sempre un piacere comunque vestire quella maglia e farlo nella nazionale maggiore ancora di più.
7: Su questa finestra invece, 3 settimane lontano da Bologna, sei andato a giocare per la tua squadra, hai giocato contro il Giappone, no? Se non mi sbaglio,
8: sì.
7: Quindi ecco, volevo chiederti un po' come sono state queste 3 settimane inusuali per quanto riguarda una sosta dei campionati. Ecco, era la prima volta che la nazionale, cioè comunque che c'era una sosta di 3 settimane, quindi hai lavorato per tanti giorni con i tuoi compagni di squadra nel Venezuela, sì. Che comunque è una squadra secondo me con tanti talenti.
8: Sì, soprattutto adesso questa nuova generazione, sì. Stiamo
7: te compreso molto... ovviamente.
8: Sì, ma molti stanno giocando adesso in Europa ad alti livelli, siamo una generazione giovane con tanto talento, siamo un bel gruppo, ci troviamo bene. 3 settimane sì, sono state pesanti perché comunque si fanno sentire, però visto il gruppo, tutto, e la sensazione, comunque l'emozione di essere lì, rappresentare il tuo paese, le fanno passare veloci, dai.
7: Ti senti di essere un esempio per i vari ragazzi che stanno giocando nel settore giovanile del Bologna dopo il tuo esordio arrivato contro il Sassuolo?
8: Ma sì, dai, secondo me sono anche un esempio, perché secondo me invito ai calciatori comunque del settore giovanile a crederci, no? Perché secondo me c'è la possibilità, tutti hanno questa possibilità di fare quello che ho fatto io, e non è poi così lontano, capito? Poi non è così difficile, diciamo.
7: Invece adesso vado proprio sul tema prima squadra, dove sei ormai in pianta stabile, anche se una presenza ce l'hai con la primavera in questa stagione, in una partita purtroppo che non è andata bene per dettagli, ecco, secondo me, soprattutto dato che poi l'ho vista e l'abbiamo anche commentata, però ecco, sulla prima squadra, la tua stagione è partita con un ritiro, la chiamata da parte di mister Tedesco ad arrivare in ritiro, e poi hai guadagnato tanta stima da parte sua fino all'esordio arrivato poi col Sassuolo, di cui parlavamo pochi minuti fa. Ti chiedo un po' come hai vissuto questi mesi proprio di allenamenti con i giocatori della prima squadra e fino ad arrivare all'esordio, e poi dopo magari andiamo anche su qualche tema legato al Bologna proprio prima squadra.
8: Sì, a noi giovani ci accolgono sempre molto bene, diciamo. E in ritiro, noi giovani avevamo sempre questa pressione qua, comunque volevamo far bene tutto, ma allenandoci loro ci hanno dato questo supporto qua e comunque ti invitano a far bene comunque, no? Quindi io mi sono trovato bene questi mesi e devo tanto anche al mister tedesco per darmi quella fiducia lì. E sì.
7: Cosa cambia tra settore giovanile, ecco, comunque anche allenamenti e partite rispetto alla Serie A? Ecco, se ci vuoi parlare un po' di quelle che sono le differenze che hai notato principalmente.
8: Ah, l'intensità è alta, siamo comunque in uno dei campionati migliori del mondo e l'intensità si vede comunque molto alta, e fisicamente anche, ma secondo me soprattutto anche mentalmente, no? Perché ti ritrovi in un palcoscenico comunque molto importante e ci devi essere con la testa, tutto, e quello secondo me più che tecnica, più che quello, secondo me, è mentale, capito?
7: Io adesso vado invece su quello che cambia o quello che è cambiato, perché ormai Tedesco è stato esonerato già diverse settimane fa. Ti chiedo le differenze più importanti a livello di allenamento, di richieste che vi fa mister Palladino, sia voi centrocampisti in modo specifico, ma anche più in generale. Ecco, come sono gli allenamenti, come è cambiato il modo di lavorare?
8: Gli allenamenti comunque l'intensità è sempre alta, lui richiede questo, tanto sforzo fisico, comunque le seconde palle, noi centrocampisti ci focalizziamo tanto su quello, e andare forte, sì, non saprei, non lo so.
7: Sulle richieste che ha invece nei tuoi confronti Palladino, cosa ti dice? Perché ecco, con Tedesco ti abbiamo visto principalmente come mezzala offensiva, quasi come tre quarti nelle due partite in cui sei entrato contro il Sassuolo e contro il Napoli. Con Palladino ancora non hai avuto minuti all'interno del campo, detto che poi sono passate due partite, però ecco, dove ti vede, dove ti sta provando principalmente il mister?
8: Mi sta provando di più sui due tre quarti,
7: okay,
8: dietro la punta. Sì, ovviamente non abbiamo avuto ancora tanto tempo di lavoro insieme, ma io capisco che sono giovane, devo dare sempre qualcosa in più, vediamo, quella è una scelta sua e vediamo se riesco a prendere qualche minuto, dai.
7: Ah beh, quello che io me lo auguro veramente tantissimo, credo che se lo augurino anche i nostri amici a casa che ti stanno scrivendo e facendo tanti complimenti, quindi te li giro, ecco, dagli amici che ci ascoltano sempre, che sono tuoi grandi fan, ecco, dopo che ti hanno visto il ritiro,
8: grazie.
7: E anche per le partite che hai giocato fino ad ora ufficiali con la prima squadra del Bologna. Riguardo invece sempre al Bologna e al momento che sta attraversando, come state? Perché ecco, il discorso è che una vittoria come quella arrivata domenica scorsa, una vittoria importantissima soprattutto a livello morale, che vi deve spingere ad approcciare una partita che sarà molto difficile tra due giorni, ecco, contro l'Inter.
8: Sì, noi siamo sereni, tranquilli, sappiamo che la partita di dopodomani sarà tosta, ma veniamo anche da una vittoria, le sensazioni sono buone e il gruppo sta bene e pensiamo già a sabato e vediamo, dai, cosa possiamo fare. Secondo me faremo una buona prestazione, però bene.
7: Guarda, ti chiedo l'ultima cosa, che è sempre riguardo al tuo possibile ruolo con Palladino nella posizione di tre quarti, che poi è anche forse un po' più esterna. Ecco, Cambiaghi per esempio contro Lecce ha dato molta ampiezza, Orsolini magari stava un po' più vicino a Piccoli. Dove ti vedi di più? Ti vedi un po' più sotto punta, un po' più vicino all'attaccante?
8: Ma io mi vedo dove mi mettono, sinceramente.
7: Ok, cioè, perfetto.
8: Se Palladino vuole che io faccia tre quarti, io lo faccio. Quindi sì, ovviamente a me piace più il ruolo più centro al campo, no? Più dentro che fuori, però se devo fare più all'esterno che il tre quarti, lo faccio, ecco.
7: Marco, ti ringrazio molto della tua partecipazione, ti faccio un in bocca al lupo e ovviamente per la stagione e per la tua carriera, che speriamo essere tutti veramente da ricordare. Grazie Marco.
8: Grazie a voi, grazie a voi.
7: Un saluto e un ringraziamento a Marco Libra, centrocampista o trequartista, come ha detto lui, del Bologna FC 1909. Ringraziamo anche voi, ringraziamo l'ufficio stampa, comunque ovviamente le persone che ci hanno aiutato per realizzare questa doppia intervista, prima con Nicola Arcangeli e poi con Marco Libra. Ringraziamo anche voi per la partecipazione. Mezzogiorno Rossoblù torna domani come sempre alle ore 12. Adesso state qui perché c'è Quasi Gol con Leo Vicari.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
12: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Sono le 13:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
18: Oggi al via il Consiglio europeo a Bruxelles, pieno sostegno all'Ucraina, ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
19: L'obiettivo è quello della pace, quindi dobbiamo continuare a sostenere con grande determinazione l'Ucraina dal punto di vista politico, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di aiuti anche nel campo dell'energia.
18: Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Violenza sessuale. La rapina aggravata ai danni di una giovane 18enne, l'accusa con cui è stato arrestato un ragazzo di 23 anni. L'episodio sarebbe avvenuto tra sabato e domenica nel quartiere Aurora a Torino. Europa League stasera in campo Juventus e Milan, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati a Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Nettuno Bologna 1.
20: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0 da EU101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
24: Buongiorno, ingegnere.
25: Buongiorno. Bella questa pergola. Ne vorrei una così nella mia azienda, per creare uno spazio esterno per i miei collaboratori. Ma tra burocrazia e costi, non ho mai tempo.
24: Io ho fatto tutto con Infissi Group. Hanno seguito pratica, progettazione e posa. E con il noleggio operativo pago in comode rate.
25: E ne è valsa la pena?
24: E come? Io ho recuperato l'investimento con questi 30 coperti.
25: Infissi Group. A Casalecchio, via del Lavoro, e Castenaso, via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
26: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
1: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Amore, abbiamo un problema. Il lavandino non scarica.
4: Non toccare niente, chiama qualcuno.
3: Già fatto, Tedeschi Autospurghi.
4: Quelli del pronto intervento.
3: Esatto, Tedeschi Autospurghi, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Per spurghi, fognature e pozzi neri. E fanno anche video ispezioni, mappatura, risanamenti e manutenzione delle reti.
4: Tedeschi Autospurghi, dal 1962 a Bologna e provincia.
3: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Sul web tedeschiautospurghi.com.
5: Dal 15 al 18 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno, Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla festa della birra al Parco Cevenini, in via Biancolelli. Ristorante con menù tradizionale e specialità bavaresi aperto dalle 19 e tutte le sere musica dal vivo dalle 21.30. E per i tifosi rossoblù, una sorpresa. Se hai l'abbonamento del Bologna o il biglietto della partita del 17 ottobre, hai diritto al 10% di sconto. Vi aspettiamo al Parco Cevenini, in via Biancolelli a Borgo Panigale. A tutta birra Borgo Fest!
15: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: 14.04, Leo Vicari quasi gol. Ero a Milano quel giorno dalla mia ex e mi ricordo che cacciai un urlo di quelli che in certi condomini di Milano non si possono cacciare, ecco, quando fece gol Bernacci e poi tripletta di Divaglio e così via, che vincemmo 5-2 col Torino, esatto, dicembre 2008, una roba del genere. Leo Vicari quasi gol, Franco Loreti, Francesca Bolognini, ciao. 366-402-4022, dai subito, oggi allora abbiamo Francesco Zizzari, poi abbiamo Andrea Mottola e, la maglia? La maglia allora, io l'ho vista la maglia, mi piace? No? Credevo peggio, sì. Da quello che era uscito nei giorni scorsi credevo peggio, credevo che fosse un oro più respingente per quel che riguarda i miei gusti, ovviamente una cosa tutta totalmente soggettiva. Non amo io di mio, nonostante mi piaccia molto il colore giallo in quasi tutte le sue tonalità, quasi, non amo quando una squadra non è gialla che utilizzi il giallo. Così, perché credo che appartenga di più ad altre realtà e ad altre squadre. Comunque sì, ovviamente stiamo parlando di qualcosa di, ripeto, personale, qualcosa di che è inerente alla sfera della propria volontà, ecco, cioè a uno gli piace, la vuol comprare, la compra, a uno non gli piace, uno è collezionista, chissene. Vorrei che il Bologna utilizzasse maggiormente il suo logo, non lo fa. Prima ci siamo presi in giro con Frank. Io credo che il logo sia qualcosa di importante, non credo che il rebranding sia qualcosa di particolarmente opportuno, perché una squadra di calcio non è un'azienda di moda, una società di calcio non è una casa che vende dei prodotti. No, ma offre calcio ai suoi tifosi. È evidente che il Bologna voglia espandersi e non gli basti più il mercato locale, ok, comprensibile. eviterei di utilizzare la terza maglia in casa. Purtroppo su questo sono abbastanza rigido. Poi io non decido niente del Bologna, quindi amen. Vi do un consiglio su un libro, si chiama L'Occupazione, è uscito ieri, Annie Ernaux, abbastanza famosina, è stata anche Nobel. È un libro sulla gelosia, prendetelo, leggetelo, è estremamente interessante, molto breve, si legge in 2 ore meno, e è una storia bella, bella pregna, bella forte, con termini anche molto forti riguardo il tema della gelosia. Io ad esempio non sono geloso, ed è un difetto, no? Sembra al giorno d'oggi non essere geloso, poi quando uno lo è troppo diventa un difetto dall'altra parte. Potrebbe essere anche un tema, un argomento. Siete gelosi? Vi ritenete gelosi? Ad esempio, ieri la Frama ha dato una risposta molto completa sul suo ritenersi o meno gelosa. Se volete dircelo, noi siamo qua. Mi ha fatto sorridere oggi vedere le pagelle di Mourinho del Real Madrid. Addirittura un giornale dice l'ha vinta lui. Ostia. Hai una squadra che costa Barcellona a parte più di quelle, la somma di quelle del tuo campionato messe insieme. Hai fatto 3 gol in 10 minuti non avendo visto la palla per tutta la partita su 3 calci d'angolo. L'ha vinta lui coi cambi. E beh, perdeva, ha messo un attaccante. Cioè, l'ha vinta lui coi cambi, a me mi sembra un po' da venerazione come commento. Ecco. Chiudo con una nota folcloristica. In via Saffi, alla fine di via Saffi, c'è l'incrocione, no? Quello con viale Sabena, quello che poi porta a via Emilia Ponente, e quello che poi a sinistra porta su Sandro Pertini, che poi porta all'asse attrezzato. C'è quell'incrocione, e all'incrocione sotto il semaforo, con i lavori ancora molto molto impedenti, ecco, c'è, con un semaforo molto lungo, c'è questo cartello A4 appiccicato sotto al semaforo con scritto Via Emilia a penna, e in sfavore di ombra, perché è all'ombra, quindi uno non lo legge, se tu sei la macchina sotto o il motorino sotto lo leggi, se no già non lo leggi. Io dico, ragazzi, sono i cantieri da 4 anni, lì sono i cantieri da 3 anni più o meno, la faccio tutti i giorni dal 2004 quella strada, cavolo, ma veramente nessuno ha pensato di poter fare qualcosa di meglio. Dai, cominciamo.
7: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
8: Et capè, u carot.
9: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
10: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
11: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
7: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.

0: 11 Academy, tu com'è andata la settimana finora? Come sta andando? Hai qualcosa da raccontarci? Poi partiamo noi.
1: Allora, Leo, intanto ho visto anche io la maglia e ti dico, è una maglia particolare, quindi sicuramente quel colore è un colore insolito, no? Un colore particolare. Ormai va di moda lanciare queste terze maglie un po', diciamo, al di fuori dei classici colori.
0: No, ma infatti, ma la terza maglia fai quello che vuoi. Io dico che, visto che molto probabilmente si dice, si possa giocare con l'Inter con la terza maglia in casa sabato, avrei evitato. Ecco, poi, vabbè.
1: Però per il resto ti dico, settimana, Leo, rispondo alla tua domanda, molto impegnativa. Siamo sempre diciamo orientati verso la programmazione di tutto quello che è poi il nostro progetto invernale, dove andremo a fare un Christmas camp e in estate il summer camp. Quindi chiunque avesse piacere a seguire, anzi guarda, in questo momento proprio sul profilo le è uscito un video dove parlo sul profilo sia mio personale, Zizzari Francesco 11 e FZ 11, parlo con un ragazzo, un mio allievo che gioca anche in una società comunque professionistica, gioca nella Carrarese, anche bravo, e mentre aspettavamo gli altri bimbi ho provato a raccontargli la storia del numero 11, cioè perché un giocatore come me si è innamorato dell'11. Perché guardatela, Leo, è molto bella, è particolare come
0: storia. La troviamo? Dici dove la troviamo, ripetici dove
1: su
0: la troviamo.
1: Instagram FZ11 Academy, o anche il mio profilo sempre su Instagram, Zizzari Francesco, quindi è stato appena pubblicato dal social media, e quindi è molto bello, è particolare. Credo che ognuno di noi, no, che ama questo sport, si è innamorato di un numero. Poi una volta andava di moda la numerazione classica fino all'11, oggi vediamo numeri, diciamo, di tutti i tipi, e quindi anche quello può essere un portafortuna, un episodio che ci è rimasto impresso perché un numero ce lo ricorda. È una bella domanda questa.
0: Io ce l'avevo, bellissima, ma la facciamo adesso. Avete un numero portafortuna? Quando giocavate prendevate sempre lo stesso numero? Lo stesso a calcio, a basket o così via? Ce l'avete tatuato? Io avevo un numero a cui ero molto molto legato, a un certo punto ha fatto parte però di tutta una serie di ricordi che ho accantonato. E quindi non lo utilizzo più per niente. Ma per...
1: Si può sapere il numero?
0: 26, certo.
1: 26,
0: sì, okay. Sì. Che era il numero di Jonathan Bacchini. Ti ricordi Bacchini? Che
1: era il numero di
0: Jonathan Bacchini, che era il mio pupillo ai tempi 96-97 al Fantacalcio. Che ci credevo solo io in questo giocatore, e fece faville. Poi la sua carriera e la sua vita andarono purtroppo da un'altra parte, ma fu un giocatore a mio avviso fantastico, che dal nulla emerse in una Serie A di stracampioni in ogni squadra. Quindi io avevo il 26 per Jonathan Bacchini, poi l'ho utilizzato per tantissime cose che però facevano parte di una mia ex vita, e quindi non lo uso più, semplicemente.
1: Bello, vedi che comunque è legato a tanti episodi, da un numero, certo. Hai raccontato degli episodi della vita, ecco.
0: Certo, ditecelo, avete un numero, non dico fortunato, pure sì, se volete fortunato, ma quando giocate, se c'è quel numero lo prendete, ce l'avete addosso, diteselo, siamo qua, io e Francesco Zizzari. Si parla tanto della questione portieri al Bologna, si parla anche del nostro Riccardo Orsolini, e prima ti chiedo proprio al volo, visto che abbiamo due minuti, poi ti faccio una domanda un po' più, ti leggo un messaggio un po' più lungo su Orsolini. Questo è molto interessante, avevo promesso ieri all'ascoltatore che me l'aveva mandato di farla proprio a te, cioè non l'ho fatta al tronista di ieri, lo faccio a te oggi. Secondo voi, se i portieri vanno male, vanno cambiati gli allenatori dei portieri? Da noi 3 portieri su 3 ci stanno facendo perdere tanti punti, è un piccolo trend. Fra l'allenatore dei portieri.
1: Ma guarda, Leo, questa è una domanda molto molto difficile da rispondere, perché mi viene da chiederti, è legato alla società o è legato allo staff, cioè all'allenatore? Perché tante volte
0: no, il nostro è il nostro delegatore.

0: nostri allenatori.
1: È legato all'allenatore.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma
0: quindi è arrivato da un mese il nostro, cioè è arrivato da tre settimane, cioè con Palladino.
1: Ah. Con Palladino, quindi diamogli il tempo.
0: Sì, esatto, ora, esatto. Sì.
1: Diamogli anche il tempo di poter lavorare, perché di certo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Però Leo, ma ti dico, guarda, ne parlavo proprio con altri miei ex compagni, prima si usava molto l'errore, ha sbagliato la valutazione di un infortunio, il medico della società, via, fuori, accantonato. Cioè, sì, è vero, era così, ti dico, si usava molto. Oggi invece Leo... lo staff è talmente ampio, io parlo di società di Serie A, che per trovare il colpevole è come chiamare un ispettore, diciamo l'ispettore Derek, nel senso uno che va a cercare cos'è, perché chi è che ha autorizzato il fisioterapista a rimettere in campo, chi è che fa l'atletizzazione, chi è che fa la messa in campo, chi è che fa il primo... siamo arrivati a complicarci la vita, io dico sempre questo, perché poi sarebbe molto più semplice riprendere un po' le vecchie abitudini e modernizzarle, ma non abbandonarle del tutto. E oggi Leo, dire anche preparatore portieri è colpevole, non è uno il preparatore portieri, almeno saranno due se non tre, perché poi ci sono anche collaboratori. Allora chi è il colpevole? Quello che tira in porta, perché il preparatore portieri c'è quello che tira in porta, c'è quello che a supporto fa le uscite alte, c'è quello che, cioè, io mi rapporto con i miei collaboratori in Academy, Mister Melani allena la Serie A della Fiorentina femminile e lui ha due collaboratori con lui, quindi anche lì non è facile trovare, se dobbiamo trovare un colpevole, in questo caso io non lo troverei, perché diamogli il tempo di lavorare, ecco.
0: Arriviamo subito, due minuti e siamo da voi, guarda quanti messaggi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
9: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
13: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
12: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
13: E cosa fanno?
12: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
13: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
12: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, c'è Bomber Zizzeri con noi. Ciao Fra.
1: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, tante risposte sono arrivate al tuo quesito sul numero, dopo te le leggo. Allora, andiamo su Orso, dai. Pensavo, ti dicono, quanti giocatori in Serie A hanno le doti tecniche per fare, tra l'altro più volte negli anni, quanto ha fatto domenica Riccardo Orsolini? Forse molti, però in un calcio dove la paura di sbagliare è sempre più evidente nei gesti e negli atteggiamenti dei calciatori, quanti hanno il suo coraggio, la sua lucida follia del campione di provare una rovesciata così rischiosa? Sono certo, in pochi. Orsolini determina da anni le sorti del Bologna con i suoi gol spesso da tre punti e lo fa quasi sempre con gesti tecnici che scaldano il cuore del tifoso. E la cosa per me non è secondaria, dice Lorenzo. Poi non avrà sfondato in nazionale? Beh, pazienza.
1: Ma Leo, bellissimo messaggio e una parola che mi sono appuntato mentre ne ascoltavo le tue parole e determina. Oggi nel calcio italiano trovare giocatori che determinano è sempre più difficile. Un giocatore che determina è il giocatore che sposta equilibri, che è preso dai compagni come punto di riferimento. Quando sono in difficoltà la palla gliela do a lui e so che mi può aiutare, può fare qualcosa, può determinare. E da un giocatore così, che è in grado di determinare, io mi aspetto qualsiasi cosa, anche gesti tecnici che altri non pensano minimamente a farli. Hanno qualcosa in più, hanno una fantasia in più, hanno un estro, hanno la giocata in più. E credo che la presenza di Orsolini in questo Bologna, ma in questi anni a Bologna, sia stata una presenza fondamentale. Quindi ora ripartiamo da un risultato, da una vittoria che ci voleva assolutamente. Mi dispiace per mister Di Francesco, ma a Lecce il Bologna doveva provare ad accendere un po' questo campionato, e ora non c'è partita migliore, Leo, che affrontare una big come l'Inter sabato. E dico, spero che l'entusiasmo di una vittoria esterna e sicuramente lo stadio che sarà pieno aiutino la squadra a vincere, perché se dovesse fare una vittoria con l'Inter inizierebbe secondo me il vero campionato del Bologna.
0: Sì, secondo me il campionato è iniziato, secondo me noi non siamo ancora in grado di avere quella fiducia, integrità in noi stessi che mi avrebbero fatto dire l'Inter deve stare molto attenta a venire qua. Ciò non toglie che l'Inter, vista l'altra sera, mi sembra una squadra ondivaga, Fra.
1: Sì, è una squadra che, ti dico la verità, ha piena sicurezza nel campionato italiano, cioè è sicura di essere una squadra che, non una squadra, due squadre, perché chi è in panchina, Leo, ha una rosa, l'Inter, che poche se la possono permettere. Però tutta questa consapevolezza che nel campionato italiano ha, quando partecipa a competizioni come la Champions, non ce l'ha, la perde questa sicurezza. Non che il campionato italiano sia, non voglio dire che sia scarso, sicuramente la Champions è fatta di squadre più attrezzate, questo è poco ma sicuro, però quello che voglio dire è il fatto di da parte del Bologna di sapere che anche l'Inter ha dei punti deboli. Basta rafforzare in questo momento la consapevolezza di quella che è la propria identità di squadra, che spero una vittoria come quella a Lecce abbia diciamo ampliato un po' la sicurezza in se stessi, perché poi Leo, gli episodi, l'errore del portiere, l'errore del singolo, l'errore anche della squadra, ti fanno perdere un po' di fiducia. Una vittoria esterna in un campo che non è facile, perché andare a vincere a Lecce non sarà facile per nessuno,
15: ma poi per come si era messa la partita, lo sai anche tu, che quando la squadra di casa ti rimonta, poi tu magari vedi certi fantasmi, loro vanno un pochino più no, sull'onda dell'entusiasmo, cioè per io, a me è meravigliato che abbiamo vinto sull'1-1, mi ha meravigliato che abbiamo vinto noi, quindi sono stracontento di questo.
1: Assolutamente, sono d'accordo, e come abbiamo detto, la partita di sabato non credo che squadra migliore da affrontare non ci fosse, perché in questo momento c'è da avere delle prove con se stessi, di dire a che punto siamo, cioè il campionato è iniziato, ora iniziamo anche noi, dopo una vittoria del genere bisogna che iniziamo.
15: Fra, torno in porta, Skorupski ha fatto due errori fotocopia, Pessina ha un grosso limite, il fisico e l'altezza. Fra, allora, da quando giocavi tu a oggi? Oh, non è che sia passato, cioè, non è che è passata un'era geologica, È cambiato il fisico dei portieri?
1: Ma allora, Leo, diciamo che nel giro di una decina di anni, più o meno, vabbè, quando poi ero ancora a 34 anni, avevo il piacere di giocare ancora nei professionisti, avevo...
15: Dov'eri? A Gavorrano? Dov'eri a 34 anni?
1: Ero, credo, a Foggia o a Gavorrano gli ultimi anni di professionismo, poi sono andato in Serie D a giocare e già di lì, Leo, non dico che la statura non era la priorità, però iniziavi a trovare quegli allenatori che si dovevano scegliere tra una presenza fisica in porta e uno capace a giocare con una linea difensiva, iniziava qualcuno già ad avere questo concetto, perché poi era nel pieno del calcio diciamo, ecco, del tiki taka, di questo possesso palla, e quindi rispetto a quando ho iniziato, sì, è cambiata l'idea del portiere. Si cercava la fisicità, l'altezza, la struttura, e oggi invece Leo prima si guarda se è in grado di giocare con una linea difensiva, se è tecnicamente dotato, o se poi è in grado di fare le uscite, di parare, è meglio.
15: Allora, eccoci qua con i numeri. Ciao, Stefano dice: io numero 8. Quando giocavo all'appello l'arbitro diceva cognome, poi nome e numero. Io rispondevo Stefanotto tutto attaccato e divenne una gag in spogliatoio. Un saluto al mister, spero di rivederti a Pistoia o Porretta la prossima estate al camp. Bello questo messaggio.
1: Bello, sarà un ragazzo sicuramente che ha partecipato ai nostri camp, lo saluto con molto piacere. Non si è firmato?
15: Stefano.
1: Ah, ok, sì, allora lo conosco, grande Stefano, lo saluto con affetto e naturalmente, guarda Leo, l'appello era anche un momento bello, che poi quando vai nelle categorie più alte, Leo, si perde perché non viene fatto più, cioè nel senso passano a controllare chi sta tutto bene nei spogliatoi. Nelle categorie più basse si usa ancora farlo, no? Cioè, di chiamare e affezionarsi poi a quell'era lì, a dei numeri, che la nominazione era fino all'11, capisco perfettamente. Forse anch'io mi sono legato un po' all'11 per quello.
15: Ma l'hai vissute tutte e due tu? Ah sì, perché tu in C, giusto, è vero. Sì, tu in C, sì, sì. Allora mica c'erano i nomi, no? C'erano.
1: No, solo in Serie B. Solo in Serie B iniziavano già i numeri.
15: Cosa ne pensi? Scelta. Cosa ne pensi fra dei nomi in C?
1: Ma addirittura in Serie D, o se non sbaglio anche in Eccellenza qualche squadra, cioè non lo so, Leo, ti dico la verità, è una bellissima domanda questa, che rispondo con la massima sincerità, come sono sempre stato abitato io. Secondo me ha penalizzato un po' anche l'aspetto del giocatore questa parte qui, perché prima, per avere il nome dietro, io sognavo, cioè o giocavo in Serie B, in Serie A, oppure non ce l'avevo. Oggi basta a volte vedere anche, ti ho detto, in Eccellenza, addirittura in Serie D, i nomi dietro, e magari ti senti già, ecco, col nome fa un altro effetto. Io quando ho visto il mio nome sulla maglia nella Regina, nello Spezia, dicevo, cioè è mia, cioè sì, quella è mia, sì, ce l'ho io, è mia, cioè il mio nome. Invece una maglia, diciamo, ecco, di un numero poteva capitare a chiunque. Quindi questo aspetto qui io lo riporterei soltanto in Serie B come una volta, cioè in C io, anche perché, scusami, parliamo, e fino a qualche mese fa se ne parlava della crisi del calcio della Serie C, delle problematiche della Serie C, addirittura di declassamento a semiprofessionismo. E invece poi, cioè, illudiamo un po' i giocatori con i nomi addirittura in Serie C.
15: È,
1: cioè,
15: perfetto
1: io,
15: quello che dici. È perfetto quello che dici. Sì, al di là del fatto che ovviamente ci sono mille problemi più impellenti, però mi sembra che è quello che vado poi sempre un po' a toccare anche quando parliamo delle questioni legate alla nostra città, quindi anche fuori dal calcio. Mi sembra che si vada sempre a intervenire in frangenti dove non serve intervenire, cioè non serviva cambiare le maglie della Serie C.
1: Cioè, serviva
15: a renderlo un campionato più sicuro, più tutelato, no? Cioè,
1: è questo, Leo, questo, tutelarlo, e soprattutto se poi parliamo di declassamento a semiprofessionismo per risolvere le problematiche, perché di un discorso di contributi per le società il costo è il doppio rispetto magari alla Serie D e al dilettantismo, cioè, e poi però vogliamo illudere, diciamo, ecco, il giocatore che, mi dispiace dirlo, Leo, oggi, prima se facevi una carriera in Serie C ed eri intelligente ti costruivi anche il futuro, te lo potevi costruire.
15: Certo.
1: Oggi, Leo, se uno fa una carriera in Serie C, bisogna che si prepari al post carriera a fare qualcosa, cioè quello al di là di tutto non vuol dire, perché poi abbiamo visto giocatori di Serie A sperperare l'impossibile, però ti dico per come è cambiato anche lì il calcio, cioè bisogna che riflettiamo bene su questo concetto. Io i nomi li porterei di nuovo in Serie B A, perché già di lì uno inizia a rimanere un po' più con i piedi per terra e illudersi meno.
15: Tu ritieni, per i tuoi anni, di aver fatto la maggior parte delle scelte buone, Fra?
1: No, assolutamente, Leo. Altra bella domanda. No, so di aver fatto tante cavolate, per non dire un'altra parola.
15: Ma però lo sai dopo. Adesso non lo dico per lisciarti il pelo, però
1: lo sai dopo. Lo sai dopo, Leo. Lo sai dopo, o meglio, magari a volte lo sai anche durante. Il durante, no? Dici, magari perché non ho fatto quello, perché non ho seguito quello. Però, Leo, non parliamo di calcio, parliamo di qualsiasi ambiente lavorativo. A tutti credo ci siano delle situazioni in cui uno poteva scegliere di fare qualcosa e ha fatto una
15: scelta.
1: Sai
15: che qualcuno si trova di fronte, secondo me, a non scegliere mai. Io sono anche sicuro che ci sia qualcuno che ci sta ascoltando che magari si può mettere nei panni di qualcun altro, ma non a ragion veduta. Secondo me c'è qualcuno che lavorativamente parlando non ha mai scelto.
1: Anche calcisticamente, Leo, ti posso dire questo? Ora parliamo del mondo, sì, che conosco. Cioè, calciatori che non sceglievano loro perché i procuratori li spianavano la strada, cioè nel senso, da qui dobbiamo andare lì, poi segui il mister che va di là, ed è così. Mi capita spesso, ma come ha fatto quel giocatore lì a fare una determinata carriera? Ne guardavo uno oggi che mi ha contattato per l'Academy, ci dico senza fannumi, sì, e sono andato a vedere giustamente lo score, no? E quando ho visto che ha giocato in squadre di nome, però presenze pochissime, allora io ho iniziato a capire bene, ma da cosa deriva questo? Cioè, puoi infortunarti spesso, va bene, può essere uno magari che aveva problemi a livello fisico, ma anche girare in continuazione come ho fatto il sottoscritto, però le presenze poi le faceva, sì, bisogna comunque capire, no, le dinamiche. Oggi più che mai, secondo me, prima il procuratore aveva peso ma era sotto traccia, ora è uscito alla ribalta il procuratore e lavora come prima, però è esposto. Cioè, è cambiata un po' la visione del rapporto tra giocatore, procuratore e società.
15: Luigi, come Francesco, ha il numero 11, mi ha sempre portato fortuna e non l'ho mai cambiato. Molto bene.
1: Bravo Luigi.
15: Ecco, io c'ho l'interno del condominio 11. E te l'ho detto, frato, ho pensato, quando ho scoperto che casa era il numero, casa dove vivo da poco, era il numero 11, è stato il mio primo pensiero.
1: Hai visto, ma è così. Poi ci si associa, cioè a volte anche a cose che poi la testa ci dice, ma porta fortuna, porta, cioè sono tanti episodi, ecco, però è giusto per parlare di qualcosa di simpatico.
15: Tra l'altro, nel chiedere la residenza c'è stato un qui pro quo con l'ufficio del comune in cui abbiamo confuso il civico con l'interno. Quindi mi è stati molto carini a chiamarmi dicendo, ma è scritto giusto qua che l'interno è, essendo l'interno un numero molto alto, cioè scusa, essendo il civico un numero molto alto, dice, ma quanti siete dentro quel palazzo? Vabbè, io mi fermo, vi leggo, vi ascolto e torniamo con lui.
16: Serie A Eni Live. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
17: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'1 contro 1 dal lato corto. Danilo Vega, Cambiaghi c'era sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore, Orsolini con la rovesciata, ancora una volta il numero 7, toc toc a telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo verso terra, e no! Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
16: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Inter, presentato da
18: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
19: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
16: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
20: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
21: Fermati, non serve andare nel panico.
20: E cosa facciamo?
21: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
20: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
21: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
20: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
22: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garten d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
3: Li chiamo subito.
23: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
28: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
30: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
31: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenuta.

0: tra le panni.
1: Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
3: Dal 15 al 18 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno, Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla festa della birra al Parco Cevenini, in via Biancolelli. Ristorante con menù tradizionale e specialità bavaresi aperto dalle 19. E tutte le sere musica dal vivo dalle 21.30. E per i tifosi rossoblù, una sorpresa. Se hai l'abbonamento del Bologna o il biglietto della partita del 17 ottobre, hai diritto al 10% di sconto. Vi aspettiamo al Parco Cevenini, in via Biancolelli a Borgo Panigale. A tutta birra Borgo Fest!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 14.45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi c'è ancora Bomber Francesco Zizzari. Ciao, Fra.
7: Ciao Leo, ancora buon pomeriggio a tutti.
6: Vieni dalle nostre parti prossimamente?
7: Allora, no Leo, ancora diciamo che dalle vostre parti ci organizzeremo per venire nel mese nuovo e passerò dalle vostre parti andando su a Milano martedì sera, sarò Sport Italia e quindi quando ritorno, quando passo e vedo Bologna, mi venite sempre in mente voi della radio ed è un piacere, ecco, ricordare questa bella collaborazione che poi avremo modo più avanti di parlare dei nostri progetti. Stiamo cercando di mettere in piedi anche delle novità per quanto riguarda l'estate e poi avremo un tempo e modo per parlarne.
6: Molto bene, Fra, grazie anche. Allora,
7: grazie a voi.
6: Vuoi il messaggino polemico?
7: Certo,
6: hai voglia di un messaggino polemico?
7: Certo,
6: ecco,
7: certo,
6: ma perché?
7: Che sì. Certo che sì.
6: Perché passa? Qua siamo pronti con un cartellino, però, Quasi ancora, no, Fra, secondo me qua siamo sul qua abbiamo una serie di frasi che noi mettiamo di fronte alla telecamera. Perché passa sempre il concetto che giocare in trasferta con le squadre piccole non sono mai campi facili, quando ad esempio il Lecce ha perso 48 delle ultime 80 partite interne vincendone solo 21. Prima parlo io. Cartellino siamo scarsi, cosa vuoi che ti dica, amico? Siamo noi che usiamo sempre della retorica, siamo della demagogia, siamo una trasmissione molto democristiana e non abbiamo argomenti. Un respirone, Fra, facciamo un bel respirone. Ecco, adesso ricominciamo a fare i seri. Allora, se tu sei una squadra come il Bologna, che viene da 3 anni e mezzo in cui cerchi di andare a dominare in ogni campo, ti tolgono il mercato, ti toglie 4 giocatori, cominci il campionato con 2 punti in 5 partite, vai a Lecce per la prima volta negli ultimi 30 anni, il Lecce ti è davanti e gioca in casa dopo che ha già vinto 2 partite, tu non hai ancora vinta una, è arrivato l'allenatore nuovo da pochissimo, non vi allenate insieme da 3 settimane perché ci sono le nazionali, quello di Lecce, campo caldo, stadio pieno, non è un campo facile. Se mi avesse detto Francesco, sai, siamo andati a giocare sotto casa di Leonardo, ecco, con i suoi amici, 11 contro 11, non era un campo facile. Lì mi mettevo a ridere, dico, Fra, cosa dici? Ecco, ma Lecce non era assolutamente una trasferta e un campo facile. Vedi anche com'è stata la partita. Fra, vai pure.
7: Non c'è nulla da aggiungere se non nel gergo calcistico si usa sempre dire... comunque le partite fuori casa non hanno lo stesso sapore che giocare in casa, quindi
6: poi devi vedere come stai tu, come stanno gli altri.
7: Arrivo alla conclusione: te Bologna vieni da un periodo negativo dove non hai diciamo mai avuto, non hai mai svoltato,
0: ma non
7: hai
0: vinci
7: dato
0: da
7: un
0: maggio
7: segnale,
0: non vinci non da vinci maggio da è ottobre
7: tempo, quindi è un periodo in cui l'allenatore è cambiato, sono tante cose, è stata una partita anche molto diciamo polemica su episodi, cioè, quindi non è stata facile.
0: Hai cambiato il portiere, il tuo difensore titolare si è fatto male nel riscaldamento, sta giocando Darmian che non giocava appunto da maggio, hai Bernardeschi in panchina, Dovbik sembra questo oggetto misterioso, cioè era una partita facile quella di Lecce?
7: Ma infatti ecco, tutte queste componenti dimostrano quella che è una considerazione in questo momento. Ci sono tante partite nell'arco del campionato che incontri in salute una squadra e dici ecco, l'avessi incontrata un mese fa, magari che era in difficoltà, certo, era un'altra cosa, certo. Quindi in questo momento andare a vincere a Lecce per il Bologna che veniva da una situazione non semplice, non era facile, ben venga che nelle difficoltà ecco abbia fatto risultato, come ha detto Palladino, l'importante era fare risultato, era vincere, perché vincendo tra le mille difficoltà hai la possibilità e il modo di lavorare con più serenità,
0: certo,
7: andare al campo d'allenamento con il muso e dici oh non abbiamo ancora vinto,
0: guarda,
7: siamo sempre lì,
0: guarda, fai anche che pareggiavi, non che perdevi, che pareggiavi. Noi facevamo una settimana da penultimi.
7: Oh. Sì, ma infatti il motivo è molto semplice per la considerazione che è lecita da parte mia dire in questo momento andare a Lecce non è stato semplice per il Bologna. Poi magari starà il campo a dirlo, è come quando non lo so, il Frosinone di turno, no? Tutto, il Frosinone va a Firenze il giorno del centenario, sai che scoppola che prende.
0: Vero.
7: È andato lì, ha vinto. Cioè, poi gioca in casa col Como e vince, poi va a Napoli, prende una scoppolata, certo, si dice calcisticamente 0-0, certo. Allora era facile incontrare il Frosinone o era difficile?
0: Dipende molto da come stai tu. Cioè
7: esatto.
0: Non,
7: esatto.
0: Allora faccio l'esempio contrario. Io ho il tarlo, il cruccio, il fastidio, un po' anche di rabbietta per non aver fatto punti con la Lazio la prima di campionato. Ma sai perché? Perché la Lazio arrivava la prima di campionato con il problema in casa dei tifosi con il presidente, con una squadra che ancora non si conosceva, con un mercato che non l'avevano ancora fatto perché ad esempio Gudmundsson non l'avevano ancora preso. Dominiamo la partita, loro fanno un tiro in porta, fanno gol, cioè quella Bologna-Lazio alla prima era un'opportunità. Io non ti dicevo, ah che brutto, abbiamo la Lazio alla prima, saranno arrabbiati. Avevano appena perso col Mantova 2-0 senza toccare la palla in Coppa Italia praticamente. Quella era una partita che io non ti dirò mai, era una partita difficile. Chiaro, fra incontrare la Lazio oggi è diverso. Ma allora, quando l'abbiamo incontrata la prima di campionato, quelli per me sono punti buttati via dal Bologna.
7: Ma infatti sono pienamente d'accordo perché anche per la Lazio stessa, se non avesse fatto quella vittoria, le difficoltà si sarebbero diciamo accumulate, perché venivi da una di aver perso col Mantova, cioè aveva fatto un precampionato non splendido,
0: terribile,
7: le difficoltà
0: terribile, ma con la contestazione, con
7: il calcio mi ha insegnato una cosa che purtroppo il filo è talmente sottile che l'episodio determina la tua stagione in un verso e nell'altro. La stessa cosa vale per il calciatore e la carriera, quindi su questo filo bisogna starci il più possibile e bisogna stare molto attenti, perché poi basta pochissimo per passare da un eccesso all'altro, non esiste l'equilibrio nel calcio.
0: Ciao Bomber, hai sempre dimostrato schiettezza, quindi ti chiedo, nelle interviste post-gara allenatori e calciatori dimostrano sempre grande solidarietà nei confronti del proprio portiere, ma è sempre così, ti chiedono? Ti è mai capitato nella tua carriera di pensare, questo cattivone mi ha fatto perdere la partita? Te lo chiedo perché è
6: palese nell'immaginario collettivo, l'errore del portiere è una cosa diversa dalle altre e si fissa nella testa di tutti in un modo un po' diverso. Non intendo peggiore, ma sicuramente diverso. Fra.
7: Ma allora, intanto io credo che esista una forma di rispetto nei confronti anche del compagno, perché può capitare a chiunque. Allora se magari la domenica dopo capita a me di sbagliare il rigore, allora il portiere si sente in dovere di andare lì e dire non si è vinto perché l'attaccante ha sbagliato il rigore. Io l'ho sempre vista così, l'ho sempre vista che il gioco del calcio nasce per ammettere di poter sbagliare. L'errore è normale, che se lo fa un giocatore in movimento può incidere il giusto, se lo fa un portiere incide in maniera determinante, perché non c'è qualcuno che lo può aiutare, no? Quando fai una papera, guarda anche l'Inter l'altra sera, cioè il portiere è stato crocifisso. Ha fatto errori importanti, soprattutto sull'uscita sbagliata e lettura sbagliata, e quindi Leo, io sono sempre stato uno che preferiva portare rispetto davanti alle telecamere, ma anche dietro le telecamere. Tanti invece a circostanza magari amavano pararsi le spalle, come si suol dire, quindi con molta schiettezza dico anche che ho apprezzato. Io sono stato, quando sono stato in trasmissione c'era Moris Carrozzieri che ha ricordato che quando giocava lui a Teramo, mi sembra, persero il campionato per colpa del portiere, cioè, ed è diventato famoso il portiere in quella serata perché è stato nominato miliardi di volte. Ora io il nome non me lo ricordo, okay, però ha proprio palesemente detto più volte che giocavano senza portiere, che il portiere non aveva le mani nei guanti, cioè in maniera simpatica
6: molto molto sì.
7: Però io, se fossi stato dall'altra parte della TV, ecco, a sentirmi nominare così mi avrebbe fatto un po' dispiacere che un mio compagno, anche se in maniera simpatica, comunque ne parlasse in questa maniera, perché capisco che non è che abbiamo giocato tutti con Messi e Ronaldo, ecco.
6: Sì, probabilmente ho trovato il nome
7: del portiere.
6: Del portiere, sì, sì, però vabbè, sì, sì, okay. Sì, ok, però non mi interessa oggi ribadirlo, ecco, così poi...
7: Mi sembra, ecco, non mi ricordo il nome, però più volte ha rimarcato che comunque ha determinato in maniera negativa, e dispiace, però capisco, ecco.
6: Fra, niente... Noi giochiamo, ti lascio con questa domanda su un attaccante dell'Inter. Noi giochiamo contro una squadra che ha Pio Esposito. Sai che per me questo ha le stimmate per diventare fortissimo.
7: Allora Leo, qualcuno, senza far nomi, Cassano, ho letto un'intervista che addirittura dei fratelli, io li ho visti giocare tutti e tre, soprattutto due a Spezia, quindi sì. Ti dico la verità, a me Pio piace molto, molto. Se poi pensiamo l'età che ha, la cosa che mi piace più di Pio è un giocatore che si mette a disposizione della squadra, che aiuta la squadra, che lavora per la squadra e rappresenta un po' quella tipologia di attaccante non del passato, di 30 anni fa, ma del recente passato, di una quindicina, diecina di anni fa, cioè un po' come si usava un po' l'attaccante, anche come diciamo boa per scaricare e andare a sviluppare il gioco. E ben venga Pio in altre squadre, cioè la tipologia di questo giocatore in altre squadre, perché vorrebbe dire che finalmente ci ricordiamo che per vincere partite bisogna verticalizzare, bisogna giocare in avanti, e allo stesso tempo si può giocare sempre su uno scarico aprendo il gioco, non fossilizzandosi soltanto su un possesso palla di ore e ore e si rigira. Quindi un po' a vederlo in campo ti dico la verità, mi fa piacere, perché comunque lo vedo di prospettiva, e poi chi ha giocato con lui mi ha sempre detto che è un ragazzo umilissimo, che sa di avere delle lacune, e anche magari esteticamente di non essere non lo so, un giocatore che riempie gli occhi, ma
6: sai, anche, tipo, anche un fisico
7: è 1,90 m, ecco, quindi è strutturato,
6: esatto, cioè è più facile che sia bello da vedere Lautaro, è meno facile che sia bello da vedere Pio, no? Però con quel fisico può essere molto efficace. E secondo me, io, quando 2 anni fa tu mi dicesti lui deve togliersi un po' di dosso quel lavoro che faceva in Serie B ed essere un po' e capire che è arrivato in Serie A, secondo me l'ha fatto. Comunque lo sta facendo.
7: Lo sta facendo e lo sta dimostrando anche in nazionale, perché comunque ha fatto anche già diversi gol in nazionale per l'età che ha, quindi
6: sì, non è più,
7: diamo fiducia,
6: non,
7: ecco.
6: Non lo tratto, già oggi io non lo tratto più come il giovane, la sorpresa, il giocatore, la carta da giocare. Per me è un giocatore già assolutamente pronto per certi livelli, questo.
7: Ha dimostrato questo, quindi sul campo, sai, è difficile dire il contrario.
6: Ci lasciamo fra con Ale, che dice: quando giocavo avevo l'11, abito al civico 11, l'ufficio è al civico 11. Come la mettiamo?
7: La mettiamo che io ti faccio l'esempio anche mio: sono andato in vacanza sull'aereo, posto numero 11, tavolo numero 11 e camera. Mi sembra numero 11, te dice tante cose insieme, Leo. Sì, circostanze, sono quelle, posso dirle anche, quelle cose che mentalmente ti fanno sorridere.
6: Certo,
7: prendiamo,
6: certo, prendiamole, bravo, bravo. Grazie, Fra. Grazie, Fra. FZ11 Academy, ti seguiamo su Instagram e ci sentiamo qua settimana prossima. Prima della pausa, visto che ha ritardato la regista, ritardo anch'io di 20 secondi, ho un ascoltatore che è Leo Taxi, che ha voglia di fare un contest. Ha voglia di fare una battle, ha voglia di fare una sfida con tutti voi, con tutti. Se lo trovate in giro per Bologna, diteglielo che taxi sei, Leo. Insomma, lui continua a sostenere, l'abbiamo già fatto anche l'anno scorso questo, hai già perso l'anno scorso. Lui continua a sostenere, Fra, che lo stradone sia l'asse attrezzato. Lo stradone è Togliatti. Ci dite la vostra. 366-402-4022. Arriviamo.
8: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
9: Et capè, u carot.
10: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
11: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
12: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
8: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30, in diretta dal Paladozza, Flat Service Fortitudo Bologna di Gema Montecatini. Presentato da
13: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
14: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
8: Tutte le partite della Fortitudo, in esclusiva, go! Su Nettuno Bologna 1.
15: Go! Torna la sagra del Porcino Malefico. E quest'anno c'è una novità: 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre, dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, alla Casa del Popolo Calari, in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 56 93.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
21: Fanno finta ma lo sanno.
20: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
21: Grazie ma no, grazie.
20: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
6: Fermati, non serve andare nel panico.
5: E cosa facciamo?
6: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
5: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
6: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
5: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
7: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 15.08, Leo Vicari, quasi gol, 366-402-4022, grazie per il plebiscito, ho vinto io.
12: Ecco, allora,
11: regia, qua lei faccia la regia.
12: È successa una cosa gravissima, nella pubblicità delle 15 è successa una cosa gravissima.
11: Torni con le sue ditina a...
12: Fuori onda... Il conduttore giornalista Leonardo Vicari, leggendo i messaggi che palesemente davano tutti
11: brisa,
12: ragioni a Leo Taxi,
11: brisa,
12: ha detto: beh, vabbè, faccio censura.
11: Brisa, come
12: io riporto. Quindi sappiate che se i vostri messaggi non verranno letti perché avete detto che l'asse attrezzato è lo stradone, è stata opera di Leo Vicari che vuole fare censura a favore suo.
11: Io trovo giusto che in queste due ore e mezza Francesca non venga mortificata ad essere censurata a quasi gol. A, facciamoglielo condurre innanzitutto. B, da cronista d'assalto come io lo quale
12: in che senso
11: io
12: d'assalto?
11: Lo conosco. Da cronista d'assalto quale io l'ho conosciuta.
12: Proprio d'assalto.
11: 2013 Casteldebole, 2013-2014
12: assaltavo i buffet, è vero.
11: Lei sempre in prima fila a Casteldebole.
12: Assaltavo
11: tanto
12: i buffet.
11: Più che io dicevo, dico, ma com'è bella e brava questa
12: ma
11: ragazza.
12: Ma avete presente le manate che uscirono in quel periodo? Ero
11: era lei nei buffet di Guaraldiana memoria.
12: Esatto.
11: E invece c'era il CIV nei buffet a International, no?
12: Esatto.
11: Che qualunque cosa. Lì ho visto veramente il concetto di manata. Concetto di manata, perché il concetto di manata è prendi e porti a casa.
12: Certo.
11: Cioè,
12: certo.
11: Non è il prendi, ti fai il piattino. No,
12: no, no.
11: Prendi e porti
12: metti in
11: a
12: tasca.
11: Casa. CIV numero uno in quel senso. più elegante il Bortolo, Monarone, naturalmente, così via, e poi arriva la nuova. Sì, sì, sì.
12: Io mi riempivo la bocca
11: con delle manate, ecco.
12: E il piattino, cioè facevo.
11: Francesca Bolognini, la prima volta che venne allo stadio, c'era magari un piccolo buffet, da quel giorno in prima fila a Casteldebole, sperando ci fossi. Io sono giornalista, io, allora sì. I salatini, ecco, così. Da lì abbiamo cominciato ad essere decisamente più.
12: Per fare una semi-cheat, dissi un po' di salatini qui.
11: Cos'è che hai fatto?
12: Una semi-cheat.
11: Ah, un po' di salatini
12: un po'
11: qui,
12: di salatini qui.
11: Bella questa semi-cheat. Guarda che questa è sottilissima, questa semi-cheat. Adesso fai anche la cheat.
12: Eh no.
11: Censura. Questa è censura.
12: Mi autocensuro.
11: Si autocensura. Allora signori, no, gag a parte. Ma perché no? Ma perché gag a parte? No. Allora abbiamo chiesto 2 minuti fa, tanto ho vinto scatenato. Ma avete presente che c'è la pagina sui social e nel frattempo, cos'è? Nel frattempo su Vinted si chiama?
12: Non l'ho mai
11: intanto
12: vista.
11: Su Vinted o nel frattempo su Vinted? Signori, è tutto vero, eh? Cioè le chat che trovate è tutto vero, eh? Cioè io nel mio piccolo, cioè una volta a settimana come minimo, o sono io il caso sociale o ho a che fare con dei casi sociali, alla fine. Va bene,
12: comunque, anche
11: abbiamo fatto
12: per
11: la domanda: che cos'è l'asse attrezzato? Perché stiamo scommettendo.
12: No, che cos'è lo stradone?
11: Cos'è lo stradone? Allora, c'è Leo Taxi che dice che l'asse attrezzato.
12: Anche per me è sempre stato l'asse
11: e
12: attrezzato.
11: E Leonardo Vicari che ritiene che sia Togliatti.
12: Okay. Per me, ogni volta, io da una vita, se qualcuno mi dice sono sullo stradone, per me è asse attrezzato. Da una vita.
11: Ok. Perché uno ti deve dire sono sullo stradone? Cioè vieni a prendere sullo stradone.
12: Ma no, magari
11: cioè, l'asse attrezzato.
12: Sto arrivando, no, dove sei? Sono sullo stradone.
11: No, ma

0: portiamo a... Hai vinto tu. Via dell'industria zona Roveri, ci dice Luca da Castenaso. Bella Luca. No, mi ha fatto molto ridere questo. Cioè, A o B? C. Ecco, sì. Come io per tanti anni sono andato a votare perché hai votato scheda bianca. Scheda nulla, scusate. Io per tanti anni ho votato scheda nulla. Vocale.
1: Allora, io sono nato e cresciuto per i primi 25 anni della mia vita di fianco all'Esse Lunga di Santa Viola.
0: Sì.
1: E ho sempre saputo che l'asse attrezzato fosse lo stradone. Ora, ho 40 anni, ditemi se sto vivendo in una menzogna da 40 anni.
0: No, io ritengo che essendo una cosa popolare, può essere che a seconda delle conoscenze che hai tu o delle conoscenze che ho io, non essendo una cosa, cioè non è comunale, cioè non c'è la toponomastica che ci dice ha ragione uno o l'altro. Andiamo però ovviamente a sentimento popolare. Questo? Andiamo a votazione, andiamo a acclamazione, andiamo.
2: Ciao, sono Mirko.
0: Ciao Mirko.
2: Quando ancora non c'era l'asse attrezzato, si andava al CAC e si faceva la strada normale. Poi hanno aperto l'asse attrezzato e abbiamo incominciato a dire facciamo lo stradone, per cui probabilmente l'utilizzo del termine è coniato in quelle modalità lì. Ciao ciao.
0: Allora, aspetta un attimo. Facciamo lo stradone per andare al CAC. Dove esci? Esci alla barca? Cioè, da dove partivi? Interessante questo, perché per andare al CAC, per tanta Bologna ha più senso forse fare Saragozza, girare in via, Andrea Costa, giri in via della barca, sei già arrivato più o meno, no? Poi ho tanti anni fa, tantissimi, non mi ricordo neanche la strada esatta per andare al CAC, ma non lo facevo dall'asse attrezzato io.
3: Però ovviamente ha sentimento.
4: No, Leo, io l'ho visto costruire lo stradone, perché considera che io ero un bambino, via Caravaggio finiva all'altezza del canale. L'abbiamo
0: Caravaggio,
4: sempre chiamato tutti
0: lo stradone,
4: con
0: poi Tintoretto.
4: È diventato dopo l'asse attrezzato, ma l'abbiamo sempre chiamato, è nato come stradone, poi è chiaro che il ricordo è l'asse attrezzato, ma è nato come stradone quello lì.
0: Oddio, qua arriva un... Adesso la Fra sta ascoltando i mille grazie vocali che ci state mandando. Io ho sempre chiamato stradone Togliatti. Vocale.
5: Carissimi, mi avete fatto ricordare un episodio di parecchi anni fa, dove io ero in giro con un mio amico, all'epoca in cui ancora non si usava il casco, quindi potete immaginarvi. Eravamo dalle parti dell'ospedale maggiore, il mio amico alla guida del motorino si fermò per chiedere un'indicazione a un signore distinto e chiese: mi scusi, dov'è lo stradone? E lui con un'aria piccata disse: se intende l'asse attrezzato, allora vado avanti a sinistra. Ed era piuttosto irritato.
0: Ecco,
5: un caro saluto, sempre bravi, Michele.
0: Viene un po' dalla mia parte questo, cioè, allora, perché uno deve chiamare stradone una cosa che ha già un nome, ha già una connotazione?
2: Si partiva dal cimitero, poi io stavo in zona via Pasubio, adesso stavo da quelle parti lì, e si usciva prima del Ponte Rosso, per cui si usciva lì in zona Itis.
6: Cioè, comunque c'è un plebiscito su l'asse attrezzato.
0: No,
6: e lo
0: adesso
6: stradone.
0: Sto facendo sentire quelli.
6: Vai.
7: Il stradone era percorribile solo per lanciare i motorini, per vedere quanta velocità facevano.
0: Ma che
7: era chiuso. Solo in moto ci passavi. E per andare al CAC non facevi lo stradone.
0: È quello che dicevo io.
7: All'altezza della ferrovia. Della ipergiardineria. Fabio da Bologna.
6: Tutti pensano che l'asse attrezzato sia lo stradone.
0: Allora, non tutti. Allora, ad esempio, adesso ne prendiamo uno a caso. Lo stradone è quello che va dal Maggiore al Meridiano. È Cuscino questo. No, quindi ha ragione Cuscino. Io non so cosa sia l'asse attrezzato, dice quest'altro ascoltatore. Bene.
8: È lo stradone.
0: Cambiamo sondaggio, il tram. Vi piace il tram? adesso cominciamo. Adesso vengono i miei. Lo stradone è

0: Togliatti, Asse Attrezzate, un'altra cosa da sempre. Mi piaci tu, come ti chiami? Aspetta, Uber, mi piace. Poi Uber è anche un nome di qualcuno che ne conosce di strada, no? Quindi ecco. Via Togliatti è lo stradone, l'Asse Attrezzato è quello che arriva al Maggiore da Bazzano, esatto, esatto. Poi lo stradone è l'Asse Attrezzato sud-ovest da sé, oddio, Asse Attrezzato sud-ovest adesso, sì adesso non è, senza discussione, vi ascolto volentieri, dice Giulio. Noi no, io Giulio non ti ho letto volentieri, mi dispiace. Asse Attrezzato uguale stradone da sempre, no, non da sempre, non è vero, non è vero. No, perché c'è una percentuale che la vede come me. Io sono un boomer, si chiama Asse Attrezzato 1963, Saverio. Ciao, per noi di Casalecchio, Sasso Marcone, lo stradone, l'Asse Attrezzato, per voi di Casalecchio. Abito da Casteldevole dall'80, ho 54 anni, lo stradone è sempre stato Togliatti. Oh, ecco, l'Asse Attrezzato lo chiamavano così quelli che abitavano a Casalecchio e poi a Zola, e poi lo è diventato per passaporto. Parola per molti, ma Leo hai ragione tu, dice Davide, ti limonerei Davide, metaforicamente, ecco. La storia dello stradone è effetto Mandela. Io non so cos'è l'effetto Mandela, ma adesso c'è la pausa pubblicitaria, quindi andiamo sicuramente a informarci.
1: Resta in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro, Diarra che lo stoppa, lo mura. 3 Virtus, e ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, finta è consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet. Frazier si alza per il tiro da 3. La rimessa nelle mani di Etienne e poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 Parì. Carri Lunetta, primo assegno, più 2. Che sbaglia, rimbalzo Cavaliere, e possesso Parì, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua, sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua, sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Ovviamente attenzione a Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Parì ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
2: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.
3: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
4: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
5: Fanno finta ma lo sanno.
4: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
5: Grazie, ma no, grazie.
4: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova. Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
8: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
7: E cosa fanno?
8: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
7: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
8: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
11: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Show, show!
18: Ah, così non ci riuscirai mai.
17: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
18: Con un po' di sale sulla coda?
17: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
20: Hai un'emergenza alla rete fognaria? Non perdere tempo.
21: Tedeschi Autospurghi offre pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
20: Tedeschi Autospurghi, spurgo e pulizia di fognature e pozzi neri, video ispezioni e mappatura delle reti, risanamenti, collaudi e manutenzioni programmate.
21: Tedeschi Autospurghi, dal 1962, tecnici specializzati, tempestività e professionalità.
20: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Sul web tedeschiautospurghi.com.
22: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Ah, adoro le carezze.
23: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su bononiarevisioni.it.
24: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15:27, Leo Vicari quasi gol, una sostanziale parità tra le risposte. No, è bellissimo quello che mi state mandando, è bellissimo quella piega che ha preso questa trasmissione, l'ultima, come alla conduzione, anche molto probabilmente. Esatto, Ale Simone con noi da Radio Bruno. Ciao Ale. Ciao. Allora, cos'è lo stradone?
27: Lo stradone per me, almeno il pensiero immediato che ho, è all'asse attrezzato, quello che va dall'ospedale Maggiore verso Casalecchio. Io lo chiamo stradone, poi
0: Perché prima mi hai detto un'altra cosa?
27: Quando... No, assolutamente.
0: Ma perché prima non mi hai detto Togliatti? Scusa.
27: No, no, no,
0: non,
27: aspetta.
0: Perché non ve ne andate tutti e due? Scusa,
27: no, no, aspetta,
0: ma non ho capito.
27: Raccontiamo il retroscena. Raccontiamo il retroscena. La verità è che il mio pensiero è andato subito a quello. Poi quando tu mi hai detto, ma non è Viale Togliatti? In effetti ho pensato, beh sì, lo stradone è Viale
0: sentito,
27: Togliatti.
0: Sentito, sentito. Poi, il politico della radio, hai sentito come funziona.
27: Diplomatico.
0: Il diplomatico, diplomatico.
27: Qua, devo fare la politica.
0: Siamo, Parlamento europeo qua siamo quasi.
27: Qua da Strasburgo io.
0: Ale, ma parla. Ale, parlami del diritto internazionale. Quando,
27: sì, guarda,
0: quando
27: nasce...
0: vale, ecco, no, quando, è importante.
27: Io
0: però,
27: ero per l'euro, comunque.
0: Proprio per tutto, tu eri naturalmente da sempre. Ecco.
27: Sempre per l'euro.
0: Va bene. E poi tra le forze politiche deve esserci dialogo.
27: Ah, certo, certo,
0: ecco,
27: certo.
0: Ecco.
27: Quindi, come sono i pareri?
0: È un disastro.
27: È un disastro.
0: È un disastro. Allora, ciao, per me lo stradone è quello che va dalla rotonda del camionista Zola. Fino ai viali, tutto no. dritto. L'asse attrezzato è quello che va dal Maggiore fino in Val Samoggia. PS, per la parola stradone poi dipende molto da dove uno vive a Bologna. Ciao miau, dice Beto, ma ciao miau non me l'aveva mai scritto nessuno.
27: E da dove
0: nessuno.
27: Lo prendi anche lo stradone?
0: Come lo prendi, da dove lo prendi,
27: dove lo prendi,
0: esatto,
27: insomma.
0: Sì, no, nel senso...
27: Come viabilità.
0: Come viabilità, certo, certo. Vocale, dai.
1: Ciao ragazzi, Valentino da Bologna. Beh, l'asse attrezzato è lo stradone, sono sinonimi.
0: No!
1: Ed è quello che porta, come lo chiamano ancora alcuni, al centro commerciale di Berlusconi.
0: Sì, sì, sì,
1: vabbè.
0: Sappiamo tutti quali.
1: E in realtà c'è anche chi utilizza la parola stradone, forse impropriamente, per indicare Viale Gandhi, che è quello della Certosa, quando in realtà lo stradone è quello che teoricamente parte dal Maggiore e arriva... Adesso arriva Vignola praticamente.
0: Ciao. Ah certo, sì sì sì. Allora, io continuo a dire che io ho sempre saputo che uno è l'asse attrezzato e uno è lo stradone. Non avrebbe senso chiamarli tutti e due, aver dato un nome diverso alla stessa strada e non aver dato niente all'altra.
27: Che ti volevo dire?
0: D'altronde,
27: cioè, un bravo politico risponde così.
0: No,
27: vocalizzi.
0: Scusa, se puoi far vedere l'adesivo ad Alessio, ecco, che è per
27: quale?
0: Abbiamo l'adesivo. D'altronde, dai, ti faccio sentire l'ultimo vocale.
27: Vai.
2: Buongiorno Leo, certo, una cosa che si chiama asse attrezzato non si sa perché possa essere chiamato stradone, ma una cosa che si chiama Togliatti non si sa neanche perché si possa essere chiamata stradone.
0: Perché è fatta come uno stradone, per quello.
27: Ma bisogna capire quante corsie ha la carreggiata, secondo me, per definirlo stradone. O no?
0: Bisogna capire.
3: Se è così sarà ben più sarà ben più uno stradone, un asse attrezzato a tre corsie, piuttosto che un viale Togliatti a due.
0: Te ne vai.
27: Sì o no?
3: E poi vabbè, in realtà anche Togliatti ogni tanto ne ha tre.
0: Un ascoltatore ha scritto, è un effetto Mandela.
27: Oddio.
0: Che cos'è l'effetto Mandela? Noi da bravi giornalisti abbiamo fatto l'effetto Mandela. È un fenomeno psicologico in cui un grande gruppo di persone condivide un falso ricordo, sembrano i miei amici, legato a un evento storico, un personaggio, o un logo, o una frase mai accaduti
3: sì,
0: nella realtà.
3: Ma non un luogo!
0: Il termine è stato coniato nel 2009 dalla scrittrice Fiona Broom. Durante una conferenza la donna si accorse di condividere con molti altri il vivido ricordo della morte di Nelson Mandela, che non era morto.
27: Che non l'ho capito, come non lo sapevo. Ammetto che ho imparato una roba nuova.
0: È il giorno sbagliato, cioè è la settimana sbagliata per parlare
3: Viale
0: di
3: Togliatti,
0: Toto morto
3: Viale
0: con,
3: Togliatti.
0: Con quello che è successo in Rai.
3: Viale Togliatti, sì. Si è sempre detto sono in Togliatti, non sono sullo stradone.
0: Ma
3: sono
0: chi l'hai detto te sono in Togliatti?
3: Sì.
0: Ma quante volte mi hai detto sono in Togliatti?
3: Ma
0: se quella sera quando siamo usciti mi avessi detto io vado in Togliatti, non sarebbe stato meglio che io andavo da
3: un'altra
0: parte?
3: Sarebbe stato un problema se io quella sera fossi andato in Togliatti, posso
27: effetti,
3: dire?
27: No, non facciamoci altre domande.
0: Chiedo ad Alessio Imone.
27: Sì, eccolo.
0: È un omonimo di un amico di mio figlio che nuotava alla Record negli anni Ottanta. È lui o no? Sarei curioso di saperlo.
3: Nuotavi alla Record negli anni Ottanta?
0: Hai lasciato dei debiti alla Record negli anni Ottanta?
27: Devo aver lasciato anche un accappatoio, credo.
0: No, che probabilmente ce l'hanno loro.
27: Indietro. No, io nuotavo, ma nuotavo in via Vartema, al Tanari. Quindi la Record, no.
0: La si attrezza, quindi c'erano due Alessio Aimone che nuotavano entrambi negli anni '80.
27: Lo voglio beccare questo qua. Dov'è? Dove vive?
0: La si attrezzato è dove ci sono i meccanici e in inverno ti mettono le catene.
3: Perché
27: ti mettono le catene?
3: È attrezzato. Ah, si è attrezzato.
27: Su questo vado, ragazzi.
3: Credo sia meglio. Andiamo tutti in jukebox direttamente.
27: Però bella, mi ha messo di buon umore.
0: Allora, Matte Negri mi sta scrivendo in privato e alla radio. Ha delle cose che
3: facciamo sentire il vocale, Matte.
4: Allora, lo stradone è l'asse attrezzato perché per essere soprannominato stradone, così mi dissero ai tempi della scuola guida, deve essere diviso da un New Jersey, cosa che Viale Togliatti invece non lo è.
0: Quindi è Brooklyn,
4: è diviso solamente da una Iowa.
0: Manhattan.
4: Questo è quello che mi hanno sempre detto. Detto ciò, anch'io ho sempre chiamato l'asse attrezzato stradone, invece Viale Togliatti, Viale Togliatti.
27: Curioso che lo dicono in una scuola guida. Cioè, la teoria contempla anche come si chiamano le strade di Bologna. Ma come non mi hanno fatto
0: cioè,
27: questa...
0: La teoria delle scuole guida adesso fa sì che noi se diamo un nomignolo a un posto deve avere
27: sia
0: comunque
27: quello per sempre.
0: La... Sì, esatto. Come...
27: Però questo alla fine vedi, va a vantaggio di questo collegamento automatico che ho fatto di lei in redazione quando
0: ragazzi,
27: me l'hai chiesto.
0: Un minuto e 28 di vocale, anche
27: vado
0: oggi
27: via.
0: Che è una puntata simpatica,
27: no.
0: Però allora, lo stradone è quello che dalla rotonda di San Lazzaro
3: sì.
27: All'uscita, qua andiamo dall'altra parte.
0: All'uscita 12 c'è cioè una strada con limiti da strada urbana ma di dimensioni molto grandi, quindi un ibrido.
27: Quello che arriva in via Dozza, giusto? Quello stradone che arriva in via Dozza. Vedi lo stradone?
0: Ah, via Roma. Credo si chiami via, Roma. Via Bellaria, Roma, quelle dove c'è Giovanni XXIII, forse, quello.
27: Ma quello no, che esce proprio dalla tangenziale.
0: Quello dove c'è il circolo Benassi.
27: Sì. Andando oltre verso
3: ragazzi se avete
27: nostra.
3: Bisogno di indicazioni stradali e ci incontrate per strada non chiedetele a noi.
0: Io l'asse attrezzato non lo chiamo così comunque lo stradone del maggiore in base a come mi esce, ok?
27: Base anche all'umore di quel giorno.
0: Ma un po' tante cose in base a come ci esce noi facciamo in modo che siano facciano parte della nostra quotidianità. Ciao Ale.
27: Ciao
0: grazie
27: ragazzi.
0: Della,
27: ciao, ciao.
0: Della tua presenza vocale.
5: Ragazzi, se vi interessa c'è anche lo stradone vesuviano, un molosso napoletano.
0: Lo stradone vesuviano è un molosso napoletano. Stiamo andando troppo in là, forse troppo in alto anche addirittura. Stradone è l'arteria Baragazza Castiglione dei Pepoli. Pensa a moda, dove stiamo andando?
3: A Castiglione dei Pepoli.
0: A Castiglione dei Pepoli, ecco. Ecco, mi dice l'ascoltatore. I pantaloncini diventano basilari per la nuova maglia del Bologna. Oro siamo lo sconquasso estetico. Neri diventa una divisa deluxe. Sono oro, ci ho guardato anch'io. Ti do questa notizia. I pantaloncini sono oro, quindi è tutto oro. Dai, lo stradone togliamo. Bravo, bravo. Vedi che siamo strenui. Sì, anche gli spartani erano in pochi. Però, scomodi. Sono con Leo, un altro, ecco.
6: Quale Leo?
0: Giusto. Comunque, perché da sbarbo, quando abitavo in zona Borgo Panigale, l'asse attrezzato non potevo farlo col cinquantino, perché era un asse attrezzato. Beh, quindi. Mentre lo stradone potevo farlo perché era uno stradone. Non potevo andare all'IKEA col cinquantino. Ma perché? Perché Dave non potevi fare l'asse attrezzato? Non è mica tangenziale, eh? Qua ti hanno detto una balla. No. L'asse attrezzato si può fare in motorino. Anche la frase della strega cattiva in Biancaneve e i sette nani. Specchio, specchio delle mie brame. Ve la ricordate così, vero? La frase è ben diversa. È specchio, servo delle mie brame. Sì? In nessuna versione dice specchio, specchio?
6: Non credo.
0: Peso. Arriviamo. No, è presto, scusa, ho sbagliato, ho fatto male i conti. L'effetto Mandela è come la trasferta di Leffe, che l'hanno fatta tutti. Ok, questo me lo segno per domani con Paolo Alberti, e non è l'unico che ha parlato di Leffe questa settimana. Ma la frasca in Viale Togliatti o la frasca allo stradone? Sull'asse attrezzato... Mi sono collegato solo ora, per me lo stradone l'asse attrezzato, ma se questo vuol dire dar ragione a Francesca sono pronto a dire qualsiasi altra cosa. Chiaramente Togliatti come stradone è l'effetto Mandela in questo caso, brisa. Ho una teoria etimologica. Se lo chiami stradone lo vedi come un pezzo unico, mentre quello di borgo si interrompe a ogni rotonda e cambia nome. L'asse attrezzato è come un pezzo unico. Vamo là. Ok, sì, cioè secondo me sei andato un pochino più in là, però ok, è una tua idea che ha una base razionale, ma ritengo che lo stradone sia viale Togliatti. Asse attrezzato quello di Berlusca, stradone dal Maggiore a Vignola, ok, anche tu la pensi diversamente da noi. Più che altro, quando è stato fatto l'asse attrezzato? Il Ciak non era in via della Filanda, esatto, sempre preso dall'inizio del Maggiore. Per me ha ragione Cuscino a prescindere, dice, ha ragione, sì, esatto. E perché lo stradone si chiama stradone? No, ma esatto. Buondì, ma certo che lo stradone è da sempre l'asse attrezzato dal Maggiore a Casalecchio. No, non da sempre. Cioè, o meglio, ha ragione secondo me l'ascoltatore di prima, dipende da che parte di Bologna tu lo prendevi, se lo prendevi dall'inizio e così via. Per me senza dubbio lo stradone è Togliatti. Togliatti che poi diventa, se vieni dal fondo, che poi diventa Gandhi, ovviamente. Lo stradone per me era l'uscita 12 della tangenziale, dove il venerdì sera facevo serata, va bene, facciamo così. L'asse attrezzato, di che cosa è attrezzato? Si chiama attrezzato per... Io pensavo fosse asse attrezzato perché avevi la possibilità di fermarti, avevi la possibilità, attrezzato anche perché potevi mangiarci. Non lo so cosa vuol dire attrezzato effettivamente. Sì, dopo lo vado a cercare anche quello, arriviamo.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Amore, ho una sorpresa.
9: Un viaggio?
8: No, ho chiamato Polisi.
9: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
8: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
9: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
8: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.
12: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
13: Fanno finta ma lo sanno.
12: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
13: Grazie ma no, grazie.
12: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
22: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Ah, adoro le carezze.
23: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su boniarevisioni.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
16: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
17: Oh no!
18: Ho gli pneumatici a terra.
16: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taigun 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
24: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
28: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
29: Dai allora!
28: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
29: Sono qui per voi!
28: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
29: Vi aspetto!
28: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
29: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Noi abbiamo chiamato Andrea Mottola, vero?
3: Assolutamente no.
0: Grazie Fra, grazie, no, perché grazie ma no grazie, come direbbe e come ha detto Willy Peyote. 15:45, Leo Vicari, quasi gol, una miriade di messaggi sulla querelle Stradone asse attrezzato, tra poco lo andiamo a chiedere anche ad Andrea Mottola, che non sento da un sacco di tempo in radio, mi manca da morire, sono anche molto emozionato. Amico, ci sei?
31: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
0: Siamo ancora amici, dimmi di sì.
31: Beh, no, non devi farla questa domanda, è scontatissimo quello che mi chiedi.
0: Come stai Andrea? Sono 3 settimane che non ci sentiamo, praticamente l'infortunio di Orsolini.
31: Sì, esatto, sono 3 settimane, ho avuto dei problemi, ma problemi normali, risolvibili, problemi di lavoro, quindi insomma... L'importante è esserci, l'importante è essere qui, l'importante è essere carichi per cercare di fare una gran partita contro l'Inter.
0: Dai, ecco, bene, bene, bene. Strano giorno il giovedì, da ora in poi ci sentiremo spesso, no? Il giovedì alle 3. Quindi la ex partita non è più fresca, la nuova partita non è ancora troppo alle viste, però in compenso abbiamo avuto tempo di raffreddarci, di fare le analisi, di essere più anche lucidi, sì. Perché no? No? Nei nostri pensieri. Io ho un sacco di domande.
31: È vero, ascoltare i colleghi, ascoltare i messaggi. E quindi delle due bene, così posso farmi un'idea di quello che eventualmente devo rispondere.
0: Faccio anche un po' gli affari tuoi. Allora, Molinella, campionato duro, campionato siete neopromossi.
31: Sì, ma di che cosa facciamo? Carling, Molinella, adesso la metto sul ridere, non sono affatto contento, ma d'altra parte è uno scotto che dovevamo pagare, forse non tutti l'hanno capito e quindi adesso vediamo. vediamo e cerchiamo di addressare questa situazione, che non è semplice. Però in compenso domenica poi ho voluto andare in panchina.
0: E non ci vai domenica prossima.
31: No, non ci vado per no, non ci vado perché sono stato espulso.
0: Esatto.
31: Non sono stato espulso. Purtroppo l'arbitro sul 4-1 non ci ha dato quello che ci meritavamo, cioè farlo da ultimo uomo possibile dentro fuori, e quindi quando uno arriva con Spocchia da me, io ho solamente detto una cosa, lui ha detto con Spocchia mettiti a sedere, ho detto guardi neanche mio padre mi diceva così, di conseguenza lo dica a sua sorella, non a me.
0: Ho capito perché ti hanno espulso.
31: E l'arbitro ha fatto il cartellino rosso, non è stato, pagherò la multa, quello che devo pagare, però e non è che abbiamo perso perché l'arbitro ci ha danneggiato, abbiamo perso che ci facciamo gol da soli.
0: Un po' come il Napoli l'altra sera, no? Ancora con questa ripartenza al basso. Voi fate la ripartenza al basso, Andre?
31: Non ho ancora capito cosa facciamo.
0: Vabbè,
31: facciamo la partenza dal basso, dall'alto. So che ci facciamo gol da soli, questo è quanto.
0: Porti tutto bene?
31: Sì, bene. Grande vittoria con Rimini. Adesso aspettiamo sabato Montecatini, però bene, squadra compatta. Ci siamo.
0: Coach carico?
31: Il coach è carichissimo. Cioè, poi sentire parlare un coach bolognese un po' così, un po' un romagnolo, perché lui è di Castel San Pietro, però è una persona famigissima e quando si parla sempre molto volentieri, e quindi bene, andiamo avanti.
0: Vive a Castello lui o vive a Bologna?
31: No, lui sta a Castello.
0: Ah, ok, sì, quindi
31: cioè, lui è c'è Salieri, ci sono degli allenatori, c'è Salieri, c'è lui. Sì, penso di non dire niente di grave, dire che sta a Castello.
0: No, no, certo. Anche un commento sull'annosa dichiarazione di Morris: mi piace il cibo bolognese, mi piace la gramigna. Come ti poni, Andre, nei confronti della gramigna? Tu?
31: Beh, io sono molto, devo dirti che sono con la gramigna, c'ho un ottimo rapporto, è una delle paste che mi piace di più, le paste compre, e poi c'è anche per celiaci, quindi la gramigna a me piace molto. Poi c'è la gramigna verde, c'è la gramigna che si può abbinare due colori, paglia e fieno.
0: Sì.
31: Quindi io c'ho un ottimo rapporto, però Morris, cioè, voglio dire, gli piace la gramigna, va bene, va benissimo.
0: È stato uno dei miei cambi di rotta la gramigna, quando ero piccolo, ma anche quando ero ragazzo non la sopportavo, poi devo ammettere che se ho davanti un piatto di gramigna la mangio.
31: Ah, sai, la gramigna, poi quando ci metti la gramigna con la salsiccia, direi che andiamo su top ai massimi livelli.
0: Andre, cominciamo con il Bologna. Messaggi, tante cose che ti chiedono anche sul calcio dilettanti. La vuoi subito oppure te la faccio dopo? Dimmi tu.
31: No, quando vuoi, sono pronto. Allora, sono a sedere.
0: Allora io parto con il Bologna. Bella questa annotazione tecnica, Jonathan. Allora, Orso con Palladino sta iniziando a colmare il suo unico vero limite, che era la giocata col compagno. In quella posizione riuscirà anche a mettere la sua imprevedibilità a favore di chi gli gioca attorno. Andre.
31: Ma guarda, io non so se è Palladino che... cioè, diciamo che Orsolini era un egoistone, lo chiamiamo così, d'accordo? Adesso ha cambiato, ma è già da un po' di tempo che a un certo punto ha cambiato modo di giocare. Io non so di chi sia il merito, però secondo me lui ha avuto grandi meriti quando c'era Sinisa, che andava solo a sinistra, e Sinisa gli ha detto vai anche a destra perché ti aspettano su quel piede, e quindi ha fatto miglioramenti. Con Thiago Motta ha fatto altri miglioramenti, con l'italiano anche. Adesso con Tedesco non ho potuto vedere se poteva fare miglioramenti o no, però con Paladino sicuramente molto più altruista, quindi l'1-2, anche perché l'1-2 con lui diventa determinante, perché lui è anche un giocatore che ha un cambio di campo notevolissimo,
0: sì, sì,
31: e quindi c'ha un piede educatissimo, quindi c'ha solo il mancino, il destro, cioè, è come il mio mancino che fa fatica a usarlo, però devo dirti che insomma mi sta piacendo, però purtroppo c'è questo infortunio e questo per il Bologna è un danno, è un danno. Poi uno dice: ah, ma c'è Bernardeschi, sì, ok, però io Orsolini è il giocatore che ha il gol dentro
0: anch'io, e quindi... e in generale credo che quest'anno non avendo la qualità degli anni scorsi, più siamo lunghi meglio è.
31: Sì, sì, d'accordo.
0: Un tuo omonimo, Andrea, il Bologna domenica non è stato di certo armonioso, con delle trame importanti, ma è stato estremamente verticale, e questo a me non mi dispiace affatto. Andrea.
31: È vero, il gioco di Paladino è un gioco molto più verticale che un gioco laterale fatto di grandi possessi, e poi diciamo che i giocatori con Paladino stanno giocando in maniera diversa, cioè lui è un allenatore che predilige la verticalizzazione, quindi ne può trarre vantaggio Piccoli, ne può trarre vantaggio Ferguson e Pobega che accompagnano, ma soprattutto ne traggono vantaggio gli esterni che se fanno i tagli che devono fare come sanno fare, secondo me si trovano in una buona posizione.
0: Comunque Paladino, ecco, io su questo messaggio non sono d'accordo, ma perché non sono d'accordo? Perché trovo che non dobbiamo andare a fare le pulci su queste cose, però lo vado a chiedere ad Andrea che ha fatto l'allenatore più di me, che l'ho fatto per 2 anni e mezzo al Fossolo, e dice: comunque Paladino ne avrebbe vinte già 2 su 2 senza l'errore di Skorupski con il Torino. Io, Andre, credo però che Skorupski è un giocatore del Bologna, quindi l'allenatore è l'allenatore del Bologna. Io potrei anche dire: ah, Paladino non avrebbe vinto a Lecce se non c'era la rovesciata di Orsolini. Allora, cioè, sembra tutto un po' strumentale delle volte, no? A seconda di come la vogliamo vedere. Dimmi la tua.
31: No, sono d'accordo. Guarda, secondo me il vincere perché o il perdere perché non paga. Non paga. Quindi Skorupski ha fatto un errore, pazienza, abbiamo pareggiato quella partita. Pessina ha fatto un erroraccio domenica, ok, però abbiamo avuto la fortuna di vincere. Quindi però andare ad analizzare il se avessimo vinto, se avessimo perso, cioè purtroppo bisogna limare gli errori, punto.
0: Andre, sto in porta, ho un sacco di messaggi sulla porta, l'ho tenuto apposta come ultimo argomento, magari ne parliamo anche dopo la pausa. Intanto cominciamo ad approcciarci all'argomento. Con l'Inter chi faresti giocare tu?
31: Skorupski. Tutta la vita. È la mia convinzione.
0: Ah, certo, sì, sì. Ho fatto una domanda e hai risposto. Sì, sì.
31: Sì, no, ho risposto, è una risposta molto decisa, molto veritiera, perché io la penso estremamente così, e non ho capito.
0: Anche a Lecce l'avresti fatto giocare, quindi?
31: Assolutamente sì, perché non ho capito la motivazione che mi ha dato Paladino, perché se Paladino mi dice lui è reduce dalla nazionale, l'ho visto carico, una cosa o l'altra, però dall'altra parte c'hai un portiere che è stato 3 settimane a lavorare duramente a Casteldebole. Quindi ho trovato un po' di incongruenza su questo, d'accordo? Io penso che Skorupski sia il portiere titolare del Bologna, con tutti i pro e tutti i contro. E Pessina, secondo il mio punto di vista, ma è il mio pensiero, non è ancora maturo per la Serie A. Quindi il Bologna in queste condizioni di classifica, che ha preso un brodino con insomma dei quadratini fatti a mano in casa, nel brodo, ok? A un certo punto io andrei su Skorupski. Poi sai, c'ho dei miei amici che dicono: ma no, per l'amor di Dio. Il bello del calcio è che non tutti la pensiamo alla stessa maniera.
0: Io credo che ci siamo messi nella condizione che domenica giochi Pessina, avendolo fatto giocare a Lecce, cioè lascia stare errori non errori, avendolo fatto giocare a Lecce, secondo me con l'Inter gioca Pessina. Poi stiamo a vedere. Di Donnarumma ti dicono, Andre, ne nasce uno, fatto e finito prima dei 20 anni, ed errori ne ha fatti anche lui, quindi forza Pessina, dice questo ascoltatore.
31: Ma a me fa piacere, non è che io ho bocciato Pessina, io ho detto che secondo me non è ancora un portiere maturo per giocare in Serie A. Poi se uno mi dice gli errori servono per farlo crescere, non sono d'accordo, perché stiamo facendo la Serie A. Se lui fa degli errori,
0: lì io sto con Andrea, io lì sto con Andrea, cioè dobbiamo uscire da questo loop fatelo sbagliare in pace, fatelo reagire al meglio, che non è fatelo sbagliare in pace,
31: esatto. Quindi però diamogli il tempo di crescere, poi se fa meno errori siamo tutti contenti. Il ruolo del portiere, Leo, scusami se mi dilungo, è il ruolo più ingrato di una squadra di calcio, perché l'ho detto già in tempi non sospetti, se fa un errore il portiere puoi perdere, se fa l'errore l'attaccante puoi fare 0-0.
0: Esatto, cioè, ma infatti, ma quando il messaggio di prima diceva per colpa di Skorupski non abbiamo vinto, io potrei anche dire per colpa degli attaccanti che non hanno fatto il 2-0 con il Torino.
31: Ma sono luoghi comuni, sono le solite frasi fatte, e quindi grande rispetto per le opinioni di tutti, però io ho la mia opinione.
0: Mi fermo un attimo, torno con voi e soprattutto con i vostri messaggi per Andrea Mottola.
1: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, Ucarot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
6: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A AnyLive. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
11: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'1 contro 1 dal lato corto. Danilo Vega, Cambiaghi c'era sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore, Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, tocca la telecamera. Orsolini che si accetta dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo la sua terra, no! Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Inter, presentato da
26: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
27: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
1: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
32: C'è
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Quando andiamo a giocare a padel?
13: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
12: Gratis?
13: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
12: E dopo la partita?
13: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
12: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
14: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
15: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
14: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
15: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
16: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
16: E di interessi?
15: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16:05, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, 20 minuti abbondanti ancora con voi e con mister Andrea Mottola. Ciao Andre di nuovo.
31: Ciao Leo, buongiorno a tutti di nuovo.
0: Sul portiere la penso come mister Mottola, dice Max, farei giocare Skorupski dove sabato, sono Paolo, sto anch'io con l'ospite, deve giocare Skorupski alle spalle larghe, se gioca Pessina e sbaglia è bruciato come Ravaglia, oddio, che tutti volevano al posto di Skorupski, poi quando è andato via hanno detto che ci hanno dato troppo, abbiamo avuto fortuna perché non vale tutti quei soldi, oddio, calma, allora. È ancora un argomento Ravaglia secondo te? Oppure le strade si sono separate nel momento in cui era giusto separarle?
31: Si sono separate nel momento giusto, cioè Ravaglia veniva etichettato come un portieretto, uso questo termine, ha avuto questa offerta e quindi secondo me gli può far bene sicuramente essersi allontanati da Bologna, perché quando un portiere non sente la fiducia, ma non dell'allenatore, e inconsciamente dei compagni, ma soprattutto il brusio del pubblico, a un certo punto va in tilt, e quindi Ravaglia ha fatto un'ottima scelta.
0: Scusate, ma il portiere dell'Udinese, che ha molta più esperienza del nostro, l'altra sera ha fatto un errore gravissimo, quindi non puntiamo sempre il dito sui portieri, l'errore purtroppo ci può stare, diamo al nostro tempo di crescere. Andrea, il diamo tempo di crescere. Cioè, io sto con Andrea sul pragmatismo, ovvero non, il Bologna non è al servizio di Pessina, ok? Allo stesso modo mi piacerebbe che tenessimo conto che l'errore di Pessina non è solo un errore di Pessina. Ecco, insomma, non è una cosa così grave, non è che ha cambiato le regole del calcio, non è che ha preso la palla a metà campo, ha sbagliato parte del campo e si è fatto autogol da solo. Cioè, Andre, non vorrei che lo stessimo allo stesso modo ingigantendo troppo questo errore.
31: No, beh, assolutamente è un errore. Diciamo che lui nelle uscite è un portiere un po' meno affidabile che in mezzo ai pali, perché i portieri hanno tutte delle caratteristiche. Anche Skorupski è un portiere che in mezzo ai pali, secondo me, è forte, indipendentemente dall'errore e dagli errori che ha fatto. Però in mezzo ai pali, io mi ricordo gli altri anni, ed era migliorato anche coi piedi, e nelle uscite Pessina deve lavorare. Per quanto concerne il portiere dell'Udinese, che si chiama
0: Okoye,
31: sì. Lì è colpa di Belen.
0: No.
31: È inutile che ci giriamo attorno, e lui non ha più reattività.
0: No, perché è innamorato, perché è innamorato.
31: Sì, mettiamolo così, va bene, ok.
0: Allora, Andre, con che formazione giocheresti addirittura sabato pomeriggio? Chi mettiamo in difesa? Ecco, sì, andiamo sullo specifico. Chi mettiamo in difesa? Andre?
31: Ma allora, chi metto in difesa? Io ti snocciolo la formazione, tanto non ci prendo mai, quindi per me non è un grosso problema.
0: Vadi.
31: Allora, in porta Skorupski, i tre di difesa, Darmian, Eggen e Teate, se sta bene. Sì. Zorte a destra, Miranda a sinistra, Ferguson e Pobega a centrocampo. Poi metto Bernardeschi a destra, Piccoli come punta centrale
0: e Cambiaghi dall'altra parte.
31: Questa è la mia formazione. Se stanotte dormo bene, domani mattina mi alza l'allenatore del Bologna, vado a guardare primo il conto in banca, dopodiché
0: perché tu vuoi l'anticipo, cioè tu vuoi, certo. Rimane umile Andrea, no, lui vuole l'anticipo intanto. Lo chiama il Bologna, ma vuole anche così un chip, dai, così un
31: dai, invece di vedere delle cifre rosse sempre che sempre sott'acqua.
0: Però le vedi bene, le cifre rosse sono quelle che
31: sono. Assolutamente, poi mi metto gli occhiali anche, perché la vista purtroppo alla mia età comincia a calare.
0: No, quelle le vedi, non ti preoccupare. Aspetta, perché ho perso un messaggio su Masina, te l'avevo detto, no? Che era arrivato anche.
31: Sì, che è andato a fare il secondo a Francesco Salvi.
0: Esatto, allora il Progresso ha comunicato di aver affidato la direzione tecnica della prima squadra ieri l'altro a mister Francesco Salmi, con il contestuale ingresso nello staff di Adam Masina. Chiede Andrea, un altro tuo, tutti Andrea oggi, omonimo, cosa ne pensi dell'ingresso di Adam Masina nello staff tecnico del Progresso, al di là di Salmi, ecco, ovviamente.
31: Se sono Andrea simpatici e Andrea antipatici, io mi ritengo un metà.
0: Andrea, ci sono anche tante ragazze, tante femminucce che vengono chiamate,
31: sì,
0: Andrea,
31: no,
0: appena
31: ancora maschio.
0: Ti piace, Fra?
31: Sì, certo.
0: Alla Fra piace.
31: Sì, certo. Beh, in Germania ci sono tanti Andrea che sono femmine.
0: Ah, ecco.
31: Io, grazie a Dio, sono ancora, almeno credo, dopo vado a controllare.
0: A parte quello,
31: guarda, io ti dico, intanto faccio un grande in bocca al lupo a Francesco Salmi, che è un mio amico, e quindi mi fa piacere che abbia preso la conduzione di un club storico dove io ho allenato 3 anni vincendo 2 campionati di juniores, e quindi sono anche contento che i colori rosso-blu vadano avanti. In bocca al lupo al DS Matta e Bandiera, e soprattutto non mi sarei mai aspettato che Masina, che secondo me fisicamente, tecnicamente poteva ancora giocare, ha preso questa scelta, ha fatto questa scelta. Mi ha trovato completamente impreparato, ma siccome so...
0: Non aveva un ingaggio, Andre, forse
31: sì,
0: c'è anche quello.
31: È vero, forse. Però sai, gli svincolati vengono chiamati anche dalla Serie C, che sono sempre soldini, d'accordo? Però Adam Masina, che io conosco personalmente, perché quando lui giocava nella Giacomense, ogni tanto ci siamo visti fuori dai campo, d'accordo? Ha voluto dire, bene, intraprendo questa avventura. Allora, lui potrà imparare sicuramente tante cose da Francesco Salmi, ma Francesco Salmi ha un valore aggiunto avere un professionista che è il suo collaboratore, che non mi piace la frase il secondo.
0: Okay.
31: No, è il collaboratore.
0: Torno alla difesa che hai detto prima, Andre, perché praticamente rispetto a Lecce tu togli Casale. E basta.
31: Tolgo Casale, sì.
0: E il portiere, d'accordo,
31: perché,
0: sì, ok, sì.
31: Sì, perché

0: di gol nelle gambe ne ha tantissimi, perché non è solo gli attaccanti.
1: No, assolutamente, è la differenza rispetto alle ultime Inter, subisce tantissimo ma segna tantissimo.
0: Ma sai perché? Perché gioca in maniera un po' più scriteriata, quindi si espone alle ripartenze che l'altra sera io ho visto la partita, il Brugge tutte le volte che scendeva poteva fare gol.
1: È stata tremenda la partita dell'altra sera. Sembrava che San Siro fosse sembrava che il campo fosse grande una volta e mezzo rispetto al campo solito.
0: No, è vero, però ti fanno innamorare del calcio.
1: Vero.
0: Perché fanno gol loro, fai gol tu. È un divertimento, è stato bello. Poi ci sono gli esteti del calcio. Non è stata una partita di calcio, perché sono persone che gli piace di più vedere le diagonali, vedere gli 1-2, sono tutti professori col libro, d'accordo? Io il libro non l'avevo neanche a scuola, pensavo ad allenare. e quindi
1: erano pesanti
0: a un certo punto, molto pesanti. Ma i miei libri, sai, Leo, mio papà mi diceva: spendiamo veramente molto poco con i tuoi libri, perché quando li diamo via sono come nuovi.
1: Per me Casale, ecco, torno su Casale, non dà sicurezza né ai compagni in campo né a chi lo guarda giocare. Quella sicurezza che dava Lucumi, che dà Gerry Mina a caso, che dava Britos, Casale non va bene. Vabbè ragazzi, però Casale fa una buona partita, forse la migliore da quando è a Bologna, no? Per quanto riguarda, cioè, se siamo lì a contestare il fatto che Casale non è Lucumi, allora
0: Parliamo di niente, Leo, parliamo di niente. Cioè Casale non lo faccio partire negli 11, perché con un attacco dell'Inter secondo me ha più caratteristiche Egem. Poi ti dirò, Darmian devo vedere, cioè, perché dentro la mia testa, sai, la partita dell'ex è roba varia, però Casale non è che esce perché ha fatto male a Lecce, esce perché secondo me ha delle caratteristiche diverse dai giocatori dell'Inter. Però se contestiamo Casale,
1: sì, ragazzi, esatto,
0: vabbè che noi a Bologna etichettiamo un giocatore, oh, quello è triste come lo sfigatore che
1: a me non piace Casale, però non posso dire che un difetto di Casale è non essere Lucumi, è perché Lucumi, certo, è Lucumi,
0: io ero Udine l'anno scorso, Casale e Egem hanno fatto una partita stratosferica contro Davis, poi non mi ricordo chi era. D'accordo.
1: C'era Zaniolo? Zaniolo.
0: Sì. E il martedì, quando io andavo alla trasmissione, mi ricordo benissimo che uno ha detto: ma Casale, cioè, questo è partito preso. Non mi
1: è un
0: bene.
1: Po' partito preso, cioè, esatto. Cioè, ragazzi, avremmo tantissimi argomenti per dire: Casale ha fatto male in quella partita, Casale non mi piace, certo, ma non diciamo, certo, non diciamo per partito preso, Casale non va bene perché non è quell'altro. Allora.
0: Ci sono i leoni da tastiera e i leoni di radio.
1: Pensa se torni a casa stasera, tutti. Andre, e la Patti ti dice: non sei Brad Pitt.
0: Non me lo dice perché sa poi che cosa va incontro, però a un certo punto, no, nel senso buono,
1: al digiuno, ci mancherebbe, esatto, cioè, al digiuno, a letto senza, vai a letto senza cena, ecco,
0: è un po' dura.
1: Chiamate vostro nipote, ci pensa lui, no?
0: No, lascia stare, meglio che stia a casa sua mio nipote.
1: Ecco, sì.
0: Mangia in una maniera che non si può, perché uno che mangia 3 etti di pasta o l'aria di Castenaso è migliore di quella di Molinella, però quando viene a casa mia, cioè io l'altra sera sono andato a casa, lui era venuto e io ero fuori. Io sono uno di quelli che alla sera una fettina di formaggio mi piace mangiarla, no? D'accordo? E per finire la mia cena ho detto: visto che la Patrizia l'aveva preso, ho detto: prendo il formaggio.
1: Finito.
0: Sì, non è rimasta neanche la luce. E il formaggio, è venuto Diego, allora siamo già a posto.
1: Insomma, gli è piaciuto.
0: Assolutamente.
1: Hai scelto un buon formaggio, ecco.
0: Sì, sì, certo.
1: Allora, Andre, ti ricordi nelle nostre zone in promozione il campo del Masi Torello, quanto era ostico? Uscivi che avevi imparato il ferrarese.
0: Io il ferrarese l'ho imparato perché mia moglie è un po' filo ferrarese, però avendo allenato tanto e

0: insomma, quando andavo su quei campi, non dico che mi sentivo a casa, però era una cosa fantastica. Cioè, io mi ricordo ostellato in una serata di coppa, pioveva dirotto, la tribuna era quasi piena perché era una semifinale di coppa. A un certo punto mi sento dire allenatore Tattini Ancancar. Dico, ma da dietro la panchina, dico, ma chi c'è? Beh, chi c'è? Beh, c'era uno vestito di nero che mi sembrava un becchino,
1: Ah, la morte
0: e a un
1: nera,
0: certo
1: era con
0: punto,
1: la
0: sì,
1: falce. Sì.
0: esatto, e mi cerca, e cercava di infilzarmi con l'ombrello, perché io stavo sempre fuori, d'accordo? E questo qui cercava di... Però alla fine abbiamo vinto noi, ai rigori. Mi sono girato per dirgli qualcosa in bolognese e non c'era più.
1: E la salute, nonostante gli anatemi, ecco, insomma, dai,
0: Esatto.
1: stai bene. Vocale.
0: Sì.
2: Ciao Dario, sono Massimo, saluto
1: Dario,
2: anche il
1: come
2: mitico
1: va?
2: Mister
1: Sì.
2: Motto. Allora, volevo chiedervi questo. Allora, nelle prime giornate di campionato abbiamo visto, finora praticamente, che la VAR sembra sparita. Quindi, diciamo così, fino all'anno scorso era praticamente presente in quasi tutte le azioni un po' dubbie. Quest'anno sembra che la VAR non lo usi più nessuno. Difatti poi ci sono anche poi delle situazioni
1: Bene.
2: abbastanza imbarazzanti, come
1: Mo
2: si dice in
1: insomma.
2: gergo, con dei falli abbastanza palesi che non vengono fischiati. Vabbè, io volevo chiedervi questo, ma non sarebbe il caso magari di dare la possibilità agli allenatori di chiamare loro, non so,
1: No.
2: ipoteticamente, tre volte il VAR a partita ognuno? Quindi loro
1: Che
2: scelgono
1: te lo spiego
2: l'azione
1: io.
2: per chiamare il VAR a decidere eventualmente se hanno un dubbio, se hanno il dubbio sulla fischiata dell'arbitro. Lo chiedo così, magari come fanno anche in America nel basket.
1: Sì,
2: Grazie, ciao, buona giornata.
1: parlo io, Andre, poi vai tu, se vuoi. No,
2: Sì.
1: perché a decidere sarà sempre l'arbitro. Cioè, il VAR ha già deciso che quello che ha sbagliato l'arbitro non è chiaro ed evidente errore. Ecco perché non lo richiama, non perché stanno dormendo al VAR. Cioè, il discorso è questo. Se tu dai agli allenatori la possibilità di dire vai a rivedere le cose al monitor, la dai all'arbitro, non vai al VAR a dire oh, sveglia, dai che è tardi, che sono le 3 di pomeriggio. L'hanno già vista l'azione, non l'hanno ritenuta tale da richiamare l'arbitro. Qui forse siamo anche noi giornalisti che la spieghiamo male, gli arbitri la spiegano malissimo, quello sicuramente, ma il discorso è quello, a decidere non è il VAR, è l'arbitro, Andrea.
0: Ma sì, hai detto tutto. Sento il ritorno in cuffia. No,
1: Bra,
0: vabbè.
1: mi togli il
0: No,
1: ritorno, grazie.
0: no, ti dicevo, hai detto benissimo. Quest'anno il VAR, o la VAR, come diceva Massimo, interviene meno perché c'è più capacità dell'arbitro di decidere. Quindi, secondo me, benissimo, benissimo, ma la VAR ha già visto l'azione perché la vede in diretta.
1: Certo, ma poi Andre, ma
0: Quindi,
1: cosa andiamo a
0: che cosa
1: interrompere una
0: parliamo?
1: partita con sei
0: Ma no.
1: interruzioni possibili da parte degli
0: Ma
1: allenatori?
0: no, ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, perché se potrei il time out, perché ci sono quelli, ah, chiamiamo il time out e roba varia, ma già quando fanno
1: Ragazzi, il cooling break, sono
0: il
1: d'accordo con te, sono d'accordo
0: cooling
1: con.
0: break, ma ragazzi, il caldo è caldo. Cioè, vent'anni fa il cooling break non c'era, eppure giocavano ugualmente.
1: Sono d'accordo con
0: Ognuno
1: Andrea
0: dice, ah,
1: qua. No, cioè,
0: diamo la possibilità, ma dai, dobbiamo sempre trovare qualcosa per
1: per mettere della
0: essere.
1: pubblicità. Perché è quello
0: Esatto.
1: poi alla fine, poi Andrea ci
0: Esatto.
1: lavora nella pubblicità, no? Andrea fa marketing, però ragazzi, un conto, cioè, un conto è il
0: Male, ma lo
1: marketing
0: faccio. Male, ma lo
1: negli spazi.
0: faccio.
1: No, però un conto è Andre farlo negli spazi
0: Sì, no.
1: preposti, un
0: No,
1: conto è inventarsi dei
0: certo.
1: nuovi spazi per il marketing,
0: No,
1: dai, insomma.
0: indubbiamente i mondiali di quest'anno era una cosa
1: A
0: che non
1: quattro
0: c'è. Ma
1: i mondiali a quattro tempi hanno inventato
0: ma
1: quest'anno come
0: uno
1: il
0: poteva
1: motore, dai.
0: mangiare primo,
1: Sì,
0: secondo, si pelava la mela e poi dopo ripartiva. Dai, ma là, non scherziamo, dai.
1: esatto. Vocale.
3: Buongiorno, mi chiamo Roberto
1: Ciao.
3: da Calderara.
1: Ciao.
3: Allora, la vittoria di domenica Lecce sicuramente è stato un toccasana perché ci dà autostima, ci dà più
1: Ci dà
3: tranquillità.
1: punti anche, mi
3: Questo ci può
1: permetto.
3: permettere di affrontare l'Inter con un po' più di serenità, poi naturalmente vado come vada. Poi una mia riflessione, secondo me, chiedo anche a voi, Enem ha un, diciamo, ha un modo, il suo stile di gioco lo vedo molto simile a quello di Zirkzee.
1: Cioè, ok, un attimo.
3: In campo non è un giocatore appariscente, è un po' quel modo di fare un po' funambolico, che si vede ma non si vede, poi però quando nel momento opportuno ci mette lo zampino, come appunto ha fatto domenica e come faceva appunto anche Zirkzee. Che ne dite?
1: Ostia, no. Regas, faccio un po' di fatica qui, Andre, vai tu, poi arrivo io.
0: Ma io faccio fatica, sai, è un giocatore dinocolato, questo è poco ma sicuro, però è già dire che assomiglia a Zirkzee, secondo me è un po' azzardato. Devo essere sincero.
1: E poi Zirkzee non lo notavi in campo?
0: No, cioè, ma ragazzi, cioè, temporeggiamo, chiamiamo time out prima di dire
1: sì,
0: queste
1: sì,
0: cose.
1: Sì,
0: cioè questo di Zirkzee, ragazzi,
1: magari fosse la metà, magari in questo primo sicuro. Anno fosse la metà dell'ultimo Zirkzee.
0: Sì, no. Ma perché poi noi a un certo punto ci innamoriamo, perché, ma non a Bologna, in generale, Grandolfo. Mamma mia, che giocatore! 4 gol nel bar. Dov'è Grandolfo?
1: L'avevo lasciato al Monopoli, adesso
0: A giocare a vicolo stretto.
1: A fare il funambolo in Serie C, no, neanche troppo funambolo.
0: Sì, ma dai, cioè, ci sono dei giocatori che fanno una domenica, lo subito paragoniamo a un altro. Cioè è un vizio generale.
1: Casarano Grandolfo, sempre ecco, C1C.
0: Insomma, però dobbiamo sempre paragonare un altro giocatore, dire che Enem, che è un buonissimo giocatore da quello che si vede, no? Però dire che Zirkzee, ragazzi, dai, siamo seri.
1: Andre, noi stiamo per salutarci, noi ti sentiamo tutte le mattine con Dario, naturalmente, e lo annunciamo, lo ribadiamo, da quest'anno tu con noi sei alle 15 o 15.30, poi ci mettiamo d'accordo di volta in volta, il giovedì.
0: Io ti faccio diventare matto con gli orari, però purtroppo il lavoro
1: Andre, va benissimo così. Per me è una lusinga averti per gioia, questa nona stagione.
0: E la mia è una gioia essere sempre con te e nelle trasmissioni della nostra radio.
1: I tanti messaggi che non sono riuscito a leggerti, ovviamente me li porto dietro. Ti salutano il pitone di Molinella. Eccolo qua.
0: Ecco lì, sinceramente, siccome questo nomignolo si sta espandendo a macchia di leopardo dappertutto, anche negli ambienti della F, gradirei che mi chiamassero Andrea Mottola.
1: È finita,
0: mi fa piacere, rido e scherzo. No, adesso sono il buon da niente, come si dice,
1: no,
0: di Molinello.
1: Ma perché? Scusa,
0: vuol dire che insomma va bene. Leo,
1: ciao Andrea, grazie.
0: Ciao.
1: Stiamo per salutarci. Mi porto dietro tutti i messaggi sull'asse attrezzato e sullo stradone, ne parliamo anche domani. Mi spiace, sono appena uscito da un turno di 8 ore, potrei essere stanco, ma non ho capito il tuo punto di vista sul discorso di dare il VAR a chiamata agli allenatori. Allora, la chiamata non sarebbe VAR a chiamata, cioè sarebbe il richiedere la revisione, ok, di un intervento, come fanno in Serie C. A chi la chiedi la revisione all'intervento? Signori, la chiedi all'arbitro, quindi faresti in modo che gli allenatori si sostituissero alla chiamata del VAR. Non è l'allenatore che dice: oh Lissone, andate a rivedere. Rivedono tutto, hanno già rivisto e hanno ritenuto di non chiamare l'arbitro. Io trovo che ritenere che gli allenatori in panchina debbano sostituirsi a due arbitri che stanno non facendo altro che guardare una partita in televisione con tutti i suoi fotogrammi, e ritenere che gli allenatori in panchina e il loro staff ne sappiano di più di quelli a Lissone, non farebbe altro che impermalosire la classe arbitrale. E trovo che dobbiamo andare a cercare tutto tranne l'impermalosimento o la partita nella partita tra allenatori e arbitro. Non è una cosa spettacolare, non è una cosa che andrebbe a risolvere i problemi del calcio, e sarebbero anzi delle interruzioni che esacerberebbero tantissimo gli animi, andrebbero a avvelenare i pozzi della discussione calcistica di settimana in settimana. Quindi, per quanto mi riguarda, ci sono un arbitro, due guardaline che non fa niente, un quarto uomo e due Alissone che guardano la partita fotogramma per fotogramma. Non c'è bisogno di aggiungere sospetto a sospetto da parte degli staff delle squadre. Mi fermo, noi se volete ci sentiamo domani qua a Quasi Gol. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gema Montecatini. Presentato da
6: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
7: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
0: Tutte le partite della Fortitudo. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
12: DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
16: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
15: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
17: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
18: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino Tosco-Emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
19: Sagra del porcino malefico. E quest'anno c'è una novità. 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre, dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre, alla Casa del Popolo Calari, in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera, dalle 19, domeniche e festivi, a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 5693.
20: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
21: Il compleanno di Crai si festeggia anche in bolletta. Con Crai Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati, l'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su craienergy.it.
22: Ma che meraviglia!
21: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
22: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
21: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
22: E quanto costa?
21: Meno di quello che pensi.
22: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
23: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99€ più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99€ più IVA. Info su iliad.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
27: 16.37, eccoci qua, ben ritrovati, giovedì 15 ottobre 2026, penultima puntata di settimana per questa settimana di ottobre, metà ottobre, ormai è quasi Natale. Ben ritrovati a tutti, vi aspetto fino alle 18 come sempre al 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Allora, oggi è qui collegato con noi senza coercizioni da parte mia e soprattutto senza influenza, direi, Giovanni Poggi, Sky Sport, TRC, Nettuno Bologna 1. Ciao Gio.
28: Ciao, però sei già guardando a Natale, cioè, ci sei
27: scherzi?
28: A Natale, ti stai girando, cioè,
27: allora giovedì, ti informo che l'1 novembre cade di domenica, è un giorno perfetto per mettersi in casa e fare l'albero di Natale.
28: Guarda, ho lo stesso problema in casa con la mia compagna, ho già detto no, andiamo avanti a dicembre.
27: Ma io invece sto con la tua compagna, assolutamente. L'1 novembre si decora e si addobba già tutta casa. Assolutamente sì, ormai siamo a Natale. È un po' come quando si arriva al mercoledì che si dice che ormai è weekend al mercoledì. È la stessa cosa.
28: Infatti ti ho sentito che è stato giovedì, poi venerdì, metà ottobre, ti vedo carica, già lanciatissimo. Siamo già all'antivigilia.
27: Guarda, ormai. Non vedo l'ora di sentire profumo di cannella, biscotti allo zenzero e tutte queste cose, la pausa natalizia. Non vedo l'ora di tutte queste cose. Stai bene oggi? Stai sì, bene?
28: Abbastanza, sì, dai, assolutamente. Ma anche l'altra volta, infatti, poi voi sono io con i sensi di colpa che mi hai presentato, che non stavo era tutto concordato.
27: Sono io che per due settimane ho avuto i sensi di colpa. La prima volta t'ho obbligato, quando mi hai detto giovedì sarebbe meglio. Esatto, con la febbre, con il naso che colava, una roba, un uomo distrutto praticamente. Come si sa, oltretutto, gli uomini quando hanno 37 qualche linea di febbre, mezzi morti, esatto. Detto ciò, senti, parliamo di cose belle, positive. Andiamo a parlare della grande settimana di Champions delle italiane che si è appena conclusa.
28: Beh, è andata bene per il ranking, soprattutto
27: molto.
28: Ci avviciniamo a grandi passi verso il quinto posto in Champions, a parte le battute non bene in una serata ieri che almeno per la Roma sembrava essersi messa comunque non in discesa, ma sì, alla fine, perché fino all'83esimo più o meno, fino all'80esimo comunque era avanti 3-1, avanti anche bene, perché il Real di quest'anno non è scintillante, questo è giusto fare una premessa, poi è sempre Real Madrid, quindi quando lo si affronta poi resta il fatto di sfidare una grande squadra con grandissimi campioni, perché Bellingham, Mbappé, tanto per citarne due, e tantissimi altri, però non mi sembra che sia così tanto sul pezzo, forse ancora deve assorbire questo ritorno che ha fatto parecchio rumore di José Mourinho. Però un'ottima Roma che ha dimostrato comunque di essere una buona squadra, poi con problematiche anche adesso che iniziano, legate agli infortuni, legate ai Maracciacchi, che già qualcosina aveva fatto presagire a Como, perché è una Roma che al di là poi dell'espulsione di Malen aveva già avuto qualche problema fisico legato ai vari giocatori, e ieri si è fatto male anche con Dybala, purtroppo non riesce mai a fare una stagione, dico purtroppo perché
27: Dybala si fa male ogni due partite più o meno, cioè ne gioca due, fa male per altrettante.
28: Sì, è un peccato perché è un giocatore fortissimo, sì. Un giocatore bellissimo da vedere, e secondo me poteva raccogliere anche di più di quello che comunque ha fatto di buonissimo in carriera, però ieri si è tornato a fermare, appunto, come dicevi tu, però era 3-1 la Roma e purtroppo, con grandissimo rispetto per il professionista, per il ragazzo, ma la differenza tra Svilar e Gollini, diciamo che tra il vincere e il perdere è tutta lì, perché è vero che non è l'unico colpevole Gollini, però sui tre gol subiti da Roma praticamente in modo identico, secondo me con Svilar, con la Roma quei gol lì non li prende, anche perché avere uno Svilar e non Gollini ti dà molta più sicurezza, non è soltanto una questione tecnica e di come Gollini magari arriva sul pallone, smanaccia il pallone, è il fatto che svilarti da una tranquillità, anche per il fatto che ha molti più minuti giocati, diciamo, con costanza negli ultimi anni rispetto a Gollini, che Gollini non ha, e quindi mi sento di dire riduco proprio a lui la sconfitta, perché mi è sembrato, diciamo, uno dei responsabili maggiori, e la Roma perde, il Como perde a Rotterdam contro il Feyenoord, campo
27: Osticissimo, più che altro anche sì. Proprio per l'ambiente, per il catino che era lo stadio del Feyenoord, cioè è stata oltretutto per una squadra come il Como, che per carità sappiamo quanta qualità è, perché poi la qualità al Como ce l'ha, alla prima esperienza in Champions League, diciamo che anche andare a perdere comunque con quella squadra lì in casa loro 3-2, secondo me forse il Como è quella che ha sfigurato di meno tra tutte, anzi no, la Roma comunque il suo l'ha fatto, però ragazzi, prendere tre gol così pronti via su tre calci d'angolo in 5 minuti?
28: No, sicuramente no, anche per il fatto che è debuttante, quella che probabilmente, appunto, assieme alla Roma una sconfitta che pesano ugualmente tutte, però possiamo dire che ci può stare, anche perché, come dicevi anche tu, al di là della squadra è proprio il giocare al De Kuip è un problema, okay. Per l'Italia non è mai stata una passeggiata, ma per nessuno. Qui diciamo siamo davanti a una cosa, secondo me, abbastanza normale, cioè quest'anno il Como, giocando anche la Champions, qualcosa lascia durante la stagione, lo ha fatto in campionato con Frosinone, lo ha fatto in parte con la Roma, e quando ti trovi ad affrontare più impegni così probanti in Europa, quindi viaggi tanto, ti alleni poco, hai poco tempo per le partite, sei comunque una squadra normale, per cui delle volte forse si è esaltato un pochino troppo, delle volte con merito, delle altre forse esagerando tutti quanti noi, ma la realtà è che appunto essendo una squadra come tutte le altre, pur avendo un roster piuttosto lungo, ad oggi non è così brillante magari come un mese fa. Quindi diciamo che questa anche sosta per le nazionali non ha fatto bene, peraltro al Como Fabregas si è lamentato, e poi le altre due, ecco, l'Inter caduta totalmente inaspettata, anche perché il Brugge vanno fatti i complimenti tra soldi e tutto, ma San Siro onestamente pensavo che anche dopo la prima sconfitta in Champions l'Inter potesse portare a casa la partita, e poi anche il Napoli un crollo verticale, un punteggio forse un pochino troppo severo. Fatto sta che vediamo questa sera come va l'Europa League e la Conference, però per il calcio italiano è stato un martedì, un mercoledì nero.
27: Ma secondo adesso, ovviamente, giustamente hai detto aspettiamo anche l'Europa League di questa sera, certo, assolutamente sì, ma in generale io credo che è vero che magari fino a tre anni fa in realtà le italiane comunque non andavano malissimo in Champions, da due annetti a questa parte invece è peggiorata secondo me la questione. Secondo me anche qua il calcio italiano, magari due domande forse dovrebbe farsele, cioè se per esempio l'Inter, che in Italia è la squadra imbattibile, la squadra ammazza campionato, la più forte di tutte, che le vince praticamente tutte eccetera, che praticamente non ha rivali, poi in casa propria in Europa League col Club Brugge ne prende addirittura 4, il calcio italiano forse bisogna farsi due domande.
28: Sì, da tempo è chiaro che questi momenti qui diciamo non aiutano e pesano sul nostro campionato, che purtroppo lo sappiamo non è magari più competitivo come un tempo, come ci diciamo sempre, ma allo stesso tempo ho detto anche che magari ci vuole equilibrio nell'analizzare diverse situazioni, perché è possibile poi che la prossima settimana speriamo si possa parlare di due vittorie, due pareggi, però è chiaro che il nostro calcio su certi aspetti, magari anche sul fatto che in Europa si giocano a velocità diverse, adesso non vorrei banalizzare il tutto.
27: Però è vero, perché effettivamente hanno anche fisicità, è un gioco più fisico in Europa, che in Italia forse non ci siamo più abituati a questo tipo di gioco.
28: Sì, a tante cose. In questi anni in cui l'Italia comunque lo possiamo dire si è fermata, nonostante magari qualche episodio isolato, mi viene in mente l'Atalanta di Gasperini che batte in Europa League invincibile all'epoca del Bayer Leverkusen, oppure anche la Roma che vince la Conference, sì. Però poi per trovare delle italiane che vincono bisogna tornare indietro all'Inter 2010, sono già passati 16 anni. In questi anni quello che la cosa che si è notata maggiormente è il fatto che il gap magari tra campionato italiano e altri campionati come differenza, come livello, come tutto si è sottigliato un bel po', quindi stiamo a vedere. È chiaro che adesso, tornando un attimo seri sul discorso ranking, a tutti quanti chiaramente farebbe piacere avere un posto in più, perché adesso quest'anno al momento il Bologna ha ben altri pensieri, questo va specificato,
27: sì,
28: che l'Europa, però
27: sì, sì.
28: In un futuro se ci ricordiamo quel quinto posto
27: ci servì tantissimo, esatto. Steve 72 dice ciao Francesca, comunque va bene il Feyenoord là eccetera eccetera, però è comunque una squadra inferiore alle quattro squadre che abbiamo incontrato noi in trasferta quando facemmo la Champions.
28: Ci può stare, noi non fummo fortunati, perché o meglio, fummo fortunati nel goderci l'atmosfera di certi stadi, sì. Irripetibile, unica, speriamo replicabile, non so quando, ma speriamo replicabile. Però sì, come rosa in sé sì, come qualità, perché già la Aston Villa ai tempi faceva bene, il Benfica era una squadra di assoluto rispetto, il Liverpool non stiamo neanche a parlarne, forse lo Sporting Lisbona, dai, sì. Anche se Loretti, quello Sporting Lisbona lì era per me forse superiore al Feyenoord di quest'anno, però era quello che si avvicinava di più,
27: sì.
28: Però ecco, giocare in Olanda, ribadisco, non è facile. Poi il Como in questo momento ha certi giocatori che sono in una fase magari un pochino di stallo, che è normale, cioè hanno la stagione l'anno scorso che hanno dominato, per dire, ieri Paz ancora non bene, Baturina non bene, hanno avuto problemi anche dietro, i vari Valle non solo, il portiere male, quindi è stata anche una giornata, no, poi Diao si è fatto male, quindi però sì, il messaggio ci sta, ecco, il Feyenoord forse equiparabile, ma neanche a quello Sporting Lisbona che affrontiamo l'ultima giornata.
27: Allora, torniamo al Bologna, lo facciamo a proposito di portieri. Giustamente tu, parlando della partita di Champions della Roma contro il Real Madrid, hai sottolineato ovviamente anche gli errori del portiere e di come non tutti i portieri, il primo e il secondo di solito non si equivalgono come portieri, no? Ed è per questo che no. Di solito nelle squadre c'è una gerarchia, c'è il primo portiere, c'è il secondo portiere e solitamente non c'è l'alternanza tra uno e l'altro. L'unico momento, l'unico anno in dove ha funzionato perfettamente l'alternanza anche dei portieri è stato quello del Bologna con Motta, ma credo che sia una cosa quasi irripetibile, forse l'eccezione che conferma la regola, non lo so, comunque è molto raro, di solito c'è una gerarchia. Il Bologna ad oggi però secondo me fa anche fatica a capire quale sia effettivamente la gerarchia, perché sulla carta Skorupski è il primo portiere, Pessina ovviamente il secondo. Ad oggi però hai due portieri che non ti stanno dando sicurezza.
28: Per rendimento due secondi, per rendimento è quello che hanno fatto vedere, cioè Skorupski a Bergamo e col Torino e Pessina contro Lecce. Questa non è una bellissima, come sappiamo, non è una grandissima situazione, non è uno scenario così appetibile. Io, come poi ne parlavamo con te anche settimane scorse, dopo Torino, durante la sosta, ne ho parlato e anche giustamente del Bologna, nonostante non si potesse parlare di calendario di partite giocate, ma avrei dato e rimango della mia idea, avrei continuato a dare fiducia a Skorupski almeno fino alla gara di Lecce, sì. Perché in primis sul fatto che sia Skorupski che Paladino hanno avuto il tempo di lavorare insieme tre settimane, uno dei pochi quasi rimasto a Casteldebole, così come Casale e pochi altri, perché il resto erano quasi tutti in nazionale, e Pessina banalmente in quelle tre settimane lì non c'era. E poi perché secondo me è vero che Skorupski probabilmente quella fiducia lì non se la meritava più, perché dopo, come detto, Bergamo e la gara contro Torino ha fatto due errori gravissimi che sono costati punti, almeno uno a Bergamo e altri due in casa col Toro. Però sarebbe stato comunque un rischio, perché avresti in qualche modo dato tutta la pressione sulle spalle di un giovanissimo portiere che quando ha giocato prima di Lecce ha comunque sempre fatto quasi sempre bene, però anche in partite che pesavano meno rispetto a quella di domenica, cioè ce lo ricordiamo all'esordio assoluto contro il Napoli e poi a fine stagione quando il Bologna, detta all'epoca del suo allenatore, giocava, diciamo, per lui era uscito con qualche frase, cioè ricordiamo, sì, il campionato, sì, sì, ormai è finito, obiettivi, bla bla, sono partite quelle che pesano meno rispetto a quelle che il Bologna gioca oggi. E a questo punto, con l'errore purtroppo di Pessina, tu adesso hai due portieri che comunque sono sotto pressione. E allora il dubbio c'è, il dilemma è ancora più importante e più difficile da risolvere. Per come la vedo io, tornerei a ridare fiducia a Skorupski.
27: Ecco, domenica con chi parti? Sì. Con Skorupski o con Pessina? Con Pessina ti prendi tutti i rischi del mondo, però gli dai un po' di continuità, perché anche non dare continuità a un giocatore giovane che sbaglia e che deve anche imparare ad avere le spalle larghe per riprendersi bene dall'errore, alternandolo così tanto rischi anche lì di non farlo crescere, di non farlo migliorare. Dall'altra parte capisco perfettamente che magari contro una squadra come l'Inter, facendo tornare Pessina in porta, hai molti più rischi da prenderti.
28: Come ti dicevo, io ridarei comunque i guanti e i pali a Skorupski, perché mi dà almeno a livello di esperienza più sicurezza. Ho giocato tante partite come queste in carriera, fino comunque a un anno fa, prima del doppio infortunio contro Napoli e Sassuolo in trasferta, quindi quasi inizio e fine stagione. Era una delle sicurezze, una delle certezze del Bologna, anche del Bologna non soltanto in Serie A ma anche in Europa. Se ci ricordiamo, parlavamo prima di Champions, le parate per dire di Skorupski anche a Lisbona contro il Benfica, ma abbiamo una serie. Poi purtroppo al momento non è più riuscito nemmeno a riavvicinarsi a quei livelli lì, però tornerà a dargli fiducia, anche perché allora nessuno deve accanirsi, ho sbagliato come era stato per Skorupski,
27: certo.
28: Con messaggi alcuni agghiaccianti, cioè nei confronti del portiere, e come alcuni se ne leggono e se ne sono stati letti sui social nei confronti di Pessina, quindi questa è sbagliata a prescindere.
1: Sono d'accordo.
28: Si sbaglia, sono errori gravi. Detto ciò, ho sentito anche poi dichiarazioni del tipo sì, però deve crescere, giusto così. Ecco, però non è il momento questo di far crescere, cioè Bologna in questo momento
27: ha bisogno di vittorie, ha bisogno di fiducia, sì, ha bisogno di sì.
28: Se non è guarito del tutto, cioè Bologna ha vinto a Lecce, però 5 punti raccolti nelle prime 6, è una classifica che ancora non è delle migliori, quindi non è adesso il momento per crescere e non è neanche il momento per sbagliare, perché comunque bisogna contestualizzare un attimo, sono professionisti e quindi sanno che su di loro vengono fatte anche delle scelte per il bene della squadra, per cui non è adesso il momento di crescere, quindi di conseguenza di poter sbagliare un po' di più. Ci saranno altre occasioni per crescere e per sbagliare. Adesso mi sembra che gli errori siano stati tanti, siano stati troppi, anche in generale nelle scelte e forse anche qualcosina sul mercato, perché magari non ci si era messi avanti col discorso portiere, e quindi al momento c'è bisogno di solidità, c'è bisogno anche di esperienza da infondere a tutto il resto del gruppo, e forse su questo, nonostante gli errori, ancora Skorupski una mano la può dare. Però ribadisco, non è adesso il tempo per dire ok, vai, gioca, cresci, sbaglia, perché poi crescerai e diventare più forte. No, adesso ci vuoi parare e fare punti per il Bologna che ha bisogno, no?
27: Certo, no, è verissimo, sono d'accordissimo con questo discorso.
28: Quindi Skorupski poi sbaglierà e dopo toccherà Palladino, grande professionista, anche lui è un attore ed ex giocatore, ma saprà gestire, per questo immagino.
27: Andrea scrive: ma è il portiere che non dà sicurezza o è la difesa che non dà sicurezza al portiere? Allora, una bella domanda, secondo me, che è un po' tipo è nato prima l'uovo o la gallina, quindi è di quelle domande a cui è difficile in realtà trovare una risposta oggettiva e univoca, però non è una domanda sbagliata, nel senso, è chiaro che quando parliamo di errori del portiere, quindi quando guardiamo ai due errori di Skorupski, all'errore di Pessina, lì è un errore di un singolo, quindi magari probabilmente la difesa c'entra sempre, perché poi in una partita di calcio si gioca in 11, quindi un pochino c'entra sempre, però c'è l'errore grave del singolo, diciamo così. Però sicuramente è un tema di cui si può parlare, Joe, perché effettivamente noi ad oggi abbiamo anche una difesa che forse non dà quelle sicurezze anche a chi è in porta. E viceversa, secondo me sono vere entrambe.
28: Sì, più secondo me per quello che è stato, come dicevi anche tu, sono più errori del portiere, cioè il tiro di Samardžić poco dopo la metà campo.
27: Poi possiamo dire che non dovevano farlo neanche partire il tiro di Samardžić, va bene, ma, però è un tiro che un portiere di Serie A deve prendere.
28: Sì, Fra, su quello secondo me non ci sono dubbi, cioè è un gravissimo errore. Sul Torino lì bisogna andare a ritroso sul fatto del mettere in campo De Silvestri,
27: sì,
28: che
27: sì,
28: con un grave errore di valutazione, di lettura, lascia andare in porta Kulinović, però poi quel tiro lì, Skorupski, che conosciamo noi e per le qualità che si è fatto conoscere,
27: lo prende, 100, lo pare.
28: Quindi la difesa c'entra inizialmente, ma lì era stata una scelta a ritroso, però il tiro di Kulinović è parabile. Sul resto anche l'uscita di Pessina è un'uscita tecnicamente sbagliata, quindi diciamo più errori tecnici dei portieri. Sulla difesa per me va aperto un altro capitolo, sul fatto che secondo me con certi elementi la difesa è più solida, e sicuramente due di questi tre elementi, visto che la difesa 3 sono Teat da una parte e ad oggi, anche se ultimo arrivato, Darmian,
27: sì,
28: e poi il terzo lo sceglierà Palladino. E appunto, al contrario, con altri giocatori probabilmente anche i portieri, non so, si sentono meno sicuri. Però ecco, gli errori che sono stati fatti fin qui dai portieri sono errori tecnici, per cui la difesa c'entra, secondo me, veramente, veramente molto poco.
27: Gio, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere come sempre, tanto ci risentiamo. Possibilmente quando sei in difficoltà, quando hai qualcosa, io ti chiamerò.
28: No, comunque grazie mille a te come sempre, un saluto a tutti e ci sentiamo presto.
27: Grazie Gio, un saluto, un buon lavoro.
28: Grazie.
27: Un saluto a Giovanni Poggi, Sky Sport, TRC, Nettuno Bologna 1. Ovviamente saluto anche il direttore, che giustamente alla domanda degli addobbi ha detto in radio: beh, se sei a casa lo faccio l'1, in radio lo faccio il 2 di novembre. Comunque, come al solito, molto prima di dicembre. Pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Guido De Carolis, a tra poco.
1: Messa in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. Virtus, e ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, finta consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet. Frazier si alza per il tiro da tre. La rimessa nelle mani di Etienne, poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 pari. Carri Lunetta, primo assegno, più 2. Che sbaglia, rimbalzo Cavaliere, e possesso pari, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Mi mette attenzione Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Paris ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
7: Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan alle 21, Celta Vigo-Juventus alla stessa ora, ma in Conference Atalanta-Pafos, la vigilia di Spalletti e Sarri.
9: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
10: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo è fondamentale.
7: Argento per l'Italia, mondiali di ciclismo su pista a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dall'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, Milano in assetto anticrisi in Eurolega dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare, le scarpette rosse ospitano alle 20.30 Dubai, domani Virtus Bologna Basconia. Tennis a Wuhan in Cina, eliminata agli ottavi Jasmine Paolini 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. A Shanghai delineata la prima semifinale maschile Zverev Davidovic Fokina. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: Nettuno Bologna 1.
29: Sto pensando di cambiare furgone.
30: Perché?
29: Non ci sta più niente dentro.
30: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
29: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
30: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
31: Una sola auto con due anime da vivere.
4: Omoda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
11: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con 2 prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
13: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
14: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
16: Open weekend 17 e 18.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Guido De Carolis, Corriere della Sera. Ciao Guidone.
31: Ciao, ciao, come va?
27: Ma dai, tutto a posto più o meno. Io sento già il friccicore del Natale.
31: Addirittura a Roma sembra di stare in estate.
27: Ecco, vedi?
31: Ci sono 27 gradi, una luce meravigliosa.
27: Roma come Los Angeles, che in, esatto, anche in inverno è caldo e ci sono le palme, si può andare in spiaggia.
31: Esatto.
27: Io invece qua sento già proprio la fretta di dover addobbare casa, la radio, l'albero di Natale, il profumo di cannella, insomma, tutte queste cose qua. Ormai è Natale, ormai ci siamo. Senti, a proposito di Roma, come va lì a Roma? Com'è il clima lì a Roma dopo la partita di ieri? No, il clima, no, clima calcistico, clima... via.
31: Hanno preso una brutta botta, diciamo, perché ci avevano fatto la bocca alla vittoria, invece Mourinho, l'ex Mourinho, li ha ghiacciati.
27: Ma e forse la
31: anche polemica nel dopogara,
27: esatto,
31: insomma,
27: perché cioè, forse ci avevano fatto troppo presto la bocca buona alla partita.
31: Sai, era all'83esimo, stavano 3-1.
27: Però sei con Real Madrid, cioè non sei con un'altra squadra,
31: no,
27: di
31: sicuro,
27: Champions,
31: infatti,
27: forte, eccetera. Sei con un Real Madrid che in realtà effettivamente, secondo me, fino a quel momento lì, Gasperini gliel'ha incartata perfettamente,
31: sì,
27: al Real,
31: sì,
27: Madrid.
31: Presa a pallate,
27: esatto.
31: Però insomma hai ragione, quelli si allenano da soli, quelli del Real Madrid. A un certo punto hanno detto che volevano giocare e dice adesso tipo Fantozzi con il Conte Cattelani, scusi, posso fare un tiro io?
27: Esatto.
31: Ed è finita malissimo per la Roma, insomma.
27: Quindi polemiche, no, anche nel post.
31: Beh, Nel posto, quando Mourinho giustamente ha detto la Roma non poteva tenere quei ritmi, perché non si può giocare a quei ritmi per tutta la partita, Gasperini si è risentito, gli ha risposto piccato, ha detto erano loro che sembravano cotti, però poi insomma non erano cotti per niente quelli del Real Madrid. Purtroppo quando giochi contro dei fenomeni, i fenomeni, se decidono di fare i fenomeni, ti mettono sotto, ecco. A me dispiace, però quattro squadre italiane che perdono tutte e quattro non è un bel segnale.
27: Ecco, arrivo anche a questo, cioè questa settimana per quanto riguarda la Champions League, il calcio italiano è stata una tragedia sportiva, cioè quattro italiane su quattro che perdono non è assolutamente un bel segnale per il calcio italiano, l'ennesimo non bel segnale, ci aggiungo forse.
31: Ma sì, perché noi ci sopravvalutiamo, ma in realtà non siamo da tempo il quinto campionato d'Europa, ma presto diventeremo il sesto dopo la Turchia, perché hanno più soldi, più strutture, più voglia di fare e di investire. La Roma prende 4 gol, l'Inter prende 4 gol, bisogna stare attenti quando vai a giocare in Europa, non è che giochi come ti pare, giochi come in Italia. La Roma ieri ha preso 3 gol fotocopia da 3 calci piazzati,
27: sì.
31: era 3-1, ha preso 3 gol da 3 calci piazzati, insomma sono certe cose che in Europa non te le puoi permettere, devi stare all'occhio. L'Inter in Italia ti ha abituato che parte sempre 2-0 per gli avversari e poi fa 4 gol, ma in Europa non funziona così. In Europa insomma devi essere più equilibrato, meno all'avventura. Se giochi così non ti qualifichi. Il Napoli è un buco nero, perché la prima la perdi con l'Arsenal e va bene, la seconda la perdi male con Villarreal, no? Dai, non si può. Il Como quantomeno ha fatto la sua partita, la prima l'ha vinta, la seconda l'ha persa, te lo aspetti, ci può stare dal Como che perda 3-2, però insomma io quello che non mi aspettavo sinceramente erano il Napoli e l'Inter. La Roma è una follia per come si è messa, è un suicidio galattico, vorrei dire.
27: Sì. Infatti guarda, però, secondo me in realtà nelle quattro sconfitte, diciamo così,
31: La peggiore è quella dell'Inter.
27: La migliore secondo me è quella del Como, ma proprio perché è il Como che pur ha qualità, però è la prima volta in Champions League, è andata a giocare comunque in uno stadio bello tosto come quello del Feyenoord, quindi la trovo la migliore tra le sconfitte, diciamo così. Ci metterei insieme a questo anche la Roma, se non fosse stato, come hai detto tu, veramente un suicidio sportivo degli ultimi minuti.
31: Perché la Roma, sai, se alla vigilia dici vabbè, vince il Real Madrid è tutto normale, ma se all'83esimo stai 3-1, allora insomma vuol dire che ti vuoi suicidare, ecco, e infatti ti sei suicidato.
27: E mi dispiace perché la Roma, tra tutte le italiane, che sinceramente in generale dalla prima verso l'ultima non vedo tutte ste italiane che hanno sta forma fisica di correre, di sto atletismo incredibile, la Roma invece è una di quelle che ce l'ha tantissimo fin dall'inizio.
31: Sì, ma quello è il timbro, il marchio di fabbrica di Gasperini, tant'è vero che quando lui vince l'Europa League con l'Atalanta è proprio perché lui ha una squadra di livello europeo e batte in finale il Bayer Leverkusen, che in quell'anno lì sembrava imbattibile, perché la mette proprio sul punto di vista fisico. Ma anche ieri, ripeto, fino all'83esimo la Roma l'aveva preso a pallate il Real Madrid, ma l'aveva messi sotto a livello di fisico, schiacciandoli proprio, dopodiché ha staccato la spina, si sono inchiodati sul traguardo e si sono paralizzati, come ha detto Gasperini, dice ci siamo paralizzati nel finale. Non ti puoi paralizzare nel finale,
27: in Europa no.
31: Lì è vero che sai, la Roma non giocava la Champions League da 8 anni, quindi praticamente è esordiente in Champions League, perché non ti è rimasto niente di 8 anni fa di quella squadra di 8 anni fa. È vero pure che insomma se ti ci trovi non puoi far quell'errore di valutazione, ecco. Non ho capito tanto i cambi di Gasperini, però vabbè, adesso è inutile andare a cercare lì il fattore psicologico, la sfortuna, quello che vuoi, ma secondo me più di tutto è il fattore emotivo, che stai 3-1 in casa con Real Madrid con 70.000 persone e alla fine ti viene il braccino come succede ai tennisti,
27: esattamente.
31: Questo è la verità.
27: E invece sponda Inter, io avrei preferito forse di gran lunga avere un Inter che arrivava qua dopo aver vinto in Champions League.
31: Ma sai, no? Guarda, quello ma sai, quello cambia poco, non è, anzi, poi magari le vittorie, se le infini, inizi a fare un'infilata di vittorie, no, io ti dico sinceramente no, Francesca, nel senso che quando perdi comunque perdi anche certezze. È vero che il campionato è un'altra cosa, però te la devi venire a guadagnare. Non c'hai l'entusiasmo che ti spinge della vittoria in Champions, c'hai anche un po' di timore perché inizi a vedere che hai preso 4 gol e se non stai attento non è che perché ti chiami Inter gli altri te la regalano, eh? Quindi no, non sono d'accordo sul fatto che

0: detto, io te l'avevo detto.
1: È vero.
0: Vecchio cartone animato, che secondo me era meglio ripuntare su Skorupski. Però vabbè, puntiamo su quello che vogliamo dei due. Io farei rigiocare Skorupski, non perché non abbia fiducia in Pessina, ma perché a Pessina bisogna anche dare il tempo di sbagliare. A Lecce gli si è dato il tempo, nessuno l'ha massacrato, come giusto che sia, perché chi cresce deve comunque poter sbagliare. Però non è che butto a mare quell'altro, anche per una questione di presenza in campo, come ho sempre detto, cioè non è solo
1: di leadership, di carisma,
0: cioè di carisma in campo, cioè ti serve anche che ci sia qualcuno di grande personalità. E Skorupski, che sicuramente non attraversa un buon periodo di forma, che di certo è nella fase calante della carriera, comunque lì dietro è uno di personalità. E mi ripeto, la difesa del Bologna, che tecnicamente è una brutta difesa, ha bisogno quantomeno di una certezza a livello di personalità. Quindi io partirei dal rimettere Skorupski. Poi non sono Palladino, e quindi Palladino sceglierà come meglio crede.
1: Guarda, prima un ascoltatore ci ha fatto una domanda che sembra un po' è nato prima l'uovo o la gallina, ma che voglio riprendere anche con te. Cioè, lui ha detto: è il portiere che non dà sicurezza o è la difesa che non dà sicurezza al portiere? Secondo me sono entrambe. Sicuramente la difesa non aiuta, almeno non ha aiutato e non sta aiutando chi è in porta.
0: Quello di certo, perché ripeto, non è una difesa granitica. Un conto se c'è davanti Lukumi, se c'è davanti Darmian, Eggen e chi c'è di là, insomma, è chiaro che il combinato, la difesa fa tutto insieme, portiere e difensori. Poi è ovvio che Skorupski, diciamo che si aiuta da solo, perché cioè non è che insomma c'ha quell'età, quell'esperienza.
1: Ti sto perdendo, Guido, non so se sei nel tunnel della Manica.
0: No, scusa. Sono in auto, per cui Skorupski è uno che si aiuta da solo, secondo me, nel senso che non ha molto bisogno di per l'esperienza, più che altro. Pessina gli devi dare un occhio, come ai ragazzi, come al lavoro, dice, c'è quello di 50 anni che magari non è più reattivo come una volta, però insomma sa come portarlo in fondo. C'è il ragazzino che è bravo, tanta voglia di fare, però commette gli errori ingenui, e quindi gli devi dare un occhio.
1: Certo.
0: Quindi non c'è una risposta univoca alla domanda. Si aiutano entrambi, fanno parte entrambi di un reparto. È chiaro che la leadership del portiere aiuta la difesa, e di contro la difesa deve aiutare per forza il portiere.
1: Con che difesa vai sabato contro l'Inter, che tra l'altro sarà orfana di Lautaro, che si è fatto male, quindi sarà, non ci sarà. Poi è chiaro che l'Inter ha
0: che senso, con che difesa vai?
1: Darmian lo confermi?
0: Se sta bene sì, ma io ripeto, Darmian, forse te l'ho già detto, o forse no, Darmian secondo me è più l'esterno che il braccetto dei tre, come è stato a Lecce. Darmian poi può fare entrambi, ma secondo me è più esterno. Poi vai avanti, fammi delle altre domande.
1: Teat
0: per forza, che devo fare? Non lo vuoi confermare, Teat? L'hai ripreso pensando che fosse Calafiori e te lo tieni, ecco.
1: E non è Calafiori, decisamente non è Calafiori, nonostante il capello lungo, ma detto questo, poi
0: no.
1: Eggen, Elland o Casale? Casale è tornato in auge?
0: Allora, no, Casale fa ridere perché ricordo chi, credo Marrese, in un pezzo molto bello o in qualcuno su Repubblica un po' di giorni fa, dice: sì, ma tanto alla fine è sempre colpa di Casale, no?
1: Sì, sì, sempre si dividono tra Tedesco e Casale la colpa.
0: Esatto, diamo sempre la colpa al povero Casale, che poi poveraccio non c'ha niente di non ha fatto niente di male, no, scherzo. Guarda, io non sono un fan di Eggen, devo dire la verità, non mi piace come giocatore, secondo me è molto sopravvalutato Eggen, per le volte che l'ho visto giocare mi sembra un giocatore molto legnoso, molto poco
1: sicuro, anche poco sicuro,
0: a me non piace, ecco, non piace come giocatore.

0: dirti che preferisco Casale a Eggen, insomma, non vorrei neanche far arrabbiare troppo Sartori, ecco.
1: Io andrei con Elland. Io guarda, metterei in panchina tutti gli altri due e andrei con Elland. Vedi mo.
0: Sì, e poi chi mettiamo come terzo?
1: Eh? io farei un teat Elland e Darmian. Tu lo so che non sei d'accordo, però non so, lo so che non sei d'accordo.
0: No, io più che altro almeno adesso a parte gli scherzi, un marcatore puro su Lautaro lo metterei, ecco, questo sì. Poi comunque hai bisogno di qualcuno veloce, che poi dipende con chi giocano loro, Francesca, però hai bisogno di un qualche dinamismo in più contro l'Inter, perché loro hanno le fasce che insistono tanto, hanno comunque, se fanno una, dipende da che partita impostano, se fanno una partita di ripartenza hai bisogno di qualcuno che ti riesca a coprire l'ultima parte del campo in modo molto veloce, e non so chi tu possa schierare. Ecco, da questo punto di vista.
1: Guido, ti saluto con Simo che dice: Guidone torna al pallone, fa anche la rima.
0: Guarda, ci stiamo lavorando, grazie Simo, non so chi tu sia, se uomo o donna peraltro.
1: Non si
0: Simo
1: sa, credo un uomo, credo, ma non vorrei dire.
0: Ecco, mai che abbia una fan.
1: Ma ti devo bastare già io, ti devo bastare io, non mi far diventare gelosa, per favore.
0: Sephora.
1: Guido, grazie mille, buon lavoro e buon tutto. Alla prossima.
0: Ciao.
1: Un saluto a Guido De Carolis, Corriere della Sera. Piccola pausa e poi rientriamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Sto pensando di cambiare furgone.
5: Perché?
4: Non ci sta più niente dentro.
5: Sicuro che il problema sia il furgone?
4: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
4: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 17:25, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022. Qualche vostro messaggio prima di andarci a dedicare al settore giovanile del Bologna e alla femminile del Bologna, perché come sapete, ormai ve lo ripeto a macchinetta, ma mi fa molto piacere ricordarvelo e ripeterlo. Soprattutto da quest'anno seguiamo anche la primavera del Bologna, l'Under 18 e le ragazze, il BFC Women, e sarà proprio la partita che vi racconteremo questo weekend, sabato alle 15, BFC Women contro Frosinone al Bonarelli di Granarolo alle ore 15. E come sapete il giovedì durante Mezzogiorno Rossoblu, grazie a Frank Loreti, abbiamo anche le varie interviste sia ai giocatori della primavera sia alle giocatrici del BFC Women, quindi tra poco vi vado a riproporre entrambe le interviste in questa ultima mezz'ora da passare insieme qui su Nettuno Bologna 1. Prima però qualche vostro messaggio al 366-402-4022. Questo ascoltatore che dice: l'anno di Motta avrebbe funzionato anche il magazziniere se avesse giocato. Sì, l'anno di Motta funzionava veramente qualsiasi cosa si facesse in campo, funzionava veramente tutto, ma appunto è stata un'annata eccezionale, ovviamente creata da giocatori forti e da un allenatore forte. È chiaro che adesso non si può pensare a quell'alternanza di portieri che Motta aveva fatto. Buonasera a tutti, io penso si debba dare fiducia a Skorupski, non credo che abbia disimparato, secondo me le difficoltà sono mentali e ha avuto senz'altro un periodo difficile, vedi Napoli. Intanto Pessina potrà allenarsi nelle uscite e nelle prese. Ah, su quello si deve allenare sicuramente, nelle uscite e nelle prese, il buon Massimo Pessina, questo sì, ma sicuramente Skorupski assolutamente non ha disimparato, ci mancherebbe altro. Sta attraversando, questo sì, sicuramente possiamo dirlo, un momento di difficoltà da cui ovviamente io ho grande fiducia che si possa riprendere, perché comunque non mi scordo del portiere che è stato, delle cose incredibili che ha fatto e del portiere forte che assolutamente è stato fino a sei mesi fa, fino a prima degli infortuni insomma che ha avuto, quindi ho grande fiducia che si possa riprendere, assolutamente sì. Vocale.
16: Buonasera Francesca, io per sabato giocherei con Skorupski, Eggen, Casale, Teat, e poi metterei come esterni Miranda e Darmian, non Zortea perché niente che me ne voglia, ma non sa, non è un giocatore. Poi metterei Ferguson e Pobega, poi dopo davanti naturalmente Bernardeschi, Cambiaghi e Piccoli.
1: Ci può stare, è una formazione che ci può stare. Io ve l'ho detto, i tre che metterei in difesa sarebbero Teat, Elland e Darmian. Poi Miranda sì da una parte, Zortea effettivamente dall'altra, perché sì, e poi il resto, ma di tre di difesa io proverei con loro. Meg in questo momento mi sembra che anche lui sia un po' in difficoltà e non mi dà, non che gli altri mi diano così tante certezze, così tante sicurezze, ma Eggen me ne sta dando veramente molto poche, mi dispiace, per carità. Andrea che non vede bene la coppia Casale-Lautaro, anche perché Lautaro è infortunato, quindi non ci sarà sabato contro il Bologna. Così rispondo anche a Mirko che chiedeva, appunto leggevo che Lautaro non c'è per un affaticamento, credo sia qualcosa di più serio di un affaticamento, non ci sarà per un mesetto, anche lui al flessore come il nostro Riccardo Orsolini. Detto questo, andiamo proprio invece cambiamo e andiamo verso quello che sarà quella che sarà la partita del per quanto riguarda non il Bologna prima squadra, che giocherà come sapete alle 18 contro l'Inter al Dall'Ara, ma prima alle 15 qui su Nettuno Bologna 1 la partita, la radiocronaca integrale in esclusiva delle ragazze di BFC Women contro Frosinone, che sarà calcio d'inizio alle 15 al Bonarelli di Granarolo. Quindi sabato veramente avrete un sabato pienissimo, perché si comincia verso le 14.40-14.45 proprio per raccontarvi Bologna femminile contro Frosinone, e poi alle 17 si riparte con il prepartita di Bologna-Inter, che andrà avanti fino ovviamente alle 20.30-21 con anche il post partita, e poi dalle 20.30 sul canale 2 ci sarà anche la Fortitudo. Quindi un sabato veramente ricchissimo di sport qui su Nettuno Bologna 1. Ma a proposito proprio della partita delle ragazze, che andranno ad affrontare sabato il Frosinone in casa nostra, in casa Granarolo, al Bonarelli di Granarolo, oggi Frank Loreti ha intervistato Nicole Arcangeli, allora noi le andiamo a risentire la bella chiacchierata fatta con Nicole.
17: Ciao ciao, grazie.
18: Beh, inizio dal farti complimenti per il tuo primo gol con il Bologna, che è arrivato 2 settimane fa perché c'è stata la sosta delle nazionali, quindi non posso che cominciare da questo, chiedendoti di descrivercelo, e poi insomma che emozione hai provato, dato che poi è stato un gol importante, perché è un gol che poi ha portato i 3 punti. Ecco, ovviamente la partita era già sul 2-0 dopo la doppietta di Diluzio, però tu hai messo il risultato, ecco, al sicuro ulteriormente contro il Venezia 2 settimane fa.
17: Sì, sicuramente sono felicissima del gol, ma soprattutto della vittoria. E in quella partita sono subentrata e poi ho segnato poco dopo, e sì, questa cosa mi ha dato la giusta carica, ecco, per poi finire al meglio la partita e nulla, e portarla a casa è stata sicuramente la cosa più importante rispetto sicuramente al gol, ed è stato il primo e sono molto felice di questo, sì.
18: Tra l'altro sei subentrata in quella partita, tu che eri partita titolare, sì, nelle 3 partite insomma di campionato, l'ultima tra l'altro quella giocata a Granarolo, purtroppo è stata una sconfitta contro San Marino Academy, sconfitta che sinceramente non ci aspettavamo, penso non vi aspettavate anche voi, ma questo sta a significare quanto comunque sia difficile e competitivo il campionato di Serie B femminile. Siete state bravissime comunque a ritrovare subito la vittoria in un campo dove avevate già vinto, tra l'altro in Coppa Italia, quello del Venezia, vittoria importante perché vi porta al terzo posto in classifica, ecco, quindi è una vittoria che dà di nuovo morale per una stagione che sappiamo avere un unico obiettivo, Nicole.
17: Sì. Diciamo che è un campionato molto competitivo, siamo tutte buone squadre e puoi perdere e fare punti con qualsiasi squadra, penso questo, e nessuna partita è scontata. Sicuramente la vittoria ci ha dato la giusta carica per affrontare adesso anche la prossima partita contro Frosinone sabato. Il nostro obiettivo certo è quello, lo sappiamo tutti.
18: Però non lo diciamo, lo sappiamo,
17: lo
18: che
17: diciamo,
18: quello, ma non lo
17: dai,
18: diciamo.
17: Siamo scaramantici. Non lo diciamo, però è quello, e sicuramente ce la metteremo tutta ogni partita, e ancora il campionato è lungo e per adesso abbiamo avuto insomma quel passo falso, però la vittoria comunque a Venezia ci è servita tanto e continuiamo così, noi siamo positive, ci siamo e pensiamo al meglio, ecco.
18: Ti chiedo adesso qualcosa di più relativa a te, proprio la tua individualità, perché comunque magari c'è qualche ascoltatore che non ti conosce come ruolo all'interno del campo. Ti volevo chiedere se ci puoi spiegare quello che fai in campo. Tu sei un attaccante esterna, tra l'altro, almeno a me è sembrato di vedere così nelle partite che abbiamo commentato, e le tue esperienze, ecco, prima di arrivare al Bologna, perché comunque vanti già tanta presenza nelle giovanili italiane e dell'Italia proprio nazionale, e poi insomma passaggi alla Juventus, il Parma, i tuoi inizi, comunque, anche se ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso da calciatrice.
17: Va bene, allora io ho iniziato a Riccione, e qua vicino, sono di Rimini, e ho iniziato a giocare a calcio là. Poi all'età di 15 anni sono andata alla Juventus, ho fatto tutto il settore giovanile e sono arrivata poi in prima squadra dove ho fatto i primi 6 mesi e poi ho iniziato ad andare in prestito in altre società per trovare spazio, comunque giocare, fare esperienza e ho fatto Parma, Pomigliano, Como e Samp. Ho girato un po' insomma l'Italia,
18: certo.
17: E poi l'anno scorso sono andata in Svizzera, ho giocato un anno al Grasshopper e ho fatto questa esperienza fuori e poi è arrivata l'opportunità di Bologna e l'ho colta, diciamo. Sono molto contenta di essere qua e sono tornata in Italia e per ora va benissimo, devo dire, mi trovo molto bene. E allora in campo sì, sono un attaccante esterno ma anche in altre posizioni, diciamo. Più che altro qua sto giocando più sulla tre quarti, comunque abbiamo un modulo in cui ci muoviamo tanto, ecco, quindi più un tre quarti sì, esterno, dipende, però insomma sì, attaccante, la posizione è quella.
18: Quanto è importante per te fare gol, ecco, aver trovato il gol, anche per magari sbloccarti, anche se comunque eri stata importante anche in altre partite, anche dove magari non avevi segnato, però ecco, sappiamo quanto sia per un attaccante, anche un attaccante esterno, comunque sì, che gioca un po' dietro la punta, trovare la rete per avere stimoli nuovi all'interno della stagione.
17: Sì, la rete è sicuramente importantissima per un attaccante e ti mette anche all'appunto serenità mentale o comunque ti dà quella cosa in più e arrivare da un gol è sicuramente bello per un attaccante e è bello anche perché aiuta la squadra, ecco, e come dice il mister è importante fare gol e per vincere le partite, ecco, quindi se posso comunque dare una mano a vincerle con un gol è importante quello, assolutamente. Penso sempre prima comunque alla squadra in generale che a me. Poi sicuramente il gol è importante per un attaccante, assolutamente, e quindi sono felicissima di essermi sbloccata e insomma sempre, penso sempre al meglio e vediamo alle prossime partite.
18: Ecco il mister, e qua voglio arrivare col tuo rapporto con mister Leandri, che tra l'altro penso che tu lo conoscevi già il mister, giusto?
17: Sì, lo conoscevo dalle nazionali.
18: Esatto, quindi insomma un allenatore che ti conosce già a livello calcistico, lui ha tante richieste per voi, anche soprattutto in fase di riconquista palla, perché col Bologna Women ha questa caratteristica che quando perde il pallone cerca di riacciuffarlo subito, anche in punteggio, anche su una situazione di punteggio già compromessa per l'altra squadra. Mi riferisco quando siamo sul 3-0 col Venezia, comunque abbiamo visto tutti che cercavate di recuperare subito il pallone, mettere pressione, quindi sulle richieste, oltre al rapporto che hai con lui, anche a voi attaccanti, cosa vi chiede di mettere, cosa dovete mettere in campo quando dovete recuperare il pallone?
17: Allora, sì, il mister punta tanto sulla riaggressione, la chiamiamo così, e sul fatto di perdere il pallone e recuperarlo subito nei primi secondi in cui dopo che comunque l'hai perso, e è comunque un approccio positivo a recuperare il pallone dopo averlo perso, ecco. Questo è un po' in generale, se hai notato qualche riaggressione eccetera, certo. È per questo e, ecco.
18: No, sul rapporto poi che hai con lui, ecco, voi ovviamente vi tratta tutto allo stesso modo.
17: Ah, sul rapporto con il mister, ovviamente, allora, io lo conoscevo, però, sì, già da un po'. Sì, lo conoscevo già da tanto tempo e possiamo dire che mi ha cresciuto, anche se in nazionale ci sono stata 2 annetti e insomma lo conosco da un po', e quando mi fece la prima convocazione in nazionale ero ancora a Riccione, quindi per farti capire un po' quanto tempo è passato, e quindi sì, lo conosco e sicuramente c'è un bellissimo rapporto di stima e reciproca, e tra l'altro è di qua, di queste parti,
18: sì,
17: e, sì, sì, sì. E quindi sì, lo conoscevo già.
1: Questa è la chiacchierata, le parole di Nicole Arcangeli, calciatrice del BFC Women, che domenica appunto andrà ad affrontare al Bonarelli di Granarolo ore 15 il Frosinone, e noi la racconteremo qui su Nettuno Bologna 1 con la voce di Frank Loreti. Adesso piccola pausa e poi rientriamo, andiamo invece dalla primavera e andiamo a risentire quella che è stata l'intervista sempre di Frank Loreti di oggi a ormai un giocatore che... Non so neanche più se effettivamente annoverarlo nella primavera, perché è stato aggregato assolutamente alla prima squadra da Domenico Tedesco durante questo ritiro estivo, e cioè Marco Libra. Tra poco.
19: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
20: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dal lato corto di Danilo Vega. Cambiaghi ce l'ha sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, toc toc alla telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo rosso terra. Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
19: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
21: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
22: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
19: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
23: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
24: Quando andiamo a giocare a padel?
25: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
24: Gratis?
25: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
24: E dopo la partita?
25: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
24: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAG 089 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro, importo totale dovuto 25.361 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
29: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
30: Hai la passione per i motori e cerchi una crescita professionale concreta? Trasmatic, da oltre 50 anni punto di riferimento nell'assistenza ai cambi automatici auto, ricerca una figura specializzata per gestione reparto service, collaudo veicoli, diagnostica, assistenza clienti. Se i motori sono la tua passione e hai già maturato una solida esperienza nel settore, metti il turbo e salta a bordo. Range retributivo da 40.000 a 50.000 euro lordi annui. Trasmatic SRL, in via Baravelli 4 a Calderara di Reno, www.trasmatic.it.
31: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.
0: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
2: Quello famoso per gli abiti da sposa.
0: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
31: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
31: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
31: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, rientriamo per l'ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Vi ricordo che dopo di me c'è lui è peggio di me, ma ci sarà solo Simone Onestini. Frank Loretti l'avete sentito oggi a mezzogiorno Rosso-Blu, quindi solo per oggi ovviamente ci sarà solo uno dei due peggiori, cioè Simone Onestini. Poi ovviamente da domani tornano entrambi con le loro discussioni e disquisizioni. Ma a proposito di Frank Loretti, che avete sentito ovviamente oggi a mezzogiorno, durante mezzogiorno Rosso-Blu, avete sentito la chiacchierata con Nicole Arcangeli, calciatrice del BFC Women, che sabato alle 15 affronterà il Frosinone al Bonarelli di Granarolo alle 15, e noi vi racconteremo ovviamente tutta la partita con Radio Cronaca in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Ma è stato intervistato sempre da Frank durante Mezzogiorno Rosso-Blu anche Marco Libra, che ormai veramente conosciamo molto bene perché l'abbiamo conosciuto anche in ritiro, aggregato alla prima squadra, poi rimane sicuramente giocatore ancora della primavera, ma siamo molto molto contenti di averlo visto aggregato anche alla prima squadra in questi mesi. E quindi andiamo a sentire l'intervista a Marco Libra.
7: Buongiorno a tutti, sono arrivato a Bologna nell'Under 14, mi sa nel 2020 più o meno.
18: Insomma, sono
7: Under 13,
18: sì. Vedi, quindi sono tanti anni. Comunque tu sei ancora giovanissimo, quindi dicevi 2020, alla fine si sono 6-7 anni comunque che sei arrivato a Bologna e a giocare per il Bologna. Ti chiedo un po' la tua esperienza, ecco, magari anche come, se è cambiato il tuo ruolo, se ti sei se hai avuto un'evoluzione proprio in termini di ruolo all'interno del campo, dato che sei arrivato qua veramente quando eri ancora molto piccolo.
7: Io mi ricordo che io ho fatto sempre il centrocampista più una mezzala, poi ho fatto il play, ho fatto il tre quarti, diciamo che ho un po' sempre girato nei ruoli da centrocampo, però sempre rimasto lì in quella zona.
18: perfetto. E riguardo invece agli ultimi anni, ecco, quelli dove sei veramente cresciuto tantissimo, c'è stato un momento in cui tu ti sei sentito veramente più forte, non dico più forte, però ecco, convinto di potercela fare, di poter arrivare veramente a livelli alti, dove comunque sei arrivato perché sei stato chiamato dalla nazionale?
7: Sì, sì, no, no, di sicuro l'anno scorso comunque che ho fatto quel salto lì andando in primavera da sotto età e avendo comunque, cioè, ricevendo anche quella chiamata lì in nazionale maggiore, lì ci ho creduto di più, ma io ci ho sempre un po' creduto, dai, secondo me chi non ci crede non ce la fa, dai.
18: Sono d'accordo, e sei pragmatico comunque e lo capisco. Riguardo invece alla scorsa stagione, perché ecco, l'anno scorso a cui ti riferivi tu poco fa è la stagione della tua consacrazione, tra virgolette, soprattutto a livello giovanile, con un grande campionato Under 18, con la tua grande esperienza anche in primavera, veramente facendo tanti minuti e guadagnandoti la chiamata del Venezuela. Ecco, voglio chiederti cosa hai provato quando è arrivata la chiamata della tua nazionale.
7: No, per me è sempre un orgoglio rappresentare il mio paese, comunque dove sono nato, e ho provato tanta felicità, tanto orgoglio, e per me è sempre un piacere comunque vestire quella maglia e farlo nella nazionale maggiore ancora di più.
18: Su questa finestra invece, 3 settimane lontano da Bologna, sei andato a giocare per la tua squadra, hai giocato contro il Giappone, no? Se non mi sbaglio, sì. Quindi ecco, volevo chiederti un po' come sono state queste 3 settimane inusuali per quanto riguarda una sosta dei campionati. Ecco, era la prima volta che la nazionale, cioè comunque che c'era una sosta di 3 settimane, quindi hai lavorato per tanti giorni con i tuoi compagni di squadra nel Venezuela, sì. Che comunque è una squadra secondo me con tanti talenti.
7: Sì, sì, sì, soprattutto adesso questa nuova generazione, sì. Stiamo
18: te compreso molto, ovviamente.
7: Sì, sì, ma molti stanno giocando adesso in Europa ad alti livelli, siamo una generazione giovane con tanto talento, siamo un bel gruppo, ci troviamo bene. 3 settimane sì, sono stati pesanti perché comunque si fanno sentire, però visto il gruppo, tutto, e la sensazione, comunque l'emozione di essere lì, rappresentare il tuo paese, le fanno passare veloci, dai.
18: Ti senti di essere un esempio per i vari ragazzi che stanno giocando nel settore giovanile del Bologna dopo il tuo esordio arrivato contro il Sassuolo?
7: Ma sì, dai, secondo me sono anche un esempio, perché secondo me invito ai calciatori comunque del settore giovanile a crederci, no? Perché secondo me c'è la possibilità, tutti hanno questa possibilità di fare quello che ho fatto io, e non è poi così lontano, capito? Poi non è così difficile, diciamo.
18: Invece adesso vado proprio sul tema prima squadra, dove sei ormai in pianta stabile, anche se una presenza ce l'hai con la primavera in questa stagione, in una partita purtroppo che non è andata bene per dettagli, ecco, secondo me, soprattutto dato che poi l'ho vista e l'abbiamo anche commentata, però ecco, sulla prima squadra, la tua stagione è partita con un ritiro, la chiamata da parte di mister Tedesco ad arrivare in ritiro, e poi hai guadagnato tanta stima da parte sua fino all'esordio arrivato poi col Sassuolo, di cui parlavamo pochi minuti fa. Ti chiedo un po' come hai vissuto questi mesi proprio di allenamenti con i giocatori della prima squadra e fino ad arrivare all'esordio, e poi dopo magari andiamo anche su qualche tema legato al Bologna, proprio prima squadra.
7: Sì, a noi giovani ci accolgono sempre molto bene, diciamo, e in ritiro noi giovani avevamo sempre questa pressione qua, comunque volevamo far bene tutto, ma allenandoci loro ci hanno dato questo supporto qua, e comunque ti invitano a far bene comunque, no? Quindi io mi sono trovato bene questi mesi, e devo tanto anche al mister Tedesco per darmi quella fiducia lì, e sì.
18: Cosa cambia tra settore giovanile, ecco, comunque anche allenamenti e partite rispetto alla Serie A? Ecco, se ci vuoi parlare un po' di quelle che sono le differenze che hai notato principalmente.
7: Ah, l'intensità è alta, siamo comunque in uno dei campionati migliori del mondo e l'intensità si vede comunque molto alta, e fisicamente anche, ma secondo me soprattutto anche mentalmente, no? Perché ti ritrovi in un palcoscenico comunque molto importante e ci devi essere con la testa, tutto, e quello secondo me più che tecnica, più che quello, secondo me, è mentale, capito?
18: Io adesso vado invece su quello che cambia o quello che è cambiato, perché ormai Tedesco è stato esonerato già diverse settimane fa. Ti chiedo le differenze più importanti a livello di allenamento, di richieste che vi fa mister Palladino, sia voi centrocampisti in modo specifico, ma anche più in generale. Ecco, come sono gli allenamenti, come è cambiato il modo di lavorare?
7: Gli allenamenti, comunque l'intensità è sempre alta, lui richiede questo, tanto sforzo fisico, comunque le seconde palle, noi centrocampisti ci focalizziamo tanto su quello, e andare forte, sì, non saprei, non lo so.
18: Sulle richieste che ha invece nei tuoi confronti Palladino, cosa ti dice? Perché ecco, con Tedesco ti abbiamo visto principalmente come mezzala offensiva, quasi come tre quarti nelle due partite in cui sei entrato contro il Sassuolo e contro il Napoli. Con Palladino ancora non hai avuto minuti all'interno del campo, detto che poi sono passate due partite, però ecco, dove ti vede, dove ti sta provando principalmente il mister?
7: Mi sta provando di più sui due tre quarti,
18: okay,
7: dietro la punta. Sì, ovviamente non abbiamo avuto ancora tanto tempo di lavoro insieme, ma io capisco che sono giovane e devo dare sempre qualcosa in più. Vediamo, quella è una scelta sua e vediamo se riesco a prendere qualche minuto, dai.
18: Ah beh, quello che io me lo auguro veramente tantissimo, credo che se lo augurino anche i nostri amici a casa che ti stanno scrivendo e facendo tanti complimenti, quindi te li giro, ecco, dagli amici che ci ascoltano sempre, che sono tuoi grandi fan, ecco, dopo che ti hanno visto il ritiro, grazie. E anche per le partite che hai giocato fino ad ora ufficiali con la prima squadra del Bologna. Riguardo invece sempre al Bologna e al momento che sta attraversando, come state? Perché ecco, il discorso è che una vittoria come quella arrivata domenica scorsa, una vittoria importantissima soprattutto a livello morale, che vi deve spingere ad approcciare una partita che sarà molto difficile tra due giorni, ecco, contro l'Inter.
7: Sì, noi siamo sereni, tranquilli, sappiamo che la partita di dopodomani sarà tosta, ma veniamo anche da una vittoria, le sensazioni sono buone e il gruppo sta bene e pensiamo già a sabato e vediamo, dai, cosa possiamo fare. Insomma, faremo una buona prestazione, però bene.
18: Guarda, ti chiedo l'ultima cosa, che è sempre riguardo al tuo possibile ruolo con Palladino nella posizione di tre quarti, che poi è anche forse un po' più esterna, ecco, Cambiaghi per esempio contro Lecce ha dato molta ampiezza, Orsolini magari stava un po' più vicino a Piccoli, dove ti vedi di più? Ti vedi un po' più sotto punta, un po' più vicino all'attaccante?
7: Ma io mi vedo dove mi mettono, sì.
18: Ok, cioè, perfetto.
7: Se Palladino vuole che io faccia tre quarti, io lo faccio. Quindi sì, ovviamente a me piace più il ruolo più centro a campo, no? Più dentro che fuori. Però se devo fare più all'esterno che il tre quarti, lo faccio, ecco.
18: Marco, ti ringrazio molto della tua partecipazione, ti faccio un in bocca al lupo e ovviamente per la stagione e per la tua carriera, che speriamo essere tutti veramente da ricordare. Grazie Marco.
7: Grazie a voi.
1: E avete sentito le parole di Marco Libra nell'intervista di oggi di Frank Loreti. Giustamente il ragazzo, io preferisco il ruolo dove preferisce il mister, faccio qualsiasi cosa, un grande Marco Libra. Insomma, speriamo davvero che adesso che è stato aggregato anche alla prima squadra, che possa veramente continuare sempre meglio nella sua crescita. Siamo arrivati al termine di Pomeriggio in Rosso Blu, io vi ringrazio, vi saluto, ci sentiamo domani alle 16:30 per l'ultima puntata di settimana. Adesso pausa e poi Lui è peggio di me con Simone Onestini. Ciao a tutti, a domani.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 17:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, a Cagliari. Un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo, oggi giornata dedicata all'economia, primi temi sul tavolo dei 27, la crisi energetica e l'inflazione. Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Da Laura Supino, buona serata.
8: Nettuno Bologna 1.
12: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Torna la sagra del porcino malefico e quest'anno c'è una novità. 4 weekend per gustare i sapori dell'autunno. Nei weekend di ottobre dal 9 all'11, dal 16 al 18, dal 23 al 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre alla Casa del Popolo Calari in via Nino Bertocchi 26, angolo via Giotto, zona Barca a Bologna, vi aspetta un gran menù a base di funghi, con possibilità di scegliere anche un primo e un secondo senza funghi. Venerdì e sabato sera dalle 19, domeniche e festivi a pranzo dalle 12. Consigliata la prenotazione al numero 352 055 56 93.
14: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Open weekend 17 e 18.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
20: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Questo programma è presentato da...
2: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno all you can eat nostrano?
19: Sì, mi devi credere!
2: Lunedì?
19: All you can eat di crescentine!
2: Ah, bene! Martedì?
19: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
2: Tutto illimitato?
19: Sì!
2: Mercoledì?
19: All you can eat di carne alla griglia!
2: Giovedì?
19: Tomahawk!
2: Illimitato?
19: Sì!
2: Prenotare subito!
22: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
23: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
24: Eccoci qui, bentrovati, buonasera. Allora, siamo in uno stasera, perché Frank oggi ha fatto mille cose e quindi ha lasciato me al timone. Lui è peggio di me, che ancora una volta diventa io sono peggio di me, oppure sì, insomma, quello che volete voi. 366-402-4022 per i vostri messaggi. E che dire, dopo la serata di Champions League di ieri sera, dove le italiane non hanno, diciamo, brillato ancora una volta, nel senso che anche la Roma, che era partita benissimo peraltro, si è fatta un po' così raggiungere e superare da quella vecchia volpe di Mourinho. Ci potrebbero dire mille cose, no? Intanto, ancora una volta, a me dispiace per le italiane, no? Però il fatto che in Champions facciano anche un po' più di fatica, no? Quindi Como, Inter, la Roma stessa, il Napoli, insomma, significa che effettivamente è una competizione molto impegnativa, molto difficile, molto diversa da quella che è lo standard a cui le squadre italiane sono abituate, anche quelle di primissima fascia. Quindi a maggior ragione, secondo me, questa situazione avvalora il cammino che noi abbiamo fatto un paio di stagioni fa, che in realtà era visto come un miracolo, dove i rossoblù erano un po' la squadra materasso e quella che tra virgolette rovinava, no, il ranking delle italiane. Proprio no, cioè, nel senso, noi abbiamo fatto la nostra discreta figura nonostante tutto, nonostante tutti, e adesso vedere che anche queste grandi squadre, perché di questo si tratta, fanno un pochettino di fatica, mi fa pensare che non sia solo per demerito del Bologna, che al tempo, insomma, abbia faticato. Ieri sera l'Aston Villa, io ho visto quella e il Paris Saint-Germain con il City di Maresca, che peraltro per me, senza nulla togliere al suo predecessore, gioca molto bene. Poi vabbè, partita bellissima, con un sacco di avanti e indietro, contropiedi, giocate di prima, c'è quel Semeio, mi pare che si chiami, c'è un giocatore incredibile, ma Haaland non sto neanche a parlarne, però ecco, vedere, no, queste partite mi ha fatto, cioè, la Aston Villa ha vinto 5-0, ragazzi, cioè, lo Shakhtar, che con noi ha fatto 0-0 in casa, che non è una squadra molto migliore di quella che ha giocato contro il Bologna, perché ha cambiato tanti interpreti, ma non ho visto una squadra di livello, diciamo, altissimo. Però è andata a giocare con la EK Atene, perdeva e poi l'ha ribaltata e ha fatto vedere comunque delle buone cose, quindi livello alto. E niente, era così un po' per introdurre il discorso Champions. La testa noi ce l'abbiamo già a sabato, quando affronteremo l'Ambrosiana del buon Chivu, Peraltro mi pare, chiederò poi conferma a chi è più preparato di me, che Lautaro sia fuori per infortunio e quindi insomma andiamo un po' a pareggiare i conti. Noi non abbiamo Orso, loro non hanno Lautaro, diciamo che i nostri i due giocatori di punta, no? Staranno a vedere dalla tribuna, ecco. E cominciano ad arrivare un po' di messaggi e sono contento. Come promesso on air, questo è Lillo che ho sentito anche prima. Ciao Lillo. In Champions era il Bologna che rovinava tutto, dice Fabrizio. È quello che dicevamo prima, no? Sembrava quasi che fossimo noi quelli, ma un po' pecora nera obiettivamente lo eravamo in un certo senso, però non abbiamo mai sfigurato, non abbiamo mai preso delle imbarcate e insomma anche quando abbiamo perso se la sono dovuta sudare. Ecco, per me poi è quello, no, il discorso, no? Nella sconfitta uno deve uscire a testa alta, ecco, poi è ovvio che c'è sempre chi è meglio di te, da qualche parte, in qualche parte del globo c'è sempre qualcuno che ha qualcosa in più. Ieri sera il Real Como ha conosciuto l'Europa, dice Claudio. Ecco, in effetti, ma guarda, sai Claudio cosa penso io anche? Allora, io tante volte faccio così un po' la parte di quello che è contento, no? Se il Como non va bene, non è così, cioè non sono così brutale, però per come, diciamo, è umile il suo allenatore, il fatto che prendano qualche pacchetta nei denti a me non dispiace, nel senso che alla fine anche lui adesso capirà che cosa vuol dire avere comunque tre impegni, Coppa Italia, Champions League, campionato, una partita ogni 3-4 giorni, giocatori che comunque può succedere, soprattutto quando giochi come gioca Fabregas, che ha un gioco molto aggressivo, un gioco molto basato sul pressing, molto come si dice, che può portare anche, non so, all'ammonizione facile, all'espulsione, all'infortunio, perché Diao ieri era partito facendo gol, facendo bene, poi però quando tu i giocatori li hai sempre così al limite, no? Può anche succedere che, non lo auguro mai a nessuno, però può succedere anche che ti capita il tirottino, la distorsione, cioè, può succedere sempre in assoluto, ma quando tu forzi e sforzi tantissimo e hai tanti impegni aumentano anche gli infortuni. Allora dopo poi è normale che in ogni ruolo di giocatore magari non te ne bastano due ma devi averne tre. E quindi poi pronti via, siamo tutti freschi di preparazione per chi è riuscito a farla fatta bene, a partire bene e quant'altro, e va tutto bene. Poi però succede anche che magari dopo 10-12 giornate di campionato cominci ad accusare le defezioni, il numero alto di partite, e allora magari poi ti capita che vai a giocare a Lecce e prendi due banane, perché il calcio è anche questo. E vabbè. Stefano da Lisbona, ormai si gioca a tennis, nessuno marca, questo è un calcio da circo, partite che finiscono 6-3, 5-4 eccetera eccetera, ma per favore io voglio vedere giocare come si deve davanti e di dietro. Stavo per dire una battutaccia, ma non la dico perché sono in radio, non posso dirla. Allora il concetto è che Stefano, diciamo che è saltato un po' il concetto di quel timore reverenziale che magari anche le medio piccole avevano nei confronti di quelle, diciamo, più dotate, no? delle famose big tra virgolette. E quindi cosa succede? Succede che le partite si giocano a viso aperto, e allora magari un allenatore moderno, un allenatore che ama anche attaccare, dice: beh, sai cosa c'è? A me anche di prendere tre gol non mi interessa, perché se comunque gioco un calcio votato all'attacco molto offensivo, è possibile che mi vada fatta bene e quindi o perdo 4-3 oppure mi tocca vincere 3-2. Questa secondo me è un po' la lettura, cosa che invece prima, no, allora non so, una squadra di medio cabotaggio come poteva essere il Bologna di qualche anno fa andava a giocare, giocava in casa contro la Cremonese, ne dico una a caso, e allora era più spavalda, era più offensiva. Poi andava a giocare a San Siro contro il Milan e li vedevi che non dico mettevano il pullman davanti alla porta, però erano un po' più accorti. Adesso sta roba qua non c'è più, anche perché gli allenatori hanno fatto davvero la scelta di essere un pochettino più come dire, votati anche non solo a non prenderne ma a farne, no? Ecco, Fabri, il bomber, mi conferma, Sione è fuori, quindi il buon Lautaro starà a guardare. Eccoci qua, altro messaggio che arriva dal mio amico Dani Fabri: come corre Darmian con la fascia al braccio. Vero? Oggi non ho cantato ancora, Io vorrei un vocale, cantatelo voi, non posso cantare sempre io, anche perché è una roba che non si ascolta, cioè con la mia R poi Darmian viene sempre una roba che... Altra considerazione che dovremmo fare, secondo me, sempre partendo dal, dal,

0: no, tornando a questo discorso, avesse una sorta di timore reverenziale, lo dicesse: oddio, ho pochi punti, devo provare a fare un pareggio, no? E allora aspetta un attimo, mi copro, sto attento. Cioè, che partita viene fuori? Alla fine il calcio è uno spettacolo, che cosa vai a vedere? Non avrebbe, secondo me, molto senso, no? Invece, se tu ti imponi e proponi quello che è il tuo modo di vedere il calcio, è il tuo modo di fare calcio, probabilmente puoi perdere, perché ci può stare, ma potresti anche inaspettatamente tirar fuori il famoso coniglio dal cilindro e magari facendo 3 punti in casa con l'internazionale, mettetevi tutti la mano sinistra in tasca per cercare le chiavi, vai a recuperare il punto che puoi aver perso o i punti che puoi aver perso invece in altre partite dove oggettivamente sulla carta potevi fare meglio, no? Cioè, ed è per questo che io tante volte parlo anche del fatto che il campionato italiano è un campionato estremamente equilibrato, perché è un campionato dove, per quanto possa esserci, no, una differenza di budget, una differenza di bacino d'utenza, una differenza anche proprio di, non so come dire, di mentalità, perché oltre al tifoso interista, ma la piazza di Milano magari dall'Inter si aspetta, no? Cioè il fatto magari di rimanere fuori dalle coppe, dico una cosa a caso, sarebbe veramente una sconfitta per una squadra di quel livello lì. All'Atalanta e al Bologna è successo negli ultimi 7-8 anni di rimanere fuori dalle coppe, però non è stato fatto un dramma, cioè nel senso, l'hanno presa per com'era, hanno cercato di ripartire, hanno ricostruito e poi ci sono tornati. Cioè l'Atalanta, mi pare un anno prima di vincere l'Europa League o due, era rimasta proprio fuori da tutte le coppe, quindi perché no? Ragazzi, io adesso ho il primo stacco pubblicitario e poi torno con i vostri messaggi.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gema Montecatini. Presentato da
2: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
3: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Amore, ho una sorpresa.
5: Un viaggio?
4: No, ho chiamato Polisi.
5: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
4: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
5: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida.

0: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Il Bologna nel cuore? Vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
5: Dai allora!
4: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
5: Sono qui per voi!
4: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
5: Vi aspetto!
4: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
5: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Rieccomi qua, secondo blocco di Lui è peggio di me. Io sono Simone Onestini, sono le 18:22 e ho altri 2-3 messaggini vostri al 366-402-4022. E tra poco ci sarà anche Salisburgo-Milan, quindi se avete voglia di vedere i ragazzi di Mozart suonarla ai rossoneri magari. No, l'ho detto? No, lo pensavo, mi è scappato. Allora, qua, vediamo subito cosa mi dice questo nostro amico. Ciao Simone, diamo per scontata una difesa a tre. Diamo per scontati Darmian e Teat. Il terzo è un po' come giocare a Ciapanò. Allora, amico mio, cosa vuoi che ti dica? Io... sapete tutti come la penso sulla difesa a tre. Però abbiamo appurato che il buon Raffaele Palladino è partito in quel modo, non gioca solo in quel modo, ma a lui quella cosa gli piace. Quindi molto probabilmente riproporrà la difesa a tre, molto probabilmente Darmian, che avrà anche la motivazione dell'ex, per quanto possa essere recente, fresca la cosa, quindi... e anche perché comunque ha fatto una partita oggettivamente positiva contro il Lecce. Teat perché è rientrato in gruppo già martedì, mercoledì, quindi voglio dire è dovuto rimanere fuori per una piccola contusione domenica, e secondo me lui ad oggi è il difensore centrale con le qualità più giuste anche per giocare a tre, quindi voglio dire bene. Il terzo ragazzi, o si ripropone Casale nel mezzo, anche se a livello di gamba, a livello di velocità, e l'Inter davanti presumibilmente, non facendo giocare Lautaro perché è infortunato, proporrà Pio Esposito, che è un armadio a quattro ante, e insieme a lui che ci sia Thuram o che ci sia Bonny, cioè, cadi sempre, cioè, anche lì è un Ciapanò, però lì è un Ciapasì, ecco, chi c'è. Quindi non lo so, proponetemi la vostra difesa a tre ideale. A me non dispiacerebbe vedere Elland, Teat e Darmian. Poi però non è detto nemmeno che sia la cosa giusta, perché poi probabilmente hai anche Casale, Vitic ed Eggem che non stanno demeritando, quindi probabilmente anche loro potrebbero avere l'opportunità di essere schierati. Come va sabato? A questa gira la portiamo a casa, dice Paolo. Ah, oh, però Paolo, io adesso voglio che tu mi scriva sempre, perché già la settimana scorsa mi avevi scritto, hai fatto un copia e incolla, stesso messaggio, e l'abbiamo portata a casa. Se mi scrivi così non aggiungo altro, per me sei legge, per me va bene così. Allora Simone, si può giocare bene anche senza prendere gol, non credi? Io vedo degli egoracci dietro mai visti, per l'appunto. Il calcio è ora uno sport da globetrotter, da società dello spettacolo, ai noi. Se poi guardi bene la Spagna, ha una gran difesa e prende pochissimi gol e vince perché chi non prende gol non perde mai e va molto lontano. La storia del calcio lo mostra bene. È sempre Stefano da Lisbona. Allora, sì, è vero. Alla fine della stagione, quando una squadra prende pochi gol, generalmente è una squadra che arriva in fondo da vincente o quasi. Però il discorso cos'è? Io sabato pomeriggio mi faccio la mia bella passeggiata di un paio di chilometri per arrivare al Dall'Ara, salgo i miei gradoni, mi siedo sul mio posticino, metto il mio bel cuscino comodo. Ho tutti i miei amici intorno, quindi i commenti, le battute, la chiacchierina, vediamo i ragazzi che si scaldano, inizia la partita e mi aspetto uno spettacolo. Cioè, io vado lì non per vedere una squadra che non prende gol, perché i gol, quando li fai o perché sei bravo, tiri da 35 metri a girare all'incrocio dei pali e ci può stare, perché Berna per dire è un giocatore che domenica una roba del genere potrebbe farla. Poi però è anche vero che molte volte il gol nasce perché qualcuno dall'altra parte sbaglia. Allora deve essere uno spettacolo. Io oggi esco dallo stadio, sono più contento di aver visto un 2-2. Cioè, io il 2-4 di ieri sera tra Manchester e Parigi, ripeto, è chiaro che è stato più contento il Paris Saint-Germain di uscire con i tre punti, no? Però se sono un tifoso del Manchester, infatti hanno applaudito perché hanno visto una squadra veramente che non ha mollato niente. Cioè, Haaland, ragazzi, ha preso una traversa in controtempo, saltando un metro e mezzo, che, cioè, secondo me solo il gesto atletico valeva il prezzo del biglietto, per dirne una, no? E quindi sì, hai perso, però la tua squadra ha perso contro una squadra che ha dimostrato, soprattutto nel primo tempo, di avere qualcosina in più di te. Nel secondo tempo sei stato anche sfortunato, ma il City poteva fare, ne ha fatto uno solo nel secondo tempo, ma ne poteva fare tre, ne poteva fare quattro forse, ha avuto 3-4 occasioni da gol. Quindi per me che finiscano 3-3 o 5-1 o 1-1, 1-0, 2-1 non cambia niente. L'importante è che in quei 90 minuti si veda uno spettacolo che valga il prezzo del biglietto, perché altrimenti se devo vedere una roba triste, a quel punto lì, cioè, sto a casa. Questo è un punto di vista mio, poi. Allora, secondo me Palladino farà giocare ancora Casale perché è italiano. Non sottovalutiamo questo aspetto, che sicuramente gli fa un bel comodo, perché in campo parlerebbero in italiano. Gianluca da Minerbio. Sì, però poi Casale con chi parla in italiano? Nel senso che alla fine Teate belga, anche se parla bene l'italiano. Darmian, ok, sì, tu dici, avvenne 2 su 3 che parlano italiano. Beh, vabbè, se giochi con i due norvegesi, ne hai due che parlano in norvegese, poi comunque parlano in inglese. Cioè, noi abbiamo avuto, ragazzi, il primo anno è stato bellissimo. Cioè, ne avevamo una difesa dove c'erano Beukema, olandese, Lucumi, colombiano, Calafiori, sua maestà Riccardo Calafiori, che parla in romanesco, non parla neanche in italiano. Cioè, lui ci faceva capire a Lucumigli, proprio, oh, gli urlava in questa maniera qua. E da quell'altra parte non mi ricordo chi avevamo, però, cioè, voglio dire, il calcio ormai sì, è una considerazione anche questa. Poi se devo far giocare italiano, Casale perché parli italiano, dai, no, ragazzi. Simone, come fai a dire che Vitic non sta demeritando? Non gioca mai, non ha mai giocato, dice Luca. Sì, lo dicevo perché mi dispiace a me, francamente, nel senso che lui, sono d'accordo con te, abbiamo passato tre allenatori e tre allenatori probabilmente non ci hanno mai visto quel qualcosa che facesse dir loro: boh, proviamo, ce la giochiamo, buttiamolo dentro, vediamo cosa succede. Però però bisogna anche che in qualche modo proviamo a vedere se c'è del buono in sto ragazzo, non solo per, come dice Frank, per il valore d'acquisto che effettivamente è stato un acquisto importante, ma anche perché tutte le volte che un giocatore viene qui e poi per un qualche motivo diventa un fantasma, vedi Jesper Karlsson, non lo so, a me mi viene una tristezza che è infinita. Quindi io spero che lui trovi la formula per tirar fuori anche da questo ragazzo, che non è stato pagato poco, quindi vuol dire che comunque un valore ce l'ha, e che ci sia la possibilità anche per lui di riscattarsi, perché altrimenti insomma, oppure se non c'è questa opportunità, a gennaio spero che si aprano le porte del mercato e vada da qualche parte dove può dimostrare il suo valore, e che magari qua arrivi qualcuno che possa prendere il suo posto, ecco. Quindi io ho incluso Vitic nel pacchetto perché mi dicono che sia anche molto più bravo a giocare a 3 che a 4. E comunque oggi tutte le squadre prendono gol, guardate l'Inter e la Roma, l'importante è farne di più, ne vale lo spettacolo. Era quello che dicevo un po' prima anch'io, amico mio, che non ti fermi, sono d'accordo con te, anche se ti dico sinceramente, i gol che ha preso ieri sera la Roma su calcio da fermo, poi Gasperini ha dovuto cambiare, non mi ricordo, il terzino destro, uno dei difensori perché era già ammonito, poi Hermoso che io non capisco mai se io non ho ancora capito se è buono o no, cioè no, è vero quello che dici tu, però hanno preso dei gol anche l'Inter, ragazzi, è una difesa che ogni tanto fa delle robe un po' abbastanza discutibile. A Kanji l'altra sera, ed è un buon giocatore, ha fatto delle cose che proprio di posizione, di lettura, male, ed è anche un po' per questo che a me, vedi, le difese a tre non mi finiscono mai, poi magari sbaglio, Allora, sulla carta dovrebbero vincere con l'ingrandito? Non ho capito cosa. Vabbè, però non penso che per loro sarà una passeggiata, si riferisce all'Inter. Poi noi con l'Inter abbiamo una buona tradizione. Per la difesa direi Darmian, Casale, Teat con Elland che subentra, dice Mirko. Questa potrebbe essere una lettura. Non neanche male alla fine, se proprio. Pensavo la stessa cosa. Una squadra chiusa che non fa divertire, esci che non sai di niente. Grandeone Baldo. Vedi Baldo, la pensiamo uguale su sta cosa qua. Ciaone, perché non proponi al Barbut ancora? No, aspetta, difatti fare una trasmissione solitaria parlando di dilettanti. Ti aspetto a Bagnacavallo, Alessandro. Guarda, i dilettanti li abbiamo fatti per un sacco di anni. E abbiamo iniziato proprio 10 anni fa facendo i dilettanti, e è molto bello il mondo dei dilettanti, io ci sono molto affezionato e molto legato, però il mondo dei dilettanti ha bisogno di una rete capillare di contatti, e una volta c'era tanta anche disponibilità da parte dei dirigenti, c'erano tanti giocatori che si facevano intervistare, e poi comunque il palinsesto, ragazzi, non lo faccio io, e siamo veramente strapieni. Io mi divertivo, era una cosa che mi piaceva tanto. Chissà, magari in un futuro approfondiremo, magari anche solo con le categorie, quelle un pochettino più, che poi non, anche lì, cosa fai? Parli solo di eccellenze, di serie D? Io mi divertivo da matti quando parlavo con i ragazzi che facevano la terza, la seconda, venivano fuori delle cose che il calcio vero, no? Quello di chi quando arriva a casa deve farsi la lavatrice e alla moglie che si incassa perché c'è il fango ovunque. Vabbè. Ok, chi sa giocare non ha bisogno di parlare, farne uno in più degli altri, il credo di Franco Sbarra. Se lo sentisse Covini, vabbè, allenatore dell'Airone, ragazzi, lui era di quell'idea lì. se devi, c'erano delle partite dove vincevi 7-0 e delle partite dove ne prendevi 4 e non tiravi mai in porta, cioè nel senso e non facevi mai gol. È così, il calcio dipende come lo interpreti. Ma perché il Bologna si ostina a fare mercato, specie con i difensori, al nord, quando in Spagna o più al sud si hanno giocatori sicuramente più bravi, almeno in questi ultimi anni? Gianluca da Minerbio. Cioè tu dici la provenienza, cioè quindi a te i nordici, siamo sempre lì, io... È come quando si comprano i centrocampisti, no? A me piacciono gli argentini, gli uruguaiani, a me piacciono i sudamericani, mi piace quella gente lì un po' così, un po' sporca, un po' cattiva, un po'. Però non è neanche mai detto, perché adesso vedi, hai preso Mondragon, che invece è un giocatore pulito e non è il classico argentino che legna e basta, anzi. E tra l'altro mi auguro e spero di vederlo presto in campo, perché io in precampionato ho visto un paio di amichevoli e a me lui, ragazzi, è piaciuto. Io credo che gli ci voglia un po' di tempo, però per me ci hanno visto bene, cioè non è un ragazzo, anzi, in prospettiva potrebbe diventare davvero fortissimo. Ma come vi permettete a far lavorare la Bolognini fino a tardi? È sfruttamento, non si fa.
9: D'accordo.
8: È d'accordo, dice, è in regia la Francesca, ma noi la facciamo lavorare fino a tardi perché non è sfruttamento, è che apprezziamo appieno tutte le sue capacità, no? E quindi vogliamo godercele finché il sole non tramonta. Aspetta che sposto la testa, provo a guardarla. Allora, il suo sguardo era un misto tra... vabbè, non ve lo posso dire, però mi ci ha mandato, ecco, gli occhi mi ci ha mandato. Direi che dire che Vitic quest'anno ha demeritato è errato, non ha avuto nessuna possibilità di dimostrare il suo valore. Come si può dire che ha demeritato? Allora, aspetta, e se avesse meritato, io parlo di quello che l'allenatore vede tutta la settimana, magari una chance gliel'avrebbero data, ma questo, ragazzi, è 2 anni che non succede, ci sarà un motivo. Cioè, no? Quindi probabilmente chi lo vede durante la settimana non riesce a dargli fiducia. Speriamo che arrivi, perché io ci conto. Seconda pausa, ci risentiamo a breve con i vostri messaggi.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
15: Fermati, non serve andare nel panico.
9: E cosa facciamo?
15: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
9: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
15: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
9: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
16: Hai la passione per i motori e cerchi una crescita professionale concreta? Trasmatic, da oltre 50 anni punto di riferimento nell'assistenza ai cambi automatici auto, ricerca una figura specializzata per gestione reparto service, collaudo veicoli, diagnostica, assistenza clienti. Se i motori sono la tua passione e hai già maturato una solida esperienza nel settore, metti il turbo e salta a bordo. Range retributivo da 40.000 a 50.000 euro lordi annui. Trasmatic SRL, in via Baravelli 4 a Calderara di Reno, www.trasmatic.com.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, vedi, ultimo blocco, l'appello del nostro amico, no, relativo al fatto di far lavorare Francesca fino a tardi, è stato esaudito. Infatti lei appena ha letto il messaggio, ha appoggiato il microfono e ha detto: sai cosa c'è? Adesso io stacco.
19: Ci sta.
8: Ecco, la vocina che sentite in sottofondo è quella di quello che c'è dopo di me, il giovedì. È Fantamatte, hai capito? Il Matte Negri che è arrivato qua, è entrato come un gattone di soppiatto e si è appoggiato lì. Adesso
19: sto facendo un favore alla Fra, dai.
8: Sì, e ha in mano i cursori.
19: Non dico niente, non ti chiedo neanche di Simeone, guarda, rimane internosso.
8: Potremmo fare una trasmissione
19: solo su Simeone,
8: solo su Simeone, suo fratello e suo padre.
19: Facciamo abbastanza in fretta.
8: Allora, dai.
19: Chi è che scrive questi messaggi razzisti?
8: No, tra l'altro c'è anche l'immagine della Fossa dei Leoni, quindi no, ma che negri numero uno. No, vabbè, sei una brutta persona.
19: Vabbè, è il mio cognome. Grazie comunque, amico mio, che non so chi sei, però sei il numero uno. Grazie.
8: Allora, al 366-402-4022. Ho ancora un sacco di vostri messaggi, ragazzi, vi ringrazio perché è bello. Per me è spettacolo anche una gran parata o una gran chiusura difensiva, idem nel basket, una gran stoppata, eccetera. Io invece esco che non so di, niente se fanno sempre gol, questo dice Stefano. Vabbè ragazzi, poi ognuno, il calcio è lo sport più bello del mondo, almeno per me, e quindi ci può anche stare, no, che ognuno trovi più appassionante e più divertente, no, vedere una cosa. Io volete sapere cosa mi manca tanto, ma veramente tanto? Io vorrei vedere un gol su punizione dal limite. Perché io un gol del Bologna su punizione al limite, mi ricordo la doppietta di Verdi, destro-sinistro, mi ricordo un gol di Salemakers,
19: Pulgar,
8: mi ricordo una gran legnata di Pulgar, mi ricordo un incrocio dei pali preso da Moro che però non ha fatto gol. Cioè io non lo so, mi piacerebbe, capito,
19: Orso
8: che
19: non era col Cagliari?
8: Sì, forse, esatto. Orsolini, Orsolini. Però per dire una partita come domenica, non so, 1-1, 3 minuti dalla fine, tutti lì così, ma sì, dai, allora vedi i giocatori dell'Inter che raccolgono le borracce e le casacche, no? Che sono dei, dai, torniamo a Milano, dai, facciamo in fretta così partiamo prima, che sennò il pullman non ci aspetta, una roba così. E il Berna appoggia lì la palla di sinistro, brum, a girare, hai capito? E Provedel che è là che si allunga, ma non ci può fare niente, io vado a casa, che voglio dire, sono strafelice, una roba così mi manca un po', hai capito? Allora, negri numero uno subito dopo Bonzanini e quell'altro rimbambito.
19: Io credo sia Fratti,
8: ecco, no,
19: o Gerosa, allora, non lo so, perché c'è anche Gerosa.
8: Allora,
19: quest'anno,
8: allora Gerosa è serissimo.
19: Infatti,
8: il Bonza con me ha fatto un sacco di cose anche in passato e gli voglio solo che bene. Edo Frati ha fatto con me anche i dilettanti, quindi lasciatemi stare Edo Frati, quindi se vuoi insultare Mattenegri fai pure, ma gli altri lasciali
19: stare. Sono l'unico che non ha fatto qualcosa con te?
8: No, vabbè, gli altri,
19: io ti ricordo che ti ho presentato il libro.
8: Esatto, Mattenegri, però un po' potresti doverne presentare un altro.
19: Io lo farò molto volentieri.
8: Fabio dice Moro col Pisa, parlando di punizioni. Sì, ha fatto gol allora Moro col Pisa l'anno scorso. Sì. Allora vedi, ecco, a me piace ogni tanto vedere quelle cose lì. Vai a guardare lo Monaco in primavera per le punizioni, mi dice Fabio. Oh, sai che me l'ha già detto qualcun altro e di lo Monaco ho sentito parlare molto molto molto bene. Io l'ho visto giocare solo in un amichevole pre-campionato, nel secondo tempo mi pare, ero con Leo Bosello a Casteldebole a porte chiuse e, è entrato e ha fatto due o tre giocate notevoli, non mi sembra fisicamente un portento, però è veramente un giocatore interessante in prospettiva, secondo me lui davvero davvero farà bene. Ecco, vedi, io vi stimolo sulla punizione dal limite e tu mi tiri fuori un Lico con il Lecce, vero, vero. Ecco, Lico a me un po' manca, sapete ragazzi? Ecco, quando si parla, vedi, che uno dice, ma Mimmo, ecco, però per me Lico Gianni era un giocatore, io gli ho sempre voluto bene, perché lui comunque il suo secchielino d'acqua l'ha sempre portato. Ieri sera in Champions contro lo Shakhtar era a sedere e infatti l'AEK ha perso, magari se giocava... Ecco qua, indubitabilmente Frati, addirittura indubitabilmente, non so dove l'hai tirato fuori, una parola che conosciamo, io, Oli e Devoto, forse anche Zingarelli. Ascoltiamo un vocale.
20: Aspetta,
8: non sono più i registi di una volta, ragazzi.
20: Vai.
21: Ciao Simone, allora, parlando della difesa, io sono un po' perplesso sulla figura di Vitic, perché è un ragazzo che è venuto qua con delle grandi aspettative, fra l'altro non credo che ci siano problemi di ambientamento, perché qua da cos'è, un anno e mezzo praticamente, forse ho perso il conto, ma mi sembra un anno e mezzo, e ha passato tre allenatori, anche se Paladino è qua da un mesetto scarso, e nessuno dei tre mi sembra che lo vedono lontanissimo dall'essere titolare. Tu cosa ne pensi di questo ragazzo? Quale può essere la problematica di un ragazzo giovane e che è stato preso anche con delle aspettative medio-alte, direi?
8: Guarda, io lo dicevo prima e ribadisco un po' il concetto. Sono d'accordo a grandi linee su quello che dici tu, no? Però... diciamo che lui è partito un po' forse col piede sbagliato. All'inizio gli hanno chiesto di giocare in un ruolo che non era il suo, l'hanno un po' adattato, ha fatto molti falli, era lento, provava a giocare in anticipo, poi invece lo saltavano, l'ha pagato un po', diciamo, lo scotto, no? E quindi magari si è anche un po' battuto, un po' bacchiato, cioè voglio dire, moralmente ci può stare, non ha reagito, ecco, quella è la sensazione che ho un po' io, e questa, tornando all'amico di prima, è un po' tipico, no? Dei giocatori nordici, no? Che ci mettono sempre un pochettino di più, ecco, magari quando arrivano da altri posti hanno un pochettino più di garra, un pochettino più di non so come dire, di grinta anche nell'affrontare le difficoltà. Però visto che poi alla fine, no, nonostante i tre allenatori, nonostante tutto, è ancora lì e hanno fatto un investimento importante e in qualche modo questo ragazzo non ha avuto effettivamente l'opportunità di dimostrare, perché non ha avuto tante altre chance, io mi auguro che da qui arrivare a gennaio Paladino possa in qualche modo cominciare a inserirlo nelle rotazioni per vedere se ci possiamo tirare fuori qualcosa di buono. Poi lui ha avuto anche un paio di infortuni muscolari antipatici, perché mi pare che sia stato fuori un paio di volte anche per quello. È una speranza la mia, poi mi piacerebbe essere a Casteldebole tutti i giorni e vederli, perché è un po' questo, no? Quello che gli altri riescono a fare e noi come voi purtroppo invece no. E abbiamo un altro vocale, adesso lo ascoltiamo, clic.
0: Ciao, sono Daniele. Premesso che l'Inter gol molto probabilmente ce lo farà, speriamo che sia solo uno, ma temo anche più di uno, considerato che abbiamo portieri mediocri e centrocampo che è ancora più mediocre, speriamo di farne anche noi. Anche loro hanno un discreto problema in porta, non sono imperforabili in difesa, dobbiamo cercare di fare i gol, perché loro sono più forti di noi, quindi è quasi impossibile che noi possiamo tenere la porta inviolata. Spero che fosse così, ma è veramente veramente difficile.
8: Allora, guarda Daniele, il discorso è, intanto è che abbiamo passato un momento non tanto positivo tra i pali, però poi alla fine il valore assoluto dei due giocatori mi sembra evidente, no? Mi sembrano comunque due portieri che, se stanno bene, poi ognuno la vede come vuole, però fino ad oggi ci hanno dato più soddisfazioni che il contrario, mettiamola così. Quindi intanto non so chi giocherà domenica, sabato. Dico sempre domenica, quando dico domenica, ragazzi, non prendetevela, perché per me il calcio è di domenica, quindi anche il sabato, il lunedì, per me è sempre domenica. Non lo so, da un lato mi verrebbe da dire che dopo l'abbraccio, no, di Palladino a Skorupski, che per me ha voluto dire tante cose, una delle chiavi di lettura potrebbe essere che c'è un'armonia che noi non conosciamo, cioè che è quella della fiducia che Palladino dà a Lucas, ma nello stesso tempo è anche un messaggio del tipo, dopo non so, anche la grande parata che ha fatto, perché noi abbiamo visto degli errori, ma Pessina ha tolto un pallone alla fine che poteva sul colpo di testa, adesso non mi ricordo di chi, poteva anche essere un gol, no? Cioè magari l'obiettivo, visto che l'hai tenuto qua, è quello di far crescere Massimo, e allora magari noi pensiamo che ci sia un dualismo tra i portieri, che ci sia una difficoltà, e in realtà invece c'è un accordo di fondo che è Lucas rimane, ci aiuta, se c'è bisogno di giocare gioca, ma puntiamo su Pessina perché vogliamo che giochi il numero più alto di partite e che cresca facendo anche degli errori, perché per noi lui è il nostro futuro, potrebbe essere il nostro carne secchi, faccio per dire, il nostro Donnarumma. Sto facendo dei paragoni per farvi capire il concetto, non sto dicendo che è a quel livello lì, ok? Quindi discorso portiere, hanno avuto qualche infortunio, ma non è detto che poi adesso per tutta la stagione, ogni volta che ci tirano in porta, hai capito, prendiamo gol. Io mi preoccuperei più di un'altra cosa, del fatto che noi abbiamo fatto solo 5 gol, che sono un po' pochi. Poi Piccoli fa un gran lavoro sporco e non tira in porta, e ci aggiungi che Enem l'hai visto solo domenica e comunque in proporzione numero di presenze gol ha ragione lui. Dobvik idem con patate, perché il poco che ha giocato ha buttato dentro uno e poi anche abbastanza importante. Quindi mi viene da dire vabbè, adesso hai fuori Orso, che sappiamo tutti è un giocatore che comunque va sempre in doppia cifra, e non si è ancora, diciamo, palesato Cambiaghi. Berna cosa ha fatto? Ha fatto un gol Bernardeschi quest'anno? Sì, un gol.
20: Sì.
8: Ecco, però poi Bernardeschi è uno che, insomma, anche a lui gli piace, no? Quindi non lo so, io penso che sabato possa venire fuori una bella partita, anche perché il discorso finale a Lecce di Palladino secondo me è stato molto motivante, e i ragazzi hanno capito, per quello che è stato, no, il momento, che il nostro campionato è iniziato domenica scorsa. Poi io che l'Inter sia più forte sulla carta, ragazzi, cioè è andato di fatto, ad oggi credo che sia la squadra più forte del campionato italiano. Ciaone tutto attaccato, che non è carinissimo, comunque lo prendo per quello che è. E Matte, salutano anche il regista. Ciao. Questo è Andrea. Chiedo che ruolo possa ricoprire il ritornato Odgaard, e una bollata sabato sarebbe dopo, visto che ci sono già tre attaccanti. Allora, Andrea, ti faccio rispondere da Matte, visto che ce l'ho qua. Matte, cosa, che Odgaard che rientra, che cosa fai? Fai tu quello peggio di me per oggi, fai finta di essere Frank.
19: Secondo me l'unico ruolo per Odgaard in questo Bologna qua sarebbe se si passa a un 4-2-3-1 o a un 3-4-2-1, nei due dietro all'unica punta. Non ce la vedo come prima punta in questo Bologna, cioè nel senso, avendo Piccoli e Dovbyk e Denem, non ce lo vedo, cioè sarebbe la quarta scelta e secondo me Odgaard no. Secondo me dietro la prima punta ci sta la grandissima, l'abbiamo già visto con Italiano, fa molta fatica a fare l'esterno, o si giocherà un posto con Mbangula per fare l'esterno come cambio di Cambiaghi, ma dubito, secondo me
8: male, secondo me
19: anche secondo me male, oppure quello è, non credo che giocherà nei due di centrocampo mai nella vita.
8: E tu del mio albero di Natale del 4-3-2-1 cosa ne pensi?
19: 4-3-2-1 non mi dispiace, però credo che questo Bologna deve trovare la quadra per giocare con la difesa 3.
8: Ok,
19: perché la vedo la parte più con meno estro, diciamola così, cioè con meno punti fermi.
8: Quindi
19: hai bisogno di essere il più chiuso possibile dietro, e davanti qualcuno che te la risolve magari lo puoi trovare.
8: Ok, e quindi tu i centrocampisti puri, diciamo, esclusi eventuali esterni o galoppatori a tutta fascia, ne lasceresti due. Per esempio domenica tu giochi contro l'Inter che ha tre centrocampisti con la C maiuscola e giocheresti con Ferguson e Pobega?
19: Giocherei con Ferguson e Pobega, sì.
8: Quindi solo con due centrocampisti?
19: Magari facendo salire il centrale di difesa.
8: Sono in tre dietro.
19: Punto. Il centrale si prende il Çalhanoğlu di turno dell'Inter, se giocherà Çala, occhi per lui. E gli altri due stanno dietro per le altre due punte.
8: Okay. Se avevate dei dubbi che l'Inter potesse farci 4 gol, Matte Negri ve li ha tolti. Okay,
19: però okay. Secondo me devi trovare un'identità di gioco, secondo me quella è.
8: Allora, socio, stasera che copia? One Matte fantastica. Un abbraccio, Tony. Grazie, Tony. Cosa vuoi che ti dica? Io.
19: Salut, Tony. Potresti dire perché ormai siamo.
8: Vabbè.
19: Potresti dire salut, Tony. Perché
8: ragazzi,
19: siamo arrivati.
8: Sono le 18:57. Mancano pochi secondi.
19: Sono già i 58.
8: Devo lasciarvi a Fantamatte. Grazie per essere stati. A lui è peggio di me. Ci vediamo domani sera con il mio amico Frank Loretti, che arriverà pronto a contraddirmi su qualsiasi cosa. Buona serata, ciao!
1: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
20: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
22: Sì, mi devi credere!
20: Lunedì?
22: All you can eat di Crescentine!
20: Ah, bene! Martedì?
22: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
20: Tutto illimitato?
22: Sì!
20: Mercoledì?
22: All you can eat di carne alla griglia!
20: Giovedì?
22: Tomahawk!
20: Illimitato?
22: Sì!
20: Prenotare subito!
23: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 19.
28: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Dal 15 al 18 ottobre, i volontari del Partito Democratico dei quartieri Borgo Panigale Reno, Porto Saragozza di Bologna vi invitano alla festa della birra al Parco Cevenini, in via Biancolelli. Ristorante con menù tradizionale e specialità bavaresi aperto dalle 19 e tutte le sere musica dal vivo dalle 21.30. E per i tifosi rossoblù, una sorpresa. Se hai l'abbonamento del Bologna o il biglietto della partita del 17 ottobre, hai diritto al 10% di sconto. Vi aspettiamo al Parco Cevenini, in via Biancolelli a Borgo Panigale. A tutta birra Borgo Fest!
6: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
7: Andiamo a giocare a padel?
10: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
7: Gratis?
10: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
7: E dopo la partita?
10: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
7: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
25: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
27: Fermati, non serve andare nel panico.
25: E cosa facciamo?
27: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
25: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
7: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
25: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
29: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
30: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
31: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
30: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
32: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
33: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
32: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
34: Messaggio promosso da Sanofi.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Eccoci qua, in tutto questo io mi sto scordando di chiamare Frati, che ho dovuto, cioè, mi sono dimenticato io, adesso lo chiamiamo subito. Buonasera e bentrovati qui a Fantamatte del giovedì, qui con me c'è già anche il buon Davide Gerosa. Ciao Davide, buonasera.
1: Ciao Matte, bentrovati.
0: Buonasera, buonasera a tutti, aspetta che cambio anche l'inquadratura perché qua è un...
1: Eccoci.
0: Eccoci qua, così ci siamo tutti.
1: Eccoci qua.
0: Scusatemi ma stasera proprio così, c'è anche Frati, incredibile. Sciabolata morbida.
1: Come? Ciao Edo.
2: Proprio così come?
0: Così, una serata un po' così, dai. Mi sono scolato di chiamare te prima, della prima che finisse la pubblicità, perché mi ero intrippato a parlare con One di formazioni.
2: E
0: formazione. mi ero intrippato a cambiare l'inquadratura della TV. Insomma, non avevo fatto una massa.
2: Fai come ti pare.
0: Per una volta posso. Cioè, mi manca solo di fare le pulizie, non so. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao.
2: Buonasera, ben ritrovati. Ciao
0: Edo, come stai innanzitutto? Sei contento che era tornato il fantacalcio in questo weekend?
2: Beh sì, almeno qualcosa da seguire più attivamente.
0: Allora, prima di parlare di Fanta scorso e nuovo, che vabbè interessa a tutti, ma fino a un certo punto la notizia del giorno è la maglia del Bologna. L'avete vista la terza?
1: Certo.
2: Ti ho dato un'occhiata, dove stavo per guardarla meglio adesso.
0: Perfetto, allora visto che stavi riguardando adesso, chiedo prima a Davide cosa ne pensa.
1: Che rimando giudizio quando la guarderò dal vivo, da vicino.
0: Abbiamo trovato un altro palacì come fatti qua.
1: No, allora, tendo a dire che mi piacciono sempre tanto le maglie del Bologna. Quest'anno secondo me con i dettagli hanno fatto la differenza. E devo, ripeto, vederla dal vivo per convincermi a pieno. Ma tendenzialmente posso dire che è più un sì che un no. Sento molti pareri discordanti, sento che a molti non piace, e magari molti non piace questo logo che esce solo il BFC e non lo stemma intero, però nelle, secondo me, terze maglie può anche starci, ritoccare un po'. Ma secondo me alla fine loro l'avrei, ecco, preferito forse per qualche notte europea, diciamo così.
0: Non so perché mi sembra molto una supercastola alla Frati, questa, un po' da paracinque.
1: No,
0: ti
1: beh,
0: vedo,
1: cercavo di
2: questo modo di dire, dai,
1: analizzarla.
0: No, te non prendi mai una decisione, sei sempre uno che rimane nel vago il più possibile. Quindi questa mi è sembrata una, vabbè, fatemela vedere dal vivo, così la settimana prossima vi scordate.
2: Il calcio come la vita è materia difficile,
3: milagramo dopo milagramo.
2: Di odiare il bianco e nero, poi siete sempre bianco e nero tutti quanti.
1: No, sì. Sono più sì che no.
0: Ma bisogna essere, cioè, nel senso, quando vedi una roba, no? Vai fuori, vedi una cosa e dici: oh, bella quello, pure non sai che non mi piace. Buona, sì, non è che ti ho chiesto di salvare le sorti dell'umana stirpe.
1: Ho detto che è più sì che no, però rimando giudizio dal vivo, che è quello che fa la differenza.
0: È una risposta molto parassitica.
1: Ma
0: sta,
1: certo,
0: ci sta,
1: io ci sono
0: sta.
1: Molto così.
0: Tu vedo, fammi un'altra paracina, una mezza supercastola.
2: Allora, vista da nella sua interezza da fuori,
0: interezza.
2: Ce ne sono state sì, cioè, nel senso, la vedi passare per strada, immaginate il tifoso che va allo stadio, la vedi, il primo impatto non è che mi faccia innamorare, poi come stanno dicendo, molto belle le imbossature, visto che ho lavorato in quell'azienda che belli dettagli imbossati.
0: Sì, è vero, me l'ero scordato che c'erano i lavorati in quella lì.
2: Le imbossature si vedono veramente quando ce l'hai sotto mano, è bellissimo, però cioè per me il colore della maglia e la fantasia principale,
3: tra me,
2: esatto.
3: Sottoscritto.
2: Esatto, è quello che vedi anche da distanza TV, per intenderci, secondo me è poi quello che resta, e in quel senso lì non è secondo me la più bella, però non è neanche, neanche una roba da voltarsi dall'altra parte, attenzione.
1: Devo dire che il dettaglio che hanno fatto per i numeri di maglia per me è clamoroso, è un grande gigante sì, che hanno messo la torre di Maratona che si intravede nel numero, quello è un dettaglio spaziale secondo me, visto che c'è questo anniversario dello stadio, della torre Maratona, così che l'hanno ripresa in tutte le salse, sia nella prima che nella terza. Però devo dire che a me piace tanto nel blu del numero di maglia che si
0: il
1: vede
0: il punto di blu. Allora guarda, ti dico, allora
1: Sentiamo il tuo di parere, Matte.
2: Esatto.
1: Che sei un note.
4: Allora, devo essere sincero. Ok, per me l'unica maglia tendente al giallo degna di nota è quella di Paramatti quando fece gol su allo Juventus Stadium, va bene? Il resto faccio fatica, perché per me il giallo è associato al Modena.
1: Ah.
4: Ok? Quindi faccio fatica. Dai. È vero, però comunque
1: Però per me quella gialla di qualche anno fa, terza con rosso blu, qui
4: non mi
1: per
4: piace,
1: me era clamoroso.
4: Quella,
1: cioè il rosso blu che entrava così, poi
4: per l'amor di Dio, quello che dici te è verissimo, perché vista dal vivo prende tipo, ti faccio esempio, l'anno scorso quella Tiffany.
1: Sì, vista dal vivo
4: è molto più bella,
1: perché
4: che
1: si nota
4: vista
1: di più il dettaglio
4: bravo,
1: del Nettuno,
4: bravo,
1: e in foto quel
4: bravo,
1: dettaglio lì non si vedeva,
4: bravo,
1: e dicevi ma che roba è.
4: E quindi lì ero partito già per la tangente, perché ho detto Tiffany forse l'hanno fatta più per il mercato femminile che maschile, invece lì mi devo ricredere. E soprattutto avevano fatto una roba bellissima, che nei braghini dei Tiffany avevano messo le tasche,
1: anche in questi gialli, anche in quelli neri. Sì, devo dire che
4: e finalmente
1: le tasche
4: l'hanno
1: capito.
4: Sì.
1: Sono la svolta.
4: Devo vederla dal vivo, però io ripeto, io il giallo lo associo tanto tanto al Modena, e quindi faccio fatica.
2: Ma giallo fate una ragione, il giallo è nella palette del Bologna più di quanto lo sia il nero con cui ha giocato in Champions,
4: È vero. Intanto c'è Barbut che ti dice: frati Macron ci ascolta, adesso ti mandano a Super Tennis Cile. Ti scrive. Facile che ridono, in effetti.
2: Sono solo grandi ricordi.
4: Giallo associato al Modena, squadra amatissima dal Bonz.
1: Quasi.
4: Dicevi, scusami, Edu, ti ho perso.
2: Ma anche te sei di famiglia, quindi non è che puoi dire proprio quello che ti pare.
4: Ah no, beh sì, pure mia sorella dentro, è verissimo. Però ripeto, nel senso, la devo andare a vedere dal vivo. Al momento nel mio podio di quest'anno la bianca è la più bella. Supera la rosso blu.
1: Però devo dirti, ripeto, io parlavo di dettagli che secondo me quest'anno hanno fatto la differenza nella rosso blu, che ripeto, in foto non si vede, dal vivo fa tutta la differenza. Questo filo che sembra cucito, che in realtà ci sono, la torre di Maratona, quella per me varrebbe l'acquisto della maglia. Poi
4: sono
1: una follia.
4: Allora,
1: però
4: sono d'accordo.
1: Cioè, la bianca per me è un po' semplice. Per vero è bellissima, molto elegante, però è semplice. A me piacerebbe che ci fosse una banda trasversale rosso-blu, qualcosa di rosso-blu all'interno della bianca, capito? Così è elegante, ma un po' troppo semplice. Secondo me ci si poteva impegnare un po' di più. Sempre per il valore d'acquisto, dico.
4: Buonasera, sono il signor Gianfranco Macron. Ho sentito la trasmissione e le critiche alla maglia. Volevo informare il dottor Neghi che sua sorella non è stata solo licenziata, ma già arrestata. È stata vista comprando anche. Se aggiungerei,
2: sì, esatto.
4: È stata vista comprando. Ciao, Matte. Per me la maglia è color oro. No, è color oro, ragazzi. È color oro.
1: Però da quelle vibes a lui.
4: Perdonami, cioè, nel senso, tu l'oro. A che colore dell'arcobaleno lo associ? Perché prendiamo i colori primari, cosa dici? Giallo oro o blu oro? Dimmi.
2: Come sei superficiale, però.
4: Ma bisogna essere pragmatici, qua,
2: allora,
4: ragazzi.
2: Allora l'argento è grigio.
4: Bravo! Ma di che colore è l'argento? Scusami.
2: Il nero è assenza di luce.
4: Bravo.
2: Così.
4: Bravo. Per me è così. Oppure, che cos'è il bianco? Che cos'è il bianco? Presente quello che diceva mentre urlava e dipingeva? Non mi ricordo come si chiama. Insieme di tutti quelli, te lo ricordi quello che faceva il gesto? Poi te lo ricordi?
2: Sì.
4: E poi dice: che cos'è il bianco? Cosa ho tirato fuori, ragazzi? Vabbè. Andiamo a parlare di Phantom, che arrivano già anche i messaggi. Ciao ragazzi, come avete visto Goebbels? Sono orfano di Lautaro e non so se schierarlo accanto ai dormienti Simeone Berardi. Amico mio, se devi giocare a tre, penso che lui giocherà domenica, anche perché credo che sia...
1: Allora, Goebbels gioca a Udine alle 12:30.
4: Credo che sia oltretutto una delle poche punte che è rimasta a Lecce, a meno che non torni Stulic, ma la vedo difficile.
1: Cioè, diciamo che il Bologna ha giocato Esteban.
4: Sì.
1: Goebbels l'ho visto ancora un po' indietro. Secondo me, cioè, personalmente arrivava con delle aspettative importanti per il Lecce. Non l'ho visto benissimo col Bologna, però sono partite, secondo me, che che può valere schierarlo, dipende sempre chi hai a centrocampo e dalle puntate precedenti non mi ricordo dei nomi così esaltanti. Amico,
4: perché chi metto come riserva il Messias Casadei o Pasalic, ecco.
1: Quindi forse gioca, è meglio mettere la punta
4: davanti.
1: Detto che è soprattutto il listone di Radio Nettuno Bologna 1 che facciamo, e la maggior parte aveva preso Malen Lautaro, immagino.
4: Malen.
1: Questa giornata andiamo di riserve.
4: Sì.
1: Me la credo quasi tutti.
4: Mi sa anche a me. Tra parentesi, mi ha scritto qualche amico da casa che con Svilla l'infortunato sono rimasti senza portiere.
1: Aia.
4: Mi hanno scritto che come secondi, per esempio, c'è qualcuno che ha provato a prendere Provedel e poi hanno preso Milinkovic-Savic.
1: Bene.
4: A me dispiace, ragazzi.

0: Como che
1: incredibile. Però l'avevano detto che era un X scritto settimana scorsa. Sì. L'avevano detto. Chi ha preso male nell'Autaro insieme al Fantasy, saranno rimasti 4 crediti per il resto della squadra. Quindi schiereranno Manfredi e il pupazzo Gnappo.
0: No, vabbè, ma questo a listone, ovviamente, Lautaro e Malen
1: si poteva prendere,
0: si
1: ragazzi.
0: Poteva fare. E chi non l'ha fatto, immagino.
1: Esatto. Ci mandano uno scambio.
0: Urca, aprilo bene. Perché... ok.
1: Ah sì sì sì, questo l'avevo proposto io. Sì sì, è Lance che saluto. Barella, Kolasinac, Piccoli, Mazzocchi e Busio per Simeone, Zaniolo, Hermoso, Valeri e Taylor. Io non mi meraviglio come hai fatto a non accettare.
0: Io avrei accettato. Con Busio poi dimmi, fuori.
1: Cioè, Barella, Kolasinac, Piccoli, Mazzocchi e Busio da una parte per Simeone, Zaniolo, rotto, Hermoso, sì, Valeri e Taylor. Io
2: alla grande.
1: Io prendevo Barella tutta la vita.
2: Eh sì.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. Vedi, vedi, amico mio, hai sbagliato a rifiutare. Hai sbagliato a rifiutare, secondo me. Detto questo, risultato incredibile della settimana scorsa. Beh, direi il Genoa che non poteva vincere con la Fiorentina, invece ha vinto. No? Cioè, ritorna, sì. Ritorna.
2: Te avevi detto 0-0, è stata una partita divertentissima, con gol. Come hanno detto invece noi.
1: 2-1, sì, sì, bello.
0: Diciamo che io... avevo dato come azzardo i punti del Frosinone, che in realtà il 3-0 è molto molto largo rispetto a quello che si è visto, secondo me, però ci sta la vittoria del Napoli.
1: Tu avevi detto il Cagliari,
0: esatto.
1: È vero.
0: Ma avevo detto che anche il Sassuolo, secondo me, era ostico nei confronti del Milan, quindi dai, tutto sommato siamo andati bene. Poi Lecce-Bologna 2-1, qualcuno forse l'aveva detto.
1: Io avevo detto 2-0, ma avevo detto doppietta di Piccoli, non è andata così, però va bene poi comunque, ragazzi.
0: Va benissimo, i tre punti vanno bene in tutte le salse.
1: Va benissimo, no, io avevo detto il Venezia che vinceva Bergamo, se vi ricordate, okay. Anche quello non bene. No.
0: Ma sono partiti forte.
1: Sono partiti a razzo, ma a proposito, salutiamo Stroppa e diamo il benvenuto a Nicola.
0: Che è tornata anche quest'anno alla Ballardini ormai.
1: come l'anno scorso prende il posto di Stroppa.
0: Sì, sì, sì.
1: L'anno scorso non ha campionato in corso perché Stroppa ha portato la Cremonese in A. Poi non ha neanche iniziato ad allenare in Serie A e hanno preso Nicola. E quest'anno invece va proprio a sostituire Stroppa stagione in corso. Ma vediamo appunto questa prima, questa settimana qua, che vanno a giocare in una bellissima, cioè giocano in casa contro un bellissimo Napoli. Quindi subito una partenza col botto.
0: Napoli che però ha perso Neres.
1: Anche tra parentesi, ma dopo andiamo a vedere anche tutti i rotti, gli infortunati stagionati, perché c'è una vagonata. Ma diamo prima la linea alla regia, torniamo fra poco, fra pochissimo.
0: A dopo.
3: Resta in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet, che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. Tre Virtus, e ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, finta, consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet. Frazier si alza per il tiro da tre. La rimessa nelle mani di Etienne, poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 pari. Carri Lunetta, primo assegno, più 2. Ci sbaglia, rimbalzo Cavaliere, e possesso pari, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Mi mette attenzione Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3 sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Parigi ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
4: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1. I feel devotion.
5: Andiamo a giocare a padel.
6: Quando

0: vuoi. Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
1: Gratis?
0: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
1: E dopo la partita?
0: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
1: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Sto pensando di cambiare furgone.
9: Perché?
8: Non ci sta più niente dentro.
9: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
10: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
9: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
11: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Open weekend 17 e 18.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
18: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
19: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
20: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Siamo tornati, ci siamo tutti quanti.
22: Eccoci qua.
1: Dimmi.
22: Posso farmi una domanda da utente che ho due dubbi seri in informazione?
1: Vai, ci mettiamo le cuffie, vai.
22: Allora, un posto a centrocampo tra Mandragora, Vlasic e Azic.
23: Un posto solo?
22: Sono pazzi, pure se c'è De Bruyne, per pazienza.
1: Ah beh, con chi facevi fantacalcio, da solo?
22: Dai, lasci fare, abbiamo fatto un gran centrocampo, forza.
23: Allora, l'anno scorso ti avrei detto Vlasic perché è rigorista. Quest'anno, visto che rigori non ne danno, detto anche che Parma-Torino sarà l'ultima della giornata. Quindi a me piace sempre tenermi una possibilità alla fine di dire: oh, se mi fa gol lui posso vincere. Insomma, se mi dovesse far gol lui.
1: Comunque, hai detto che hai, scusami, Pulisic,
23: De Bruyne, ho sentito.
1: De Bruyne Pass.
22: De Bruyne, Nico Paz e
23: un centrocampo.
1: Metti Vlasic, metti.
23: Ma che c'è centrocampo?
22: Non è per la contro
1: chi sai?
23: Ederson.
1: No. Tripletta di Ederson, Vlasic comunque. Basta.
23: Però Azic in casa del Frosinone.
1: Per me vince il Frosinone.
23: Sì? Allora andiamo con Vlasic.
22: E in attacco?
23: Sì.
22: Che Adams no. O Seba Esposito?
1: Seba.
22: Vamos.
23: Regione Sovrasic.
22: Formazione consigliata mi dava. Non è soltanto perché ha fatto media maggiore ancora che Adams, poi si è rotto.
1: Vabbè, ha fatto una partita, grazie. Ci sta, nel senso. Ha comunque una fanta media migliore di Simeone, no? Perché ricordiamolo che il buon Simeone non benissimo fino adesso. Interviene Bonza, vi lasciamo un po' col dubbio, vi lasciamo. Buonasera, la terza maglia del Bologna color oro mi ricorda molto quella della nazionale brasiliana e mondiale del 58. L'unica differenza è il contenuto, l'oro di Diva va a Pelé, l'oro. Orso, barra Bernardeschi, piccoli cambiaghi noi, ci saluta di Massimo, io prendo i secondi. Cioè, Orso è molto meglio di Pepe Anacleri, di Vabbè Pelé. Mi sono anche incartato, ragazzi.
23: È venuta bene comunque, un paragone che insomma.
1: Decisamente calza a pennello. Calza. Allora, andiamo a vedere il weekend di questa settimana qua. Attenzione,
23: che parte domani sera.
1: Esatto, assisteremo prima o poi al ritorno del Bonza Fantamatte, più probabile la prima. Ci sono un po' di problematiche lavorative per il Bonza. Abbiate pazienza che poi arriva, non vi preoccupate. Partiamo il venerdì sera alle 20.45, tutti in piedi sul divano per un bellissimo Frosinone Sassuolo.
23: Oi.
1: Mannaggia, anche mi viene da dire. Un Sassuolo che si trova alle prese con la pesca più grande della difesa e anche per me al fantacalcio, perché io ho comprato Leisen e con ogni probabilità ha finito la stagione.
23: Brutto infortunio al ginocchio.
1: Ringrazio, grazie mille, e si va avanti, insomma. E si ritrova con Caleta Care e Odenthal che
23: però ha segnato.
1: Sembrava Odenthal, sembrava il panchinaro dei panchinari dei panchinari, già due gol all'attivo da fantacalcio comunque.
23: Vero.
1: Detto questo, vedo una partita abbastanza tirata, ma vedo il Frosinone in vantaggio per due motivi: uno perché giochi in casa e due perché secondo me si vorrà rifare delle tre pere prese col Napoli. Davide, cosa dici?
23: Seguo questo filo, credo comunque che sarà una partita abbastanza combattuta e che però Frosinone può spuntarla, per come hai detto tu, riscattarsi dalla brutta sconfitta col Napoli. E Gegemis, dopo le voci di mercato di quest'estate, ha rinnovato, quindi una chip ce la metto sopra.
1: Edo?
23: Un chip.
22: Molto d'accordo.
1: Così, secco.
22: sì, che stavo seguendo anche la cottura dei pomodorini, quindi sono stato un attimo.
1: Ah, ok. Venezia-Napoli di sabato alle 3. La prima di Nicola sulla panchina del Venezia, con ogni probabilità sarà un 3-5-2 per il Venezia. E magari la vera e propria novità potrebbe riguardare il suo pupillo Mazzocchi, perché se vi ricordate la sua migliore stagione fu a Salerno proprio con Nicola. Magari potrebbe tornare in auge e giocare nei 5 di centrocampo. e però vedo il Napoli nettamente, cioè la vedo un impegno proibitivo per Nicola.
23: Napoli con delle...
2: quindi ha litigato di nuovo
1: chi?
23: Ma
2: di nuovo con Allegri,
23: secondo me sono, cioè diciamo che nella partita di Champions l'ha chiamato più volte alla panchina, lui non si è mai girato, secondo me si è voluta creare dietro una notizia, ecco. Però secondo me sono giocatori che non possono essere messi in discussione.
2: Neanche non si me. Piacciono ma si servono.
1: Ritorna McTominay titolare, quindi per chi ce l'ha.
23: Detto che Napoli super favorito, ma con molte assenze. Anticipavo
1: buongiorno,
23: prima
1: Neres, Favasulli. Non che il Venezia sia da meno, perché Sverco, Franic che non so chi sia, Correia che non so chi sia, Busio e Adorante.
23: Però
1: Adorante mi sarebbe piaciuto
23: diversi.
1: Vederlo in Serie A, perché in B ha fatto veramente veramente bene.
23: Vero.
1: Detto questo, con un Napoli che praticamente ha una difesa non bellissima, soprattutto quella vista in Champions, in tutto questo volevo far notare che il buon Sam Bekema non gioca.
23: Neanche.
1: Non gioca. Così. Da noi sembrava Beckenbauer, lì non gioca.
23: Beckenbauer.
1: Esatto. Ultima ora esonerato il DS del Carpi Enrico Bonzani, al suo posto si profila un duo al debutto Frati Negri. Guarda, non gli porteremo via il posto mai nella vita. Anche perché non è una roba facile da fare, ragazzi.
2: Però sarebbe divertente ritrovarsi lì, poi chiamiamo comunque Boz. Dai, Boz, c'è una mano. Cosa si fa in questi casi?
23: E poi vi guardate su una spiaggia, ma come abbiamo fatto a perdere 10-3 dal Marocco?
1: Conoscendolo ti risponderebbe con meglio non dirlo, vabbè. 4 tra McKennie, De Bruyne, Frattesi, Barella, Sharawi, Cambiaghi a dopo. Beh, io ti dico De Bruyne sicuro, Barella anche,
23: Frattesi contro la Juve, quindi uno solo tra McKennie e Frattesi metterei.
1: Io metterei più McKennie che Frattesi. E l'altro chi era? Gli altri?
23: Beh, De Bruyne che... sì.
1: De Bruyne sicuro. Beh, a dopo io lo metterei, c'è
23: Monza-Cagliari.
2: Uno come McKennie nei vostri fantacalci è andato via molto?
1: Ad abbastanza, non sì. Top di centrocampo, ma
23: perché l'anno scorso ha fatto una grande stagione e nessuno l'aveva preso, quindi l'hanno preso a gennaio, quindi quest'anno sono solo voluti accaparrare, sì, sì. E quindi l'hanno pagato.
1: Cioè nei miei è andato via come range tipo Politano, sì. Per farti un esempio. Politano, Cambiaghi, Baldanzi, McKennie, più o meno era quella lì.
23: 15-20, sì.
1: Dipende da quanti crediti avevi. Però indicativamente con le cifre.
2: Anche da me alla fine mi sa che è andato via abbastanza, ma è il classico giocatore per cui magari all'asta partecipano in 3 su 8, specie, cioè si mettono a offrire 3 su 8, perché 5 magari sono lì che dicono figurati se fa un'altra stagione, cioè, perché 5 anni che non deve più fare un gol, ogni anno.
23: Però sì, sono almeno 2-3 stagioni consecutive che ne fa.
2: Che 3. Esatto, esatto.
1: Comunque nella mia asta per esempio c'è stata una roba particolarissima, sapete che io faccio il Fanta 20, quindi con la chiamata doppia, il primo è Kellenkamp su 800 crediti è andato via a 63, il secondo è andato via a 7. Solitamente c'è differenza, no? Sì, ma così tanta ampia. È stata una roba incredibile.
23: Sì,
1: cioè.
23: Che rosicamento, poi perché l'ha pagato quei 60 crediti in più?
1: Cioè,
2: erano ancora tutti stanchi dalla prima chiamata.
1: No, forse perché è rimasto tipo per ultimo, è rimasto tipo in 3 senza centrocampisti. Perché, sai, con la chiamata doppia ogni tanto ti capita di perderne qualcuno.
23: A 7 gran colpo, perché
1: 7 gran colpo. Cioè,
23: bel giocatore.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo.
23: Allora, saltiamo alla prossima, passiamo direttamente a sabato sera.
1: Sabato alle 18 invece c'è il bellissimo Bologna-Inter. Voi di Bologna-Inter, prima di andare a capire chi, cosa e perché, Pessino Skorupski.
23: Sapevo che saremmo arrivati a questo dubbio incredibile e molto molto difficile. E l'unica risposta ce l'hanno a Casteldebole. Adesso non è per fare la risposta
1: alla Fratti, cioè
23: no,
1: lei...
23: però è veramente così.
2: Se ho da fare sono tranquillo, perché so che ci risponde come risponde.
23: No,
2: io,
23: però è veramente così, perché sai, cioè vivi quotidianamente sì. gli umori dei due giocatori, capisci un po'.
1: Fermati, siamo al bar io e te,
23: no,
1: ok,
23: però...
1: e io ti dico, tu se sei palladino,
23: diamo continuità a Pessina.
1: Oh, questo voglio dire.
23: Però volevo dare una disamina,
1: non
23: prima
1: è
23: di
1: la trasmissione giusta. Dicevi, scusa,
22: se c'è le nuvole potrebbe piovere,
1: hai ragione.
23: Però non è facile, comunque.
1: No, non è facilissimo, perché per assurdo, se non avesse fatto la cavolata sul gol del Lecce, era molto più semplice la decisione.
23: Però
1: no?
23: Lì, perdona, cioè, allora, se esci devi essere sicuro al 100% che prendi quella palla. Però se rimani in porta sulla linea e l'attaccante colpisce di testa e prendi in porta, prendi gol 99%.
1: Non puoi uscire così, però.
23: Non puoi,
1: è un errore tecnico,
23: cioè, se esci devi essere sicuro di prendere la palla al 100%, però come intenzione secondo me è giusta, perché dai anche sicurezza al reparto che te ci sei presente, vivo, però la devi prendere. E su questo non si transige.
1: Ma per me sono le braccia che sono in una posizione errata. Tu non puoi uscire fuori dall'area.
23: Allora, lì c'è stata proprio una dormita evidente, perché è andato, secondo me, con troppa sufficienza, convinto di averla presa sul gol subito. Ma ad esempio quella successiva con Goebbels che stacca, perché lui esce male a una delle ultime palloni della partita, lì come intenzione giusta, però è il discorso che devi migliorare nei tempi.
1: Edo, Skorupski, Pessina.
22: Mi sa che sto con Pessina, ma anche soltanto per coltivare qualcuno di nuovo. Cioè, non dico che Skorupski mi abbia stancato, per carità, merita tutta la fiducia che ha, però è tempo di guardare avanti, secondo me, da quel punto di vista. E poi, però, una cosa che dovresti dirmi, forse te che vai più allo stadio di me, Matte, sicuramente, e che da tipo magari non si nota, io in generale tra due portieri più o meno di ugual valore fra i pali, papera più, papera meno, miracolo più, miracolo meno, faccio giocare quello che parla di più, perché
1: sì, dalla curva si capisce poi
22: perché
1: poco,
22: è una parte integrante. Sì, magari le sbracciate o come uno guida la difesa un pochettino, ma riesce a notare.
1: Allora, sicuramente Skorupski ha più esperienza in quel senso, sicuramente Skorupski ha più esperienza in quel senso, però io la ragiono in maniera diversa. Al di là che quello che ha detto Orso nell'intervista che ha fatto in settimana è verissimo, cioè come fai a dire qualcosa a Skorupski dopo che ci ha salvato il fondo schiena per tanto tempo, sì. Quindi sono d'accordissimo con lui e sempre gliene sarò grato. Ma dal momento che hai forse la possibilità di avere un portiere del tuo vivaio buono e giovane che deve comunque giocare, cioè non è che stai panchinando, che ne so, qual è in questo momento il portiere più forte che c'è in attività, non so, il nuovo, non è che stai panchinando Buffon, parliamo uno che si è ritirato, che sappiamo per certo che è il portiere più forte mai visto, cioè non è che stai panchinando Buffon, con tutto rispetto per Skorupski,
22: sì.
1: Quindi almeno do continuità a qualcuno che, metti caso, nell'economia del Bologna squadra venga fuori che sia bravissimo da poter rivendere, Skorupski non è di sicuro quello, cioè non ha 20 anni il buon Lucas, hai capito tutto qua,
23: ed è giusto che cresca anche attraverso questi errori.
1: Diamo la linea alla regia, tu Edo riesci a rimanere o devi salutare?
22: Andrei 10 minuti, sì.
1: Dai, a fra pochissimo.
23: Ciao.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
5: Quello famoso per gli abiti da sposa.
4: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
6: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, rientrati su Nettuno Bologna 1. Edo, ci sei ancora? Sì.
22: Ci sono.
1: Quindi torniamo alla partita di sabato alle ore 18. Bologna-Inter. Andiamo a vedere prima chi manca nelle due squadre. Voilà.
23: Tanta roba.
1: andiamo a vedere. Nel Bologna manca sicuramente Orso,
23: sì,
1: e Holm, ok. Nell'Inter mancano Lautaro e Jones. In dubbio rimane Stones, ma vabbè, Stones è in dubbio dall'inizio stagione, quindi non facciamo, non facciamo,
23: sì, destra. Dovrebbe tornare Bernardeschi, quindi diciamo, esatto, che fin questo inizio di stagione il ballottaggio Orsolini-Bernardeschi
1: non
23: è stato troppo complicato come scelte.
1: Assolutamente no. Un ballottaggio in porta ce l'avrà anche l'Inter, perché sì, è probabile che possa esordire Provedelli in campionato al posto di Martinez. Insomma, se diciamo che se Atene piange, Sparta non ride in porta, mi viene da dire.
23: Bella questa, cioè, me la segno.
1: Oh, vedi come sono acculturato.
2: Ciao a tutti, devo scappare.
1: Non è più fantamate questo, è il momento di stare, il momento sulla sigla di Super Quark qua, hai capito? Molto bella. Questo, detto ciò, vedo con tutto il bene che posso volere al Bologna un Inter un pochettino più favorita rispetto a noi,
23: un pochettino.
1: anche se le quattro scoppole prese dal Brugge e dal buon Tresoldi, e il fatto che settimana prossima con lo Shakhtar inizia a diventare impegnativa, perché se perde o pareggia anche con lo Shakhtar si fa dura in Champions, potrebbe essere una bella distrazione. E comunque la mancanza di Lautaro anche in panchina, secondo me, si fa pesante.
23: Perché
1: detto questo, se devo mettere una percentuale, è 80 Inter e 20 Bologna.
23: Sì, sì. Però Lautaro è un giocatore, al di là del gol, ma come dicevi tu, peso specifico da leader. C'è anche, penso, alla partita col Napoli, che la va praticamente a riprendere da solo, ed è una delle tre partite che l'Inter ha rimontato da situazioni di 2-0 sotto in questo avvio di Serie A. Però poi anche a fine partita tutti i giocatori vanno da Lautaro, che è un'immagine di quanto sia importante e fondamentale la sua presenza all'interno dell'Inter, che non è un capitano come gli altri, ecco.
1: Decisamente no, decisamente no. Roma-Genoa.
2: Scusa un attimo, giusto per finire sull'Inter, cioè io l'ho guardata 20 minuti in Champions, perché soprattutto quando ho visto che abbondavano gol anche l'altra sera, e ovviamente non ne ha presi quando la settimana scorsa col Parma, che hanno detto sai, l'Inter ballerina sta sorprendendo su due, lì ovviamente zero,
1: certo.
2: Partita in ghiaccio e via andare, poi ne ha ripresi quattro da Brugge. E cioè l'Inter è una squadra fortissimissima, ma non gioca con un 3-5-2, gioca con un
23: bello offensivo,
1: 3-3-4,
2: 5-3, sì. Non tornano.
1: Diciamo che secondo me non hanno,
2: anche dopo averle prese due, anche magari cominci a chiuderti un attimo, a stare un po' più attento.
23: Anche con Napoli che cercavano
2: e non tornavano.
1: Diciamo che secondo me, sai cosa? E secondo me non è una roba da poco. Non avere Acerbi sposta, anche se c'ha 38 anni. Perché comunque era quello che comunque magari dietro ti riusciva a sistemare la difesa, anche solo parlando, magari correndo meno ma parlando.
23: Poi c'ho col Napoli che c'è sempre quell'immagine di Anguissa che sbaglia il gol, che praticamente avrebbe dato 3 punti al Napoli. Però Chivu per riprenderla aveva schierato un 3-4-3, ma cioè c'erano dei disastri difensivi con, come diceva appunto Edo, che non tornava e ha rischiato veramente tanto. Poi l'hanno vinta, quindi alla fine ha ragione lui, ha ragione l'Inter. Però è una squadra che se non rimane lì sul pezzo concentrata può concedere.
1: Poi sempre sabato.
2: Che il modulo difensivo evidentemente, sai quando a calcetto, calciotto,
23: sì.
2: Quando c'è vai a difendere lì, attacco totale. Non lui che è forte.
1: Sì.
2: Possiamo dire così, però poi in Champions qualcuno la porta, la piglia anche.
1: Sì. Sabato sera c'è Roma-Genoa, anche questa è una bella partita tra chi manca, perché nella Roma manca Malen squalificato, ma c'è Svilar rotto, Cristante rotto, Coné rotto, Dybala rotto.
23: Sì.
1: Insomma, anche lì
23: anche Hermoso ieri non è uscito.
1: Anche Hermoso non è al 100%, quindi insomma, diventa abbastanza impegnativo. C'è da dire che anche nel Genoa manca qualcuno, perché non c'è Colombo, non c'è Venturino, non c'è McTree che è il nuovo, non c'è Sov, non c'è Havel, insomma ne mancano anche al buon De Rossi, galvanizzato con la vittoria sulla Fiorentina. c'è Osmais che è on
23: in
1: fire,
23: in uno stato di forma clamoroso.
1: Fire. Vedo la Roma nettamente favorita. Chissà se fa gol Castro.
23: Stavo proprio per dire che finalmente viene dato spazio a Castro, perché anche ieri sul 3-1 dici magari lo puoi far entrare, poi alla fine ha avuto dei problemi di infortuni Gasperini, che ha dovuto fare delle scelte obbligate, però finalmente Castro all'inizio, chissà se può essere già decisivo. Dall'altra parte l'ex Stefano Sharawi.
1: Buonasera, a mio avviso in porta continuerei a puntare su Messina, ero allo stadio nei distinti centrali col Torino, ho visto come si è buttato il buon Skorupski, mi sembrava di essere sugli spalti dell'antistadio, solitamente i portieri delle squadre, vabbè dai, mi sembra un po' eccessivo, dai, dispiace per Skorupski, ma ormai è da oltre un anno che non dà più sicurezza alla difesa, meglio giocare con un portiere, vabbè, ok, va bene, bella matte, oggi da Manfre ho sentito che un fondo arabo legato a PIF vuole comprare il Bologna. Ma non era un siciliano che faceva il regista, ci scrive Ale Pierre che saluta.
23: Sì, è stato scritto.
1: È lui. C'è anche le Iene, se non ricordo male, PIF, no?
23: Sì, è stato scritto sul Carlino a Marcello Giordano questa notizia qua del Bologna. Vediamo.
1: Chi potrebbe stupirmi con bonus tra i difensori? Doechi, Belgali e Stupignan. Ma chi vuoi che ti stupisca? Forse Belgali tra questi.
23: Sì.
1: Amico mio.
23: Mi auguro Duchi perché ce l'ho in un fantasma.
1: Credo che sia il più probabile Belgali tra tutti questi.
23: Sì, anche
1: poi,
23: per la partita.
1: Oh, il lunch match che tutti aspettavamo, Edo.
7: Sì.
1: Udinese-Lecce. C'è chi è che non mangia un tortellino in brodo con Udinese-Lecce?
23: Adesso sì.
1: Se ti immagini in Giappone, tortellino in brodo e Udinese-Lecce. No, scusami, è la sua partita.
23: Certo.
1: Bellissimo.
7: Non l'ho preso Alaba da svincolata, cosa fai? Non lo prendi?
1: Io non l'ho preso. Per me vede il campo come me dopo il pranzo di Natale, secondo me. Ho quell'impressione lì, ma magari mi sbaglio. Però vabbè.
7: Non ci credi in David?
1: No, beh, fai bene da quella via che ce l'hai, provalo. Però ecco, Udinese-Lecce potrebbe essere un bivio per Rugnic, attenzione, perché non è che sia messo benissimo l'Udinese quest'anno.
23: Credo che non avrà troppe difficoltà.
1: Io vedo Lecce in grosse difficoltà, molto, soprattutto sotto porta.
23: Sì.
1: Vediamo, anche se Di Francesco a me sta simpaticissimo. Poi c'è il big match Fiorentina-Como.
23: Dai, beh, questa è una bella partita.
1: Questa vince la Fiorentina a mani basse, si deve riscattare dall'umiliazione subita sabato scorso.
23: Anche il Como ha perso in Coppa.
1: Como ha fatto 0-0 contro la
23: Ci
1: Roma.
23: Ci vuoi arrivare alla sconfitta di Coppa.
1: Sì, ma la Firenze non si passa,
23: no,
1: ragazzi.
23: No, questo sì, è vero.
7: Al Viola Park.
1: Non si
23: ha uno stadio dentro un altro stadio.
1: Non si passa, raga, non si passa. Sono credibile, Edo, sono abbastanza credibile.
7: Perfetto. Alla Park non si festeggia.
1: Non si festeggia mai. Poi c'è l'altro big match di giornata che è Milan-Atalanta.
23: Anche questa bella.
1: Anche questa molto bella, anche se vedo il Milan un po' favorito, sono sincero.
23: Sì, vediamo se è stata solo una parentesi quella col Venezia dell'Atalanta, che è partita fortissima dopo un inizio di campionato non così strabiliante.
1: Farà gol Ro prima o poi.
23: Chissà, già è entrato in uno dei gol contro il Venezia con un buon passaggio per un compagno, adesso mi ricordo in quale azione dei tre gol segnati. Nel Milan qui non c'è Sissé negli 11 titolari, Sissé che è protagonista in Europa League fin qui con una doppietta.
1: Intanto salutiamo il buon Edo Frati che ha da fare, lo ringraziamo, ci sentiamo poi giovedì, Edo.
7: Assolutamente sì, ciao a tutti.
1: Un abbraccione,
23: ciao,
1: Edo,
23: ciao. Però sì, probabile un po' di turnover per il Milan.
1: Lo vedo anche perché comunque tutte e due giocheranno stasera, c'è
23: sì,
1: anche l'Atalanta.
23: Col Paphos, quindi
1: Milan gioca due ore prima, non so se può essere un vantaggio oppure no, credo di no, sinceramente.
23: No, però per il Fanta difficili un po' le scelte di formazione,
1: no, oggi non si possono, sono le due squadre più enigmatiche del weekend da fare la formazione oggi, ecco. Anche Juve-Lazio non è una partita da sottovalutare, cioè vedo due squadre, la Lazio più in forma della Juve in questo momento,
23: sì.
1: Juve forse sulla carta più forte della Lazio secondo me, si sarà svegliato definitivamente Kolo Muani, la partita è stata orrenda sua però ha fatto gol.
23: Alla fine conta quello, forse.
1: Fatto gol, non so, anche perché diciamo che...
23: Il contrario di Piccoli, che sta facendo dei partitoni e poi non riesce ad arrivare al tiro perché fa un lavoro encomiabile,
1: esatto.
23: Lontano dalla porta.
1: Diciamo che Colomoni ha la fortuna che praticamente gioca da solo, perché non mi sembra che Spallettone veda molto volte Made, quindi...
23: Sì.
1: Vediamo, anche questa è una bella partita da fantacalcio non facile. Poi si va a lunedì alle 18.30 con un gustosissimo Monza Cagliari.
23: Abbassiamo subito il livello dopo.
1: Gustosissimo, ma sai che io vedo il
23: con
1: Cagliari
23: Maldini da ex, eh?
1: Con Maldini da ex, Massolen probabile titolare a Cagliari.
23: Sì, era partito titolare anche con la Juve.
1: Che è un bel giocatorino di, che è dell'Inter, vorrei ricordarlo. Viene dal Modena in Serie B, dove ha fatto
23: un bellissimo campionato.
1: Un anno e mezzo strepitoso, sì, esatto. E al momento, se penso senza togliere nulla, penso che Pisacane sia l'allenatore dell'anno al momento in questa Serie A.
23: Sì, sta facendo un lavoro. Te lo dicevo anche qualche puntata fa che mi piace veramente tanto per quello che ha a disposizione. Sta facendo veramente bene, anche già dall'anno scorso si era intravisto qualcosa.
1: E poi sempre lunedì sera alle 20.45 c'è Parma-Torino. Riuscirà Gil a fare la prima vittoria del Parma, non in campionato ma da allenatore suo, cioè,
23: e riuscirà Simeone invece a sbloccarsi in questo campionato, visto che è una tua battaglia?
1: Io spero proprio di no, perché, però ecco, detto questo, vedo un po' il Toro favorito. Vedo, cioè, io il Parma faccio davvero fatica a capire che tipo di campionato possa fare, che è...
23: Lo vedo un po' in difficoltà al Parma quest'anno.
1: Anch'io, ma davanti è davvero un'incognita. C'ha due giocatori che se fanno bene possono fare benissimo,
23: sì.
1: Ma se fanno male possono fare malissimo. E quindi non lo so, boh.
23: Sì, sì, non c'è una via di mezzo.
1: Esatto, non li vedo.
23: E il Toro viene da un successo comunque importante con l'Udinese, non era facile, sì. Ma hanno vinto e chiaramente vincere aiuta a vincere. C'è fiducia e chissà che non possano trovare continuità anche a Parma.
1: Un giapponese quando vede Ngom, Ndri e uno che si chiama Gobbers gli tornano dei vecchi ricordi, ci scrive, in effetti può essere. Lo news stagio. Su Gagliolo e Sabbione, ok, prendiamo questa nota vocale sulla fiducia e stiamo attenti.
8: Ciao ragazzi, Max. Ciao. Tutti a mettere in croce Pessina, che peraltro ha 18 anni. Ricordo a tutti che noi abbiamo perso un mondiale grazie a un'uscita simile di Zenga su Caniggia, sì. Che aveva ben più di 18 anni, era già vabbè, un portiere affermato, cioè di errori così portieri, voglio dire, eh? Lasciamolo crescere sto ragazzo,
23: assolutamente
8: ne farà ancora, certo. Però mi sembra un bel portiere. Sei d'accordo?
1: Sono molto d'accordo con te, Max, nel senso che di errori ne farà ancora, è giusto che ne faccia. Se gli errori fossero tutti come quello di domenica, che non ti costano punti, per me le può fare tutte le domeniche, okay?
23: Quello certo.
1: Perché comunque sì, ti arrabbi, ma a fine partita comunque esci col sorriso. E sono d'accordo. Per me, ripeto, doveva essere il titolare già a inizio campionato, ma non perché non mi stia antipatico Skorupski.
23: Io la penso uguale e non, ripeto, come hai detto tu, per andare contro Skorupski, che anzi va ringraziato perché ha avuto una crescita anche lui importante, ci ha salvato in momenti decisivi e ci ha permesso di arrivare poi a obiettivi o comunque a conquistare anche banalmente la Coppa Italia o a giocare in Coppe Europee. Però è più un discorso di: hai un giovane del vivaio che puoi lanciare e valorizzare, che poi nelle prime uscite che ha avuto a disposizione ha ben figurato, e quindi secondo me si poteva cavalcare questa onda e dargli spazio, fiducia già dall'inizio. Poi vediamo come sarà il campionato, perché quello che dicevo prima, li vivono quotidianamente a Casteldebole, quindi se anche mentalmente uno è più pronto dell'altro lo sanno loro. Però ecco, io avrei dato più fiducia a Pessina già dall'inizio.
1: Meglio Gobbels o Udine o Messias a Roma? Ti direi Gobbels a Udine, anche perché
23: confermo.
1: Almeno giochi con tre punte, prima cosa, e sinceramente la Roma la vedo insieme all'Inter, secondo me sono le due squadre nettamente più forti di questo campionato.
23: Assolutamente.
1: Ma una spanna sopra tutte le altre, secondo me. E allora, Davide, ti faccio questa domanda secca a 2 minuti dalla fine. Sorpresa di giornata?
23: sorpresa di giornata e
1: la Fiorentina che vince col Como, ti dico serio stavolta. Insomma, Fiorentina che non perde col Como, dai. Ti dico così.
23: Va bene, va bene. Mi piace il pareggio tra Fiorentina e Como. Può essere una bella sorpresa.
1: E la delusione invece?
23: La delusione sarà...
1: Vabbè, non puè dirmi Bologna perché...
23: No, no, perché come dicevamo prima, nelle percentuali tifosi, anche però, 80-20, esatto. L'Inter è molto favorita, che poi venga da un periodo difficile, ma non in campionato. È una tra Milan e Juve che giocano in casa, potrebbero accusare il colpo nel...
1: Ti dico più il Milan che domenica. La
23: Juve. Sai che forse...
1: Ti dico più il Milan che la Juve. Poi, il Milan lo vedo ancora veramente un cantiere aperto, lo vedo.
23: Poi avevo non so, risultati più chiari, pronostici più chiari weekend scorso. Questo è un po' più difficile da decifrare, però secondo me l'Atalanta può far bene in casa del Milan. La Lazio sta facendo molto bene, e perché non continuare?
1: Intanto il Milan, che sta giocando col Salisburgo, sta vincendo 3-0 con tripletta di Sissé.
23: Urca,
1: giocatore pagato 7 milioni di euro dal Catanzaro in Serie B.
23: Sì, e che ha anche deciso la qualificazione agli europei dell'Under 21 della nazionale.
1: Ragioniamo molto sul fatto che noi dalla Serie B italiana non peschiamo mai niente.
23: Non prendiamo,
1: ragazzi,
23: mai in considerazione.
1: Perché invece ci sono dei giocatori che secondo me ne vanno
23: meritevoli. Certo.
1: E parlavo l'altro giorno con un ragazzo che segue molto la B, ne capisce parecchio. Un Tonoli a Modena, difensore, sì, è uno da tenere molto sott'occhio, perché sarà una piacevole scoperta. E comunque, per dirvene un'altra, il Cagliari domenica contro la Juve si è presentato con Massolin titolare, e contro la Juve, e non ha fatto una brutta partita. Cioè, sì, non sì, hai sì, visto il Massolin della Serie B, ma ci sta. Ma parliamo di un ragazzo di 18 anni, di 20 anni, scusate, che ha la prima esperienza in Serie A.
23: Sì, cambia la categoria e cambieranno anche i tempi di adattamento al nuovo palcoscenico, ma come normale che sia. Ci sono tanti giocatori interessanti in Serie B, come penso anche banalmente a del Frosinone, il centrocampista Calò, che ha quasi 30 anni, ha fatto quest'anno il suo esordio in Serie A. Io adesso non dico che sia un fenomeno, per carità, però può essere che un giocatore così, che comunque ha un gran piede, l'anno scorso avrà fatto la stagione della vita con 10 gol e 15 assist, però è possibile che non abbia mai giocato una volta in Serie A nella sua carriera.
1: Sono d'accordo.
23: E questo è perché magari ci si concentra sempre un po' sui nomi, giocatori dall'estero, e questo è motivo per cui si ritorna magari al discorso precedente di Pessina, sul quale, se si ha la possibilità,
1: ci
23: valorizziamo sui giocatori italiani che sono cresciuti qua, del nostro settore giovanile, eccetera.
1: Siamo arrivati in fondo, Davide, ci sentiamo giovedì.
23: Assolutamente.
1: Buona serata a tutti.
23: E buon Fanta.
1: Ciao.
9: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
10: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'1 contro 1 dall'alto corto Danilo Vega. Cambiaghi c'era sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, tocca la telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo la sua terreno! Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
9: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Inter, presentato da
11: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
12: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
9: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
13: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50€ al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday
14: Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Sono le 20 e un minuto.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie, alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È il quadro delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento, che vede come priorità della politica di bilancio la tutela del potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle più fragili. Alla sanità sono invece destinati circa 2,39 miliardi di euro, mentre per le infrastrutture lo stanziamento supera i 3 miliardi nel 2027. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica. Ha preso oggi il via a Bruxelles il Consiglio europeo, con un'agenda molto fitta dove svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente, un summit che si preannuncia più teso del solito sul fronte dei conti ma anche del sostegno a Kiev. Giorgia Meloni porta al vertice la richiesta italiana per una maggiore flessibilità e si è presentata al tavolo di Bruxelles alla guida di uno schieramento ampio. Prima dell'avvio del Consiglio europeo la premier italiana è infatti riunito insieme al presidente romeno Nicuzor Dan i capi di Stato e di Governo del gruppo degli amici della coesione, 17 paesi decisi, come ha scritto Meloni su X, a restare uniti nel negoziato sul prossimo bilancio UE attorno a quattro priorità: risorse sufficienti per affrontare tutte le priorità comuni, salvaguardare coesione e agricoltura sia sul piano delle risorse e delle regole di finanziamento, contribuzioni eque da parte degli Stati membri e no agli sconti sui contributi nazionali. Prosegue regolarmente il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV dopo l'intervento a cui è stato sottoposto martedì per un adenocarcinoma polmonare. Il Santo Padre questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto la fisioterapia e le attività quotidiane autonomamente, si legge nel bollettino della sala stampa vaticana. Prevost inoltre ha ripreso l'attività lavorativa dal Gemelli e, come già ieri, Leone ha anche celebrato messa. Fino ad oggi non ha ricevuto visite. È stato inviato dalla Procura di Roma a quella per i minori il fascicolo relativo all'inchiesta sull'aggressione in minicar all'attore Davide Jacopini e ad altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre nei quartieri di Monteverde e Testaccio. Gli autori, rei confessi di 16 e 17 anni, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. Dopo l'apertura del fascicolo, la Procura minorile potrebbe decidere di ascoltare i due giovani, di disporre eventuali misure cautelari o chiedere di condurre ulteriori accertamenti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama le Camere. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, senza che siano emersi in proposito criteri omogenei, sottolinea il Capo dello Stato in una lettera inviata ai Presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa dopo la promulgazione della legge che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta. Oltre le feste nazionali, le giornate dedicate sono 51. Nelle ultime 3 legislature ne sono state approvate 36, di cui 20 nel corso di quest'ultima. Un numero eccessivo per Mattarella, che ha esortato il Parlamento a contenere la tendenza ad accrescere i giorni dedicati.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Questo programma è presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
3: Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu.

0: Buongiorno a tutti, buon giovedì, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Come ogni giovedì, oggi apriremo anche una finestra dedicata ai giovani del Bologna, alle giovani del Bologna, al calcio femminile e al settore giovanile. Oggi però avremo un tradunio, mettiamola così, tra prima squadra e percorso nel settore giovanile, perché chiuderemo la puntata con una bella chiacchierata con Marco Libra. E insieme a questo cade a fagiolo questo giovedì con la giornata più cupa nella storia della Champions League delle italiane. Sono cadute tutte e quattro. Ieri sera la Roma, in un modo incredibile, butta al vento una partita pazzesca, 85 minuti giocati a bomba e benissimo, senza dubbio, da squadra e da squadra molto forte. Poi tre calci d'angolo hanno condannato in 5 minuti fondamentalmente la Roma alla quarta sconfitta rimediata dalle quattro italiane impiegate in Champions. Il ranking UEFA non ne parliamo neanche, si è sprofondati, siamo al 10° posto, una roba del genere, dietro a Grecia, Austria. Vabbè, è appena iniziata, però è anche vero che in 8 partite solo una vittoria fin qui delle italiane, tra l'altro del Como con il Lipsia al debutto. E vabbè, con me però per parlare di questo, come tutti i giovedì tra l'altro, Frank Loreti. Buongiorno Frank.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti. Beh, ciao. Anche l'Azerbaigian è davanti a noi, ecco. Anche è la cosa più clamorosa, secondo me.
0: C'è una squadra sola, è destinata.
1: Sì.
0: Sì, una squadra sola, destinata probabilmente a finire nelle retrovie, però Norvegia, Turchia, Austria, Grecia, in questo momento sono partite meglio, perché di questo si può parlare, delle italiane. E che dire allora? Allora, sicuramente dovremmo avere in archivio qualche contributino, magari vi facciamo sentire oggi un po' di Gasperini e Fabregas.
1: Adesso io ci guardo.
0: Se ci sta, dai, non posso non parlarne.
1: Ci guardo, non sono un tecnico favoloso, però qualcosa magari.
0: No,
1: c'è.
0: Nell'archivio, secondo me, dovresti trovare qualcosina di Dario Di Chicche, vedrai che le ha collezionate. Allora, intanto vi do i risultati. Tra l'altro, 46 gol. 46 gol in 9 partite? Penso di sì. E quindi difese che non esistono più. Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, esatto. 46 gol, risultati tennistici, 6-0 della Aston Villa a Fenerbahce, 3-2 la vittoria, tra l'altro bella partita, del Betis contro il Porto, il Bodo che vince in casa contro il Borussia Dortmund e si conferma un dentino da togliere, non male. Il City che perde contro il PSG 4-2, con un PSG che fa un secondo gol da PlayStation, un 1-2 dentro l'area, lunghissimo, praticamente da linea a linea laterale dell'area di rigore. Poi Roma-Real Madrid, appunto, 4-3 per il Real. Shakhtar che vince contro l'AEK 3-1, prossimo avversario dell'Inter. Lo Stoccarda che vince a Bratislava per 3-0. Il Feyenoord che batte il Como 3-2. Anche qui forse Fabregas, qualche cosina, Dovicas, cioè giocare senza punta in Champions l'ha un po' pagata. Però
1: ha fatto
0: succede,
1: un azzardo. Poi lì posso dirti, lì è veramente difficile.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: storicamente è difficile, poi hanno dei, cioè, hanno, dei buoni, hanno dei buoni.
0: Il Liverpool che vince 6-3 con l'ASC, che segna 3 gol comunque al Liverpool, secondo me è incredibile. E poi basta, perché poi si ritorna alle partite di ieri, dove anche lì una caterva di gol. Siamo a sfiorare 70 abbondanti, credo. Cosa aveva detto Dario in tutto?
1: 78?
0: Può essere, può essere. Ieri comunque imbarazzate, comunque le difese non esistono più. Bene, allora.
1: Prima cosa da dire è una, dai.
0: Che è tornato Teate ed è tornato Odgaard,
1: no,
0: nel gruppo.
1: No, dai, te lo faccio dire a te.
0: Allora, l'ultima notizia che ci arriva dalle infermerie, visto che è una mattanza, anche Lautaro paga l'obolo per lui, il risentimento al flessore della coscia.
1: Guarda un po' il flessore.
0: Sempre quello. E per Lautaro è uno stop simile a quello di Orsolini. Saranno circa 3 settimane. Anche l'Inter parla di un possibile ritorno dopo la seconda sosta delle nazionali. Speriamo Beh, tanto noi l'Inter ormai l'abbiamo fatta e non facciamo la corsa all'Inter, quindi comunque spero per Lautaro che torni prima e spero per Rosso quindi che torni prima della pausa, ce ne sarebbe bisogno. Ci ho detto sempre da infermeria, lasciano lì anche Coné che si è fatto male abbastanza, mi sa. Vedremo. E Dybala, che anche lui ha avuto un piccolo risentimento, però ho parlato con Gasperini di un indurimento del, del solio del polpaccio, l'hanno messo giù subito, forse si è salvato.
1: Però ecco, sono giocatori quelli che hai citato te.
0: Si è rotto anche Diao. Questo lo dico per no, Matte, domani lo chiamo Matte, esatto. Per il Fantamatte dico,
1: e c'è anche stasera, poi c'è anche stasera, esatto. Fantamatte. Però questi sono giocatori, perché ci metto anche Diao che l'hai tirato fuori, che sì. Si è fatto male ieri, è uscito subito, cioè praticamente ha segnato, è uscito.
0: Si è fatto male segnando.
1: Esatto. Che si fanno male sempre, cioè questi sono giocatori, Coné è uno che inclina infortuni, Lautaro anche negli ultimi anni uno che uno o anche due li fa, Dybala vabbè è uno da 50% di partite in una stagione, sì. E Diao anche è uno che di infortuni ne sa qualcosa, quindi sì. Sono sempre giocatori, spesso sono giocatori che si fanno male spesso,
0: e,
1: ho ripetuto spesso, brutta roba.
0: E, altra cosa, e, per quello che riguarda Bologna, però dicevamo recuperato Teate che è in gruppo, recuperato Odgar che è in gruppo, quindi comunque qualche buona notizia c'è nonostante quella brutta di Orso. E, in vista della partita di sabato rimangono però dei grossi dubbi. Allora intanto su fronte Inter togliamo Lautaro, che lo mettevamo comunque in ballottaggio, no. Ballottaggio non c'è più, scusate, la suoneria dimenticata.
1: No, secondo me sarebbe partito titolare.
0: Non lo so, ieri ci eravamo un po' così per parlare, no?
1: Sì, certo.
0: Domani dovremmo avere qualcuno in fronte Inter, ci dirà meglio un po' come sono le sensazioni. Però ieri avevamo messo dentro tutti, ci aveva messo anche un Bonnippio Esposito, per dire. Ma giusto perché perdendo l'Inter contro il Bruges e avendo due sconfitte. Ah, adesso con lo Shakhtar loro è la partita da vincere per forza.
1: Sì.
0: Perché ce l'hanno in casa, due di fila.
1: Sì, se vuoi quindi anche mantenere la possibilità di andare tra le prime otto, ecco, anche quello. Cioè, puoi ancora coltivarlo comunque, dai.
0: Ma
1: cioè,
0: senza dubbio, però il problema qual è? Che poi alla fine, giocando mercoledì, allora magari qualche sacrificio forse chi lo potrebbe anche fare. Tutto qua, quindi aveva messo proprio anche formazioni estreme, cioè dicendo super turnover. Bisogna vedere cosa in testa chi vuole e che cosa vuol fare. E cosa scrive Kita? Ma quante squadre hanno fatto la preparazione con Tedesco? Beh, in effetti di problemi muscolari nelle prime quante sono? Sei giornate?
1: Sei partite, sì.
0: Bisognerebbe vedere quanti sono. Sono tantini.
1: No, sono tanti.
0: Onestamente, il Bologna ne ha avuti veramente tanti, Però è anche vero che bisogna vedere chi li ha avuti. Quindi Orso, qualche tiro. Adesso forse due partite, due tirotti è un po' tanto. Però Orso possiamo dire che ogni tanto qualche problema, soprattutto al flessore, ce l'ha.
1: Sì.
0: Per muscolatura, per tanti motivi. Odgaard.
1: Anche lui.
0: Sì, perché poi soprattutto da quando si è operato all'ernia, sì, inguinale, adesso mi ricordo, era un'ernia,
1: sì,
0: linguine, no?
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi anche lui possiamo metterlo nel conto. E poi c'è i soliti, cioè Casale aveva avuto un problemino e ne ha avuti diversi. Vabbè, Teatro una contusione, quindi niente di questioni che riguardano quella roba lì, anche perché Teatro poi la preparazione l'ha fatta fondamentalmente da un'altra parte.
1: Sì.
0: E che, vabbè, adesso non me ne ricordo più.
1: Bangula ha avuto un problemino,
0: Bangula
1: anche lui
0: con la nazionale, però anche lui è arrivata alla fine,
1: esatto, che ha fatto la preparazione da un'altra parte. Poi c'è stato, mi pare, Zortea, ma lì è stata una partita, però vado a memoria,
0: un fastidio,
1: ma,
0: sì, roba leggera, Vitic qualcosina durante la preparazione, si parla ormai di anni fa.
1: Poi ce n'è un altro che mi

0: con la muscolatura.
1: Vabbè, però anche la Zuzzi non possiamo non metterlo nei cagionevoli.
0: Esatto.
1: E quindi
0: era quello che mi mancava, la Zuzzi.
1: Sì, il problema forse del discorso Casale l'abbiamo menzionato, non so se siete preparati, però bravi sul pezzo. E poi andiamo in pausa. Il tema della preparazione di Tedesco, più che gli infortuni, che secondo me, ripeto, bisogna andare a vedere poi lo storico, no? Secondo me non è stato quello. Siamo partiti piantati, su questo secondo me ci sta, bisogna più capire. Partiti piantati, forse anche Palladino ha un po' portato tutti a pensare, no? Dicendo ho bisogno di un altro tipo comunque di lavoro alla base, no? Quindi facendo due cose diverse, probabilmente chiedendo cose diverse, forse siamo arrivati un po' tutti sempre lì a girare attorno a sto discorso della preparazione.
0: Però quali squadre, andiamo in pausa.
1: Andiamo in pausa,
0: quali squadre vanno forte? Se ci pensi.
1: Italiane? La Roma nelle prime cinque.
0: La Roma
1: e anche ieri.
0: Il Frosinone
1: sicuramente,
0: il Como,
1: forse il Cagliari.
0: Il Como?
1: Probabilmente.
0: Ma non mi sembra che le altre siano dei razzi, eh.
1: Ci sta. Andiamo in pausa però e torniamo subito.
2: Serie A Anylive. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
3: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'1 contro 1 dal lato corto. Danilo Vega, Cambiaghi c'era sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone in surplus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore, Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta, numero 7, tocca la telecamera. Orsolini che si accetta dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, se la sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo la sua terra, grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
2: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
4: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
5: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
2: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
6: Che silenzio e che comfort.
7: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
8: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
7: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
8: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del Lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
12: people. Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perderti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
14: Quello famoso per gli abiti da sposa.
13: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
15: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Bologna nel cuore?
17: Vedi solo i colori rosso-blu?
16: Vuoi restare alla moda?
17: Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
18: Dai allora!

0: Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepe Anaclerio.
1: Sono qui per voi.
0: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
1: Vi aspetto.
0: Bella Bologna, stile Pepe. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dallara.
1: E forza Bologna sempre, mi raccomando, ragazzi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Dobrich. Santa pazienza, cioè
4: ex Virtus, tra l'altro.
3: Nuovo.
4: No, ex Virtus.
3: Abbiamo preso un serbo. Va bene, Dobbik, amico mio, te lo scrivo, guarda, così almeno te lo ricordi. Dobbik, così. E allora stavamo parlando, e quindi dicevamo di questi benedetti infortuni, falcidiate le italiane in generale. Certo, anche Bologna, mettiamola così, si poteva partire meglio. Io un po' di dubbi ce li ho, non ve li nascondo. Detto ciò, bisogna sempre rapportarli un po' alla, appunto, noi dicevamo, un po' alla storia dei giocatori che sono stati messi in mezzo. Bene, stavo guardando un Guardiola, tra l'altro, a vedere la partita del City col PSG, con una bella coppola, bella tra l'altro, molto. E
5: sei fatta della coppola?
3: Io sì. E da prima di Sinisa, devo dire, perché con Sinisa poi è partita la moda,
5: è diventato,
3: no?
5: Un trend
3: anche con Peaky Blinders, probabilmente è partita un po' la, sì, c'è un negozio fantastico a Bologna, non posso dire quale, ma che le ha ovviamente le più belle del mondo.
5: Ma dillo.
3: No, dai, non si può. Va bene, non si può, ma se vuole che lo dica, così mi radiano dall'ordine. Va bene. E, buongiorno Manfred, mi piace. Ah, è vero, anche oggi, tra l'altro, è venuto fuori quello che era stato un po' anticipato.
5: Hai sentito?
3: Sì, un suono curioso. Non credo che stiano evacuando.
5: Preoccupante, però.
3: Non credo stiano evacuando. È la terza maglia. Com'è sta terza maglia? Allora, in foto non rende, speriamo. Perché
5: io infatti rimando il giudizio, cioè io do il mio giudizio sulla maglia è sempre quando la vedo dal vivo.
3: Sono d'accordo.
5: Meglio se la vedo da un metro proprio, cioè non per forza allo stadio con i giocatori che la indossano, meglio se la vedo proprio da vicino.
3: Questo sicuramente sì. Poi in particolare questa, stavo guardando se trovavo. Eccolo qua. Ah, è lunga però da leggere. Vabbè, ve lo leggo, dai, che vediamo un po' come, perché tra l'altro io ho solo visto veramente l'immagine mentre venivo qua. Presentano la nuova terza maglia per la stagione 26-27. Il colore oro è protagonista di una divisa che richiama la storia e l'identità rossoblu attraverso elementi grafici che celebrano i 100 anni dello stadio Renato Dallara. Nello specifico il design della maglia si caratterizza, oltre che per la tonalità oro, anche per il girocollo e bordi delle maniche blu rifiniti da una sottile linea rossa. La stessa combinazione cromatica caratterizza gli inserti presenti sui fianchi, definendo un equilibrio visivo essenziale e riconoscibile. Sul fronte e sulle maniche, una grafica in rilievo tono su tono riproduce alcuni simboli del club, un dettaglio dello stemma sociale, il motto We Are One e la sagoma della torre di Maratona, che un po' si ripete, no? Nelle diverse maglie, anche la prima e la seconda. Elemento distintivo dello stadio è già protagonista delle altre, appunto, lo dicono loro, delle divise della stagione 26-27. Il richiamo allo stadio Renato Dallara si ritrova anche sui bordi delle maniche, dove, come per i Kit Home e fuori casa, un motivo tono su tono riproduce gli archi del porticato di via de Coubertin. Ai piedi della torre di Maratona, va bene, infine la silhouette della torre di Maratona è presente nel retrocollo come per le altre, sul petto, così vi leggo tutta la descrizione, siamo perfetti nei dettagli, spero che siano contenti tutti. Sul petto a destra è presente il blu di macro nero, mentre a sinistra compare il dettaglio dello stemma del Bologna FC 1909, con l'acronimo BFC è l'anno di fondazione. All'interno del colletto un'etichetta personalizzata riporta il motto We Are One. il macro nero e la scritta Designed in Bologna. La divisa è completata da pantaloncini oro con cordoncino blu e terminali rossi e calzettoni oro con bordo superiore blu rifinito da una sottile linea rossa. Sul davanti dei calzettoni la scritta Bologna e il macro nero sotto entrambi blu. La maglia realizzata in Ecolite Sirena, tessuto della gamma Ecofabrics, ottenuto dai filati derivati al 100% da plastica riciclata dopo l'uso. Buono, bello questo. Il pennello posteriore in Eco Mesh James, gli inserti in Eco Mesh, favoriscono, scusatemi, non perché, ma non capisco di cosa, favoriscono la traspirabilità e la leggerezza, assicurando comfort e resistenza durante l'attività sportiva. Il nuovo terzo. La nuova terza maglia del Bologna è disponibile per l'acquisto negli store online macro.com e bolognafcstore.com, negli store ufficiali del Bologna, nel Macron Sports Hub di via Stalingrado e nei Macron Store Galleria Cavour, Gran Reno, Aeroporto e Rastignano.
5: Perfetto.
3: Un po' lunga, però almeno avete la descrizione, se non l'avete ancora vista l'avete ascoltata. Mi piace questa cosa. E ovviamente i paragoni col tram erano già di casa. Per stare in trema col tram, ciao Sandro, sì, in effetti ci sono un po' delle assonanze di colore cromatiche e
5: l'Iron Man,
3: sì. Sì, ma a me non dispiace quel colore del tram, mi piace.
5: No, non è male, infatti.
3: Va bene. E ciao ragazzi, chi se ne è quest'anno del Ranking UEFA alle 67?
5: Vabbè dai, per parlare anche un po' delle altre squadre, cioè se parliamo solo 100% del senza Bologna.
3: Europa, senza Europa, sennò diventa difficile.
5: No, vabbè, ma non è, oltre al fatto che vabbè diventa difficile e comunque, però dai, è bello ogni tanto parlare anche di qualche
3: secondo
5: altro.
3: Secondo me il giovedì fare un salto a vedere come è andata in Europa le diverse cose, il settore giovanile e il calcio femminile, ci sta. Cioè è una finestrina, una boccata d'ossigeno, dai, ci sta. E l'unica cosa che si può dire però del ranking UEFA, io non so che fine farà Bologna quest'anno, però occhio, perché io continuo a dire, cioè ieri per esempio ricordavano di quando Mourinho va in strino con i Friedkin. Loro vanno in strino perché dopo la partita di Coppa Mourinho sbotta, fa Mourinho e picchia duro sull'UEFA. I Friedkin non la prendono bene perché in quel momento stavano trattando con l'UEFA il loro rientro da tutti i problemi finanziari che c'erano sui parametri UEFA, no? E salta, poi da lì incomincia a incrinarsi la cosa, non salta per questo ma anche per questo, comunque il rapporto si deteriora. La Roma sono anni che va avanti questa storia e quest'estate ha tirato la corda, cioè non ha presentato, fondamentalmente ha dato i compiti in bianco. Devono decidere tra l'altro poche settimane, saranno due, non credo di più, perché tra ottobre e novembre deve arrivare la decisione. Da Roma ovviamente tutti i colleghi dicono no, ma arriva una multa. Io non ne sono così convinto, quindi sai, un posto in più nel ranking e una Roma che magari rischia di non accedere alle coppe porta la sesta in Europa, ma in Europa che conta, cioè in Champions.
5: Un posto in più, sì, perché la quinta diventa la sesta.
3: Roma, se la Roma entra nelle cinque col ranking,
5: sì, la quinta diventa la sesta.
3: Un miracolo,
5: e la nona diventa la settima, tra virgolette.
3: Già.
5: Col posto in più nel ranking.
3: Già.
5: Se cominci, posso dirti?
3: Quindi io comincio un attimo a ragionarci.
5: Lo so, ma se cominci così, mi sa che il ranking, l'ottavo posto, il posto in più in Champions, lo vediamo col binocolo.
3: Allora, il posto più in Champions, sono d'accordo con te, non lo prenderemo mai. Non c'è proprio, per me non c'è il livello. La metto, poi tutto è possibile, l'abbiamo preso forse con squadre peggiori di quest'anno.
5: Sì, per me sì.
3: Il problema è che le altre sono... Non lo so, vediamo adesso, vedendo un pochino le prime, siamo soltanto comunque solo ad ottobre, è un po' presto, quindi vediamo un po' come
5: mi
3: va.
5: Pare,
3: però io ecco il ranking
5: l'anno...
3: lo guarderei in realtà, sono più scettico sinceramente sulla Roma, perché per me poi alla fine perderanno veramente una multa, non so con quale faccia si salverà il UEFA, ma l'esclusione dalle coppe, che è accaduto più volte però, perché sento dire ma quando mai, se andate a vedere ci sono una decina anche di più di casi, ma anche il Milan è stato escluso dalle coppe sempre per questioni legate a fair play, la Juve sicuramente solo per le italiane, la Roma ci potrebbe cadere, questo lo dico perché io comunque le dita incrociate le tengo. A quel punto l'ottavo posto sarebbe buono per un posto probabilmente in Europa, probabilmente perché ci vogliono le combinazioni con la Coppa Italia. Io perché non ci dovrei guardare? Insomma, sono ottimista per natura, Bologna potrebbe anche finire nelle 8-9. Poi non lo so, dipende da Dobbic, dipende, ci sono tanti se, dipende che cosa, come riesce a mettere a posto Paladino. Ci sono tante cose. A proposito di Paladino,
5: non voglio spegnere l'entusiasmo.
3: Secondo me è tutta aperta, però ognuno deve pensare come vuole. Voglio recuperare un po' di messaggi perché oggi poi continuerete dall'una con Frank, siete in ottime mani ovviamente. Kissen, questo l'abbiamo letto. Lautaro K.O., speriamo anche Pio, Turam e Bonin, va bene. Sportivo. Il PSG ci ha messo un po' ad arrivare, ma quando è arrivato, mamma mia, Lorenzo. E pensate che il PSG quest'anno ha chiuso a zero per la prima volta. Mm-hmm. Sono riusciti a non andare in rosso, probabilmente perché hanno trovato la quadra, però riescono tra uscite, per la prima volta tra uscite e entrate hanno fatto un pari. Olm. Questa era Kita che abbiamo letto perché per le preparazioni. Cosa dite delle notizie che ha dato Giordano sul fondo interessato al Bologna? Sul fondo arabo? Per sì, quella roba legata allo stadio, gli intrecci sul sì, fatto della... Allora, sicuramente Marcello Giordano del Resto del Carlino, se avete, alle sue fonti, e devo dire la verità, io non ho chiesto riscontri. Per me tutto è possibile. Non sono sicuro che possa essere un asset così interessante con una redditività così bassa, lo stadio in fiera per quello che sarà, per convincere, per tentare un fondo a metterci dentro del suo, però
5: no, diciamo
3: uno sviluppo
5: che lui,
3: in crescita di un...
5: lui l'ha messa perché ovviamente anch'io ho letto quello che ha scritto, lui la mette anche considerando che i vari fondi arabi comunque, che alla fine poi è uno che è PIF, sperava di avere un
3: indotto maggiore della
5: sì,
3: Saudi
5: esatto,
3: League.
5: Esatto, sì, quindi però... lui la mette sotto questo piano qua, riguardo al fatto che potrebbe effettivamente questa cosa qua spingere il fondo a cercare fortune fuori da quel contesto lì.
3: Un amico mi scrive: inutile sognare, il ranking è già scritto UK e Spagna. Ci sta, però perché non sognare? Dai, un minimo, tanto non costa tanta fatica, piuttosto che viverla ogni giorno con la scimmia sulla spalla. Per me, perché no? Grande exploit del Como, grande exploit della Roma, grande exploit dell'Inter, e poi il Napoli, secondo me, è quella un po' più così, un po' più, non lo so, anche se è una squadra forte. Vabbè, ciò detto, ritorno sul discorso di... Quindi Marcello ha le sue fonti, quindi io immagino che abbia, prima di scrivere una cosa così, sicuramente avrà lavorato bene e avrà le sue ragioni. Io, ripeto, non cercherei troppo nello stadio un asset, però magari la percezione che ci sia da lavorare è un percorso in crescita dal punto di vista più che altro di strutture, quindi finanziario e poi perché no anche sportivo, si spera. Bene, se dovesse arrivare un fondo legato a PIF a Bologna che si dice abbiamo qualche centinaio di milioni da mettere, io gliela porto confezionata, mi incateno a Casteldebole finché non glielo danno, questo è sicuro. Sono un saputiano, sono un saputo boy, me ne sono sentite dire di tutti i modi, però sono il primo che dice se arriva un'azienda o un fondo che dice abbiamo mezzo miliardo da mettere dentro, ma prego, prendere, immediatamente io con un abbracciatone li vado ad accogliere, hai capito? Carissimi,
5: vabbè, sì.
3: Carissimi. Vediamo, dai, speriamo che lo stadio, comunque, felice che Marcello abbia raccolto queste percezioni, speriamo che abbiano, che trovino poi sostegno. Sì, il gol di Lautaro, devo dire la verità, quello dell'1-1 è bellissimo, un po' la Santi. Mi viene in mente quello che ha segnato a Torino l'anno scorso.
5: Beh, sì, è molto simile, quello di Castro Pivello.
3: Anche secondo me, perché è un po' più difficile, però movimento, protezione, no? Bravo, alla Santi, dai. Ci sta. Andiamo in pausa.
6: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
7: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno.

0: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Adoro le carezze.
1: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su bononiarevisioni.it.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
6: Fanno finta ma lo sanno.
5: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
6: Grazie ma no, grazie.
5: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
7: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Quando andiamo a giocare a padel?
10: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
9: Gratis?
10: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
9: E dopo la partita?
10: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
9: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Le 12.44, mezzogiorno rosso-blu, un Volo Vicari ci dà un feedback che è andato sul posto, vista. In generale speravo meglio, ma rispetto alle foto credevo peggio. Infatti dalla foto non si notano i dettagli. Prima abbiamo letto il comunicato, giusto perché, cioè il comunicato, la news del sito che presenta meglio la c'è anche Rocco, siamo Marti e Rocco dello store. Volevamo dirti che forse dalle foto su internet non si vede bene, ma il logo Macron e il logo BFC sono di colore blu, non nero. Buona giornata. Ok, ho detto nero? O forse era scritto
14: ma
13: nero?
14: Non lo so, non mi ricordo, non mi ricordo.
13: Beh, una certa
14: no.
13: Ti ho detto, vi saluto tanto, un bacio grandissimo.
14: Anche io.
13: E vengo a vederla. Però ecco, la foto che ci mandi è bella, più bella sicuramente quindi insomma andate da Rocco e la Marti o dove volete voi insomma a vederla, che secondo me dal vivo, come dice il buon Leo Vicari, ci dà più un'idea. Buongiorno, secondo voi l'Inter viene a Bologna pensando di fare una passeggiata in infradito invernali? Saluti.
14: No.
13: E anche secondo me
14: no, e tra l'altro non sono mai fautore del preferisco giocare contro chi ha vinto, preferisco giocare contro chi ha perso. Di base a me non interessa mai, soprattutto perché l'Inter è una squadra che gioca per vincere tutte le partite.
13: Allora, qua è partito il Toto Coppola. Però vedo che c'è qualcuno che a uno gli ho dato la dritta. E Aldo, grandissimo comunque, gran negozio. Ci vado anch'io. Quando il Bologna andò in Champions, i media nazionali preoccupati per il rating, visto che doveva... Allora, quando il Bologna andò in Champions, i media nazionali erano preoccupati per il rating, visto che
14: il dovevamo... ranking,
13: il... sì, il ranking, visto che dovevamo essere la Cenerentola. Complimenti ai grandi squadroni che stanno onorando il ranking da 2 anni, Fabrizio da Modena. Ma sì, ma non... È una disgrazia sta roba, cioè oggettivamente, cioè me scende se le italiane vanno male.
14: Anche
13: il brutto,
14: anche
13: il brutto proprio.
14: Anche a me, anche perché
13: un
14: poi
13: po'
14: da
13: per
14: quando
13: le possibilità,
14: esatto,
13: comunque...
14: anche perché poi c'è da quando c'è questa cosa del posto aggiunto, cioè è importante che le italiane vadano bene, a prescindere da
13: soprattutto
14: tutto,
13: per quelle che galleggiano lì come noi. Perché ragazzi,
14: esatto,
13: cioè, è una chance in più. Cioè, se l'anno scorso avessimo avuto quel posto, noi saremmo in Europa, oggi almeno in Conference. E quindi, insomma, dipendiamo.
14: No, cambia.
13: Dipendiamo anche dalle altre. L'anno scorso dipendevamo anche da noi. E va bene, Antonio. Da Chitto, non si può guardare, poi punti di puntini, non ho capito. Penso
14: la maglia. Sì, la maglia.
13: Buongiorno, la maglia del Bologna deve avere lo stemma del Bologna, non quella scrittina che lo sostituisce. Saluti.
14: No,
13: la terza,
14: per me no, per me tra l'altro no, anche la prima. Cioè, poi questo per me,
13: io sulla prima sono,
14: cioè,
13: un po' più biblico.
14: Avere un po' di rebranding anche per il futuro non è male, ragazzi, eh.
13: No, no.
14: Non è male, ho visto
13: sulla terza, per me possono fare quello che vogliono.
14: Ho visto tanti, ma guarda, anche sulla prima, per quanto mi riguarda, ho visto video di una pagina di ragazzi specializzati su queste cose qua, su loghi, maglie, feed, che parlano di come negli anni tante squadre, Milan compreso, Roma compresa, abbiano tirato fuori degli stemmi che adesso sono fighissimi, che magari nel 1980, quando è uscito lo stemma del Milan, io non so se ce l'hai presente, quello del diavoletto,
13: sì,
14: bianco,
13: sì,
14: cioè è favoloso, in quel momento lì non era bello, adesso è una cosa fotonica, cioè è bellissimo. Quindi avere un certo tipo di restyling anche in maglie come la prima, anche la seconda, per me non è una cosa da escludere a priori.
13: Ciao Frank e ciao Manfred, sono d'accordo che non bisogna godere delle sconfitte altrui, però a Gasperini questa doccia gelata gli sta come un vestito nuovo. Sorrido.
14: A me dispiace. Oh.
13: Ognuno di Gasperini.
14: La Roma non,
13: fare,
14: mi sta, allora, non mi sta simpatica.
13: Per me l'allenatore più... per me Gasperini è l'allenatore italiano più bravo che c'è adesso.
14: Ah, numero uno.
13: Però devo dire che non riesce ad entrarmi dentro.
14: A nessuno che non
13: talmente
14: lo tifi.
13: Talmente bravo che se mi dicono viene Gasperini a Bologna sarei veramente molto combattuto, perché io non lo...
14: No, dai Manfred, no.
13: Ah, ma ti spacca una squadra. La squadra fuori, non dentro.
14: Beh.
13: Ah, guarda cosa è successo a Massara. Insomma, ragazzi, poi ognuno deve farsi le idee che vuole, eh? E i Fredkin per me hanno fatto una scelta, loro vogliono vincere per forza, non ci riescono, e alla fine hanno fatto una scelta provando quella strada lì.
14: Posso dire che fino ad ora ha ragione lui, comunque.
13: Secondo me c'è modo e modo. Però veramente, siccome parliamo di cose che sono cose che non ci riguardano, e poi per giunta vengono comunque da racconti, quindi non mi metto dentro questa brutta pesca. A me non piace.
14: No, ma ci sta. Io non sta simpatico a nessuno, che non lo tifi.
13: Ma non è simpatico, cioè proprio non mi piace.
14: Sì, è simpatico per non dire altre cose.
13: Però è il miglior allenatore italiano, non si discute. Quindi bisogna riconoscere, poi al di là delle. Quindi sarei combattuto, ecco. Comunque il problema non si pone. Tanto Gasperini la carriera l'ha già detto, la chiuderà al Genoa. Bologna, bella la terza maglia, sembra la seconda dorata del Barcellona 22-23. Vedi che c'è qualcuno che gli piace, fino a che mettono quello stemma non avranno,
14: sì,
13: i miei soldi per la maglia.
14: È così, molti la pensano così sullo stemma.
13: Sì, però sulla terza per me si possono anche divertire, provare, tentare, sperimentare, magari viene fuori invece qualcosa che piace.
14: Ti ricordi la polemica della stagione 17-18?
13: Non la scorderò mai.
14: Quella...
13: Però lì era la prima maglia, eh?
14: Lo so. Ma
13: seconda, se non sbaglio, era quella bianca.
14: No, era la prima. Anche. Tutte. Avevano tutte tono su tono.
13: E lì invece lo capisco di più.
14: Sì, però secondo me non è una cosa. Cioè, non cambia una stagione. uno stemma.
13: Ah, sono d'accordo. Però capisci che il tifoso. Ciao Manfred, ciao Frank. La maglia non mi dispiace, aspetto di vederla dal vero. Manfred? Ah, eri uno di quelli che è venuto a fare quella serata balorda al Codivilla, non in via di Codivilla, giù al chioschetto. La foto la conservo con piacere, Mickey 77. È stato un piacere conoscerti, Mickey, da parte mia e di tutti, quelli che c'erano. Me lo immagino, l'omino che scrive all'intelligenza artificiale, aiutami a scrivere una super cazzola per descrivere la terza maglia giallo e oro con bordini rossi e blu. Bene, non ti è piaciuto?
14: No, no, no, mi dissocio.
13: Vabbè, ma poi lì chi lo scrive l'ufficio stile di Macron, che insomma c'è stata dietro tutto un anno. Può piacere o non piacere, questo sicuramente. Però invece andava raccontata. No, come nasce una maglia, quali sono le idee che la portano fuori. Secondo me ci sta, è bello. Quando il Bologna andò in Champions, i media nazionali preoccupati per il rating, visto che dovevamo, questo l'avevamo letto. Anche se uno arriva e dice che c'è,
14: che se c'è una multa,
13: che
14: per,
13: se
14: aver
13: c'è una multa per aver sforato il fair play finanziario, non c'è problema, mi va bene uguale. Anche a me, posso dirti? Anche a me. Cioè, questo lo dico per coerenza. A me che uno giochi stando alle regole, soprattutto non solo alle regole generali, ma anche a delle proprie regole che si deve autoimporre, ci può stare, l'ho sempre detto. Poi mi arrivano gli Artono e mi dicono: sforiamo, ma che problema c'è? Pago, va bene a lui, e lui diventa il mio eroe, lo santifico. Sei d'accordo?
14: Sì, a me non è una cosa che piace
13: starti
14: troppo
13: sulle palle. Cioè, fuori può starti sulle palle, ma però diciamoci la verità, siamo onesti. Se arriva uno splendido e dice io pago tutto, punto, non me ne frega niente, mi interessa solo ed esclusivamente vincere.
14: È che comunque
13: stiamo in un binario, perché
14: c'è la possibilità di fare la differenza anche senza dover sforare. Io personalmente qua porto un esempio senza sapere i conti della squadra di cui sto portando l'esempio. Però il Bruges, l'hai visto martedì contro l'Inter?
13: Sì.
14: Che comunque ha sfruttato prevalentemente gli errori dell'altra squadra, pur avendo fatto una gran partita, e hanno vinto.
13: Sì.
14: Hanno dei giocatori fortissimi. E non penso che quei giocatori loro li abbiano pagati chissà quanto.
13: Alcuni in Italia però non ci vengono, lo sai?
14: No, ok, ma ti sto dicendo proprio il loro esempio. Cioè loro vanno a Milano, a San Siro, contro la più forte del nostro campionato e vincono 4-3. Basta, cioè spazzano via la squadra più forte che abbiamo noi.
13: Sono d'accordo, ma anche il modo
14: credo
13: che vince di nuovo con,
14: esatto,
13: il Borussia,
14: okay,
13: ieri.
14: Non credo che loro abbiano quella la situazione finanziaria come può averla la Roma. Ok,
13: no.
14: Quindi ti dico.
13: No, anzi, il valore, loro, guarda, te lo dico anche, i valori, adesso io non so bene i ricavi fissi, ma non credo che siano oscillazioni così, sono quelli del Bologna, del Bruges.
14: Sì, con la differenza che loro a fine anno. Sì, no, è così, ci avevo guardato anch'io. Ma lascia un po' il tempo che trova, secondo me quella cosa lì, anche perché a fine anno credo che loro avranno un valore un po' più alto rispetto a quello che sarà invece quello del Bologna. In ogni caso, loro fanno
13: tra i 65 e i 100 milioni di ricavi fissi l'anno.
14: Ah, ok, no, parlavi di ricavi, credevo ti riferissi al valore della squadra.
13: Oscillano tra i 40 e i 60 milioni di diritti TV, ricavi da stadio fanno circa 18. Poi queste sono prese veramente al volo alla vecchia, dopo ci guardo magari.
14: Questa è l'intelligenza
13: però
14: artificiale.
13: Siamo lì attorno, dai, non è che tanto.
14: No, ma io credevo ti riferissi al valore della rosa.
13: Dall'Europa sicuramente, invece sul variabile loro vanno sempre fondamentalmente tra Europa League, oscillano adesso in Champions, l'anno scorso Europa League mi sembra.
14: Dici? Secondo me anche,
13: ho il dubbio.
14: Anche per me è
13: forse
14: anche l'anno scorso
13: anche
14: Champions,
13: l'anno scorso.
14: Sì, sì.
13: E quindi forse da quel punto di vista però sul fisso viaggiano così. Però c'è un problema, Yashari a Bologna 3 anni fa, 4 ormai, non c'è voluto venire, preferito rimanere lì. Hanno più chance, un calcio meno tattico in Europa, comunque ormai la vetrina è allargata,
14: c'è meno pretesa,
13: difensore...
14: Manfred, c'è meno pretesa. Cioè il Bologna si sente, tra virgolette, per me non dovrebbe, ma si sente Bologna, come può anche essere un'altra squadra, si sente tra virgolette in dovere di portare determinati nomi alla piazza. Loro no, Manfred, loro no. loro prendono Forbes, che chi lo conosceva Forbes, poi io è un giocatore che avevo già conosciuto, ma loro prendono Forbes che alla maggior parte è sconosciuto, e cosa ha fatto martedì?
13: Partitone.
14: Devasto. Virgili è un altro giocatore che fa il devasto. Tre soldi, vabbè, non ne parliamo, ma hanno tutti i giocatori, oltre a un impianto di squadra che è più o meno sempre lo stesso per alcuni da tanti anni, Van Aken, Mekele e altri giocatori come Sommer che è arrivato quest'anno, giocatore esperto, ma hanno giocatori sempre giovani che loro pescano e che rendono assolutamente appetibili per le big anche europee. Cioè Tre Soldi, la prossima squadra di Tre Soldi io credo che sarà o una big europea o comunque ci andiamo vicini.
13: Ci sta.
14: Quindi è quella la differenza secondo me, e non credo che loro abbiano i problemi di conti come li può avere la Roma, che rischia di essere esclusa dalle coppe il prossimo anno.
13: No. Vabbè, ma ce ne sono mille di esempi. C'è anche Attà che arriva alla... Attà è arrivata all'Udinese a 8 milioni. Io lo dico sempre perché certo. Dico che poi alla fine giocatori forti in giro ci sono. Bisogna essere molto bravi, un po' di fortuna per l'adattamento. E poi però c'è un problema che vale per tutte però. Perché va bene, Yashari va al Milan più maturo, ma va al Milan. Per la Fiorentina, per il Bologna, per il Torino, forse alcuni giocatori convincerli a venire qua giovani.
14: No, è che non li devi prendere là, Manfred. Cioè, non li devi prendere dal Bruges. Devi prendere prima che vadano al Bruges.
13: Dipende. Ci sono anche poi situazioni. Qualcuno, più volte, non l'ho sentito veramente dalla parrocchia di casa, dice che ultimamente arrivare a prendere e convincere un giovane a venire a giocare in Italia, i procuratori sull'Italia rompono di più i coglioni. Quindi o li paghi di più oppure non vengono. Te la faccio pratica.
14: Ma anche a 18 anni?
13: È un calcio tattico, in Italia comunque è difficile, e per la crescita l'Italia non è vista benissimo da alcuni, non da tutti. E infatti qualche ragazzo forte, grazie a Dio, anche qua viene. E basti pensare appunto a Tall'Udinese, ma al Bologna, grazie a Dio, qualcuno è passato di ragazzo forte che è venuto, si è messo in gioco e ha risposto. Ci sono un po' di varianti. Certo, tu vai a vedere il Bruges, prendi giù la rosa, che gli vuoi dire? Sono fortissimi.
14: E bravissimi.
13: Li metti in Italia, se la giocano. Il Bruges in Italia, per me, per un posto in Champions. Magari non ci arriva alla distanza, però se la gioca. Cioè nelle sette entra.
14: No, nelle sette entra, sai con cosa?
13: Con la paglia.
14: Sì.
13: Sono d'accordo.
14: Però, altra cosa, la Serie B, Manfred. Serie B ci sono tanti giocatori bravi che per me meriterebbero una chance, e dato che sono già in Italia credo che avrebbero anche la voglia di arrivare alla massima serie italiana, sia stranieri che italiani. Quindi quello è un campionato che viene ormai proprio trattato, cioè proprio quasi non ce ne frega niente, ma dalla B ci sono tanti giocatori forti ogni volta. Andiamo.
13: Ci sta. Allora, andiamo in pausa, bravo, e torniamo. Questo.
15: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
15: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gemma Montecatini. Presentato da
19: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
20: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco.
15: Go! Tutte le partite della Fortitudo. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
22: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
23: Previsioni meteo Centro Commerciale Gran Reno. In arrivo una perturbazione di colori, nuove texture e tendenze autunno-inverno. Previsto anche un deciso calo della voglia di indossare sempre le stesse cose. In arrivo finalmente uno shopping più fresco. L'aria sta cambiando. Scopri le nuove collezioni della stagione su www.granreno.it.
24: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
25: Quello famoso per gli abiti da sposa.
24: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
26: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
27: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49 euro, due pezzi a 7,99 euro. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69 euro, due pezzi a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
29: Cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.
30: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno.

0: vedi solo i colori rosso-blu? Vuoi restare alla moda? Allora ti aspettiamo da Bella Bologna, stile Pepè.
1: Dai allora!
0: In Piazza della Pace trovi lo store rosso-blu di Pepè Anaclerio.
1: Sono qui per voi!
0: T-shirt, felpe, giubbotti, sciarpe e tanti accessori.
1: Vi aspetto!
0: Bella Bologna, stile Pepè. In Piazza della Pace 7, proprio all'ombra dello stadio Dall'Ara.
1: E forza Bologna sempre, mi raccomando ragazzi!
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Questo.
5: Sì. Buongiorno ragazzi. Bella trasmissione, Massimiliano da Bologna. Io onestamente guardo solo il Bologna, le altre squadre in coppa mi interessano così così, poi a pensare agli strisciati no, io se vado in coppa ci vado per merito del nostro piazzamento del campionato, a me delle altre non mi interessa.
4: Ok, poi ce n'era un altro, vabbè, adesso intanto vado questo, dai.
6: No, ma io volevo sapere soltanto se quel logo è stato, cioè la macro. Beh, che lo cambia il Bologna, perché è veramente orrendo. È da, non so, da un, sembra un giornalino di Topolino. Cioè il marchio è storia e deve rimanere la storia, punto. I rendering lo fanno poi allo stadio nuovo. Ciao ciao.
4: Allora, c'è chi è ancorato alle tradizioni e tutto quanto, e chi molto meno. Quel logo lì comunque c'è da un bel po', che gira nei kit, nelle diverse, nell'abbigliamento comunque sportivo del Bologna, nelle seconde, nelle maglie d'allenamento.
7: Quella scritta lì è dentro il nostro stemma,
4: Sono d'accordo.
7: Con lo stesso font, tra l'altro, mi pare.
4: Penso di sì, sì. Buongiorno, considerando che quest'anno difficilmente si arriva nelle 9, se gli italiani in coppa perdono a me va benissimo. Luca, va bene. Anche a me dispiace se le italiane vanno male, questa è la mia parte nazionale, poi a volte in partite come quelle appena giocate mi scappa una risatina che cerco di reprimere, ma scappa.
7: Vabbè, quello ragazzi, certo, ci mancherebbe altro, però se noi finiamo decimi quest'anno, undicesimi, quello che è, comunque fuori dalle 9. Se abbiamo il ranking che ci spinge un po' più in alto, quindi abbiamo quel posto in più che noi non sfruttiamo perché siamo undicesimi, quello che è, non ci sprona anche a noi il fatto che le squadre ottengano risultati ottimi in Europa a elevare il livello del nostro campionato? Non sprona tutte le squadre questo? Cioè non è un obiettivo?
4: Ci sta.
7: Cioè, secondo me, se vedo tutte le squadre in Europa che fanno la differenza, magari qualcuna vince addirittura, dico, abbiamo il posto in più quest'anno. Magari il prossimo anno c'è ancora questo posto in più. Magari io lavoro, cerco di lavorare meglio, sono spinto da una cosa ulteriore per poter lavorare ancora meglio e così sempre meglio. Cioè, secondo me è un obiettivo che uno deve sempre avere.
4: Sì, poi io non generalizzo. Allora, ieri è andata malissimo, è stata la prima volta che tutte e quattro perdono in Champions, va bene. Finora è andata male perché ha vinto solo un'italiana in Champions su due turni, 8 partite, va bene. Però
7: e contestualizzalo poi, perché il Como perde a Feyenoord, il Napoli perde a Villarreal, la Roma perde in casa con Real, la cosa scandalosa, molto tra virgolette, è la sconfitta dell'Inter in casa contro il Bruges. Le altre tre sconfitte non dico che ci stanno, sono matematiche, però possono succedere, secondo me.
4: Possono succedere, cioè. Sì. Poi il Napoli, per me, che parla con Villarreal, forse un po' ti scombina. Devo dire che ci ha messo del loro, Politano.
7: Sì, sì, però il Napoli quest'anno l'hai visto, Manfred.
4: Ma anche l'Inter ci ha messo del suo, ovviamente. Comunque sono d'accordo e stavo dicendo proprio questo, cioè, comunque riprendiamo il percorso delle italiane in Europa negli ultimi 5 anni, non è che abbiamo fatto così male, Gli ultimi 2 anni, questo e il precedente, questo non è iniziato bene, il precedente è andato male perché siamo usciti noi ai quarti con l'Aston Villa, l'Inter agli ottavi col Bodo, sì, agli ottavi, e la Fiorentina esce in conference col Crystal Palace ai quarti, se non ricordo male, mi sembra di sì. Quindi l'anno scorso è andato malino.
7: Chi dicevi, scusami?
4: La Fiorentina esce ai quarti col Crystal Palace o in semifinale?
7: Sai che non mi ricordo.
4: Vabbè,
7: secondo me ai quarti.
4: Anche per me, perché mi sembra fosse il nostro stesso turno.
7: Sì, sì,
4: mi
7: non,
4: sembra.
7: E poi non mi sembra di aver sentito parlare di semifinali.
4: Allora. Quindi l'anno scorso, prima abbiamo avuto la finale dell'Inter in Champions, va bene, asfaltati da PSG, che poi abbiamo scoperto hanno asfaltato tutti per sempre, cioè per tutto l'anno seguente. E l'anno precedente, sempre l'Inter semifinale in Champions? Con Inzaghi? Sempre?
7: No.
4: Prima della finale?
7: No, secondo me no.
4: Ok, la Roma un giro di conference se l'è fatta, la finale, tre finali perse dalla Fiorentina in conference, insomma, non siamo andati poi così male. Due, l'Atalanta che vince l'Europa League, quindi se vai a prendere lo storico,
7: quando noi andiamo in Champions, sì, loro danno la spinta finale.
4: Esatto.
7: Cioè, ricordo che la loro vittoria a Liverpool dà una gran spinta per quella, perché loro vincono con Liverpool nel doppio confronto e vincono, sì, là tra l'altro,
4: sì,
7: quella cosa lì dà un bel boost per il ranking.
4: Quindi insomma non pigliamo tutto. Certo che il presente è una botta, all'autostima. Poi vediamo veramente come andrà a finire, perché secondo me ci sono speranze per piazzarle dentro tutte e quattro. Parlo di Champions, per me entrano tutte e quattro. Vediamo se sarà così. Comunque vedi le partite e il dato secondo me invece più sconcertante sono le difese. Il calcio è completamente cambiato, tutto qui, non è meglio o peggio, non entro in quello. 46 gol in 9 partite di Champions in un turno solo, e cioè parlo di quello di ieri senza contare quello precedente, sono veramente una roba importante, bella forte. Allenatori bravi e simpatici ce ne sono pochi, è vero. Gasp, Conte, Sarri, Spalletti, è vero. È un, anche Thiago non era un mostro di simpatia, però bravo. Ciao Manfred, dico la mia, il Gasp non è un simpatico, ma non importa, importa che sia bravo, bravissimo. Se dovesse arrivare a Bologna io sarei contento, ma credo che soprattutto lo sarebbero i giocatori. In certo senso essere stati allenati dal migliore in Italia è certamente un orgoglio. Saluti da Forlì Chris. Questo è vero. Però voi sapete io cosa invece penso. Io dico che il gruppo, in certi contesti, per me il gruppo fa la differenza. Però vediamo. È altresì vero che l'Atalanta, se la prendiamo adesso ad esempio, poi vedremo, per me anche con Sarri troveranno prima o poi l'equilibrio, non l'hanno forse ancora trovato, non è il 3-1 col Venezia che te lo toglie questo, no, dubbio. E se c'è una partenza che ha sofferto l'Atalanta è quella di Gasp, non ci sono dubbi. Sartori l'ha smaltita bene, non ci sono stati grossi traumi, hanno continuato a fare quello che facevano prima, questo va detto.
7: Ah no, ha vinto un'Europa League, ha vinto il primo trofeo,
4: ci sta. A me Gasperini piace come Fabregas solo per il fatto che vince la faccia delle strisciate, forma a parte
7: i vincenti non sono mai simpatici.
4: Alessandro del Castel San Pietro, sono d'accordo, però Fabregas che sta sulle balle a tutti, per me ha un modo di fare nel contesto dove lavora diametralmente opposto da Gasp, e a me Fabregas piace, Gasp no.
7: A me fa impazzire Cesc.
4: Sulla terza si può giocare un po' con il logo, l'importante è che sia chiaro che sia una maglia del BFC, chiaro. Propongo una nuova trasmissione Bastian Contrario, dove il contrario è Loretti. Perché?
7: Non lo so.
4: Scusa, io leggo tutto a volo.
7: No, vabbè, ma si può leggere. Cioè, non mi ha dato. Non mi ha insultato totalmente.
4: Non capisco perché. Vabbè, ieri sera 4 sconfitte. Non piango. Queste squadre devono essere meno arroganti. Spendono e poi 0 punti. Fanno la voce grossa in Italia, ma in Europa, come sempre, forza Bologna. Geo Valerio. Sì. Buridone, riprendiamo a parlare un po' di Bologna. Adesso abbiamo parlato, sì, di Bologna tramite la maglia e tutto. Allora, Frank, Vabbè, io su Pessina Skorupski, che penso che tu la pensi come me, 50 e 50, io non so chi sceglierà. Per te scegli in base a cosa vede sta settimana?
7: O farà teoricamente dovrebbe essere così. Io lunedì ho detto che forse sarebbe, dato l'errore di domenica, sarebbe meglio mettere Skorupski, per un discorso che Skorupski comunque ha le spalle belle larghe, però solo per questa partita. Cioè l'alternanza dei portieri è una cosa che io non ce l'ho, cioè una partita uno, una partita l'altro, per me non è fattibile, però ti dico, per questa partita chiudo un occhio, perché comunque il rischio, è brutto parlarne, però il rischio di prendere un po' un'imbarcata ci può essere contro la squadra più forte di tutte, no? Considerando che noi non stiamo bene,
4: no, è che arrivano, può succedere... anche, guarda, io invece credo, cioè loro dovranno spazzare via subito tutte le storie che sono venute fuori a Milano. Sai, questa sconfitta è venuta fuori, sette sconfitte, certo, nelle ultime 8 partite giocate, certo, in Champions,
7: 4 di fila, insomma,
4: esatto. Quindi loro verranno qua per cercare di chiudere subito il discorso, e quindi molto mentalizzati, ecco, non penso che sbaglieranno l'approccio. Tu pensi?
7: A differenza penso possano aver imparato da, che è tutta la stagione che sbaglia, esatto, l'approccio. Cioè, esatto, i primi 20 minuti sono horror, esatto, per l'Inter, tutte le partite.
4: Esatto, esatto.
7: Contro il Parma, che loro non prendono gol, e il Bilal Touré ha 2 occasioni, clamorose.
4: Sono d'accordo.
7: Sostanzialmente ti dico, Skorupski per me 3 gol li può prendere meglio rispetto a Pessina. Cioè, se Pessina prende 3 gol, li prende peggio rispetto a Skorupski. Credo, poi è un ragionamento che...
4: Ci sta. Io non so se ragionerà così oppure... Non lo so, quindi dico 50-50. Dietro, per me, Deat da un lato, Darmian dall'altro, e in mezzo può anche starci Casale, per dar continuità.
7: Io ti dico Elland, Casale e Teat.
4: Casale
7: Darmian alto.
4: Con Di Marco? C'è Di Marco. Quinto su quinto.
7: Metti Zortea?
4: Se c'ho Darmian come braccetto, io sì.
7: Sì?
4: Sì. Sì, se ho Darmian braccetto, sì. Braccetto è brutto, lo so, però se ho Darmian nei tre... Da quel lato forse sì, però anche lì non lo so cosa farà. Però dico, se Bologna ha dei problemi adesso un po' in uscita, perché deve oleare la macchina e quant'altro, Darmian ha un buon piede, Teata ha un buon piede, nei lati sei abbastanza a posto. Per me Bologna ne uscirà così, cioè per impostare un po' il gioco di Paladino ci vorrà tempo, perché è cambiato tutto. Ok, lo accettiamo, però per facilitare un po' la corsa, avere due comunque dei tre che sul piede forte sono bravini, per me gli dà una mano.
7: No, ma ci sta.
4: Anche per evitare sta palla lunga continua sempre dietro a Piccoli, perché adesso Bologna esce dalla pressione così. Sei d'accordo?
7: Ah, sì. Il problema, cioè, è che poi quando hai quella palla lì, tu devi fare in modo di arrivare sotto di lui veloce. Fortissimo, infatti, cosa sì, che sì, non riusciamo. Noi non siamo riusciti a fare.
4: Lui è un po' da solo, sono d'accordo. Poi centrocampo, Pobega, Ferguson, confermati? A Moro,
7: sì.
4: Ma Moro nei due tu lo vedi? Vediamo,
7: no.
4: Neanch'io.
7: No. L'unico che vedo lì è Amondarain o è Lazzuzzi.
4: E davanti obbligati, Cambiaghi, Bernardeschi, Piccoli.
7: Sì.
4: Ok, abbiamo già fatto l'11. Signori, io vi lascio.
7: Miranda mancava. Miranda e Zortea.
4: Ah, scusa, Miranda e Zortea.
7: Io sono... per me Darmian e Zortea.
4: Okay.
7: Cioè per me Darmian, cioè Darmian alto e Elland basso.
4: Ok. Allora, io vi lascio al buon Frank, facciamo una bella finestra sul BFC Women adesso.
7: Sì.
4: Che state con noi, perché
7: 15.
4: Frank si farà una one to one con Libra, Marco Libra. Parleremo un po' della sua storia, da dove arriva. Secondo me viene fuori una cosa carina nell'ultimo blocco, quindi 20 minuti e facciamo anche questa. Io invece con voi vi ritrovo domani. Buon proseguimento, ciao a tutti.
8: Resta in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet, che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. Più 3 Virtus. E ovviamente deve difendere il tosto.

0: Becchi, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua sul 1 Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Ovviamente attenzione a Etienne che va a ricevere il pallone. 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3 sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Paris ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
1: Le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Open weekend 17 e 18.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
6: Fanno finta ma lo sanno.
5: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
6: Grazie ma no, grazie.
5: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Karoq da 199 euro al mese, TAN 0, TAEG 0,89 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 4.975 euro, 36 mesi, 45.000 chilometri, rata finale 18.208 euro. Importo totale dovuto 25.361 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
10: Sto pensando di cambiare furgone.
11: Perché?
10: Non ci sta più niente dentro.
11: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
12: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
11: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
13: Oh no! Ho gli pneumatici a terra!
14: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
15: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di un

0: superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
1: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
0: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione?

0: della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati, Mezzogiorno Rosso Blu, sono Frank Loreti, salutando ancora Manfredi Campione, ma abbiamo la nostra prima intervista della giornata che è Nicola Arcangeli del Bologna Women. Ciao Nicola, benvenuta a Nettuno Bologna 1.
2: Ciao, grazie.
1: Beh, inizio dal farti complimenti per il tuo primo gol con il Bologna, che è arrivato 2 settimane fa perché c'è stata la sosta delle nazionali, quindi non posso che cominciare da questo, chiedendoti di descrivercelo e poi insomma che emozione hai provato, dato che poi è stato un gol importante, perché è un gol che poi ha portato i 3 punti. Ecco, ovviamente la partita era già sul 2-0 dopo la doppietta di Diluzio, però tu hai messo il risultato, ecco, al sicuro ulteriormente contro il Venezia 2 settimane fa.
2: Sì, sicuramente sono felicissima del gol, ma soprattutto della vittoria. In quella partita sono subentrata e poi ho segnato poco dopo e sì, questa cosa mi ha dato la giusta carica, ecco, per poi finire al meglio la partita e nulla, e portarla a casa è stata sicuramente la cosa più importante rispetto sicuramente al gol ed è stato il primo e sono molto felice di questo, sì.
1: E tra l'altro sei subentrata in quella partita, tu che eri partita titolare, sì, nelle 3 partite insomma di campionato, l'ultima tra l'altro quella giocata a Granarolo purtroppo è stata una sconfitta contro San Marino Academy, sconfitta che sinceramente non ci aspettavamo, penso non vi aspettavate anche voi, ma questo sta a significare quanto comunque sia difficile e competitivo il campionato di Serie B femminile. Siete state bravissime comunque a ritrovare subito la vittoria in un campo dove avevate già vinto tra l'altro in Coppa Italia, quello del Venezia, vittoria importante perché vi porta al 3° posto in classifica, ecco, quindi è una vittoria che dà di nuovo morale per una stagione che sappiamo avere un unico obiettivo, Nicole.
2: Sì. Diciamo che è un campionato molto competitivo, siamo tutte buone squadre e puoi perdere e fare punti con qualsiasi squadra, penso questo, e nessuna partita è scontata e sicuramente la vittoria ci ha dato la giusta carica per affrontare adesso anche la prossima partita contro Frosinone sabato e il nostro obiettivo certo è quello, lo sappiamo tutti.
1: Però non lo diciamo, lo sappiamo,
2: non lo
1: che
2: diciamo,
1: quello, ma non lo
2: dai,
1: diciamo.
2: Siamo scaramantici. Non lo diciamo, però è quello e sicuramente ce la metteremo tutta ogni partita e ancora il campionato è lungo e per adesso abbiamo avuto insomma quel passo falso, però la vittoria comunque a Venezia ci è servita tanto e continuiamo così, noi siamo positive, ci siamo e pensiamo al meglio, ecco.
1: Ti chiedo adesso qualcosa di più relativa a te, proprio la tua individualità, perché comunque magari c'è qualche ascoltatore che non ti conosce come ruolo all'interno del campo. Ti volevo chiedere se ci puoi spiegare quello che fai in campo. Tu sei un attaccante esterna, tra l'altro, almeno a me è sembrato di vedere così nelle partite che abbiamo commentato, e le tue esperienze, ecco, prima di arrivare al Bologna, perché comunque vanti già tanta presenza nelle giovanili italiane e dell'Italia proprio nazionale, e poi insomma passaggi alla Juventus, il Parma, i tuoi inizi, comunque anche se ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso da calciatrice.
2: Va bene, allora io ho iniziato a Riccione e qua vicino, sono di Rimini, e ho iniziato a giocare a calcio là, poi all'età di 15 anni sono andata alla Juventus, ho fatto tutto il settore giovanile e sono arrivata poi in prima squadra dove ho fatto i primi 6 mesi e poi ho iniziato ad andare in prestito in altre società per trovare spazio, comunque giocare, fare esperienza e ho fatto Parma, Pomigliano, Como e Samp. Ho girato un po' insomma l'Italia.
1: Certo.
2: E poi l'anno scorso sono andata in Svizzera. Ho giocato un anno al Grasshopper e ho fatto questa esperienza fuori e poi è arrivata l'opportunità di Bologna e l'ho colta, diciamo. Sono molto contenta di essere qua e sono tornata in Italia e per ora va benissimo, devo dire, mi trovo molto bene. E allora in campo sì, sono un attaccante esterno ma anche in altre posizioni, diciamo. Più che altro qua sto giocando più sulla tre quarti, comunque, o comunque abbiamo un modulo in cui ci muoviamo tanto, ecco, quindi più un tre quarti sì, esterno, dipende, però insomma sì, attaccante, e la posizione è quella.
1: Quanto è importante per te fare gol, ecco, aver trovato il gol, anche per magari sbloccarti, anche se comunque eri stata importante anche in altre partite, anche dove magari non avevi segnato, però ecco, sappiamo quanto sia per un attaccante, anche un attaccante esterno, comunque che gioca un po' dietro la punta, trovare la rete per avere stimoli nuovi all'interno della stagione.
2: Sì, la rete è sicuramente importantissima per un attaccante e ti mette anche all'appunto serenità mentale o comunque ti dà quella cosa in più, e arrivare da un gol è sicuramente bello per un attaccante e è bello anche perché aiuta la squadra, ecco, e come dice il mister è importante fare gol e per vincere le partite, ecco, quindi se posso comunque dare una mano a vincerle con un gol è importante quello, assolutamente. Penso sempre prima comunque alla squadra in generale che a me. Poi sicuramente il gol è importante per un attaccante, assolutamente, e quindi sono felicissima di essermi sbloccata e insomma sempre, penso sempre al meglio e vediamo alle prossime partite.
1: Ecco il mister, e qua voglio arrivare col tuo rapporto con il mister Leandri, che tra l'altro penso che tu lo conoscevi già il mister, giusto?
2: Sì, lo conoscevo dalle nazionali.
1: Esatto, quindi insomma un allenatore che ti conosce già a livello calcistico. Lui ha tante richieste per voi, anche soprattutto in fase di riconquista palla, perché col Bologna Women ha questa caratteristica che quando perde il pallone cerca di riacciuffarlo subito, anche in punteggio, anche su una situazione di punteggio già compromessa per l'altra squadra. Mi riferisco quando siamo sul 3-0 col Venezia, comunque abbiamo visto tutti che cercavate di recuperare subito il pallone, mettere pressione, quindi sulle richieste, oltre al rapporto che hai con lui, anche a voi attaccanti, cosa vi chiede di mettere, cosa dovete mettere in campo quando dovete recuperare il pallone?
2: Allora, sì, il mister punta tanto sulla riaggressione, la chiamiamo così, e sul fatto di perdere il pallone e recuperarlo subito nei primi secondi in cui dopo che comunque l'hai perso, e è comunque un approccio positivo a recuperare il pallone dopo averlo perso, ecco. Questo è un po' in generale, se hai notato qualche riaggressione eccetera.
1: Certo.
2: È per questo e, ecco.
1: No, sul rapporto poi che hai con lui, ecco, poi ovviamente vi tratta tutto allo stesso modo.
2: Col mister, allora,
1: ovviamente,
2: io lo conoscevo
1: però,
2: già da un po'. Sì, lo conoscevo già da tanto tempo e possiamo dire che mi ha cresciuto, anche se in nazionale ci sono stata 2 annetti. E, insomma, lo conosco da un po'. E quando mi fece la prima convocazione in nazionale ero ancora a Riccione, quindi per farti capire un po' quanto tempo è passato. E quindi sì, lo conosco e sicuramente c'è un bellissimo rapporto di stima e reciproca. E, tra l'altro è di qua, di queste parti.
1: Sì.
2: Sì. E, quindi sì, lo conoscevo già.
1: Sul gruppo invece è un gruppo che funziona molto molto bene, lo vediamo soprattutto quando giocate in casa, c'è un legame con i tifosi, tra l'altro molto molto assodato da diverse stagioni, e tra l'altro vi seguono veramente dappertutto. Per una casualità non sono riusciti ad arrivare a Catania, ma sarebbero arrivati anche a Catania a vedere la vostra partita, però ecco, il gruppo è veramente la vostra forza. È chiaro che qua si cade, si rischia di cadere sempre in banalità che ogni tanto stuccano anche un po', però ecco, non è una banalità in questo caso, perché il vostro gruppo veramente si vede che vi aiuta tanto a superare momenti di difficoltà. Ci sono stati l'anno scorso, che comunque tu non c'eri, ma ci sono stati momenti di difficoltà, ci sono stati anche quest'anno, perché la sconfitta non ce l'aspettavamo contro San Marino, comunque arrivata probabilmente più per casualità che per altro, perché avete dominato la partita, non siete riusciti a fare gol, però ecco, questo è il motore di questa squadra, perché si vede tanta collaborazione all'interno del campo tra di voi.
2: Sì, io penso che il gruppo sia in una squadra molto, molto importante. E il rapporto comunque tra ragazze, incitarsi, credere nella compagna, penso sia una delle cose, o comunque tante cose importanti per arrivare anche all'obiettivo. Sicuramente in campo siamo un bellissimo gruppo, e dentro e fuori dal campo, e abbiamo anche tifosi che ci seguono ed è una cosa bellissima, soprattutto nel femminile, avere comunque tifo, e lo sentiamo, lo vediamo, e ci hanno accompagnato sempre, a parte Catania, che insomma vabbè è un po' lontano, però sì, siamo un bel gruppo, sono contenta e nulla, vediamo le prossime partite. Sì, contro San Marino diciamo che è stato, come hai detto tu, più penso una casualità, perché le partite le stiamo dominando, le dominiamo tecnicamente, e pensiamo al futuro, ecco, noi questo.
1: Pensiamo a sabato adesso, in questo momento, perché sabato. Esatto, perché tornate in campo contro Frosinone, che tra l'altro è al secondo posto in classifica, con voi al secondo miglior attacco del campionato, quindi tu fai parte del secondo miglior attacco del campionato di Serie B. Ti chiedo come l'avete preparata, ecco, questa partita, che è uno scontro diretto di fatto per questa stagione.
2: Sì, noi non vediamo l'ora, perché sicuramente sono una squadra tosta che gioca, e non vediamo l'ora di metterci in gioco assolutamente. E, vediamo, perché noi le partite le prepariamo sempre bene. E siamo lì, siamo connesse comunque in allenamento, e quindi poi arriveremo sicuramente al top sabato e vediamo come andrà. Noi sicuramente l'obiettivo è quello di vincere, di vincerle tutte le partite, questo è l'obiettivo comunque che ci diamo sempre, e stiamo bene fisicamente, mentalmente, quindi non vediamo l'ora.
1: Noi saremo in diretta sabato a commentare la partita tra Bologna Women e Frosinone, e alle 15 al Bonarelli di Granarolo. Ti chiedo, salutandoti, di lanciare un appello ai tifosi che arriveranno per invogliarli a venire, nel caso in cui non fossero già abbastanza, ecco, perché comunque ci si diverte a guardare il Bologna Women, e ve lo assicuro proprio in prima persona. Vai pure, Nicole.
2: Certo, noi vi aspettiamo e speriamo di vedervi numerosi, perché sarà una bellissima partita e sarà uno scontro diretto, e quindi vi invito a tutti che state ascoltando a vederci, e vi aspettiamo assolutamente, saremo felici di vedervi, di salutarvi.
1: Grazie mille, Nicole, grazie davvero della tua partecipazione,
2: grazie a voi,
1: in bocca al lupo. Grazie a Nicole Arcangeli, attaccante del Bologna Women. Ricordo ovviamente l'appuntamento di sabato alle ore 15 qui su Nettuno Bologna 1 per la partita tra Bologna Women e Frosinone. Ovviamente anche vi invito ad andare al Bonarelli di Granarolo per sostenere le ragazze. Adesso qualche minuto di pausa, torniamo tra pochissimo anche con l'intervista a Marco Libra, che tra pochissimo sarà con noi in collegamento telefonico.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.
10: Basta, merito una revisione rapida e una bella lavata. Ah, adoro le carezze.
11: Accontentala. Porta la tua auto da Bononia Revisioni in via Giorgione 29 a Bologna. Per te revisione lampo di auto e moto e lavaggio professionale accurato. In più, fino a fine anno, hai ben 50 euro di sconto sul cambio delle bombole GPL. Torna in strada sicuro e splendente. Bononia Revisioni. Ci trovi in via del Giorgione 29 e su boniarevisioni.it.

0: di felicità.
1: Sto pensando di cambiare furgone.
2: Perché?
1: Non ci sta più niente dentro.
2: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
0: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Ultima parte di Mezzogiorno Rossoblu, tra pochissimi minuti anche Marco Libera collegato con noi per qualche domanda, ovviamente tanta curiosità per quanto riguarda il centrocampista del Bologna classe 2008, italo-venezuelano comunque, che è rientrato da poco a Bologna dopo le tre settimane con la sua nazionale. Lui ha giocato tra l'altro contro il Giappone in questa finestra. Vado con un po' di messaggi, dato che ce ne sono veramente tanti, quindi proviamo ad esaurirli prima di Libra. Intanto rispondo a Stefano da Imola: ci saremo sabato a Granarolo, sì, come Nettuno Bologna 1, quindi ci saremo, come ci sarete spero anche voi, a vedere le ragazze, dato che comunque è alle 3, il Bologna gioca alle 18, quindi si fa in tempo, dai, si fa in tempo da Granarolo al Dallara per vedere entrambe le partite. Poi, ciao, buongiorno, ti rimando un messaggio che non avete letto: iniziano ad essere un po' tanti gli infortuni muscolari per essere solo all'inizio. Anche Palladino ha visto deficit di condizioni. In cosa non ha funzionato la preparazione di Tedesco? Voi che eravate in ritiro, cosa avete visto di diverso rispetto agli anni precedenti? Scrive William, tifoso Bologna e Arsenal. Guarda, la cosa che è saltata all'occhio è sicuramente un grande lavoro di fondo da parte della squadra, dei giocatori, compresi anche i portieri, quindi questo assolutamente sì. Io non ho visto così tante preparazioni a livello di ritiri, anche se qualcuna l'avevo vista anche da tifoso, che andavo a vedere i ritiri da tifoso, quindi ho negli occhi quelle di Delio Rossi e di Donadoni, ecco, per essere chiari. Molto fondo, molta corsa per i giocatori. Devo dire che io non riesco e non riuscirò e non lo farò mai, non associerò mai tutti questi infortuni alla preparazione di Tedesco, semplicemente perché gli infortuni che hanno avuto i giocatori del Bologna sono infortuni che hanno avuto sempre questi giocatori nel corso degli anni. Cioè Odgaard è un giocatore che si infortuna, Orsolini anche, lo stesso Casale, comunque un giocatore che di infortuni ne ha avuti parecchi, quindi non riesco a fare questa associazione qua, non la farò mai e non gli darò mai la colpa, ecco, per ridurre la cosa in maniera molto molto vicina. Comunque, allora ce l'abbiamo, quindi adesso arriviamo con Marco Libra. Se mi date un attimo facciamo la chiamata. Vediamo, eccolo qua, tra pochissimo con noi, veramente questione di secondi. Marco Libra, centrocampista classe 2008 del Bologna, qua a Nettuno Bologna 1. Vediamo, ce lo dovremo avere. Pronto, Marco?
7: Pronto, buongiorno.
6: Ciao Marco, piacere di averti qui con noi Marco Libra del Bologna FC, benvenuto a Nettuno Bologna 1. Marco, io ti parto da lontano, perché comunque tu ormai hai la maglia del Bologna cucita addosso, perché hai fatto tante giovanili, sei arrivato qua tanti anni fa. Ti chiedo, quando sei arrivato qua? Te lo lascio dire a te, guarda, poi ripercorriamo il percorso delle tue giovanili fino alla prima squadra.
7: Sì, intanto buongiorno a tutti, sono arrivato a Bologna nell'Under 14, mi sa nel 2020 più o meno.
6: Eh insomma, sono
7: no, under 13,
6: vedi, quindi sono tanti anni, comunque tu sei ancora giovanissimo, quindi dicevi 2020, alla fine si sono sei, sette anni comunque che sei arrivato a Bologna e a giocare per il Bologna. Ti chiedo un po' la tua esperienza, ecco, magari anche come, se è cambiato il tuo ruolo, se ti sei se hai avuto un'evoluzione proprio per, in termini di ruolo all'interno del campo, dato che sei arrivato qua veramente quando eri ancora molto piccolo.
7: Allora, io mi ricordo che io ho fatto sempre il centrocampista più una mezzala, poi ho fatto il play, ho fatto il tre quarti, diciamo che ho un po' sempre girato nei ruoli da centrocampo, però sempre rimasto lì in quella zona.
6: Perfetto. E riguardo invece agli ultimi anni, ecco, quelli dove sei veramente cresciuto tantissimo, c'è stato un momento in cui tu ti sei sentito veramente più forte, non dico più forte, però ecco, convinto di potercela fare, di poter arrivare veramente a livelli alti, dove comunque sei arrivato perché sei stato chiamato dalla nazionale?
7: Sì, di sicuro l'anno scorso, comunque, che ho fatto quel salto lì andando in primavera da sotto età e avendo comunque, cioè, ricevendo anche quella chiamata lì in nazionale maggiore, lì ci ho creduto di più, ma io ci ho sempre un po' creduto, dai, secondo me chi non ci crede non ce la fa, dai.
6: Sono d'accordo, sei pragmatico comunque e lo capisco. Riguardo invece alla scorsa stagione, perché ecco, l'anno scorso a cui ti riferivi tu poco fa è la stagione della tua consacrazione, tra virgolette, soprattutto a livello giovanile, con un grande campionato under 18, con la tua grande esperienza anche in primavera, veramente facendo tanti minuti e guadagnandoti la chiamata del Venezuela. Ecco, voglio chiederti cosa hai provato quando è arrivata la chiamata della tua nazionale.
7: No, per me è sempre un orgoglio rappresentare il mio paese, comunque dove sono nato, e ho provato tanta felicità, tanto orgoglio, e per me è sempre un piacere comunque vestire quella maglia e farlo nella nazionale maggiore ancora di più.
6: Su questa finestra invece, 3 settimane lontano da Bologna, sei andato a giocare per la tua squadra, hai giocato contro il Giappone, no? Se non mi sbaglio.
7: Sì.
6: Quindi ecco, volevo chiederti un po' come sono state queste 3 settimane inusuali per quanto riguarda una sosta dei campionati. Ecco, era la prima volta che la nazionale, se comunque che c'era una sosta di 3 settimane, quindi hai lavorato per tanti giorni con i tuoi compagni di squadra nel Venezuela, sì. Che comunque è una squadra secondo me con tanti talenti.
7: Sì, soprattutto adesso questa nuova generazione, sì. Stiamo
6: te compreso molto, ovviamente.
7: Sì, ma molti stanno giocando adesso in Europa ad alti livelli, siamo una generazione giovane con tanto talento, siamo un bel gruppo, ci troviamo bene. 3 settimane sì, sono state pesanti perché comunque si fanno sentire, però visto il gruppo, tutto, e la sensazione, comunque l'emozione di essere lì, rappresentare il tuo paese, le fanno passare veloci, dai.
6: Ti senti di essere un esempio per i vari ragazzi che stanno giocando nel settore giovanile del Bologna dopo il tuo esordio arrivato contro il Sassuolo?
7: Ma sì, dai, secondo me sono anche un esempio, perché secondo me invito ai calciatori comunque del settore giovanile a crederci, no? Perché secondo me c'è la possibilità, tutti hanno questa possibilità di fare quello che ho fatto io, e non è poi così lontano, capito? Poi non è così difficile, diciamo.
6: Invece adesso vado proprio sul tema prima squadra, dove sei ormai in pianta stabile, anche se una presenza ce l'hai con la primavera in questa stagione, in una partita purtroppo che non è andata bene per dettagli, ecco, secondo me, soprattutto dato che poi l'ho vista e l'abbiamo anche commentata, però ecco, sulla prima squadra, la tua stagione è partita con un ritiro, la chiamata da parte di mister Tedesco ad arrivare in ritiro, e poi hai guadagnato tanta stima da parte sua fino all'esordio arrivato poi col Sassuolo, di cui parlavamo pochi minuti fa. Ti chiedo un po' come hai vissuto questi mesi proprio di allenamenti con i giocatori della prima squadra e fino ad arrivare all'esordio, e poi dopo magari andiamo anche su qualche tema legato al Bologna proprio prima squadra.
7: Sì, a noi giovani ci accolgono sempre molto bene, diciamo. E in ritiro, noi giovani avevamo sempre questa pressione qua, comunque volevamo far bene tutto, ma allenandoci loro ci hanno dato questo supporto qua e comunque ti invitano a far bene comunque, no? Quindi io mi sono trovato bene questi mesi e devo tanto anche al mister tedesco per darmi quella fiducia lì. E sì.
6: Cosa cambia tra settore giovanile, ecco, comunque anche allenamenti e partite rispetto alla Serie A? Ecco, se ci vuoi parlare un po' di quelle che sono le differenze che hai notato principalmente.
7: Ah, l'intensità è alta, siamo comunque in uno dei campionati migliori del mondo e l'intensità si vede comunque molto alta, e fisicamente anche, ma secondo me soprattutto anche mentalmente, no? Perché ti ritrovi in un palcoscenico comunque molto importante e ci devi essere con la testa, tutto, e quello secondo me più che tecnica, più che quello, secondo me, è mentale, capito?
6: Io adesso vado invece su quello che cambia o quello che è cambiato, perché ormai Tedesco è stato esonerato già diverse settimane fa. Ti chiedo le differenze più importanti a livello di allenamento, di richieste che vi fa mister Palladino, sia voi centrocampisti in modo specifico, ma anche più in generale. Ecco, come sono gli allenamenti, come è cambiato il modo di lavorare?
7: Gli allenamenti comunque l'intensità è sempre alta, lui richiede questo, tanto sforzo fisico, comunque le seconde palle, noi centrocampisti ci focalizziamo tanto su quello, e andare forte, sì, non saprei, non lo so.
6: Sulle richieste che ha invece nei tuoi confronti Palladino, cosa ti dice? Perché ecco, con Tedesco ti abbiamo visto principalmente come mezzala offensiva, quasi come tre quarti nelle due partite in cui sei entrato contro il Sassuolo e contro il Napoli. Con Palladino ancora non hai avuto minuti all'interno del campo, detto che poi sono passate due partite, però ecco, dove ti vede, dove ti sta provando principalmente il mister?
7: Mi sta provando di più sui due tre quarti, okay, dietro la punta. Sì, ovviamente non abbiamo avuto ancora tanto tempo di lavoro insieme, ma io capisco che sono giovane e devo dare sempre qualcosa in più. Vediamo, quella è una scelta sua e vediamo se riesco a prendere qualche minuto, dai.
6: Ah beh, quello che io me lo auguro veramente tantissimo, credo che se lo augurino anche i nostri amici a casa che ti stanno scrivendo e facendo tanti complimenti, quindi te li giro, ecco, dagli amici che ci ascoltano sempre, che sono tuoi grandi fan, ecco, dopo che ti hanno visto in ritiro, e anche per le partite che hai giocato fino ad ora ufficiali con la prima squadra del Bologna. Riguardo invece sempre al Bologna e al momento che sta attraversando, come state? Perché ecco, il discorso è che una vittoria come quella arrivata domenica scorsa, una vittoria importantissima soprattutto a livello morale, che vi deve spingere ad approcciare una partita che sarà molto difficile tra due giorni, ecco, contro l'Inter.
7: Sì, noi siamo sereni, tranquilli, sappiamo che la partita di dopodomani sarà tosta, ma veniamo anche da una vittoria, le sensazioni sono buone e il gruppo sta bene e pensiamo già a sabato e vediamo, dai, cosa possiamo fare. Secondo me faremo una buona prestazione, però bene.
6: Guarda, ti chiedo l'ultima cosa, che è sempre riguardo al tuo possibile ruolo con Palladino nella posizione di tre quarti, che poi è anche forse un po' più esterna. Ecco, Cambiaghi per esempio contro Lecce ha dato molta ampiezza, Orsolini magari stava un po' più vicino a Piccoli. Dove ti vedi di più? Ti vedi un po' più sotto punta, un po' più vicino all'attaccante?
7: Ma io mi vedo dove mi mettono, sì,
6: ok, perfetto.
7: Se Palladino vuole che io faccia tre quarti, io lo faccio. Quindi sì, ovviamente a me piace più il ruolo più centro al campo, no? Più dentro che fuori, però se devo fare più all'esterno che il tre quarti, lo faccio, ecco.
6: Marco, ti ringrazio molto della tua partecipazione, ti faccio un in bocca al lupo e ovviamente per la stagione e per la tua carriera, che speriamo essere tutti veramente da ricordare. Grazie Marco.
7: Grazie a voi.
6: Un saluto e un ringraziamento a Marco Libra, centrocampista o trequartista, come ha detto lui, del Bologna FC 1909. Ringraziamo anche voi, ringraziamo l'ufficio stampa, comunque ovviamente le persone che ci hanno aiutato per realizzare questa doppia intervista, prima con Nicola Arcangeli e poi con Marco Libra. Ringraziamo anche voi per la partecipazione. Mezzogiorno Rossoblù torna domani come sempre alle ore 12. Adesso state qui perché c'è Quasi Gol con Leo Vicari.
8: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
12: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
13: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
14: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
13: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
14: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
15: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30, in diretta dal Paladozza, Flat Service Fortitudo Bologna di Gemma Montecatini. Presentato da
17: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
18: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
8: Tutte le partite della Fortitudo, in esclusiva, go! Su Nettuno Bologna 1. Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Questo è in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro a Diarra che lo stoppa, lo mura. Più 3 Virtus. E ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, tutto è consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet, Frazier si alza per il tiro da 3! La rimessa nelle mani di Etienne e poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 pari. Carr in lunetta, primo assegno, più 2. Che sbaglia! Rimbalzo Cavaliere e possesso Parì sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Mi mette attenzione Etienne che va a ricevere il pallone. 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi. È la prima vittoria delle Monere contro Parì ed è un'altra vittoria involata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
7: 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
4: Fanno finta ma lo sanno.
2: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
4: Grazie, ma no, grazie.
2: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'uno contro uno dal lato corto a Danilo Vega. Cambiaghi ce l'ha sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore. Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, tocca la telecamera. Orsolini che si accentra dentro il campo, aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo la sua terra. Grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
1: Sabato alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
4: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
1: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
6: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.
11: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Sabato alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gema Montecatini, presentato da
3: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
4: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 €. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
8: Fanno finta ma lo sanno.
7: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
9: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Messa in campo Frazier con Olson, con Edwards e con Diarra. La rimessa con Fayet che attacca il ferro. Diarra che lo stoppa, lo mura. Virtus, e ovviamente deve difendere tosto Etienne. Oh mamma, che tripla incredibile di Etienne. Frazier ancora in palleggio, arriva Carr, filtro consegnato a Frazier, si mette in isolamento uno contro uno con Fayet. Frazier si alza per il tiro da tre. La rimessa nelle mani di Etienne, poi Herrera, consegnato per Etienne, pericolo pubblico numero 1, 2 e 3, Etienne fino in fondo, sotto mano vincente, meno 1 pari. Carri Lunetta, primo assegno, più 2. Che sbaglia, rimbalzo Cavalier, e possesso pari, sotto di 2, 20 secondi alla fine. Herrera effettuare la rimessa, palla per Etienne, marcato da Moore, adesso preso da Edwards. Etienne, step back, rischia la palla persa e poi la perde davvero la palla. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Sempre qua su Nettuno Bologna 1, ancora una rimessa, ancora nelle mani di Herrera. Mi mette attenzione Etienne che va a ricevere il pallone, 4 secondi, 5 secondi, Etienne da 3, sbaglia, rimbalzo Fayet che deve tirare, non tira però, suona la sirena e la Virtus vince anche questa, vince anche a Parigi, è la prima vittoria delle Monere contro Paris ed è un'altra vittoria in volata, è un'altra vittoria di carattere, è un'altra vittoria in questo inizio di stagione scintillante per la Virtus.
3: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte e un minuto.
9: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Mercoledì 11 novembre, Bologna, Teatro Celebrazioni. La musica dei Supertramp e di David Bowie in versione pop, rock e jazz. John Helliwell, storico sassofonista dei Supertramp, e il grande jazzista internazionale Paolo Fresu con la Martini Big Band. Un evento unico a favore della Fondazione Hospice Seragnoli. Mercoledì 11 novembre al Teatro Celebrazioni. Prevendita biglietti su vivaticket.com.
13: Ehi, non ti piace la pappa?
14: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
14: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
14: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
15: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frollini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
16: Torna per il 15esimo anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna. Domani alle 20:30 in diretta dal Paladozza. Flat Service Fortitudo Bologna di Gema Montecatini. Presentato da
2: Tedeschi Autospurghi. Pronto intervento Spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno in tutta Bologna e provincia.
3: Tedeschi Autospurghi. Lasciate a noi il lavoro sporco. Go!
1: Tutte le partite della Fortitudo. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il tempio del rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande beer garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Prosit!
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1,
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Grande apertura sulla sinistra per Cambiaghi, che può andare a puntare vis-à-vis nell'1 contro 1 dal lato corto. Danilo Vega, Cambiaghi ce l'ha sul sinistro, sterza, se la riporta sul destro, ora fermo sul pallone, sul plus, sposta sul destro, cross dentro l'area di rigore, Orsolini con la rovesciata! Ancora una volta il numero 7, toc tocca la telecamera. Orsolini che si accetta dentro il campo aperto dall'altra parte, c'è Cambiaghi, grande palla di Orso per Cambiaghi che entra dentro l'area, ce l'ha sul sinistro, se la sposta ancora sul mancino, dal fondo rosso terra, grande giocata, Orsolini, Cambiaghi.
1: Domani alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Tedeschi Autospurghi, pronto intervento spurghi 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in tutta Bologna e provincia.
4: Tedeschi Autospurghi, lasciate a noi il lavoro sporco.
1: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
3: È 1:01.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
1: Torna per il 15° anno Oktoberfest Bologna. Il Tempio del Rock bolognese si trasforma per 4 giorni nel più grande Beer Garden d'Italia. All'Estragon Club di Bologna torna la grande festa bavarese. Birre originali dall'Oktoberfest di Monaco, cucina bavarese e tanta musica dal vivo fino a notte. Oktoberfest Bologna, dal 15 al 18 ottobre all'Estragon Club, Parco Nord Bologna. 4 giorni di festa, birra e atmosfera bavarese. Profit!
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo Flat Service Bologna.